0: L'alta pressione continua a dominare sull'Italia anche in questa ultima domenica di agosto, garantendo condizioni di tempo stabile pienamente estivo. In mattinata il cielo si presenterà pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative. Il bel tempo continuerà a prevalere ovunque, con ampio soleggiamento e temperature ancora tipicamente estive. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
1: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare. Here's come the thing called. We have dropped them on the IT in the wallet.

0: Sono le 2:32. Giornale Radio.
1: Meteo.
2: Regime di alta pressione sull'Italia in quest'ultima domenica del mese di agosto. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, il quale sarà sostanzialmente esente da disturbi. Nel pomeriggio non si attendono particolari variazioni, sempre bel tempo ovunque, con ampio soleggiamento e clima pienamente estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto.
4: Giornale Radio. La radio libera di informazioni.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 3. Giornale Radio.
1: Meteo.
2: L'alta pressione continua a dominare sull'Italia anche in questa ultima domenica di agosto, garantendo condizioni di tempo stabile pienamente estivo. In mattinata il cielo si presenterà pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative. Il bel tempo continuerà a prevalere ovunque, con ampio soleggiamento e temperature ancora tipicamente estive. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
3: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 3:34 minuti. Giornale radio.
1: Meteo. Regime di alta pressione sull'Italia in quest'ultima domenica del mese di agosto. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, il quale sarà sostanzialmente esente da disturbi. Nel pomeriggio non si attendono particolari variazioni, sempre bel tempo ovunque, con ampio soleggiamento e clima pienamente estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 4. Giornale Radio.
1: Meteo.
2: L'alta pressione continua a dominare sull'Italia anche in questa ultima domenica di agosto, garantendo condizioni di tempo stabile pienamente estivo. In mattinata il cielo si presenterà pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative. Il bel tempo continuerà a prevalere ovunque, con ampio soleggiamento e temperature ancora tipicamente estive. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 4 e 33 minuti. Giornale radio.
1: Meteo. Regime di alta pressione sull'Italia in quest'ultima domenica del mese di agosto. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, il quale sarà sostanzialmente esente da disturbi. Nel pomeriggio non si attendono particolari variazioni, sempre bel tempo ovunque, con ampio soleggiamento e clima pienamente estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 5 e 3 minuti. Giornale radio.
1: Meteo.
2: L'alta pressione continua a dominare sull'Italia anche in questa ultima domenica di agosto, garantendo condizioni di tempo stabile pienamente estivo. In mattinata il cielo si presenterà pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative. Il bel tempo continuerà a prevalere ovunque, con ampio soleggiamento e temperature ancora tipicamente estive. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
1: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 5 e 36 minuti. Giornale Radio.
1: Meteo. Regime di alta pressione sull'Italia in quest'ultima domenica del mese di agosto. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, il quale sarà sostanzialmente esente da disturbi. Nel pomeriggio non si attendono particolari variazioni, sempre bel tempo ovunque, con ampio soleggiamento e clima pienamente estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare. Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: Giornale Radio.
3: Ginepro. Erbe mediterranee. Un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro. Ma quando ordina, va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Il best dell'estate 2026 delle storie musicali di Pillole della prima parte di quest'anno.
1: Nuovo weekend e nuovo appuntamento con il best delle storie di musica di Pillole, il best estate 2026. Cominciamo subito con un grande artista che risponde al nome di Lou Reed. Beh, la storia di Lou Reed non inizia con un riff sferragliante e una melodia dolce, ma con un silenzio difficile. Lewis Alan Reed nasce nel 1942 a Brooklyn e cresce a Freeport, Long Island, una vita suburbana che lui sentirà sempre come una prigione. Non è un bambino tranquillo, è intelligente, scontroso, affascinato dal rock and roll selvaggio e soprattutto sessualmente non conforme alle aspettative dell'epoca. Il primo vero scontro, quello che segnerà la sua vita e la sua arte, avviene proprio in famiglia. I suoi genitori, preoccupati per la sua presunta omosessualità e il suo umore ribelle, prendono una decisione drastica e tragica. Lo sottopongono a una serie di trattamenti con l'elettroshock. Era un'epoca buia per la psichiatria e queste sedute, dolorose e traumatiche, avevano lo scopo dichiarato di aggiustare la sua mente. Lou ne uscirà con cicatrici profonde e un rancore bruciante che riverserà nella sua musica, in particolare nella struggente Kill Your Sons. Ma in quel turbine di dolore e ribellione c'era anche la musica. Il doo-wop, il blues, il rock and roll. Studia da autodidatta, impara la chitarra e inizia a frequentare le scene jazz e R&B. La sua intelligenza non era mai in discussione. All'università di Syracuse incontra il poeta Delmore Schwartz, una figura che diventerà per lui un mentore fondamentale. Schwartz lo spinge a considerare il linguaggio non solo come comunicazione, ma come arte tagliente, cruda e onesta. Lui impara a trasformare l'osservazione, l'esperienza e persino il trauma in versi diretti e potenti. Dopo la laurea, il passo successivo è quasi un'assurdità. Lavora come paroliere per la Pickwick Records, una casa discografica da quattro soldi specializzata nel produrre dischi dozzinali e cover. È un lavoro alienante, ma è lì che, quasi per scherzo, incide un singolo intitolato The Ostrich, un brano surf rock bizzarro. Ed è proprio per sfruttare questo singolo che la Pickwick gli affianca un musicista gallese, un tipo tranquillo e colto con una predilezione per l'avant-garde e gli strumenti a corda. Risponde al nome di John Cale. L'incontro è una scintilla chimica. Lou, con la sua fame di storie crude sulla vita urbana, e John, con il suo rigore sperimentale, capiscono subito di avere tra le mani la chiave per qualcosa di completamente nuovo. Non più il rock and roll scanzonato, ma qualcosa che raccontasse la vera New York, quella delle strade sporche, delle droghe, delle notti senza fine e dei personaggi marginali. Nasce la prima vera versione di quello che diventerà il gruppo più influente e incompreso della storia, i Velvet Underground.

0: Stiamo raccontando all'interno di Pillole la storia di un grande personaggio, di un grande artista che risponde al nome di Lou Reed. Siamo al punto della storia del suo gruppo formato insieme a John Cale, ovvero i Velvet Underground. Il nome viene preso da un libro sul sadomasochismo, un presagio perfetto per il tipo di storie che Lou Reed voleva raccontare. Non parlavano d'amore o di macchine veloci, parlavano di dipendenza da eroina in I'm Waiting for the Man e di sottomissione sessuale in Venus in Furs. Era l'anti-rock, la musica suonata per chi si sentiva un alieno. Il vero cambio di passo, quello che li catapulta nel cuore della scena underground di New York, è l'incontro con Andy Warhol. Il re della pop art era alla ricerca di una house band per il suo studio laboratorio, The Factory. Warhol, più che un produttore, fu un catalizzatore. Non disse mai ai Velvet come suonare, ma li incoraggiò a essere più loro stessi, a spingere l'estetica del brutto, del rumoroso e del vero. Li vestì, li sponsorizzò e impose l'aggiunta di una modella e cantante tedesca glaciale, Nico. Con Warhol alla guida e Nico al microfono su alcune tracce, nel 1967 esce The Velvet Underground e Nico, album con la celebre copertina della banana, un insuccesso commerciale colossale all'epoca, ma un capolavoro che oggi è unanimemente considerato uno dei dischi più importanti della storia. Il contrasto tra le melodie pop di Reed e gli esperimenti atonali di John Cale creava una tensione palpabile. Il suono era crudo, amplificato al massimo, e i testi di lui erano come schegge di vetro. Non poetici nel senso tradizionale, ma di una bellezza brutale. La Factory era il loro laboratorio. Qui Lou vive in prima persona la decadenza, l'eccesso e la libertà della New York bohemienne. Storie di drag queen, spacciatori, tossicodipendenti e artisti falliti affollano i suoi testi. Erano la prima rock band a trattare questi temi con tale lucidità e assenza di moralismo. Tuttavia, l'esperimento dei Velvet Underground non poteva durare a lungo. Le frizioni creative tra Lou Reed e John Cale erano titaniche. Lou, più orientato alla struttura e alla canzone, non sopportava più gli esperimenti rumorosi di Cale. Dopo due album incredibili, White Light, White Hat e The Velvet Underground, Lou Reed, stanco delle scarse vendite e della pressione, licenzia John Cale e infine lascia la band nel 1970. Si ritira a casa dei suoi a Long Island, dove per un breve periodo si dice che sia tornato a lavorare nell'ufficio contabilità del padre. Ma l'artista, il narratore, non poteva stare in pausa a lungo.
1: Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

È la storia di Lou Reed, quella che stiamo raccontando all'interno di Pillole, qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Ritorniamo al periodo dell'abbandono del gruppo dei Velvet Underground, che sembrava la fine, ma in realtà fu solo la fine del primo atto di Lou Reed. Nel 1972, dopo un album solista non particolarmente notato, Lou Reed viene riscoperto da un fan, un devoto del suo lavoro con i Velvet, ovvero un certo David Bowie. Bowie, all'apice della sua fase glam rock con Ziggy Stardust e il suo fido chitarrista Mick Ronson, si offrono di produrre il suo prossimo album. Il risultato è Transformer, del 1972. Se i Velvet erano la musica per l'underground, Transformer fu il loro passaporto per il mainstream, senza tradire un briciolo della loro oscurità. Bowie e Ronson ripuliscono il suono, lo rendono vibrante e sensuale, pur mantenendo i temi di Lou. Il disco è un trionfo di street life glam. Contiene l'inno inaspettato della sua carriera, Walk on the Wild Side, un brano che celebra senza condanne i personaggi che frequentavano The Factory, personaggi come Holly Woodlow, Candy Darling, Jackie Curtis, gli emarginati, le drag queen, i sex worker. È un capolavoro di storytelling urbano. L'altro singolo, Satellite of Love, è un esempio perfetto di come la produzione di Bowie abbia trasformato una melodia semplice in un gioiello pop malinconico. Lou Reed intanto si trasforma anche fisicamente, abbraccia l'estetica glam, comparendo con capelli biondo platino, trucco pesante e abiti di pelle nera, spesso completati da un collare borchiato. Era l'incarnazione dell'antieroe, del cinico poeta di strada reso icona pop. La sua vita personale è un turbine di eccessi che spesso riflette

totale del successo e una dichiarazione di intenti anticommerciale. Un gesto che polarizzò totalmente pubblico e critica, ma che per Lou era un'opera d'arte concettuale. Dimostrava che Lou Reed, anche quando era una star, non avrebbe mai smesso di essere l'artista provocatorio e sperimentale di The Factory.

0: al Four.
1: Continua la storia di Lou Reed qui all'interno di Pillole. Dopo il caos degli anni 70 e l'eccesso autodistruttivo, gli anni 80 videro Lou Reed cercare una stabilità e una lucidità che non aveva mai avuto. Si ripulisce, smette di bere e di drogarsi e la sua musica ne risente in senso positivo. I suoi testi, pur non perdendo la loro onestà tagliente, si fanno più politici, più riflessivi e in un certo senso più gentili. Il culmine di questa nuova fase è l'album New York del 1989. È un disco di ritorno alle origini tematiche, ma con una chiarezza narrativa senza precedenti. Parla di AIDS, di inquinamento, di razzismo, di politica e della decadenza della sua città natale con la lucidità di un editorialista arrabbiato e l'occhio di un poeta. La critica lo acclama come uno dei suoi migliori lavori. Nel 1990 avviene un evento storico, la momentanea e commovente reunion con John Cale per l'album Songs for Drella, un tributo al loro defunto mentore, Andy Warhol. Drella era un soprannome per Warhol, una fusione di Dracula e Cenerentola. L'album è un capolavoro di minimalismo e onestà, un modo per i due vecchi amici di chiudere un cerchio. E nel 1993 la line-up classica dei Velvet Underground si riunisce per un tour europeo. Ma la stabilità emotiva e artistica arriva con la persona che diventerà la sua musa e compagna di vita fino alla fine, la musicista e artista sperimentale Laurie Anderson. Si conoscono a metà degli anni 90 e si sposano nel 2008. La loro relazione è un'unione di menti artistiche, due intellettuali eccentrici che trovano conforto e creatività l'uno nell'altra. Lei gli portò un rinnovato interesse per l'elettronica e la sperimentazione sonora, lui le diede un'ancora emotiva. Negli ultimi anni Lou Reed continua a esplorare, collaborando con artisti di generi diversi, da The Killers ai Metallica, con cui incide il controverso album Lulu. Non smette mai di fare arte scomoda, mai facile, sempre fedele alla sua visione. Lou Reed, l'uomo che ha reso la New York più oscura e problematica, la materia prima per un rock intellettuale e sporco, muore il 27 ottobre 2013 per una malattia al fegato. La sua eredità non si misura certo in copie vendute o hit da classifica. Si misura nell'incalcolabile numero di artisti, da David Bowie ai Joy Division, dai Nirvana ai REM, che hanno preso il suo lavoro come punto di riferimento. È stato il poeta laureato della vita sul lato selvaggio, colui che ha dimostrato che rock

roll poteva essere arte seria, letteratura cruda, e che il rumore poteva essere musica. Ci ha lasciati non con una melodia, ma con una domanda. Sei pronto ad affrontare la verità? Holly.

0: Chiudiamo con qualche stralcio di interviste di Lou Reed, che non era noto per essere accomodante o per concedere interviste banali. Le sue risposte erano spesso taglienti, filosofiche e dirette. Sulla sua missione artistica disse:
1: «La mia idea è che si possa portare l'onestà e l'eleganza di un romanzo nel rock and roll. Il rock and roll non deve parlare solo di fidanzate e uscite in auto. Può parlare di tutto».
0: Sul feedback e la Metal Machine Music disse:
1: «Mi piace la musica di John Coltrane e Ornette Coleman. Mi piacciono i suoni astratti. Perché non dovrebbe esserci un equivalente nel rock? Metal Machine Music era un pezzo orchestrale, una sinfonia. Il mio modo di suonare la chitarra è basato su questo: distorsione e drone. E sinceramente, volevo dare una lezione all'etichetta discografica».
0: Sulla sua relazione con Laurie Anderson raccontò:
1: «Ci siamo capiti subito. C'è una grande differenza tra il sapere e l'essere in grado di fare. Laurie può fare. Siamo stati molto fortunati ad averci. Abbiamo avuto un matrimonio sereno per artisti come noi».
0: Ma un personaggio basilare nella vita di Lou Reed, come David Bowie, disse su di lui:
2: «Per me i Velvet Underground e Lou Reed sono stati il faro, la cosa che ha significato di più. Lavorare con lui è stato l'apice di un sogno. Sapevamo che stavamo portando la sua arte a un pubblico che non l'aveva mai sentita. Transformer non era un mio album, era un tentativo di fargli fare il suo album più potente possibile».
0: Ma anche John Cale raccontò in un'intervista la sua su Lou Reed:
3: «Lou era la parte più commerciale, io ero la parte più sperimentale. Eravamo due poli che creavano una tensione incredibile. Quando ci siamo separati, la musica che è venuta fuori da entrambi era buona, ma non era quella musica. Songs for Drella è stata la nostra penitenza e il nostro addio ad Andy».
0: Qui chiudiamo la storia dedicata al grande artista Lou Reed, ma siamo pronti a raccontare altre storie all'interno del Best Estate 2026 di Pillole, e allora fra poco andremo a incontrare Elisa. Rimanete con noi, rimanete con Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Giornale Radio.
5: La partita in vasca, gli occhi che bruciano, il fiato corto, il fischio finale, poi doccia, prendi il borsone, ti prendi bene. Dopo il quarto tempo da noi inizia il quinto. La direzione non ce l'ha data nessuno, ce la siamo presa controcorrente. Poche scelte, fatte bene. E quando è ora di fare aperitivo si va dritti al sodo. Camu Gin, il gin salpato da camogli. Bevi Camu Gin responsabilmente.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 6:30. Giornale Radio.
1: Meteo.
2: L'alta pressione continua a dominare sull'Italia anche in questa ultima domenica di agosto, garantendo condizioni di tempo stabile pienamente estivo. In mattinata il cielo si presenterà pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative. Il bel tempo continuerà a prevalere ovunque, con ampio soleggiamento e temperature ancora tipicamente estive. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
3: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Il best dell'estate 2026 delle storie musicali di Pillole della prima parte di quest'anno.
5: Ed eccoci pronti per la seconda parte del Best Estate 2026 di Pillole delle nostre storie musicali, e siamo pronti a raccontare una storia che comincia da una cittadina portuale del Friuli Venezia Giulia, Monfalcone. Non è un caso che sia proprio qui, al confine tra diverse culture, che nasce Elisa Toffoli nel 1977. Monfalcone, con il suo grande cantiere navale e la vicinanza a Slovenia e Austria, è un crocevia di genti e soprattutto di suoni. Mentre l'Italia era ancora dominata dalla melodia classica, Elisa respira un'aria intrisa di influenze straniere e di un rock che arriva diretto dall'oltreoceano. È una predestinata. Il suo talento non è solo una scintilla, ma una vera e propria fiamma. A soli 11 anni, senza aver mai studiato formalmente la musica, scrive i suoi primi testi e le prime melodie. E c'è un dettaglio cruciale. Li scrive in inglese. Non è una scelta snobistica, è la lingua del rock che l'ha folgorata, quella delle sue più grandi eroine e dei suoi nomi tutelari. La sua cameretta è un santuario sonoro dove coesistono le urla viscerali e bluesy di Janis Joplin, l'energia graffiante e malinconica del grunge dei Nirvana, l'elettropop sperimentale di Björk e il sound potente e melodico degli Smashing Pumpkins. È in questo calderone di suoni d'oltreoceano che Elisa forgia la sua identità vocale, che ha una duttilità impressionante fin da subito, capace di muoversi tra registri alti e bassi con una naturalezza disarmante. L'adolescenza è scandita da una gavetta serrata e precoce. A soli 15 anni inizia a cantare in diverse band locali. Non è la tipica ragazzina timida, è una forza della natura sul palco, spesso l'unica donna, che si confronta con musicisti più grandi, con una voce che ha già la potenza e la versatilità di un'artista navigata. L'incontro che cambia la traiettoria della sua vita avviene quasi per leggenda, a un karaoke a Grado. Un parrucchiere locale, che ha contatti con l'ambiente discografico, sente la sua voce e le propone di registrare una demo. Questa demo, che racchiude il suo potenziale grezzo ma luminoso, arriva nelle mani di Caterina Caselli, la storica casco d'oro della musica italiana, che è anche una delle più grandi talent scout del nostro paese. Caselli, ascoltando quella voce che canta in un inglese perfetto un rock sofisticato, capisce subito di aver tra le mani un fenomeno generazionale. La sua visione è radicale: non snaturarla, ma potenziarla. La porta a San Francisco, la culla del rock e della libertà creativa, per lavorare con Corrado Rustici, un produttore italiano di fama internazionale che ha lavorato con artisti del calibro di Whitney Houston ed Eric Clapton. È un salto nel buio, un'immersione totale in un sound e in un mercato che la discografia italiana non conosce. Il risultato di questa avventura è l'album d'esordio, Pipes and Flowers, del 1997. Il titolo, che evoca l'immaginario hippie e sognante della California, introduce un sound fatto di chitarre distorte e archi, un mix di grunge e melodia. È un evento eccezionale. In Italia, un disco d'esordio in lingua straniera con un sound così alternativo e maturo non si era mai visto, eppure sfonda le classifiche. La critica la celebra immediatamente, non solo per la sua vocalità soul, ma per l'audacia autoriale. È l'inizio di una carriera che cambierà per sempre il panorama pop

E dal primo album del 1997, Pipes and Flowers, ci siamo ascoltati Sleeping in Your Hand, brano che l'ha portata al successo ovunque. E allora continuiamo con la storia dedicata ad Elisa. Dopo il successo folgorante del primo album, Elisa non si adagia. Al contrario, il suo lavoro successivo la spinge ancora più verso la dimensione internazionale. Passa gli anni successivi a perfezionare il suo sound in inglese. L'album del 2000, Exile's World, ad esempio, la vede collaborare con il celebre produttore Darren Pope, noto per il suo lavoro con gli U2. Poi arriva la ciliegina sulla torta. Il produttore leggendario Glenn Ballard, l'uomo dietro Jagged Little Pill di Alanis Morissette, la cerca. Ballard, folgorato dal suo talento, produce gran parte del suo terzo album, Then Comes the Sun. La collaborazione è la prova definitiva che Elisa non è un fenomeno locale, ma una voce che può competere con le star anglofone, una vera anomalia nel panorama italiano. Nonostante questo successo globale, l'Italia l'aspetta. C'è un solo palcoscenico che può consacrare un artista nel cuore di ogni italiano, il Festival di Sanremo. Caterina Caselli la spinge a compiere il grande passo, ma c'è una condizione, quasi una provocazione. Deve presentare un brano in italiano. Elisa, che aveva sempre avuto una certa ritrosia per la lingua italiana, considerandola meno adatta al suo sound rock, accetta la sfida. L'artista si chiude in studio. La sua musica è potente, ma la lingua di casa la costringe a un'intimità e una vulnerabilità nuove. Compone una ballata intensa, emotiva, che parla di sentimenti universali, ma la finalizza insieme al suo mentore e coautore di fiducia, Zucchero Fornaciari. Il risultato è un capolavoro di equilibrio tra melodia italiana e produzione internazionale. Il titolo? Luce, tramonti a nord-est. La sua esibizione a Sanremo 2001 è uno di quei momenti che si fissano nella memoria collettiva. Sale sul palco dell'Aris, visibilmente nervosa, quasi schiacciata dall'attenzione. Il contrasto tra il suo aspetto fragile e la potenza impressionante della sua voce è sconvolgente. Il brano, con quell'introduzione orchestrale delicata e l'esplosione emotiva del ritornello, conquista tutti. Ma c'è un dettaglio tecnico che fa la differenza. Per la prima volta nella storia del festival, l'orchestra di Sanremo accetta di non leggere lo spartito, ma di suonare ascoltando le cuffie per sincronizzarsi con la base elettronica che Elisa aveva portato. È una rivoluzione silenziosa che dimostra il rispetto per la sua visione. Neanche a dirlo, è un trionfo. Elisa vince il Festival di Sanremo a soli 23 anni. Ma la vittoria non è solo un premio, è un ponte. Luce diventa un inno, la dimostrazione che Elisa può eccellere anche in italiano, mantenendo intatta la sua anima internazionale. È il momento in cui l'artista, pur restando fedele alla sua sensibilità rock, abbraccia pienamente il cuore pop e melodico, conquistando davvero l'intera platea italiana e aprendo la sua carriera a una doppia veste linguistica che la renderà inimitabile.

e all'interno di Pillole, dove stiamo raccontando la storia di Elisa, non potevamo non ascoltare il brano Luce Tramonte Nord-Est. Ma proseguiamo con la sua storia. Il periodo maturo di Elisa è definito da una sola parola: versatilità. L'artista dimostra una curiosità musicale insaziabile che la porta ad attraversare i confini di genere con una disinvoltura che è rara per una pop star italiana. Non ha paura di sperimentare, passa dal rock crudo e arrabbiato di Pearl Days a un album interamente acustico e intimo come Lotus, registrato quasi tutto in presa diretta, un omaggio alle sue radici folk. La sua produzione è sempre impeccabile, ma la sua cifra stilistica resta inconfondibile. Una vocalità soul e potente, un'emotività che buca l'ascolto. Un capitolo fondamentale della sua carriera è il suo legame profondo con il mondo del cinema. La sua musica, così carica di atmosfere, ha una forte componente visiva e drammatica, rendendola perfetta per le colonne sonore. La sua collaborazione più prestigiosa arriva nel 2005 e ha un sapore leggendario. Il premio Oscar Ennio Morricone la sceglie per interpretare il brano Ancora qui per la colonna sonora del film di Quentin Tarantino, Django Unchained. Si racconta che Morricone avesse bisogno di una voce capace di evocare il blues del profondo sud americano, pur restando moderna, e rimase folgorato dalla purezza ma anche dalla potenza drammatica della voce di Elisa. Questo non è solo un onore, è un sigillo di qualità che la posiziona tra le grandi voci della musica internazionale. Ma Elisa è anche una delle artiste più amate e rispettate dai suoi colleghi. La sua disponibilità a mettersi al servizio della musica senza prime donne la rende la collaboratrice ideale e un incredibile ponte tra generi. Si spazia dal duetto epico e inaspettato con il maestro Luciano Pavarotti in Vivere a un'apertura totale verso la scena urban e hip hop. Le sue collaborazioni con artisti come Jovanotti o Ligabue, Gli Ostacoli del Cuore, e il sodalizio con rapper come Marracash o Fabri Fibra dimostrano che il suo linguaggio è universale, che la sua voce riesce a dare una profondità inattesa anche a generi lontani dalla sua matrice rock pop. Un aneddoto curioso e rilevatore riguarda il suo approccio alla scrittura. Elisa è spesso un'artista notturna e racconta che a volte le parole in inglese semplicemente le arrivano prima, come un flusso automatico. Per questo motivo, anche quando deve scrivere un brano in italiano, a volte parte da una frase in inglese che le serve da ponte emotivo e ritmico, per poi trovare le parole giuste nella sua lingua madre. Questa capacità di autotradursi, di far dialogare le sue due lingue, è la chiave della sua originalità e della sua inesauribile capacità di rinnovarsi. Con il passare degli anni, Elisa non è solo una cantante, ma diventa anche una talentuosa produttrice e autrice, firmando brani di successo anche per altri artisti come Alessandra Moroso e Marco Mengoni.

0: Abbiamo incontrato l'anima acustica di Elisa con Stay dall'album Lotus del 2003. Stiamo raccontando la sua storia. Oggi Elisa è molto più di una pop star. È un'istituzione della musica italiana e una voce con un'influenza profonda. Il suo impatto culturale è stratificato e fondamentale per comprendere l'evoluzione del sound italiano contemporaneo. Innanzitutto ha normalizzato il sound internazionale e l'uso dell'inglese. Prima di lei, un'artista italiana che cantava in inglese e portava un suono così apertamente rock e alternativo aveva poche speranze di sfondare nel mainstream. Elisa ha aperto una porta cruciale, dimostrando che la qualità non ha bisogno di passaporto e che si può essere profondamente italiani pur avendo un respiro mondiale. Ha fatto da apripista per una generazione di artisti che oggi mescolano lingue e generi con molta più libertà, insegnando che l'identità musicale non deve per forza essere limitata dalla lingua. In secondo luogo, ha sempre utilizzato la sua visibilità per cause importanti. Fin dagli esordi è notoriamente impegnata nell'attivismo ecologico e nella difesa dell'ambiente. Questo impegno non è una semplice operazione di facciata, ma una costante che si riflette nelle sue scelte artistiche, come il progetto di registrare parte della sua musica in ambienti naturali o l'attenzione alla sostenibilità dei suoi tour. Questa coerenza tra arte, vita e valori la rende un modello di integrità e un punto di riferimento morale per il suo pubblico. La sua carriera ha dimostrato anche un'incredibile longevità artistica. L'album Di Aria Aperti del 2018, ad esempio, segna un ritorno a un'intimità autoriale potentissima, con brani come Vivere tutte le vite, che ha avuto un successo radiofonico travolgente e ha dimostrato la sua capacità di catturare la bellezza delle piccole cose. E ovviamente il suo grande ritorno a Sanremo nel 2022 con O forse sei tu, questa sublime ballata d'amore che si classifica al secondo posto ma vince il premio per il miglior testo, che non è solo una canzone, è una poesia. La sua performance eterea e tecnicamente perfetta ha cementato il suo status come artista classica e atemporale, capace di parlare al cuore di intere generazioni con una melodia che resta nella testa e un testo che tocca l'anima. Elisa è ad oggi una delle pochissime artiste ad aver vinto tutti i premi principali della musica italiana: Sanremo, Tenco, MTV European Music Award, vari Win Music Awards. Ma la sua vera eredità, quella che la rende una figura unica, non sono i premi. È la sua musica, che è riuscita a unire generazioni e generi, passando da un grunge delicato a ballate eterne, mantenendo sempre quella sua inconfondibile luce interiore. E ora possiamo ascoltarci il brano di cui abbiamo accennato poco fa, da Ritorno al futuro, Back to the Future, del 2022, il brano che portò a Sanremo, ovvero O forse sei tu.
1: Sarà così.

0: qui la seconda parte del Best di Pillole, dedicata in questo caso alla grande artista che è Elisa, ma non finisce l'appuntamento del nostro Best di questa estate 2026, perché fra poco torneremo insieme sempre qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, e questa volta racconteremo di un altro personaggio altrettanto particolare. Parleremo di Nick Drake.
1: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Teleradio.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.

0: Sono le 7 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Alessandro Di Battista, ex deputato del Movimento 5 Stelle, oggi giornalista, è stato ricoverato in gravi condizioni in un ospedale di Santa Clara, città cubana, circa 300 km a est dell'Havana. Il ricovero è avvenuto nella serata di venerdì, dopo che l'ex parlamentare aveva accusato forti mal di testa e malori. Come riferito da fonti parlamentari, Di Battista ha poi ripreso conoscenza dopo alcune ore privo di sensi. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle ha parlato con i medici ed è quindi stato trasferito a bordo di un'ambulanza verso un'altra struttura a L'Avana. Nel pomeriggio di ieri un climber ha perso la vita sulle torri del Sella in Alto Adige. L'allarme è scattato poco prima delle 15 per una persona precipitata sopra Passo Sella. Si presume che l'uomo possa essere caduto per circa 20 metri da primo di cordata per cause ancora da chiarire. Il climber precipitato è stato individuato sulla via di Letta, sull'avancorpo della terza torre del Sella. Una tromba d'aria con grandine si è abbattuta ieri pomeriggio su Cremona, provocando danni pesanti ancora non quantificabili. Tetti scoperchiati, almeno 10 chiese ferite, compreso il Duomo, migliaia di alberi caduti e circa 10.000 auto danneggiate. 8 famiglie sono state evacuate. I feriti sono una quarantina, nessuno grave. Il sindaco Andrea Virgilio ha detto: siamo al lavoro, ci vorrà tempo. Si aggrava il bilancio delle vittime dell'attacco in un raid russo contro un magazzino vicino a Kiev. Le esplosioni hanno provocato un vasto incendio. Il bilancio delle vittime potrebbe non essere definitivo, ha spiegato il responsabile dell'amministrazione militare regionale. Dopo il raid, oltre 40 persone sono rimaste ferite, più di 380 sono state evacuate. 3 morti e 9 feriti sono stati registrati dopo un attacco ucraino sulla regione russa di Belgorod. Sigfrido Ranucci contesta formalmente la decisione con cui la RAI lo ha rimosso dalla conduzione di Report. In una lettera di 5 pagine indirizzata alla RAI, firmata dagli avvocati Roberto De Vita e Stefano Rossi, contesta la comunicazione ricevuta da Viale Mazzini, chiedendo una precisazione di fatti e circostanze e di accesso ai documenti. Il calcio, dopo la vittoria di venerdì del Milan, che ha superato 2-0 il Verona a San Siro, è proseguita ieri la seconda giornata del campionato di Serie A. Alle 18.30 si sono giocate 3 partite. Sassuolo-Torino è terminata 2-1, Fiorentina-Frosinone è finita 0-3, nel giorno in cui i viola celebrano il centenario del club, mentre Monza-Udinese si è conclusa con il punteggio di 2-3. Alle 20.45 la Juventus di Luciano Spalletti ha vinto allo Stadium contro Parma per 2-0. Oggi la giornata prosegue con altre 3 partite. Alle 18.30 il Napoli sfida il Como, mentre alle 20.45 si giocano Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
4: Il best dell'estate 2026 delle storie musicali di Pillole della prima parte di quest'anno.
5: Siete sempre su Giornale Radio, la radio libera di informare, pronti con la terza parte di Pillole, questo speciale dedicato alle nostre storie di musica che abbiamo raccontato durante tutto quest'anno, ad arrivare almeno fino a quasi oggi, e questa volta protagonista è un ragazzo di nome Nick Drake. Questa storia comincia in un luogo che per certi versi sembrava appartenere a un'altra epoca. Parliamo di Tamworth in Arden, un placido villaggio inglese circondato da campi e silenzio. È qui che Nick Drake trascorre la maggior parte della sua breve e intensa vita. Nato nel 1948 in Birmania, dove il padre lavorava, la sua famiglia tornò in Inghilterra quando era ancora un bambino. La sua casa, Farleys, era un rifugio di quiete e creatività. I Drake non erano una famiglia comune. La madre, Molly Drake, era una compositrice e pianista talentuosa, una donna malinconica e sensibile che scriveva canzoni intime e delicate, brani che oggi a posteriori suonano come un'eco profetica della musica del figlio. Il padre, Rodney, aveva un profondo amore per la poesia e la letteratura. Immaginate il giovane Nick, un ragazzo alto, elegante, ma già stranamente ritirato, un'ombra a volte tra i suoi coetanei. La musica non era una passione improvvisa, ma una presenza costante, quasi un elemento genetico. Da adolescente ha provato il pianoforte, il sassofono, ma è con la chitarra acustica che trova il suo linguaggio. Ma non era un chitarrista normale, il suo stile era rivoluzionario, quasi da liutista rinascimentale. Abbandonò presto gli accordi standard per esplorare un universo di accordature aperte, ne usava decine, una tecnica che gli permetteva di creare un suono ricco, una vera e propria orchestra di corde vibranti, armonie liquide che sembravano provenire da un altro mondo. Ascoltandolo non si sente solo la melodia, ma una texture, una trama complessa e avvolgente. Il suo percorso accademico lo portò a Cambridge, ma l'università divenne ben presto un pretesto. Mentre i suoi coetanei si perdevano in feste e studi, Nick si chiudeva nel suo mondo, sempre più attratto dalla scena musicale folk londinese. Non cercava la fama, ma un modo per dare forma al turbine emotivo che sentiva dentro. Fu durante una di queste incursioni a Londra, in un piccolo pub chiamato The Roadhouse, che la sua vita cambiò. Era il 1968. Sul palco, un 19enne Nick incantò il pubblico con le sue performance etere, brevi e intense. Tra gli spettatori c'era Ashley Hutchings, bassista dei Fairport Convention, una band folk rock già affermata. Hutchings rimase folgorato da quella voce sussurrante e quel tocco di chitarra inaudito. Questo incontro, quasi casuale, fu la scintilla che diede via al tutto. Hutchings lo presentò a Joe Boyd, un leggendario produttore americano che aveva lavorato con i Pink Floyd e i Fairport Convention. Boyd, un uomo con un orecchio finissimo per il talento non convenzionale, vide in Nick non solo un musicista, ma un vero e proprio poeta. Nel 1968 Nick Drake firmò con l'etichetta di Boyd la Witch Season Productions per il suo primo album. La sua carriera stava per iniziare, ma il mondo non era ancora pronto per il suo silenzio. Ed ora ci ascoltiamo il brano che apre il suo primo album, un perfetto ponte tra le sue radici folk e l'eleganza orchestrale che definirà la sua musica. Introduce immediatamente il suo stile chitarristico innovativo e la sua voce inconfondibile, malinconica e introspettiva. Ci ascoltiamo Time Has Told Me. Time.

0: Stiamo raccontando all'interno di Pillole la storia di Nick Drake, quando entrò negli studi di registrazione per il suo primo album, Five Leaves Left, nel 1969, portava con sé la sua chitarra e una visione musicale già matura e complessa. Ma c'era un problema. Nick non era un uomo da studio. Era introverso, quasi spaventato dal processo di registrazione. Le sue canzoni, così personali e fragili, sembravano non voler essere catturate da un microfono. Il produttore Joe Boyd comprese subito che forzare Nick in una produzione rock standard sarebbe stato un errore fatale. Decise quindi di trattare l'album come un'opera da camera, un'arte raffinata. Chiamò a raccolta alcuni dei migliori musicisti dell'epoca: Richard Thompson dei Fairport Convention alla chitarra elettrica e Danny Thompson al contrabbasso. Ma il tocco magico arrivò con gli arrangiamenti d'archi e fiati di Robert Kirby, un suo amico di Cambridge. Kirby, pur non avendo esperienza formale, riuscì a vestire le canzoni di Nick con abiti sonori che non le soffocavano, ma le esaltavano. Gli archi in brani come Way to Blue o Riverman non sono un mero accompagnamento, ma una voce aggiuntiva, un commento emotivo che si avvolge intorno al canto di Nick. Si dice che per Riverman Kirby abbia scritto gli arrangiamenti pensando al compositore impressionista francese Debussy, e il risultato è un brano di jazz folk cameristico con un incedere quasi regale che è un capolavoro assoluto. L'album fu pubblicato, ma nonostante la sua innegabile bellezza, fu un fallimento commerciale. La critica lo accolse tiepidamente, non sapendo bene come catalogare questo ragazzo che non rientrava in nessuna delle categorie musicali del tempo. Non era il pop dei Beatles, non era l'hard rock dei Led Zeppelin, non era neanche il folk militante di Bob Dylan. Era qualcos'altro, un'intimità sussurrata. E l'intimità, si sa, non vende. Il problema più grande, però, non era solo la musica, ma la sua riluttanza a promuoverla. Le performance dal vivo di Nick Drake erano quasi leggendarie per la loro brevità e la loro agonia. Saliva sul palco, a volte girato di spalle, suonava 3 o 4 canzoni in un silenzio imbarazzato e scendeva, senza una parola per il pubblico. Joe Boyd raccontò:
1: per lui suonare dal vivo era come spogliarsi in pubblico. Non c'era interazione, solo esposizione.
0: In un'epoca di rockstar esuberanti, Nick era un'entità fragile e quasi invisibile. Il suo silenzio sul palco divenne un sintomo del suo crescente isolamento e della sua lotta contro la depressione, una malattia che stava lentamente prendendo il sopravvento sulla sua vita. Era un artista che aveva bisogno di comunicare ma non sopportava l'esposizione. Un paradosso vivente che si rifletteva in ogni nota del suo disco. Un capolavoro nato nel silenzio e destinato a un destino simile. E ci ascoltiamo proprio uno dei brani di cui abbiamo parlato, sempre dal primo album, Five Leaves Left, del 1969. Ci ascoltiamo Riverman.

All'interno di Pillole stiamo raccontando la storia particolarissima di un artista incredibile che risponde al nome di Nick Drake. Dopo l'insuccesso commerciale del primo album, Nick si gettò subito nella creazione del secondo, Brighter Later, del 1970.

È un equilibrio precario tra la sensibilità intima di Drake e la volontà del produttore di farlo emergere. In brani come At the Chime of the City Clock si sente la sua voce fondersi con sezioni d'archi e sassofoni, creando un tappeto sonoro lussureggiante e complesso. Curiosamente, anche questo tentativo di apertura non funzionò. La critica fu leggermente più generosa, ma le vendite rimasero irrisorie. A questo punto la fragilità emotiva di Nick si stava trasformando in una vera e propria crisi. Sprofondò in una profonda depressione. Si allontanò da Londra, tornando alla casa dei genitori, a Tamworth in Arden, quasi rinunciando al mondo esterno. Un anno dopo, nel 1971, Nick interruppe improvvisamente il suo isolamento e si presentò in studio per registrare il suo terzo e ultimo album, Pink Moon. Il processo fu rapidissimo, brutale nella sua immediatezza. In sole due sessioni, durate pochi giorni, Nick registrò le 11 tracce dell'album. Non c'erano arrangiamenti d'archi né musicisti di supporto. C'era solo lui, la sua chitarra e un microfono. Era la sua musica nella forma più pura, più spoglia e di conseguenza più straziante. Le canzoni di Pink Moon sono brevi, quasi frammenti. La title track, Pink Moon, dura poco più di 2 minuti, con il suo iconico riff di chitarra che risuona come un campanello d'allarme. Pink, pink, pink moon, and it all comes to the end. Luna rosa, luna rosa, luna rosa, e tutto finisce. È un album cupo, ma allo stesso tempo di una bellezza disarmante, un grido sussurrato, una confessione musicale. Quando consegnò il nastro al suo editore, Island Records, mise giù il nastro e se ne andò senza dire una parola. Si dice che l'unico messaggio che diede fu «è pronto». L'album fu accolto con ancora meno clamore dei precedenti. La casa discografica, perplessa, arrivò a pubblicare una pubblicità con la sola scritta «Nick Drake, Pink Moon, is a bit shy, è un po' timido». Quella timidezza era l'inizio di una tragica ritirata dal mondo. Nick Drake non avrebbe mai registrato un altro album. E ora ci ascoltiamo la title track del suo album finale e più essenziale, manifesto sonoro della sua ultima fase artistica, nuda, schietta, disperata, con un riff di chitarra ipnotico e il testo che suona come una premonizione. Nick Drake con P.

E continua la storia qui all'interno di pillole di questo artista veramente fuori dal comune. Gli anni che seguirono la pubblicazione di Pink Moon furono un lento e doloroso declino. Nick Drake si ritirò quasi completamente a Farley's, la casa dei suoi genitori. Rifiutava di uscire, parlava raramente e passava i giorni ascoltando musica classica e leggendo. La sua malattia, la depressione, era ormai conclamata e non rispondeva alle cure. I suoi tentativi di tornare a Londra o di iniziare nuovi progetti fallirono. I pochi amici che lo andavano a trovare lo descrissero come un uomo che sembrava essersi staccato dalla realtà. Ci fu un ultimo, disperato tentativo di creare musica. Nell'estate del 1974 si recò nello studio di registrazione di Island Records e registrò 4 brani. Sono frammenti sonori che mostrano un artista quasi del tutto consumato, ma in cui si intravedono ancora una scintilla di genio, come nella toccante Black Eyed Dog. La storia di Nick Drake si concluse tristemente il 25 novembre 1974, all'età di soli 26 anni. Fu trovato morto nella sua stanza a Farley's per un'overdose di antidepressivi. La morte fu classificata come

suicidio, ma la famiglia ha sempre espresso dubbi, ritenendola accidentale, un dosaggio fatale nel cuore della notte. Quella notte, il silenzio che aveva sempre circondato Nick divenne definitivo. Per quasi due decenni la sua musica rimase un segreto gelosamente custodito, un tesoro scambiato sotto banco tra musicisti, critici e un pugno di appassionati devoti. I suoi album erano introvabili, le sue canzoni quasi dimenticate. Ma poi, all'inizio degli anni 80 e 90, accadde una cosa strana. La sua influenza iniziò a farsi sentire. Artisti come The Cure, con Robert Smith che citò Nick come ispirazione per il loro tono malinconico, Rem, Kate Bush e crucialmente Brad Pitt, che lo nominò in un'intervista, iniziarono a parlare di lui. La sua musica divenne il segreto meglio custodito della musica inglese. Il punto di svolta arrivò nel 1999, quando la casa automobilistica Volkswagen utilizzò la canzone Pink Moon per una pubblicità negli Stati Uniti. L'effetto fu clamoroso. Migliaia di persone chiamarono i concessionari e le stazioni radio chiedendo di quel brano misterioso. All'improvviso Pink Moon e i suoi altri due album vendettero centinaia di migliaia di copie in tutto il mondo. Oggi Nick Drake non è più un segreto. È riconosciuto come un maestro, un precursore del cantautorato moderno, l'incarnazione di un'arte fragile e purissima. I suoi tre album sono considerati capolavori, documenti essenziali di una sensibilità che era troppo grande e troppo onesta per il mondo rumoroso in cui è vissuto. La sua breve vita è diventata una leggenda malinconica, la prova che l'arte più vera, anche se ignorata al momento, trova sempre la sua strada per raggiungere l'orecchio di chi è disposto ad ascoltare. Dal secondo album, Brother Later, del 1970, ci ascoltiamo questa canzone, una delle più ottimistiche e accessibili, con una melodia memorabile e un arrangiamento più pop, grazie al piano elettrico di John Cale. Si tratta di

0: Il momento di andare a sentire le voci che circondavano questo personaggio. Parliamo di Nick Drake, lo stiamo raccontando, l'abbiamo raccontato qui all'interno di Pillole. Cominciamo a sentire la voce di chi gli è stato più vicino proprio all'inizio, ovvero Joe Boyd, il produttore.
1: Nick era la persona più difficile che avessi mai prodotto. Non perché fosse scontroso, ma perché era una lotta a farlo comunicare. Ricordo che in studio la maggior parte delle volte era il silenzio totale. Se gli chiedevi cosa ne pensasse, rispondeva con un sorriso vago oppure diceva semplicemente «va bene». Era come lavorare con un bellissimo fantasma.
0: Ed ora le parole di Richard Thompson, chitarrista dei Fairport Convention.
2: Non ho mai visto Nick sorridere. O meglio, sorrideva, ma era un sorriso che non gli arrivava agli occhi. Era una persona straordinariamente educata, ma sempre in un mondo tutto suo. Quando suonava non ti guardava, guardava la chitarra o l'aria. Era chiaro che in quelle canzoni c'era tutto il suo mondo interiore. Era tutto lì. Non c'era bisogno di interviste, la sua vita era nella sua musica.
0: Li abbiamo citati durante il racconto perché sono stati influenzati dalla sua musica. Parliamo dei Cure e sentiamo cosa disse proprio il leader dei Cure, Robert Smith.
3: La sua musica è una colonna sonora di molti dei momenti più tristi della mia vita. Ho sempre pensato che ci fosse un legame diretto tra la sua onestà e l'atmosfera delle nostre canzoni. Pink Moon è probabilmente l'album che ho ascoltato di più in assoluto quando stavo scrivendo i testi di Fair in Pornography.
0: Abbiamo raccontato prima che la scoperta e il ritorno di Nick Drake si deve anche ad un'intervista fatta a Brad Pitt, il famosissimo attore. Questo disse su Nick.
4: La sua musica è pura poesia. Ti spezza il cuore in un modo bellissimo. È quasi come se fosse stato scritto per te, personalmente. L'ho scoperto in un momento in cui stavo cercando qualcosa di più profondo e mi ha davvero cambiato la prospettiva su cosa può essere una canzone. È un onore poter contribuire a far conoscere la sua arte.
0: Queste voci, provenienti da mondi diversi, creano un ritratto di Nick Drake, un artista di una sensibilità estrema, la cui lotta interiore si è manifestata in una musica di bellezza ineguagliabile. Un uomo del silenzio, sì, ma che ha lasciato al mondo un'eredità sonora eterna. Ma non abbiamo ancora finito di raccontare storie musicali. Fra poco, infatti, la storia che racconteremo non è di un artista singolo, ma di un gruppo. Infatti, i protagonisti saranno i Roxy Music. Rimanete con noi, rimanete con Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Giornale Radio.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 7:31. Giornale Radio.
1: Meteo.
2: Regime di alta pressione sull'Italia in quest'ultima domenica del mese di agosto. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, il quale sarà sostanzialmente esente da disturbi. Nel pomeriggio non si attendono particolari variazioni, sempre bel tempo ovunque, con ampio soleggiamento e clima pienamente estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Guidare informati.
3: Bentrovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103 850 al chilometro 112 500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello. È chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162-172 sia in direzione di Foggia che in direzione di Mattinata nella fascia oraria 6-19, esclusi giorni festivi e prefestivi. Sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Il best dell'estate 2026 delle storie musicali di Pillole della prima parte di quest'anno.
6: Questo è sempre il best di Pillole Estate 2026, dove riproponiamo le storie musicali che abbiamo raccontato durante l'anno. Se prima eravamo in Inghilterra con Nick Drake, rimaniamo in Inghilterra raccontando di un altro gruppo. Abbiamo già annunciato che si tratta dei Roxy Music. Se c'è una band che ha vestito, per così dire, la musica rock con gli abiti sartoriali dell'arte e del cinema, beh, quella è senza dubbio i Roxy Music. Non sono nati in uno scantinato sudicio, ma in un'aula universitaria, tra schizzi di pop art e discussioni di avanguardia. Il loro fondatore, Brian Ferry, non era un musicista qualunque. Era un ex studente di belle arti, allievo addirittura di Richard Hamilton, uno dei pionieri della pop art britannica. Questo dettaglio è cruciale perché spiega il DNA della band. Ferry non voleva solo suonare, voleva creare un'opera d'arte multimediale. La musica, il look, le copertine, tutto doveva essere un'estensione del suo progetto estetico, un ponte tra il vecchio glamour di Hollywood e un futurismo decadente. L'incontro che accende la miccia avviene intorno al 1970. Brian Ferry, pianista e cantante dotato di un carisma glaciale, si unisce ad altre anime curiose, il sassofonista e oboista Andy McKay, un tipo con un background classico che amava la sperimentazione, e soprattutto l'eccentrico, geniale e tecnologicamente ossessionato Brian Eno. Eno non suonava uno strumento convenzionale, si definiva un trattore di nastri e sintetizzatore, un vero e proprio architetto del suono che aggiungeva texture aliene e caotiche, manipolando il tutto con un approccio quasi punk. A completare l'ossatura arrivano il chitarrista Phil Manzanera, dal suono tagliente e distintivo, e il batterista Paul Thompson, il motore ritmico della band. Immaginatevi l'impatto di questo gruppo di dandy futuristi sulla scena britannica del 1972. Mentre il rock si crogiolava negli assoli prog e nel blues, i Roxy Music irrompevano con vestiti di lamé, piume di struzzo, trucco esagerato e un suono dove la melodia sentimentale di Ferry si scontrava con i rumori cosmici di Eno. Erano un'esplosione di stravaganza e ironia. Il loro omonimo album di debutto del 1972, Roxy Music, fu uno shock elettrico. In copertina non c'era una foto della band, ma un'immagine in stile pop art che citava il glamour del passato. Al suo interno, brani come la travolgente e disarticolata Remake Remodel mescolavano jazz, rock and roll e pura avanguardia. L'aneddoto vuole che il nome della band derivi dal desiderio di Ferry di trovare un nome che combinasse l'idea di rock e sexy, cadendo poi su un vecchio cinema chiamato The Roxy. Ma la vera cartolina di presentazione è il loro primo singolo di successo.

0: your name? Virginia Plain?
1: Dopo il folgorante esordio, i Roxy Music, di cui stiamo raccontando la storia qui all'interno di Pillole, consolidarono la loro identità nel secondo album, For Your Pleasure, 1973. Quest'album è il culmine del contrasto creativo all'interno della band. Da un lato avevamo Brian Ferry, il dandy intellettuale, che cantava di donne fatali e passioni irrisolte con un'eleganza malinconica e crescente. Dall'altro c'era Brian Eno, lo sperimentatore irriverente, il non musicista che agiva come un elemento di caos controllato, un rumore splendido. I due artisti erano come due poli opposti e la tensione tra la raffinata struttura delle canzoni di Ferry e le destrutturazioni soniche di Eno era la vera scintilla della loro genialità. Durante i concerti, questa dinamica si trasformò in una vera e propria rivalità per l'attenzione del pubblico. Eno, con i suoi abiti esagerati e il suo apparato di sintetizzatori, a volte rubava la scena a Ferry. L'aneddoto più famoso che segnò la rottura avvenne durante un concerto, quando, esasperato dall'eccessivo fervore del pubblico per Eno, Ferry si voltò e, secondo alcune versioni, disse: «Sei tu il cantante di questa band o sono io?» Era chiaro che la convivenza di due ego così grandi e due visioni artistiche così divergenti non poteva certo durare. Nel 1973, dopo soli due album, Brian Eno lasciò i Roxy Music. L'abbandono fu un momento critico. Molti pensavano che senza il suo tocco anarchico la band sarebbe implosa e avrebbe perso la sua spinta avanguardistica. Invece l'uscita di Eno permise a Ferry di prendere il pieno controllo e indirizzare la band verso un suono più coeso, concentrato sulla canzone e sulla sua estetica di raffinata eleganza. Il terzo album, Stranded, del 1973, dimostrò subito che i Roxy Music potevano eccellere anche senza il loro manipolatore sonoro. La band abbracciò un suono più robusto e dinamico, mantenendo la teatralità, ma con una maggiore enfasi sui riff di chitarra di Manzanera e sulla maestosità melodica di McKay. L'album conteneva già un classico che mostrava il loro passaggio da un futuro caotico a un presente più orchestrale, che manteneva però un'aura di mistero ed eleganza.

proseguiamo con la storia dei Roxy Music che stiamo raccontando qui all'interno di Pillole. Siamo alla metà degli anni 70. I Roxy Music si erano ormai trasformati. Persa l'eccessiva stravaganza di Ino, la band raffinò la sua immagine e il suo suono, diventando il paradigma dell'eleganza pop rock. Abiti Armani o completi su misura sostituirono il lame futurista. Brian Ferry non era più il glam dandy ribelle, ma il crooner consumato, l'icona del sofisticato dandy moderno. Questa trasformazione raggiunse il suo apice con l'album del 1975, Siren, il cui singolo più celebre divenne un inno, una sintesi perfetta del loro nuovo stile, Love is the Drug. Il brano è un perfetto mix di groove funky e un testo cinico e disilluso sull'ossessione per l'amore. Il riff di basso è ipnotico, la produzione è pulita e seducente. Proprio in questo periodo le copertine degli album dei Roxy Music, curate da Ferry stesso, divennero altrettanto iconiche quanto la musica. Pensate alla copertina di Siren, dove appare l'attrice e modella Jerry Hall, che all'epoca era la fidanzata di Brian Ferry e che sarebbe poi diventata la compagna storica di Mick Jagger. Ferry usava le copertine per creare un'estetica perfetta, dove la modella o l'attrice di turno diventava una sorta di musa mitologica, la donna fatale delle sue canzoni. Dopo l'uscita di Siren, la band si prese una pausa. Brian Ferry si concentrò sulla sua carriera solista che andava di pari passo con la sua immagine di crooner. Ma nel 1979 i Roxy Music tornarono con un suono maturo e atmosferico che anticipava il New Romantic e il synth pop degli anni 80, influenzando band come i Duran Duran e gli Spandau Ballet, che spesso citavano i Roxy Music come la loro ispirazione principale per l'unione di moda e musica. L'album Manifesto del 1979 segnò il loro ritorno in grande stile, trovando un nuovo equilibrio tra la sofisticazione melodica e l'uso crescente dei sintetizzatori, ma senza mai perdere quel tocco malinconico e cinematografico che era la firma di Ferry.

Ancora un pezzo della storia dei Roxy Music che stiamo raccontando qui all'interno di Pillole. La fase finale della band è segnata da un'evoluzione quasi zen del loro sound. Dopo l'energia controllata di Manifesto e Flesh and Blood, la band pubblica nel 1982 quello che è universalmente riconosciuto come il loro capolavoro e purtroppo il loro canto del cigno, l'album Avalon. Avalon non è un album rock, è un'esperienza sonora, una collezione di canzoni che fluttuano nell'aria. Ferri, Manzanera e McKay, con i contributi di Thompson in alcuni brani, abbandonano quasi del tutto l'aggressività rock per abbracciare un sound etereo, notturno e avvolgente. È un disco di atmosfere nebbiose, di loop discreti, di sassofoni vellutati e di una malinconia quasi mistica. Il brano che dà il titolo all'album, Avalon, e il suo singolo principale, More Than This, rappresentano sicuramente questa loro nuova estetica. La copertina, ancora una volta iconica, mostra un cavaliere in armatura nel verde, un'allusione al mito arturiano e a un luogo di riposo e sogno. È l'addio più elegante che una band potesse mai dare. L'album, manco a dirlo, fu un successo clamoroso e inaspettato, proiettandoli verso un pubblico ancora più vasto. Poco dopo, nel 1983, Brian Ferry decise di sciogliere i Roxy Music. Non ci fu una lite clamorosa o un disaccordo artistico bruciante. Semplicemente la band aveva esaurito il suo percorso, con Ferry che ormai si sentiva più a suo agio a esplorare queste atmosfere soliste. L'impatto dei Roxy Music, però, non si è mai esaurito. Non sono stati solo una band, ma una cosiddetta istituzione di stile. Hanno insegnato alle generazioni successive che la musica non è solo suono, ma anche immagine, concetto e teatralità. Hanno gettato le basi per l'estetica del New Romantic, hanno influenzato tanti artisti e band, da David Bowie ai Radiohead, che tra l'altro hanno citato il sound di Avalon come ispirazione, e hanno reso cool l'idea di essere sofisticati e intellettuali nel rock. Per oltre un decennio, i Roxy Music hanno unito all'arte visiva, la moda d'avanguardia, è una musica emozionante e complessa. A questo punto non possiamo non ascoltarci un brano come More.

0: È il momento di scoprire che cosa hanno raccontato sulla loro storia, sulla loro carriera, i personaggi dei Roxy Music, a partire da Brian Ferry, che in un'intervista disse:
1: devi seguire la tua strada e costruire il tuo destino. Credo che si giunga mai a un punto in cui siamo troppo vecchi per sognare? No, sono un grande sognatore, sono il portabandiera di tutti i sognatori. Si invecchia, sì, ma i sentimenti non cambiano. Forse li esprimi in maniera diversa. Volevo che la band fosse come una rivista di moda, un film di Hollywood e un disco di rock and roll tutto in uno. Il modo in cui ci vestivamo e l'aspetto delle nostre copertine erano importanti tanto quanto la musica stessa. I nostri live non erano solo un concerto, erano un'esperienza visiva, una specie di gala futurista.
0: Quando si parla dell'influenza dei Roxy Music è impossibile, come dicevamo prima, non citare il movimento New Romantic e il synth pop degli anni Ottanta. E queste le parole di Simon Le Bon in un'intervista.
2: I Roxy Music, specialmente nella fase glamour decadente, erano la nostra Bibbia. La loro capacità di fondere il pop intelligente con un'estetica impeccabile, di far sembrare che l'eleganza e la serietà artistica potessero coesistere con una melodia orecchiabile, beh, quello era il nostro punto di partenza. Volevamo essere gli eredi di quell'eleganza drammatica e scintillante.

0: Chiudiamo qui anche questa quarta e ultima parte di pillole di questo weekend, ma il best dell'estate 2026 dedicato esclusivamente alle storie musicali di pillole ritornerà per l'ultima volta il prossimo weekend. Quindi da Roberto Frangipane è tutto. Rimanete con noi, rimanete con Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Giornale Radio.
4: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Sono le 8.
4: Giornale Radio News.
5: Buongiorno e buona domenica dalla redazione.
6: Il Nepal potrebbe aver bisogno di 4-5 miliardi di dollari per la ricostruzione dopo le devastanti alluvioni di questa settimana. La stima provvisoria del Ministero delle Finanze. Intanto si aggrava il bilancio della tragedia, almeno 750 le vittime, oltre 3.000 i dispersi. Atterrati a Orio al Serio Massimo Lombardi e Giovanni Fassini, i due escursionisti bresciani. Nell'ultimo elenco dei dispersi diffuso dalla polizia nepalese ci sono Luca Baracchini e Patrizia Marziale, la coppia residente a Lugano.
5: Si è svegliato, ha risposto alle domande dei medici Alessandro Di Battista, ex deputato del Movimento 5 Stelle, oggi giornalista, ricoverato in gravi condizioni in un ospedale di Santa Clara nella serata di venerdì, dopo che l'ex parlamentare aveva accusato forti mal di testa e malori. Come riferito da fonti parlamentari, Di Battista ha poi ripreso conoscenza dopo alcune ore privo di sensi. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle ha parlato con i medici ed è quindi stato trasferito a bordo di un'ambulanza verso un'altra struttura a L'Avana.
6: Il direttore della CIA, John Ratcliffe, ha proposto un incontro trilaterale tra Donald Trump, Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky durante la sua visita a Mosca all'inizio di questa settimana. Lo riferiscono ad Axios due fonti informate. La visita di Ratcliffe, aggiungono le fonti, aveva anche l'obiettivo di capire se i vertici dei servizi di intelligence russi potessero contribuire a convincere Putin a riprendere negoziati con l'Ucraina sotto la mediazione degli Stati Uniti.
5: Sigfrido Ranucci contesta formalmente la decisione con cui la RAI lo ha rimosso dalla conduzione di Report. In una lettera di 5 pagine indirizzata alla RAI, firmata dagli avvocati Roberto De Vita e Stefano Rossi, contesta la comunicazione ricevuta da Viale Mazzini chiedendo una precisazione di fatti e circostanze di accesso ai documenti.
6: L'estate sta finendo e, come ogni anno, alle porte dei mesi più freddi, l'Europa si trova a fare i conti con le sue riserve di gas per affrontare e contrastare il gelo. Ormai non è più un tabù, sappiamo fare a meno del gas russo dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, ma la chiusura dello stretto di Hormuz rischia di complicare ulteriormente una situazione di instabilità che va avanti da 4 anni. Tra aumenti delle bollette e uno stoccaggio sempre più ridotto, il vecchio continente rischia di arrivare impreparato.
5: Il calcio: dopo la vittoria di venerdì del Milan 2-0 contro il Venezia, è proseguita ieri la seconda giornata del campionato di Serie A. Alle 18:30 si sono giocate 3 partite, Sassuolo-Torino è terminata 2-1, Fiorentina-Frosinone è finita 0-3 nel giorno in cui i Viola celebrano il centenario del club, mentre Monza-Udinese si è conclusa col punteggio di 2-3. Alle 20:45 invece la Juventus di Spalletti ha vinto allo Stadium contro il Parma per 2-0. Oggi la giornata proseguirà con altre 3 partite, alle 18:30 il Napoli sfida il Como, mentre alle 20:45 si giocano Cagliari-Inter e Lazio-Genoa.
6: Per ora è tutto, a più tardi.
7: Giornale Radio, la radio libera di informazione.

0: The Best of, il punto G. Le migliori interviste della stagione, senza filtri, con Giuliano Guidabardi.
1: E buongiorno, buongiorno, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Giornale Radio, la radio libera di informare, e bentornati al meglio del punto G stagione 2025-2026. Ci riascoltiamo insieme, ormai come da tradizione per quest'estate, un po' delle più belle interviste della stagione trascorsa. Oggi è il turno di Caolo Calenda e di Francesco Paolo Sisto. Cominciamo le nostre interviste. Parliamo adesso con il segretario e fondatore di Azione, senatore della Repubblica, già parlamentare europeo, è stato vice ministro per il commercio con l'estero, ambasciatore presso l'Unione Europea e ministro dello sviluppo economico nei governi Letta, Renzi e Gentiloni. Buongiorno e bentornato a Carlo Calenda.
2: Buongiorno, buongiorno, grazie dell'invito.
1: Allora, senatore Calenda, i temi di questa settimana sono davvero tanti, ma ovviamente cominciamo dalla difficile situazione internazionale. Che cosa sta succedendo? Un'altra guerra che non si chiude e pare che non si chiuda in fretta, e intanto l'Europa sta a guardare.
2: Ma allora, è una guerra iniziata sostanzialmente da Netanyahu, dove il ruolo di Trump è quello di essersi fatto buttare dentro un conflitto di cui non sa quale può essere la conclusione, e da questo deriva i 100 messaggi diversi che ha dato nei giorni, no? Abbiamo finito, no? Dobbiamo andare avanti, dobbiamo trovare un sostituto come abbiamo fatto in Venezuela. Quello che sappiamo è che sicuramente non gliene importa niente, ma dicasi niente, della democrazia in Iran. Quello che gli interessa, ieri l'ha pure detto, è che aumenti il prezzo del petrolio per fare un favore al suo amico Putin e agli Stati Uniti.
1: Insomma, Presidente Calenda, non so se poi si sia fatto trascinare o sia una comunanza di interessi, perché è noto che la prima delle azioni militari intentata da Trump è sul Venezuela, primo fornitore di petrolio della Cina, e la seconda è sul suo secondo fornitore, che è l'Iran. Non le sembra che sia anche questo un frutto perverso del patto di Anchorage? Perché, come diceva giustamente lei, ci guadagnano Russia e Stati Uniti.
2: Ma guardi, io penso che lì non c'è un patto di Anchorage, nel senso che la relazione tra Trump e Putin nasce molto prima, all'inizio degli anni 2000, è una relazione di natura finanziaria. Noi sappiamo che durante le campagne per la prima presidenza, queste sono evidenze fatte dalla commissione ad hoc d'inchiesta che poi Trump ha sciolto quando è diventato presidente, ci sono state influenze fortissime dei russi a favore di Trump. Quindi, per quanto mi concerne, l'ho detto anche in Parlamento, Trump è un asset di Putin, quindi fa quello che Putin dice, tant'è che quando hanno rilevato che gli russi stavano aiutando gli iraniani a identificare gli obiettivi americani da bombardare e gli hanno fatto una domanda, Trump ha detto: questo non è un argomento, non rispondo. Quindi noi abbiamo a che fare con una cosa veramente cupa, cioè la saldatura tra un dittatore, cioè Putin, è un aspirante dittatore, cioè Trump.
1: Sta aspirando molto bene. Senta, senatore, sulle vicende invece che sono più legate alla sua esperienza di ministro dello sviluppo economico e che riguardano il rincaro dei prezzi dell'energia, l'energia ovviamente è fondamentale per tutto il comparto nazionale e per tutto quello che accade nel paese, e come possiamo fare, cosa potrebbe fare il governo per andare ad aiutare le imprese e i cittadini in questi rincari che sembrerebbero immotivati, sembrano più frutto di speculazione che di reali crisi energetiche?
2: Ma sì, ma poi c'è un problema strutturale, sono 6 mesi che ne discutiamo col governo. Noi abbiamo fonti che producono energia elettrica, penso all'idroelettrico che fa quasi il 20% della produzione elettrica nazionale, che è in concessione, cioè data dal pubblico in concessione, che produce a 25 euro a megawattora e vende a 150 euro a megawattora oggi. Ed è una follia, perché le concessioni stanno scadendo, gliele vogliono rinnovare, e io ho detto alla Meloni: se gliele vuoi rinnovare, rinnovagliele dicendo che però c'è un cap di guadagno a 60 euro, che già sono tantissimi, e quella energia quindi la immetti in rete a 60 euro, e questo può essere un sollievo sia per le imprese che per i consumatori. Poi ci sono Terna e Enel Distribuzione, che sono società pubbliche che fanno più utili di Hermes, sulla parte regolata, non sulla parte a mercato, con gli amministratori delegati che si prendono dei bonus allucinanti sulla parte regolata, Allora tutto questo
1: sì,
2: noi
1: ricordo i suoi interventi in commissione sull'argomento.
2: Cioè io dico, ma questa cosa non è che deriva dalla crisi che c'è adesso, quella crisi che c'è adesso è un aggravante, ma noi abbiamo un sistema profondamente malato ed è un sistema che va messo a posto, e il problema è, ci vuole coraggio, perché sono lobby potentissime e quindi la Meloni non ci sta riuscendo.
1: Le chiedo un approfondimento su questo, lobby potentissime, cioè a chi rispondono e come controllano il governo, perché questo governo ed evidentemente anche gli altri, perché il problema è antico.
2: Certo. Allora faccio un esempio, sì. L'amministratore delegato dell'Enel è legatissimo da sempre alla Russa, a Salvini. I produttori di idroelettrico sono produttori, amministratore che viene rinominato adesso, quindi voglio dire non è nominato dal mercato, è nominato dalla politica. L'idroelettrico, cioè chi produce idroelettrico, e poi sono quattro società, sostanzialmente danno oggi una barca di soldi alle regioni, e quindi le regioni si tengono i soldi per fare le loro società partecipate che non servono a niente, invece che mettere un prezzo decente nella bolletta, cioè un intreccio di interessi allucinante, con un'Arera che è la società che, diciamo, l'agenzia che dovrebbe regolare e verificare che non ci siano distorsioni del mercato, che non verifica niente, perché sono tutte persone che vengono dall'Enel o hanno rapporti con l'Enel. È una cosa micidiale, e questa cosa
1: va scardinata. Porta dritto su una... Sì, su un argomento che sembra lontano, ma lei capisce subito che si tratta di un argomento vicino, cioè parlo della legge elettorale e della nuova proposta di legge elettorale, cioè sostanzialmente del controllo da parte delle oligarchie di partito, come quelle di cui le stava parlando, dei rappresentanti in Parlamento. Le piace la nuova proposta?
2: No, io sono proprio contrario, nel senso che penso che quello che bisognerebbe... Intanto sono per il premio di maggioranza, come... fece De Gasperi quando tu hai la maggioranza assoluta, perché, cioè, io sono d'accordo che se tu prendi il 50,1% dei voti c'hai il 60% dei parlamentari, ma oggi con l'affluenza che tu hai, stiamo parlando di affluenza che sei un cittadino su due, vuol dire che tu con questa legge avresti la maggioranza se hai il 22% degli aventi diritto al voto. Non è possibile. Cioè, capisce? È pericoloso, ma è pericoloso anche per il governo, perché vuol dire che quell'altro 80% che o non ti ha votato o non è andato a votare non si sente in alcun modo rappresentato. È molto pericoloso fare queste leggi elettorali in un momento di astensione così forte.
1: Ma l'astensione, secondo lei, a che cosa è dovuta, se non proprio al fatto che esistano quelle leggi elettorali, cioè che a un certo punto anche i cittadini più consapevoli decidano di non andare a votare se hanno la pappa pronta?
2: Non ci credo, perché se lei vede il massimo di astensione, lei fa riferimento alle preferenze, il massimo di astensione ce l'ha sulle regionali, che sono con le preferenze, che sono diventate di fatto dei feudi elettorali. La realtà vera è che i cittadini sono molto stanchi di non vedere nessun risultato prodotto dalla politica. Però posso dire una cosa che è impopolare, ma forse va detta. Forse però deriva anche dal fatto che quando votiamo non andiamo mai a vedere il curriculum vitae della persona o le proposte concrete che fa, e trasformiamo la politica in spettacolo, per cui votiamo gente che non ha mai lavorato in vita sua.
1: Le direi che ultimamente votiamo anche delle persone che non sappiamo chi siano, dove siano collocate, e neanche sia possibile conoscerle, visto che generalmente vengono da aree geografiche molto lontane da quelle che dovrebbero rappresentare. Secondo lei...
2: Ma lei vede questo punto come punto qualificante, lo capisco quello che sta dicendo,
1: ma oggi chi vota sul tema della rappresentanza
2: però vede, il problema è che mi deve spiegare allora come mai il sistema più malato in assoluto è quello delle regionali, dove lei ha faccio un esempio, in Sicilia i feudatari, esattamente come era una volta, cioè ognuno ha 50-60 mila voti, 100 mila voti, che si porta da una parte all'altra, destra e sinistra, perché le preferenze generano un voto consociativo, un voto assistenziale, per cui se ti devi fare un attack devi conoscere qualcuno in Sicilia. Allora, premesso, la Sicilia va proprio sciolta e va commissariata per 10 anni, questo è quello che io penso, ma al di là di questo noi dobbiamo porci un problema superiore. La gente non vota ormai per il rappresentante, vota per il leader politico, e il leader politico molto spesso non ha nessuna esperienza di lavoro, poi non riesce a fare niente e noi siamo scontenti e non votiamo. Forse bisogna cambiare il modo in cui votiamo.
1: Io le direi che bisognerebbe cambiare le regioni prima e scegliere un modo in cui le persone possano scegliere un rappresentante, che mi sembra l'unico criterio del Parlamento, ma il mio pensiero è poco importante. Le faccio un'ultima domanda, perché il tempo corre veloce, Presidente, sul referendum. Pensa che andranno a votare poche persone e pensa che vinca il sì o vinca il no, ci saranno scossoni sul governo?
2: No, io penso che non ci sarà nessuno scossone, si indebolirà il governo. Io sono a favore del sì perché era nel mio programma elettorale, perché lo ritengo giusto, perché lo valuto nel merito.
1: Quello del centro-sinistra.
2: Sì, esatto, e perché non me ne importa assolutamente niente chi propone un provvedimento, perché è una questione d'onore valutarla sempre nel merito, lo facevo anche col governo Conte, però mi rendo conto di essere un'eccezione. Dico solo che noi stiamo valutando la Costituzione, e siccome la Costituzione è la cosa più importante, molto più importante di Meloni, di Schlein, di Calenda, di Conte, di chiunque altro, chi non vota nel merito ma vota contro qualcuno fa un torto e uno sfregio alla Costituzione. Comunque io ho amici, anche elettori, che voteranno no perché non sono convinti, che ne so, del sorteggio, benissimo, ma bisogna essere convinti o non convinti del merito, non votare contro qualcuno perché è una legge costituzionale e gli va data la massima serietà nel giudizio.
1: E se vincesse il no, la Meloni non si deve dimettere, dunque, secondo lei, per questa, con queste considerazioni?
2: Ma la Meloni non si deve dimettere, l'ha detto. Io poi il mio giudizio sul governo
1: non si voglia dimettere, non che non si debba, certo.
2: Esatto, non ha già detto che non si dimetterà, quindi insomma, tutto uno sforzo inutile. Se uno va a votare no pensando che poi si fa fuori la Meloni, non succederà.
1: Grazie allora al presidente Carlo Calenda per essere stato con noi.
2: Grazie. Grazie.

0: Ed eccoci allora tornati in studio, siete sempre collegati con il Punto G e con Giuliano Guidabardi e parliamo di referendum. Come sapete, l'ultima domenica in cui possiamo parlarne liberamente, da domenica prossima ci sarà giustamente e comprensibilmente il silenzio elettorale perché è proprio la domenica del voto. Allora facciamolo anche questa settimana ai massimi livelli, ospitando il vice ministro della giustizia e un esponente di Forza Italia, è stato sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia già nel governo Draghi, deputato e presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera. Buongiorno e benvenuto a Francesco Paolo Sisto.
1: Ben trovati, buongiorno.
0: Allora, siamo entrati nella fase più cruciale del dibattito, quella in cui le voci si sono sollevate talmente tanto, onorevole, che non si riesce più a comprendere dove e cosa si debba fare per i cittadini che si vogliono informare. Allora noi cerchiamo di non essere parte né con il sì né con il no, ma cerchiamo di riportare il dibattito sulle vicende per i quali i cittadini sono chiamati a votare. Allora partiamo dalle critiche. Lei ovviamente è un membro del governo, quindi è comprensibilmente favorevole a questa riforma. Partiamo allora dalle critiche e le chiedo, ma c'è davvero il pericolo che dopo questa sia la prima riforma prima di arrivare ad una comprensione del ruolo del pubblico ministero che si vuole mettere sotto il tacco dell'esecutivo, come dicono i sostenitori del no e le sinistre in Italia?
1: Guardi, è una balla spaziale, direbbe Mel Brooks. Siamo di fronte al tentativo di spaventare l'elettorato con pericoli inesistenti, come dire a un bimbo: guarda che se non fai il buono arriva il lupo cattivo. Qui lupi cattivi non ce ne sono,

0: ipotizzabile, perché poi sostanzialmente è un lavoro di immaginazione di quello che si può immaginare. Credo è un modo scorrettissimo di fare campagna referendaria, ipotizzando, modificando la lettura della veramente dando pessima prova di sé. Noi ci saremmo felici una discussione sul testo della riforma, non sul non testo della riforma. Noi difendiamo quello che è scritto, qualcuno si occupa del non scritto.
1: Proprio su questo, la riforma, come noto, viene da lontano, viene tra i tanti padri, quella di un esponente di sinistra storico come la medaglia d'argento della Resistenza Giuliano Vassalli, e va nel solco di una lunga tradizione di sinistra, quella volta a garantire la separazione delle carriere, la libertà e l'indipendenza dei magistrati. Perché adesso all'improvviso la questione è mutata in questo modo? E soprattutto, altra domanda che le faccio, perché in sede di predisposizione della legge, ha avuto ovviamente un percorso molto lungo, essendo una legge di revisione costituzionale, due approvazioni intervallate da 6 mesi per ciascun ramo del Parlamento, perché non si è trovato un accordo con la sinistra?
0: Allora, iniziamo dalla parte, diciamo, più nobile, che è quella della genesi liberale di questa riforma. Non è una riforma politica, pensi che nasce addirittura con Mario Pagano 1787, col commento al codice criminale. Poi c'è Matteotti e poi c'è Calamandrei e poi c'è Terracini e Chiaromonte, che erano padri costituenti del Partito Comunista, Pissolati, Moro, Giovanni Falcone, Barbera e Cassese. Quindi siamo di fronte ad una riforma illuminata che viene da parti politicamente molto variegate. Se ricorderò che anche nella bicamerale D'Alema Luciano Violante era favorevole alla separazione delle carriere. Quindi siamo di fronte a un principio che non è partitico e meno che mai politico nel senso più stretto del termine. Che cosa dire sul tema delle opposizioni? Ma gli emendamenti proposti erano emendamenti demolitivi della riforma. Cioè, voglio dire, non è che c'era un dialogo per migliorare, no, erano emendamenti che intaccavano la struttura portante di questa riforma. E poi facciamo un discorso di democrazia parlamentare che non può essere a corrente alternata, cioè a seconda di chi ha la maggioranza si invoca un tipo di democrazia parlamentare. Quante leggi noi approviamo senza modificarle perché siamo d'accordo? È possibile che il Parlamento, opposizione compresa, perché come lei sa Azione, una parte di Più Europa hanno votato a favore di questa riforma e anche oggi Italia Viva si è astenuta, oggi si sta muovendo verso il sì, ma voglio dire, è una riforma parlamentare, a di non modificare una proposta, certo che ce l'ha, è successo tante volte, non comprendo quale sia lo scandalo, tenuto conto che il Parlamento ha legittimamente esercitato i suoi diritti e che le opposizioni hanno fatto di tutto per minare questa riforma, quindi è un non problema che le opposizioni sollevano, a mio avviso, a torto, e scambiando con un doppio pesismo il corretto esercizio della democrazia rappresentativa con una sorta di abuso. Non c'è stato nessun...
1: Beh, magari Vice Ministro, avremmo evitato un referendum su cui molti cittadini andranno a votare senza se ci fosse stata una maggioranza qualificata, l'avremmo evitato, mi perdoni.
0: Guardi, allora posso dirle, la maggioranza qualificata la si può trovare su temi che in qualche maniera possono essere... Quando c'è un ostruzionismo totale alla riforma, con emendamenti che ne minavano la natura, l'efficienza, il funzionamento e l'utilità per questa giustizia, che parliamoci chiaro, noi puntiamo a proteggere il cittadino, il giudice terzo ed imparziale protegge il cittadino, un consiglio superiore più trasparente, perché non c'è più un privato, l'ANM, che gestisce un organo di rilevanza costituzionale, è un vantaggio anche per il cittadino, perché dà il magistrato giusto al posto giusto, non il correntizio, ma quello bravo. L'alta corte disciplinare responsabilizza di più il magistrato ed è un altro vantaggio per il cittadino, perché un giudice più responsabile e più attento è un vantaggio per noi. Bene, questi principi, che per noi sono sacrosanti, dall'attività emendativa dell'opposizione erano fortemente minati con i pretesti più impensabili. Il Parlamento ha deciso in scienza e coscienza, ha fatto 4 passaggi parlamentari, questo è stato 2 anni e mezzo in commissione questo provvedimento, non va mai dimenticato, 2 anni e mezzo con decine
1: che sia affrettato su questo,
0: no,
1: non c'è dubbio. Senta, torniamo come le dicevo, senza...
0: Prego.
1: Senza perdere tempo prezioso per gli...
0: Prego.
1: Ascoltatori e le ascoltatrici, al merito della questione, sì. E cioè l'altro punto molto controverso, che è il sorteggio dei membri di due nuovi CSM. Perché un sorteggio, e per quale motivo invece il sorteggio avviene in maniera diversa tra i membri nominati dentro?

0: membri di spettanza della magistratura e quelli invece di spettanza della nomina parlamentare?
1: Io le do una risposta semplice: i libri di Luca Palamara, una sorta di pentito che dall'interno del Consiglio Superiore, da presidente dell'ANM, ha narrato che cosa accade ancora oggi con il secondo libro, ci dà l'idea, ripeto, di un'associazione privata che controlla un organo di rilevanza costituzionale, come con le correnti che diventano cordate, cioè luoghi di potere. Oggi, per diventare qualcuno, per fare carriera nella magistratura, devi essere prima correntizio e poi bravo. Se non sei correntizio hai pochissime possibilità di progresso, non solo, ma il componente del Consiglio Superiore portato sull'altare dalla corrente ovviamente è grato alla corrente e prende disposizioni dalla corrente o dal capocorrente. Questo è ius receptum, è pacifico, nessuno riesce a non parlare della degenerazione delle correnti. Il sorteggio, quindi, che tra l'altro non è uno strumento ignoto al nostro ordinamento, lei pensi che i giudici della Corte di Assise, i giudici del Tribunale dei Ministri e i giudici costituzionali per la messa sotto accusa del Presidente della Repubblica sono sorteggiati. Per la giurisdizione. Si figuri se non si può sorteggiare qualcuno che deve soltanto promuovere e trasferire i magistrati. Il sorteggio è un salvavita necessario, è un cortisolito con effetto collaterale, forse anche inelegante, ma è l'unico modo per spezzare questo rapporto patologico tra l'ANM e il Consiglio Superiore. Il risultato
0: sorridevo, Vice Ministro, e ridevo, prego, perché mentre parlava mi veniva in mente dell'effetto perverso che potrebbe avere il sorteggio. Avete considerato che ne potreste sorteggiare 30 di Magistratura Democratica?
1: Guardi, la libertà dalle correnti non ha prezzo, tutto può accadere, però io sono convinto, guardi, che alla fine della giostra il magistrato non avrà più bisogno di essere iscritto alle correnti, perché non sapendo chi va al Consiglio Superiore non avrà alcuna necessità di essere correntizio, quindi sarà libero. Noi liberiamo la magistratura dal peso delle correnti. Quanto al diverso criterio tra laici e togati, l'altra domanda che mi ha fatto, i laici, sa quanti sono gli aventi diritto al Consiglio Superiore? 165.000 circa, quindi c'è un processo selettivo che farà il Parlamento, tra l'altro una componente politica che i padri costituenti idearono per mitigare l'autoreferenzialità della magistratura, ma vada bene, anche un sorteggio va bene anche per loro, ma attenzione, non è che i togati saranno sorteggiati fra tutti i magistrati. Saranno magistrati di alta qualità, seconda, terza, si vedrà, apriremo un tavolo con l'ANM e il CNF, quarta valutazione con 15-20 anni di esperienza. E poi io chiedo, ma se un magistrato ti può dare l'ergastolo, sarà in condizioni di promuovere e trasferire un collega?
0: Di promuovere e di trasferirti da Milano a Bucinasco.
1: È un organo di alta amministrazione.
0: Ultima domanda, e gliela faccio invece dalla una critica alla riforma da prospettive opposte, e cioè dal fatto che questa lascia ancora troppa libertà ad una mancanza di parità tra le parti nel processo, perché l'accusa continuerà a disporre come vuole della polizia giudiziaria, mentre la difesa non può, tranne i casi di soggetti che possono permettersi le indagini difensive, non può fare altrettanto. Continua a non esserci parità tra le parti del processo.
1: Guardi, allora il 111 della Costituzione chiude la partita. Si dice che il giusto processo vede il giudice terzo ed imparziale di fronte alle parti che sono in condizioni di parità. Quindi da questo punto di vista la separazione delle carriere è profondamente costituzionale. Ma detto questo, è chiaro che poi ci sono interventi da effettuare nel processo, degli affinamenti con norme di tipo, diciamo, ordinario, non con norme costituzionali. C'è già una norma in Costituzione che dice con chiarezza che le parti vivono una condizione di parità davanti a un giudice terzo ed imparziale. Quindi non si può certamente pensare agli affinamenti che possono contraddistinguere le situazioni processuali di oggettiva diversità, ma che poi devono essere oggetto della riflessione del legislatore ordinario, non certamente di quello costituzionale, che si è già espresso in proposito, e noi con i due consigli superiori, con due concorsi diversi, con una logica proprio di separazione culturale di chi, guardi, io faccio sempre una domanda, qualcuno mi deve spiegare perché fra il giudice e il pubblico ministero non ci deve essere la stessa distanza che c'è fra il giudice e l'avvocato difensore. Questa è una domanda a cui nessuno mi sa rispondere, perché proprio a norma del 111 la distanza deve essere la stessa, un triangolo isoscele, alla cima il giudice, alla base alla stessa distanza, chi accusa e chi difende. Se chi accusa è cugino di chi giudica, il triangolo non è più isoscele, non c'è più il giusto processo.
0: E allora avremo ancora una settimana per approfondire questi temi, certo, o meglio 5 giorni per poterne parlare in radio. Ringraziamo per essere stato con noi il vice ministro Francesco Paolo Sisto e noi interrompiamo qui la fase sul referendum. Grazie vice ministro, a presto.
1: Arrivederci, buona domenica.
0: E adesso, come sempre, una piccola pausa pubblicitaria, brevissima, ve lo assicuro. State con noi perché torniamo con altre due bellissime interviste a fra poco qui su Giornale Radio.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sono le 8:30.
1: Guidare informati. Guidare informati.
2: Bentrovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità sulla A29, raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4. Per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 96 Barese, per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81, è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo, in prossimità dell'area di cantiere, è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44-200, è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41-400 al chilometro 44-200 e dal chilometro 44-300 al chilometro 45-300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: E rieccoci, siamo sempre collegati con Giornale Radio, lo Studio 1, Giuliano Guidabardi, a introdurre adesso le interviste di Franco Bernabè e Natalie Tocci, anche queste davvero da non perdere. Continuiamo a parlare della situazione geopolitica internazionale secondo le chiavi di lettura che ci sembrano più utili, non solo quella della politica, del potere, della cultura, ma soprattutto quella dell'economia. Lo facciamo con il presidente di Techvisory, presidente dell'Università di Trento e un uomo che è stato ai vertici di aziende italiane e internazionali, vi ricordo solo Eni, Telecom, Acciaieri d'Italia, Nexis, Cellnex, il colosso cinese PetroChina, e senior economist nel Dipartimento dell'Economia e Statistica dell'OCSE a Parigi e presidente dell'Istituto delle Banche Popolari Italiane. Il suo curriculum è imponente, altrettanto la sua bibliografia, ma l'ultimo libro che abbiamo presentato proprio qui al Punto G pare davvero un titolo e un argomento centrale in quello che succede. Si intitolava In trappola, ascesa e caduta delle democrazie occidentali e come possiamo evitare la terza guerra mondiale. Ne riparliamo oggi con il presidente Franco Bernabè. Buongiorno e bentornato.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, presidente, non so come possiamo evitare la guerra mondiale, la terza, non so se ci siamo già dentro, so che siamo in una condizione nella quale è difficile comprendere in che direzione stiamo andando e soprattutto mi sembra che non lo comprenda chi questa guerra l'ha iniziata e progettata, cioè gli Stati Uniti. E non so se anche lei condivida questa impressione, ma Trump non sembra sapere come uscire dalla situazione.
1: Non sembra sapere come uscire in una situazione che sta diventando veramente molto critica. Io credo che i mercati che hanno sottovalutato l'impatto di quello che sta succedendo si stiano rendendo conto che la situazione veramente non solo può peggiorare, ma è già peggiorata notevolmente. Il bombardamento della produzione, i pozzi di produzione di gas in Qatar, a Ras Laffan e in Iran, l'infrastruttura di South Pars, che tra l'altro è la stessa struttura di giacimenti, perché Ras Laffan e quindi quello che si chiama North Field e il South Pars è un giacimento unitario di gas che i due paesi si spartiscono. È il più grande giacimento di gas del mondo, fornisce il 20% del gas liquido, gas naturale liquefatto al mondo e le conseguenze si stanno già vedendo, perché questa mattina il prezzo al punto di interscambio europeo, il TTF, è 66 euro a megawattora, quindi circa quasi il triplo di quello che era diciamo qualche mese fa. In più siamo all'inizio della stagione di riempimento delle riserve di gas per la prossima stagione invernale e l'Europa è arrivata molto corta con i riempimenti, perché abbiamo oggi un 22% complessivo di riempimento alla fine della stagione invernale, inizia la ricostituzione delle scorte per la prossima stagione invernale, quella del 26-27, e siamo diciamo molto molto bassi. Normalmente era intorno, si finiva la stagione invernale intorno al 40%, 30-35-40% di riempimento, quindi siamo molto bassi. La distruzione che è stata operata a Ras Laffan, quindi in Qatar, che esporta moltissimo del suo gas, richiederà non settimane, probabilmente richiederà mesi per riportare la produzione a regime, quando
0: livelli.
1: Finirà la guerra, ovviamente. Quando ovviamente finirà la guerra, perché se la guerra continua così e se continua questa folle bombardamento di infrastrutture petrolifere e di gas, ecco lì veramente il rischio di una deflagrazione, di un conflitto molto più ampio diventa molto concreto.
0: In questo senso c'è stata nei giorni scorsi a Riyadh in Arabia Saudita una riunione dei 12 paesi dell'area del Golfo e delle repubbliche islamiche, perché a quelle dell'area del Golfo si sono uniti Azerbaijan e Turchia, tutti i paesi che sono stati contrattaccati pesantemente dall'Iran e che fino ad oggi non hanno risposto nemmeno con un proiettile, hanno lanciato qualche avviso politico all'Iran, la loro pazienza sta per finire, ma segna un cambiamento di fronte di altri paesi produttori di gas, come diceva lei, il Qatar, di giacimenti ricchi, di giacimenti petroliferi come l'Arabia Saudita, il Kuwait e paesi dell'area. Che cosa cambia e come quei paesi potranno riattrezzarsi per non subire nuovamente il gioco iraniano, sia con gli Houthi da una parte, che sono loro proxy, sia Hormuz dall'altra?
1: Ma il problema vero è che l'Iran è stato messo in condizione di reagire disperatamente come sta facendo, e quindi l'unica strategia che ha l'Iran in questo momento è la strategia del caos, che sta perseguendo con grande successo, purtroppo a danno di tutto il resto del mondo. Quindi io non credo che gli altri paesi abbiano grandi spazi di manovra. O gli Stati Uniti e Israele, che peraltro non ha nessuna intenzione di arrivare a un accordo, decidono di intraprendere un negoziato o comunque aprire un dialogo con l'Iran, oppure io credo che la situazione è destinata veramente a peggiorare. Gli altri paesi sono dei comprimari che non possono fare praticamente niente.
0: Sì, Presidente, però dal punto di vista trumpiano, ora io sposo anche volentieri l'idea che si tratti di un'amministrazione totalmente sconsiderata, con a capo un uomo non capace di assolvere a un ufficio importante come quello di Presidente degli Stati Uniti, e che abbia anche preso delle decisioni sotto la forte spinta emotiva e culturale di Israele e di Netanyahu. Però qualche conto Trump immagino se lo sia fatto, e con lui gli uomini dell'amministrazione, che non sono solo un signore di 80 anni con un evidente egocentrismo e solipsismo. E intanto su questa prima parte di operazione gli Stati Uniti un guadagno ce l'hanno, sono i primi paesi produttori di petrolio, non passa da quelle parti e hanno avuto un aumento del prezzo del barile, che comunque a loro è convenuto e anche ai loro colleghi russi.
1: Beh, fino a un certo punto, perché certo è convenuto alle compagnie petrolifere, ma credo che le compagnie petrolifere non votano alle elezioni. Chi vota alle elezioni sono i cittadini che riempiono il serbatoio di benzina e di diesel, che in questo momento sta crescendo di prezzo negegli Stati Uniti e sta provocando una ripresa dell'inflazione. Quindi credo che la preoccupazione di Trump, più che di beneficiare le società petrolifere, peraltro va detto che per quanto riguarda il gas gli Stati Uniti sono completamente immuni, perché il prezzo del gas negli Stati Uniti non è aumentato, quindi non si vedono conseguenze del dramma che il mercato del gas sta vivendo sia in Europa che nel Far East. Quindi i produttori di gas non ne stanno beneficiando, i produttori di petrolio ne beneficiano, ma chi ne paga il costo sono gli elettori, che francamente non credo siano molto felici di questo aumento del benzina e del gasolio.
0: Dalla sua lettura, Presidente, emerge immediato una domanda da fare, ed è il ruolo dell'Europa. L'Europa è il principale danneggiato, ma è anche il principale intontito, se posso usare questa parola non elegantissima, perché non vedo come possa reagire, o meglio, non vedono come poter reagire. Cosa dovrebbero fare i paesi europei?
1: Ma che cosa possono fare? Non possono fare niente fino a quando gli Stati Uniti e Israele, soprattutto, che sta trascinando tutti in questa situazione veramente drammatica, non decidono di smettere. Gli Stati Uniti, l'Europa può esercitare una pressione morale, ma figuriamoci quanto gliene importa a Trump e la pressione morale che esercita l'Europa. Quindi l'Europa purtroppo assiste senza nessuna possibilità di intervenire a un dramma che si consuma alle sue spalle.
0: Insomma, dobbiamo aspettare gli Stati Uniti e non ci rimane che pregare, mi sembra di capire. Grazie Presidente Bernabé per averci un po' illustrato i funzionamenti e i meccanismi del mercato dell'energia e del mercato globale a seguito di queste guerre. Speriamo di sentirci presto per altri argomenti, ma temo che sarà di nuovo per questo. Grazie a Franco Bernabé.
1: Arrivederci, grazie a voi.

0: E torniamo in onda, siete sempre collegati con il punto G, l'approfondimento della domenica di Giornale Radio con Giuliano Guidabardi al microfono, e continuiamo ovviamente a parlare della complessa situazione internazionale. Lo facciamo con la direttrice dell'Istituto Affari Internazionali, Professor Practice alla Johns Hopkins University e già Special Advisor dell'Alto Rappresentante dell'Unione Europea Federica Mogherini e di Josep Borrell, e ha lavorato alla stesura della strategia globale dell'Unione Europea e alla sua attuazione. Editorialista per La Stampa, ma scrive anche per il Guardian, Politico Europe, e ha pubblicato tanti libri. L'ultimo si intitola La grande incertezza, navigare le contraddizioni del disordine globale, e mai titolo fu più azzeccato. Buongiorno e benvenuta Natalie Tocci.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, davvero le contraddizioni del disordine globale, mi pare che si sia persa anche quella che era quel filo che ci aiutava a comprendere le cose, conoscendo il cinismo delle vicende della politica internazionale, ma non eravamo arrivati a conoscere la follia e anche la volontà di farsi del male da soli, come sembra che stia succedendo agli Stati Uniti, che non sanno più come uscire e sono, mi perdono il gioco di parole, ingolfati in questa condizione nel Golfo Persico.
1: Sì, esattamente, sono letteralmente ingolfati, perché questa è una guerra che è stata lanciata per motivi che, appunto, come sappiamo, sono in realtà indefiniti, o quantomeno lo sono per gli Stati Uniti, perché a volte sentiamo parlare di volontà di cambio di regime, altre volte sentiamo parlare del programma nucleare, di quello missilistico. Insomma, gli Stati Uniti in realtà si sono tuffati in questa avventura senza un'idea chiara né di che cosa volessero realmente, e né tantomeno, perché se non si sanno gli obiettivi diventa naturalmente molto difficile non soltanto perseguirli, ma soprattutto capire quando vengono raggiunti. Allora, la domanda poi di fondo è: ma perché? No? Perché gli Stati Uniti si sono imbarcati in questo vicolo cieco? E qui non si può non notare l'enorme abilità che ha avuto il primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, a, se vogliamo, manipolare il presidente degli Stati Uniti. C'era recentemente un bellissimo articolo su The Economist con il ministro degli esteri dell'Oman, in cui credo che lui dica quello che oramai penso sia evidente a tutti, ossia il fatto che gli Stati Uniti, la più grande potenza al mondo, non è più in controllo della propria politica estera, che è un qualcosa di sbalorditivo. A questo naturalmente ci sono anche altre considerazioni.
0: Proprio sbalorditivo, professoressa, la interrompo solo per chiederle meglio su questo, ma è possibile una lettura di questo genere? Non è forse un po' troppo riduttiva? Cioè una specie di contatto tra due vecchi signori, uno dei quali più furbo irretisce l'altro e lo costringe a utilizzare le forze del più potente esercito del mondo, senza che nessuno all'interno dell'amministrazione, quello che un tempo si chiamava Deep State, sia in grado di reagire, controllarlo, influenzarlo, nessuno all'interno del suo partito, nessuno. Quest'uomo è quello davvero che si diceva un uomo solo al comando.
1: Sì, e questo in realtà ci porta anche a una riflessione su ciò che sta accadendo internamente negli Stati Uniti, perché naturalmente noi siamo abituati a pensare agli Stati Uniti come la più grande liberal democrazia al mondo, ma per certi versi già non lo è più. E con questo non voglio dire che è inesorabile il declino degli Stati Uniti in un'autocrazia, ma è abbastanza evidente che questo è il desiderio del Presidente degli Stati Uniti, e per quel che è nel suo potere, si sta comportando in maniera conseguente, perché effettivamente, appunto, ritornando al famoso Deep State, questo famoso Deep State, a partire dal cuore del Deep State, quindi non so, la CIA, in realtà ha prodotto fior fior di analisi che di fatto diceva che l'Iran non era sull'orlo di produrre un'arma nucleare, in realtà non aveva neanche un programma nucleare militare, peraltro un punto anche sottolineato dall'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. che non aveva un programma missilistico capace o anche, come dire, che mirava a missili interbalistici per colpire gli Stati Uniti, insomma che non rappresentava quindi una minaccia imminente agli Stati Uniti. Quindi questo veniva detto, così come veniva detto che i cambi di regime non si fanno dall'aria. Laddove si riescano a fare, laddove sia naturalmente una buona idea farlo, ma questo si sposterebbe su un altro punto, lo si fa soltanto se effettivamente c'è una disponibilità, una volontà di entrare via terra, cosa che il presidente degli Stati Uniti non vuole fare. Magari arriverà ad essere anche qua trascinato a farlo, e qua ritorna un po', no, per italianizzare un'espressione inglese, la coda che scodinzola il cane, no? E quindi il ruolo di Israele e in particolar modo di Netanyahu di manipolare Trump. Trump probabilmente, ecco, lui è stato, come dire, inebriato da quello che lui considera un successo in Venezuela, è stato convinto da se stesso o magari dallo stesso Netanyahu, che invece, come dire, sapeva probabilmente benissimo che non sarebbero successe, come dire, la dinamica sarebbe stata ben diversa, ma magari l'ha convinto perché gli faceva comodo convincerlo che magari era possibile ripetere lo stesso trucchetto. E magari ci sono anche, adesso non voglio scadere in complottismi, ma magari c'era sì, anche un interesse di Trump a distrarre un po' l'attenzione da, non so, il file Epstein, no?
0: Che so, dai famosi file mancanti. Però, professoressa, c'è un elemento, mi perdoni, c'è un elemento che mi sfugge in tutta questa ricostruzione, ed è il ruolo del Congresso. Perché se è vero che di sicuramente Trump ha un profondo desiderio, una profonda aspirazione all'autocrazia, è anche vero però che esiste un Congresso, Camera e Senato, che non è possibile che non reagisca a un tentativo di questo genere, in cui gli stessi organismi dell'amministrazione sono contrari alla guerra e loro vanno avanti con dei danni evidenti per tutta l'economia degli Stati Uniti e per la condizione geopolitica degli Stati Uniti. E invece non reagiscono.
1: Non reagiscono e diciamo che non sono neanche stati consultati, no? Quindi non reagiscono in quanto non sono stati consultati.
0: Che è il caso migliore per l'impeachment, diciamo così?
1: Ma l'impeachment, il problema, c'è un problema costituzionale di fondo, cioè l'impeachment in realtà richiede 2/3 della maggioranza in congresso, ed è da escludere categoricamente che qualunque cosa faccia Donald Trump ci sia una buona fetta del suo stesso partito che gli si è rivolta contro. Quindi ad oggi sì, vediamo che ci sono dei primi, come dire, malumori all'interno del mondo MAGA, ma sono malumori che comunque si traducono in defezioni ai margini. Per arrivare ad avere un 2/3, quindi non soltanto la parte democratica, ma comunque una, ripeto, una buona fetta dei repubblicani che gli si rivolta contro, ad oggi non c'è il minimo segnale in questa direzione.
0: Le faccio un'ultima domanda, professoressa, sul ruolo e la funzione dei paesi del Golfo, paesi del Golfo e paesi islamici. C'è stata qualche giorno fa a Riyadh la riunione dei 12 paesi del Golfo più Azerbaigian e Turchia, e ancora anche da queste parti non si vede alcuna reazione né nei confronti dell'Iran, che continua a bombardare i territori. Sono caduti missili balistici addirittura sulla capitale saudita lo scorso mercoledì, né da parte di Dubai, che ha ricevuto addirittura 6 morti, né nei confronti degli Stati Uniti, cioè neanche un intervento che blocchi l'intervento statunitense, che danneggia gravemente quello che i paesi arabi hanno fatto in un lunghissimo periodo. Non so quanto tempo ci vorrà per ricostruire l'immagine di paradiso turistico e finanziario di Dubai. E anche questo silenzio che vuol dire?
1: Ma io credo che in questo momento, nell'immediato, nel breve, nel medio, probabilmente gli strumenti a disposizione dei paesi del Golfo sono estremamente limitati, quindi non c'è molto che possono fare. La domanda che mi pongo è: quali saranno i cambiamenti strutturali nell'orientamento strategico, se vogliamo, di questi paesi? Allora, pare evidente che ovviamente c'è una, diciamo, rottura in corso nelle relazioni tra i paesi del Golfo e l'Iran, ma non è di fondo una rottura strutturale nella misura in cui non c'è mai stata una reale riconciliazione strutturale. Quindi cattivi i rapporti erano, un po' meno cattivi lo sono stati.
0: Sei mesi fa l'Arabia Saudita ci faceva... Sei mesi fa l'Arabia Saudita ci faceva le esercitazioni militari congiunte con l'Iran.
1: Sì, esattamente. Quindi c'era stata una riconciliazione facilitata dalla Cina, però sono, come dire, è sempre stata un'impresa un po' complessa, nel senso, da qui a dire che c'era una convergenza strategica non c'è mai stata. Io credo che in realtà la vera rottura strategica in realtà abbia a che fare con le relazioni tra i paesi del Golfo e gli Stati Uniti. Cioè, stiamo parlando di paesi che per decenni hanno di fatto, come dire, pagato tra virgolette letteralmente la loro sicurezza con una garanzia statunitense. E quel contratto sociale, chiamiamolo così, a livello, come dire, globale, non paga più. Loro sono paesi che, ripeto, hanno comunque dato fior fiori di miliardi, di trilioni, diciamo, agli Stati Uniti nel corso dei decenni, e si sono ritrovati con questo. E quindi il ripensamento strategico nel medio lungo periodo nei paesi del Golfo io credo che abbia a che fare più con le relazioni con gli Stati Uniti che con le relazioni con l'Iran, che, ripeto, cattive erano, un po' meno cattive erano diventate, ma ricattive ridiventano, ma non c'è un reale cambio strutturale.
0: E siamo davvero, ci avviciniamo al periodo della secessione globale, molto ci sarà veramente da comprendere e molto dunque da richiedere il suo intervento e il suo aiuto. Grazie a Natalie Tocci per essere stata con noi.
1: Grazie a voi.
0: Ve l'avevo detto che erano interessanti. Ora noi ci fermiamo, c'è il giornale radio, lo ascoltiamo con grande attenzione e ci sentiamo però subito dopo, perché ci sono le altre prestigiose interviste del Punto G, fra pochissimo.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 9:02.
2: Giornale Radio News.
3: Buongiorno e buona domenica dalla redazione, in studio Alessio Galea. La guerra in Ucraina: sono proseguiti per tutta la notte i raid russi dopo il massiccio attacco che ieri alle porte di Kiev ha colpito un deposito di munizioni, causando 37 morti e 40 feriti. Sul fronte opposto le forze ucraine hanno preso di mira una raffineria di petrolio nell'oblast di Leningrado. Intanto, secondo il sito Axios, nella sua visita a Mosca il capo della CIA avrebbe proposto un trilaterale tra Trump, Putin e Zelensky. La catastrofica alluvione tra Nepal e Tibet: il bilancio è salito ad almeno 750 morti ed oltre 2000 feriti, mentre è corsa contro il tempo per i 3000 dispersi, tra cui 3 italiani. Operazioni di ricerca complicate dal meteo avverso. Una frana individuata ieri sera nei pressi di un fiume vicino alla zona del disastro ha provocato l'evacuazione delle squadre di soccorso. Momenti di apprensione per Alessandro Di Battista, ricoverato in gravi condizioni a Cuba, inizialmente a Santa Clara, poi a L'Avana. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle e giornalista, dopo un malore improvviso ha ripreso conoscenza e sta rispondendo alle domande dei medici. Di Battista si trovava sull'isola caraibica per realizzare un reportage per il Fatto Quotidiano. Segue la vicenda il governo in contatto con l'ambasciata italiana a Cuba. Il caso Ranucci: ancora polemiche sul cambio alla conduzione di Report annunciato dalla RAI. Il servizio è di Laura Supino.
4: Sigfrido Ranucci non ci sta e sulla sua rimozione dalla guida di Report si prepara ad una lunga battaglia politica in nome della libertà di stampa, ma anche ad una dura vertenza legale. Il clima politico esterno, con il centrodestra che esulta per la rimozione di un giornalista sgredito e il centrosinistra che parla di golpe, non aiuterebbe ad accreditare la tesi di una decisione volta a tutelare il programma. Ma i problemi non finiscono qui. Gli inviati di Report sono sul piede di guerra e minacciano le dimissioni in blocco se l'azienda non tornerà sui suoi passi. La nomina mai concordata di Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi alla conduzione ha fatto saltare ogni tentativo di mediazione e la riunione fissata con la dirigenza per i primi di settembre. Per la D. Rossi ora una grana da risolvere di non poco conto. Per la nuova stagione di Report al via l'8 novembre ci sono 2 nuovi conduttori e obblighi pubblicitari, ma nessuna redazione a disposizione, nessuna scaletta pronta per la messa in onda.
3: Cremona conta danni del maltempo dopo la tromba d'aria con grandine che venerdì ha flagellato il comune lombardo. Migliaia gli alberi caduti, tetti scoperchiati, 10.000 auto danneggiate. Nel bilancio anche 43 feriti, fortunatamente non gravi. Ieri il presidente della Repubblica Mattarella, in una telefonata al sindaco Virgilio, ha espresso vicinanza alla comunità. La premier Meloni segue con attenzione la situazione, ha riferito una nota di Palazzo Chigi. Il controesodo estivo: oggi è ancora bollino rosso sulle autostrade, mentre il caro carburanti continua a segnare gli spostamenti degli italiani. Sentiamo Nicola Compagnone.
5: Con oltre 25 milioni di spostamenti di autoveicoli previsti per questo fine settimana, la stima è dell'Osservatorio sulla mobilità di ANAS, evitare gli incolonnamenti sarà molto difficile. Flussi sostenuti sono previsti lungo le principali direttrici di rientro verso i grandi centri urbani del centro-nord e nei pressi dei valichi di confine. Un controesodo segnato anche dal caro carburanti: benzina e gasolio superano da giorni 2 euro al litro, nonostante la proroga fino al 5 settembre dello sconto di 17 centesimi sul diesel decisa dal governo. Secondo il Coda Consil, il rincaro dei carburanti durante il controesodo costerà agli italiani 429 milioni di euro in più rispetto allo scorso anno. L'esecutivo pensa ora a misure strutturali, ma restano le divisioni sulle coperture. La Lega insiste per una tassa sugli extra profitti, mentre Fratelli d'Italia pensa a interventi mirati per i ceti più deboli. La prossima settimana è previsto un vertice di maggioranza sul caro energia.
3: Lo sport e calcio, grazie ai cambi, la Juventus batte 2-0 il Parma e fa 2-2 male la Fiorentina, al Franchi passa il Frosinone per 3-0. Sugli altri campi l'Udinese supera 3-2 il Monza in trasferta, bene il Sassuolo 2-1 tra le mura amiche contro il Torino. Lorenzo Villanetti.
6: Luciano Spalletti, i jolly li trova dalla panchina, Nico Gonzalez prima, Teun Koopmeiners poi. I due esuberi considerati ai margini del progetto firmano il 2-0 allo Stadium contro il Parma, che vale ai bianconeri il secondo successo su due. L'analisi del tecnico.
7: Tutto positivo, bella vittoria, partita giocata su dei ritmi alti, intensità, partita giocata bene sia nel primo tempo che nel secondo tempo. Due partite serie, due partite profonde dove abbiamo messo tutto o tutti quei motivi del perché siamo qui.
6: Non può dire lo stesso Fabio Grosso della sua Fiorentina, che al Franchi rimedia un altro KO. Dopo il 4-0 in casa della Roma, questa volta la Viola perde 3-0 contro il Frosinone, trascinato dalla doppietta di Raimondo. Poi l'Udinese, Corsaro a Monza, con il 3-2 che vale il primo successo stagionale. E poi il Sassuolo, 2-1 tra le mura amiche del Mapei contro il Torino, gol decisivo di Berardi. Nel pomeriggio si ricomincia alle 18.30 a Napoli-Como, alle 20.45 Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. Chiudono la seconda giornata Lecce-Roma Roma e Atalanta-Bologna di scena domani.
3: È tutto, l'informazione torna più tardi.
8: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: E bentornate e bentornati qui su Giornale Radio, la radio libera di informare e sempre collegati con Giuliano Guidabardi al punto G per riascoltare il meglio delle nostre interviste. È il turno di Gianfranco Pasquino e di Antonello Piroso. Buongiorno e bentornato ad Antonello Piroso, voglio dire, finalmente l'abbiamo recuperato.
1: Buongiorno, sì, è stata una lunga marcia, ma alla fine ce l'abbiamo fatta.
0: Io la chiamerei più che altro corteggiamento, che mi sembra più adeguato, però benissimo, ce l'abbiamo fatta lo stesso. Allora, entriamo subito.
1: Detto così sembra che me la sia tirata e vi abbia snobbato
0: in
1: maniera
0: sembra proprio questo. Però abbiamo insistito a corteggiarti per la grande passione per la tua scrittura e per le tue analisi. Allora, su questo ti chiedo subito, visto che il Presidente del Consiglio da una parte, ma i partiti di maggioranza dall'altra e i partiti di opposizione ancora sono sfuggiti ad un'analisi del voto referendario, si è preferito a fare una specie di mezze bardane, tra l'altro a livelli abbastanza infimi, e non si è fatto quello che si faceva un tempo, cioè quelle belle riunioni a Piazza del Gesù, a Via del Corso, a Botteghe Oscure sull'analisi del voto. Che cosa è successo in questo referendum?
1: Beh, è successo che il referendum, come era già successo nel 2016 con quello promosso da Matteo Renzi, è diventato un giudizio di Dio sul governo. Quindi, come nel 2016, alla fine, avendo Matteo Renzi personalizzato la consultazione, alla fine la gente andò a votare non tanto sul merito della riforma che aveva proposto quanto su Matteo Renzi e il suo governo. A 10 anni di distanza si può dire che sia successa la stessa cosa, nel senso che del merito a un certo punto si è smesso di parlare, e peraltro il merito, che era la riforma dell'ordinamento giudiziario, era stato oggetto di scambi, di slogan che tutti, secondo me, si sarebbero dovuti risparmiare, perché serviva solo a aumentare la temperatura dello scontro, tra l'altro tutti indifferenti alla richiesta fatta sommessamente dal capo dello Stato,
0: dal Presidente della Repubblica, sì.
1: Certo, di discutere
0: questo sconosciuto.
1: Discutere sul merito, possibilmente non insultandosi e soprattutto non tirando in mezzo cose che non c'entravano assolutamente nulla. Alla fine, devo essere sincero, facendo un'analisi spassionata, senza valutazioni pro o contro nessuno, la sinistra si è rivelata molto più brava a politicizzare il significato del referendum. E la destra a un certo punto le è andata dietro, cioè ha dimenticato le ragioni per cui si stava discutendo ed è finita a confrontarsi su un piano politico. Il risultato è che poi alla fine anche in questo caso si è rivelato un referendum pro o contro il governo, e il governo ne è uscito male, punto. Non ci sono molte altre analisi. Dopodiché, se però posso aggiungere subito una considerazione a ruota, non sono soltanto io a dirlo che non conto niente, lo dicono molti studiosi, a cominciare soprattutto da una sondaggista che stimo molto, Alessandra Ghisleri. Ecco, direi che il centro-sinistra, la sinistra, chiamatela un po' come vi pare, non deve fare l'errore, secondo Ghisleri, ma anche secondo me, di considerare che i voti che si sono riversati in massa sul no significa che automaticamente diventeranno voti che si riverseranno automaticamente pari pari sul centro-sinistra quando sarà il momento di votare alle politiche. Questo meccanismo, questo automatismo, secondo me non c'è, ripeto, secondo me conta niente, lo dice Ghisleri, sono, diciamo così, più propenso a lasciar parlare gli esperti, perché dentro il no ci sono tante ragioni diverse. E i partiti di centrosinistra, secondo me, dovrebbero mettersi d'accordo su tante cose, e la testimonianza più ovvia è che non sono neanche d'accordo se sul fare o meno le cosiddette primarie. non sono d'accordo
0: se farle sul come farle eccetera, però al di là di quello che sarà per la sinistra, di quello che sarà per le elezioni prossime venture, c'è un dato politico che a me sembra forse sembra incontestabile, però forse risento dell'essere una specie di residuato bellico di un'epoca storica probabilmente trascorsa. Però quando c'era un giudizio, perché io sono assolutamente d'accordo con la tua lettura e anche con la lettura che Davide Laghisleri, cioè sul fatto che sia stato trasformato in un referendum politico, ma visto che l'avete trasformata da una parte e dall'altra il referendum politico, è che il 55% dei votanti, che tra l'altro Laghisleri e i suoi colleghi pensavano non arrivassero al 36-37, ma questo per inciso è un'altra questione, ti dice no, ti vota contro, il dovere di un presidente del Consiglio, di un governo responsabile è, permettimi anche, di un Presidente della Repubblica, è quello di andare a rimettere il mandato. Il Presidente della Repubblica avrebbe dovuto stimolare una reazione del genere, poi ci sarà modo di riandare in Parlamento, di richiedere la fiducia, magari di fare un rimpasto, di render conto davanti alla sede della democrazia, che è il Parlamento, di che cosa è successo, e di riavviare una stagione politica, e invece si fa finta di niente, il che a me sembra assurdo, francamente.
1: Allora, qui si intersecano piani diversi. Ovviamente è rimessa alla sensibilità del singolo politico trarre le conseguenze di un risultato negativo. Giorgia Meloni, a differenza di Renzi, che aveva detto se perdo il referendum non solo lascio il governo, lascio il PD, lascio la politica, diciamo che non è stato esattamente conseguente, ma io nei confronti dei politici li guardo con affetto. So che spesso tutti i politici pensano una cosa, ne dicono un'altra, ne fanno una terza e con la quarta smentiscono le altre tre. Mi va benissimo, è il gioco, ok. Meloni, a differenza di Renzi, più furbescamente aveva messo le mani avanti dicendo se perdo il referendum non mi dimetto. Dopodiché è ovvio che le conseguenze ci siano state, soprattutto perché se tutti dicono giustamente cosa sarebbe successo se avesse vinto il sì, relativamente alle dimissioni di Del Mastro, relativamente alle dimissioni della Bartolozzi, relativamente alle dimissioni di Santanchè, sarebbero ancora lì o si sarebbero dimessi comunque? Punto di domanda. Ma poi non mi nascondo dietro un dito, essendo che la proposta di riforma dell'ordinamento costituzionale che il popolo italiano, o meglio gli elettori che sono andati alle urne, perché poi ci sono anche quelli che sono rimasti a casa, hanno detto no, no, questa riforma non va bene, ecco, siccome la riforma l'ha voluta sì il Presidente del Consiglio, ma l'ha voluta il Ministro della Giustizia Carlo Nordio, bisognerebbe forse anche chiedere a Nordio, in ordine a questo risultato, qual è il suo grado di sensibilità, cioè tenere conto o non tenere conto del responso elettorale, trarre le conseguenze, quindi dimettersi, punto di domanda?
0: Questa è la domanda che mi facevo e ci facevamo, ma veniamo adesso ad un argomento diverso, ma mi interessa molto perché è il tuo libro, come ho detto, Papà, anatomia di un amore disperato. Leggo solo una frase che mi ha molto colpito: il ricordo della felicità non è più felicità, ma il ricordo del dolore è sempre dolore e sempre lo sarà. A che esigenza risponde la scrittura di questo tuo libro?
1: Allora, grazie per la citazione del libro, grazie per la citazione della citazione che non è mia, infatti è brillante, di Lord Byron, di George Byron, quindi è il poeta, ma è un libro che è rimasto in macerazione 5 anni, o meglio, le riflessioni che poi hanno trovato, diciamo, forma nella scrittura. Il libro io l'ho scritto in una settimana, esattamente tra il 25 dicembre, il giorno di Natale, e il 31 dicembre. Mi sono chiuso nell'appartamentino dei miei suoceri in una ridente località montana che si chiama Ovindoli e ho scritto 7 giorni H24 il libro. Poi ovviamente c'è stata la correzione delle bozze, ma il libro è in gestazione, nella mia testa.
0: Cioè è venuto fuori di getto.
1: Sì, ho scritto di getto, non so quanto bene, ma è scritto veramente di getto, come se fosse una seduta psicanalitica, quindi un flusso di coscienza dove accanto a me, sdraiato sul lettino, non c'è lo specialista, ma c'è mio papà. Perché questo? Perché mio padre è morto durante il lockdown nel 2020 e 3 settimane dopo è morta mia madre. Quindi io mi sono ritrovato orfano a 60 anni, tra l'altro non gli ho potuto neanche fare il funerale perché erano in una casa di riposo, quindi sono morti da soli e non c'è stato il funerale, non c'è stato neanche la benedizione delle salme perché essendoci il lockdown non si è neanche trovato un parroco disposto ad andare nella casa di riposo, perché erano le case di riposo, come ricorderai, come ricorderanno gli ascoltatori, erano considerate un posto a rischio. I miei genitori non sono morti di Covid, lo specifico, ma sono morti da soli in una casa di riposo e non gli ho fatto il funerale. Da lì è partito tutto un meccanismo che mi pare di capire, ricevendo molti feedback da coloro che hanno già avuto il piacere, se piacere è, di leggere il libro, i sensi di colpa che uno si porta dietro perché si rende conto che avrebbe forse potuto fare di più e meglio nei confronti

0: Allora, io suggerisco agli ascoltatori e ascoltatrici in primo luogo di farsi operare e farsi asportare la ghiandola del senso di colpa e poi serenamente acquistare Papà, anatomia di un amore disperato, edito da PM e scritto da Antonello Piroso, che ringraziamo per essere stato con noi.
1: Grazie a voi e buona domenica a tutti.

0: Buongiorno e bentornato al professor Gianfranco Pasquino.
1: Deve essere uno importante quello lì, un sacco di titoli.
0: Guardi, professore, ho anche tagliato un sacco della sua biografia perché avrei dovuto dire che lei è stato senatore, accademico del Lincei, che ha diretto la rivista Il Mulino, la rivista italiana di scienza della politica, però non potevo fare tutto questo, allora mi sono dovuto limitare, però c'è molto molto di più.
1: Rimandi gli ascoltatori a Google.
0: Se vuole glielo presento, perché è uno con cui è interessante parlare e soprattutto interessante farsi aiutare a capire che cos'è successo nelle ultime elezioni. Tutti i sondaggisti che io continuo a sostenere sono quelli che ha descritto McLuhan, che inventano gli uomini e le donne che non esistono, avevano previsto una partecipazione al voto non superiore al 40%, invece Cipri Merlo sono andati a votare quasi il 60% degli aventi diritto. Come mai, professore?
1: Perché gli italiani non è che rispondono in maniera corretta, qualcuno dice forse vado, forse no, qualcun altro non ha voglia di dire nulla, cioè i sondaggisti hanno certamente delle responsabilità, ma sono gli italiani che sono inaffidabili, perché decidono magari all'ultimo momento di andare o di non andare, e forse i sondaggisti hanno sottovalutato la campagna elettorale, continuano tutti a dire che è stata una brutta campagna elettorale, io non credo che sia stata così brutta, ma è stata molto intensa, cioè ci sono state molte parole, molte persone che si sono mobilitate a spiegare non solo il contenuto, non solo il testo, ma anche il contesto, e quindi hanno convinto gli elettori che il referendum era importante, e giustamente importante, e questi sono andati a votare.
0: Ma professore, è stato

0: stato alla fine, soprattutto nelle ultime concitate, e io sono d'accordo con lei che non è stata brutta ma è stata molto appassionata la campagna elettorale, è stata alla fine secondo lei una campagna elettorale per cui gli elettori sono andati a votare contro uno schema di governo e dunque contro il governo di Giorgia Meloni, o sono andati a votare sulla riforma dell'ordinamento giudiziario e la separazione dei due del CSM in due tronconi?
1: Era molto difficile tenere distinto la riforma, la revisione costituzionale e il governo, perché il governo, in particolare Giorgia Meloni, si attribuivano la responsabilità positiva della riforma, così Carlo Nordio, così la sua sciagurata capo di gabinetto e così via. E quindi se si votava pro contro la riforma si votava al tempo stesso pro contro il governo. Giorgia Meloni ha investito della sua presenza, della sua autorevolezza il referendum, e quindi una parte degli italiani è certamente andata a votare contro la riforma anche per votare contro il governo. Non è difficile, direi che è impossibile dividere le due cose.
0: E allora, professore, se questo è vero, come io credo sia vero, com'è possibile che oggi, a una settimana di distanza dal voto, o a qualche giorno di distanza dai risultati, non si prenda una coscienza politica di questo e il Parlamento non venga investito del ridare la fiducia, se la volesse ridare, ad un governo che è stato così profondamente minato alla base dagli elettori? Cioè, com'è che il Presidente del Consiglio, ma anche l'opposizione, ma anche il Presidente della Repubblica non sentono il dovere di un confronto parlamentare?
1: Ma anzitutto perché non c'è nessun obbligo, non c'è nessun obbligo costituzionale, e quindi il Presidente della Repubblica non può...
0: Ma
1: può
0: politico
1: dirlo,
0: sì.
1: Politico sì, però è una cosa diversa. Io posso eticamente tenere conto della sconfitta, ma non ho obbligo costituzionale di presentarmi al Parlamento. Io immagino che il Presidente della Repubblica qualcosa del genere abbia già detto a Giorgia Meloni, che deve fare un giro parlamentare. Lei ha replicato che ha già fatto dimettere Delmastro, ha fatto dimettere la Santanchè, ha fatto dimettere la Bartolozzi.
0: Capirai, professore.
1: No, ma in qualche modo lei si tutela in questo modo. Io penso che tra un po' farà dimettere anche Nordio. A quel punto forse il Presidente della Repubblica la convincerà a fare un passaggio parlamentare. Dopodiché sono sicuro che otterrà la fiducia, perché certamente nessuno dei suoi collaboratori politici vuole abbandonare il Parlamento in questa fase. Però lei ha ragione, dal punto di vista, come dire, più elementare, bisognerebbe avere che Giorgia Meloni che intervenga in Parlamento e spiega che cosa è successo e soprattutto che cosa ha imparato, se ha imparato qualcosa, e dovrebbe aver imparato molto.
0: L'altra cosa curiosa, professore, è che anche l'opposizione, credo ma non anticipo nessuna risposta per convenienze interne, non chiede le dimissioni del primo ministro, non chiede le dimissioni del governo, anzi dopo qualche ora dalla proclamazione dei risultati delle elezioni Giuseppe Conte ha rispostato il fuoco sulle primarie, si è detto subito pronto a concorrere. E c'è qualcuno che sta scambiando, secondo me, a sinistra il successo del referendum come un antipasto del successo alle prossime elezioni politiche, ma le sembra così? Le sembra che sia così automatico?
1: No, non è ancora neanche un antipasto, devono ancora cominciare a lavorare in cucina, perché se non mettono insieme un programma è inutile che facciano le primarie senza avere un programma condiviso, è inutile che spieghino agli elettori cose che neanche loro sanno spiegare, e quindi stanno festeggiando, ma non hanno tantissimo da festeggiare, è giusto festeggiare la vittoria, dopodiché i problemi di prima rimangono tutti insieme e non sono risolvibili semplicemente con le primarie. Io credo che le primarie siano molto utili, se correttamente intese, ma non risolvono tutti i problemi, risolvono forse il problema della leadership, ma devono riuscire a trovare modalità con le quali insediare quella leadership e appoggiarla, cioè non insediarla e poi subito prendere le distanze. Sapere che le primarie sono utili per coinvolgere gli elettori, per spiegare il loro programma anche a coloro che non li voteranno, per riuscire ad avere visibilità sulla stampa ed essere presenti, come si dice, è l'unica cosa che condivido, sul territorio. Abbiamo vinto il referendum perché eravamo presenti sul territorio, allora torniamo sul territorio. Certo non torneremo sul territorio se avremo una legge elettorale che è bloccata e non richiede la campagna elettorale da parte di nessuno.
0: Esatto. Arrivavo proprio a questo, perché Scommetto un paio di centesimi, professore, che il prossimo grande elemento di confronto e di scontro sarà la legge elettorale, sulla quale le posizioni mi sembrano molto ambigue anche da parte delle opposizioni. La proposta che è stata ventilata dalla maggioranza mi sembra una proposta peggiorativa, ma chiedo alla sua scienza.
1: No, la mia scienza coincide con la sua coscienza. È una risposta certamente peggiorativa, è una risposta da respingere in toto, oppure, come suggerirei, perché temo che respingendolo in toto la maggioranza comunque la proverebbe, suggerirei di provare con emendamenti mirati, cioè primo che deve esserci almeno un voto di preferenza, perché l'elettore deve avere la possibilità di scegliere in queste liste bloccate, che in queste liste che non sarebbero più bloccate ma che attualmente lo sono, di scegliere il candidato o la candidata che preferisce. Secondo, che non ci siano più le pluricandidature, sia candidati in una lista e basta, da nessuno, in un collegio e basta e non da altre parti. Terzo, sarebbe bello ci fosse anche un requisito di residenza, se ci si candida da dove si è vissuti, da dove si lavora, si è studiato, si è conosciuti e si può avere un rapporto con gli elettori, almeno questo. Non lo so se le opposizioni vorranno andare in questa direzione, perché fa comodo a Calenda, fa comodo a Renzi, fa comodo a Fratoianni e a Bonelli, fa comodo certamente a Conte e probabilmente fa molto comodo anche a Lichnein, che non potrà permetterselo perché il partito è più diversificato, ma fa comodo poter scegliere i propri parlamentari, poter dire tu vai in quel collegio perché sicuramente verrai eletto. Con questo invece non va bene, non va bene agli elettori.
0: Allora speriamo perlomeno che ascoltino questa trasmissione e ascoltino il professor Gianfranco Pasquino come abbiamo fatto noi. Grazie professore per essere stato con noi.
1: Grazie a voi dell'invito, buon lavoro.
0: Ve l'avevo detto che erano delle belle interviste ancora da ascoltare, ora ci fermiamo, abbiamo come sempre un po' di pubblicità, ma torniamo subito dopo perché abbiamo le altre interviste del meglio del punto G.

ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sono le 9:33. Giornale Radio.
1: Meteo. L'alta pressione continua a dominare sull'Italia anche in questa ultima domenica di agosto, garantendo condizioni di tempo stabile pienamente estivo. In mattinata il cielo si presenterà pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative. Il bel tempo continuerà a prevalere ovunque, con ampio soleggiamento e temperature ancora tipicamente estive. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: E rieccoci e concludiamo con le interviste di Giuseppe De Rita e di Marcello Foa. E rieccoci, torniamo in onda, siete sempre collegati con lo Studio 1 di Giornale Radio e Giuliano Guidabardi. Ora parliamo un po' di sociologia, parliamo di come sta andando questo paese, di dove sta andando, lo facciamo con il fondatore e presidente del Censis, il Centro Studi Investimenti e Sociali, brillante sociologo che ha dedicato la sua vita allo studio ed all'analisi dei fenomeni sociali e politici del nostro paese, diventando una delle figure di spicco nel campo della sociologia contemporanea in Italia. È stato presidente del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro e ha pubblicato davvero tantissime opere. L'ultima è uscita lo scorso 13 marzo e si intitola L'Italia che conosco, raccontare il paese, il ceto medio e la sua crisi, scritto insieme a Mirko Grasso. Buongiorno e bentornato al presidente Giuseppe De Rita.
1: Buongiorno, buon lavoro a voi.
0: Allora, grazie per essere con noi anche in questa domenica di Pasqua. Professore, entriamo subito nell'argomento. I dati che continuano ad arrivarci dai rapporti vedono un paese sempre più vecchio, sempre più stanco, che non vede bene dove andare. L'ultimo referendum, quello di qualche settimana fa, di un paio di settimane fa, ha visto un dato che non in tanti aspettavano, intanto per l'affluenza al voto in controtendenza rispetto alle ultime elezioni politiche europee e anche alle elezioni locali, e soprattutto una affermazione molto netta contro le riforme. È stato un voto contro il governo Meloni, un voto contro la riforma, o è stato un voto contro il cambiamento?
1: Ma i referendum sono sempre un'occasione per un convogliare in un voto tante opinioni, quindi i referendum non sono un fatto politico, sono un grande sondaggio d'opinione, e quindi non possiamo sapere cosa succederà o qual è l'indicazione politica che viene dal referendum. Quello che è certo è che c'è un no a un'innovazione, il che significa che il Paese non vuole innovare, non gli va bene così com'è, ha bisogno di una libertà personale e una libertà anche di gruppo, e non vuole troppo politica, diciamo così. Chiunque la faccia, se l'abbia fatta Renzi, l'abbia fatta Fanfani con il referendum sul divorzio, la sfera privata resta sfera privata e il pubblico non deve intervenire. E il no è un no a una decisione politica di intervenire, non è un no al singolo problema, è un no particolare. Da che cosa viene? Viene probabilmente da una popolazione che ha un suo diritto e voglia di articolare se stesso, il proprio futuro, i propri interessi, senza vincoli troppo forti. Non a caso il vero vincitore in termini di opinione referendaria è stata la Costituzione. Si vuole un quadro costituzionale, guai a chi tocca il quadro costituzionale, guai a chi vuole modificare il quadro istituzionale, guai a chi vuole far politica su questa società. La società è nostra e ce la gestiamo noi. Adesso è una frase troppo dura questa che ho detto, però è implicita in questa ondata referendaria, come era implicita anche nel momento in cui hanno detto no a Renzi, perché Renzi voleva intervenire e la società gli ha detto ci gestiamo da soli. Fanfani voleva intervenire contro la legge sull'aborto, sul divorzio, e noi ne abbiamo detto ci gestiamo da noi. E questo poi corrisponde a una classe sociale di ceto medio, di borghesia, di proletariato, non interessa a nessuno e non è neppure importante.
0: Venendo al suo ultimo libro, Il ceto medio, insomma, ma intanto esiste ancora o è una specie di araba fenice che ci sia, ciascuno lo dice dove sia, nessuno lo sa?
1: Ma il ceto medio forse non è mai esistito, è esistita un processo sociale, quello degli anni 70, di cetomedizzazione, cioè un processo per cui intere fasce sociali sono passate da un sistema o da una collocazione medio-bassa a una collocazione media. il bracciante che diventava bidello in una scuola, diventava Giacomedia, l'impiegato pubblico che faceva secondo lavoro e poteva comprarsi la casa, diventava Giacomedia, il piccolo imprenditore che metteva su un brand di nuova innovazione, diventava Giacomedia, l'impiegato pubblico che aspirava a una promozione, diventava Giacomedia, però faceva un salto di società, non faceva un salto di classe. E quindi noi abbiamo usato poi la parola ceto medio per dire c'è una nuova classe. No, c'è stato un processo che ha creato una fascia sociale ormai medio-alta che non può essere più chiamata ceto medio perché non sta in mezzo ma sta a livelli medio-alti e che però non può essere identificata con la borghesia, con la neoborghesia. Cioè, non è una denominazione di classe che serve per capire il ceto medio, non so se lo spiegano.
0: Sì, sì, questo assolutamente. Ma oggi, allora, se dovessimo descrivere con dei tratti peculiari il ceto medio, per chiamarlo così, ma quel tipo di classe sociale, come dovremmo chiamarla e come potremmo definirla? Caratterizzarla?
1: Io sostengo che oggi è difficile definirla. Noi scienziati siamo sempre stati bravi a trovare la definizione, che l'economia sommersa, piccola e bella, ma questa volta è più difficile perché è un processo in cui si incrocia un grande spinta verso l'alto che c'è stato dal 70 in poi con altre spinte attuali che sono di assestamento, di consolidamento, di rifiuto dell'innovazione, con qualche spinta anche regressiva, di stanchezza, di non volontà di continuare a combattere, eccetera, eccetera, che fanno di questo mondo che noi chiamiamo di ceto medio un grande mare con diverse correnti. E per parlare e definirlo in un termine solo è difficile.
0: Vive una crisi particolare in questi ultimi anni, perlomeno se ne parla da sempre, se ne è riparlato in maniera molto più forte con quello che è successo economicamente con le conseguenze dell'epidemia da Covid-19, ma adesso le riesce con il libro Il ceto medio e la sua crisi. Che crisi vive?
1: È una crisi di una cosa che non è mai esistita. È esistito un processo sociale di cetomedizzazione, ma non è nato una classe sociale che si può chiamare cetomedia. È esistito un processo di crescita, di ascensore sociale, ma l'ascensore sociale non si è fermato al terzo, al quarto, al quinto piano, si è fermato un po' a tutti i piani, quindi non è andato fino a diventare grande borghesia come la pensavamo 50 anni fa. Ha occupato tutti gli spazi e tutti i piani del palazzo, ma non ha avuto la possibilità, la forza, probabilmente non era neppure necessario di definirsi come classe. Questa è la crisi, è una crisi di definizione, più che anche un problema magari identitario, ma più di definizione che di sostanza. In quella fascia sociale la vitalità c'è, la crisi c'è, come fatto di crescita, c'è il pieno dei nostri consumi, dei nostri risparmi, c'è vitalità, però non c'è la possibilità di definirla. Dobbiamo continuare a chiamare ceto medio, ma non è quello il problema, non è quello il nome che dà senso alle cose che sono successe e succedono.
0: E allora continuiamo a procedere per astrazioni. Intanto consiglio nuovamente ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici L'Italia che conosco, raccontare il paese, il ceto medio e la sua crisi, scritto insieme a Mirko Grasso dal professor Giuseppe De Rita, che ringraziamo per essere stato con noi. Grazie professore, buona Pasqua.
1: Grazie, buona Pasqua anche a voi, buon lavoro.

0: Ed eccoci, ritorniamo in studio, siete sempre collegati con Giornale Radio, con il Punto G e Giuliano Guidabardi al microfono, e proseguiamo le nostre interviste con una particolarmente interessante. Parliamo di un tema centrale tra antisemitismo ed apartheid, ne parliamo con una grande storica specializzata in storia culturale dell'età moderna e nella storia degli ebrei in Europa e in Italia. Ha insegnato storia moderna nell'Università Sapienza di Roma, ha pubblicato davvero tante opere, ve ne ricordo alcune: Eretici, Andare per Ghetti e Giudecche, Le vie degli ebrei, Ebrei in Europa, Dalla peste nera all'emancipazione, Gli ebrei in Italia, I primi 2000 anni. Lo scorso 20 marzo è tornata nelle librerie con un altro bellissimo libro, si intitola Mai più, edito dalla Terza e scritto dalla professoressa Anna Foa. Buongiorno, buona Pasqua e benvenuta.
1: Buongiorno, anche buona Pasqua anche a lei e a tutti gli
0: allora, professore. Professoressa, ci troviamo presi in una terribile tenaglia: da una parte un antisemitismo crescente in Europa e dall'altra parte Israele che prosegue con delle politiche che sono a dir poco discutibili. L'ultima, se ne sono occupati tutti gli organi di stampa in tutto il mondo, è l'approvazione di una particolare tipo di pena di morte, una pena di morte applicabile solo ai palestinesi condannati per terrorismo, il che configura anche per chi voglia essere il più possibile solidale con le ragioni di Israele, una politica di apartheid. Come si esce da questa terribile morsa?
1: Ma io credo innanzitutto ridimensionando il discorso sull'antisemitismo, non perché l'antisemitismo non ci sia, c'è e cresce, ma anche perché una grossa responsabilità in questa crescita dell'antisemitismo è proprio dovuta alla politica che Israele sta svolgendo in questo momento, ai 70.000 morti di Gaza, alla politica in Cisgiordania e adesso a questa folle legge sulla pena di morte che introduce in pratica l'apartheid.
0: Mi scusi se la interrompo subito, professoressa, poi ovviamente le lascio tutto lo spazio necessario, però da nessuna parte ho sentito levarsi voci o qualsiasi considerazione contro gli evangelici perché Trump sostiene delle politiche altrettanto scellerate di aggressione verso un paese piuttosto che quell'altro, oltre a insultare mezzo mondo la mattina e l'altro mezzo la sera.
1: Sì, certamente, però resta il fatto che qui siamo da 2 anni e mezzo di fronte a una situazione molto grave in cui c'è stata quello che io non esito a chiamare genocidio, e lo hanno detto e ripetuto non solo istituzioni come l'ONU, anche se ci sono ancora su questa questione delle esitazioni, ma anche in stessa Israele gli oppositori. Quindi siamo di fronte a una situazione di guerra interna, di demolizione della democrazia all'interno, una situazione di guerra con l'esterno, più guerre, e a un governo con degli estremisti con origini terroriste, perché il ministro Ben-Gvir è uno di quelli che ha collaborato all'uccisione di Rabin. Ecco, quindi questo certamente non è la stessa, non si alzano voci contro gli evangelici, anche se poi ci sono, non c'è, l'antisemitismo esiste, le ho detto, non è un'invenzione e non deriva solo da quello che sta succedendo in Medio Oriente, certamente, e dopo quello che è successo in Medio Oriente l'antisemitismo è cresciuto e sono cresciute anche forme di antisemitismo sottili, forse nemmeno percepite, bisogna riconoscerle, ma l'unico modo di riconoscerle, io credo, è quello di capire da dove vengono e distinguere da accuse a casaccio di antisemitismo come quelle che Netanyahu ha fatto per esempio all'Assemblea Generale dell'ONU, dicendo che si trovava di fronte a una palude di antisemitismo, questo 2 anni fa. Ecco, se si distingue da questo forse sarà anche più facile riconoscere e combattere l'antisemitismo.
0: Rispetto all'approvazione della legge, questa legge, chiamiamola legge pro apartheid, così ci capiamo immediatamente, 62 membri della Knesset hanno votato a favore, 48 contro, mentre ho notato che sulla sostegno all'operazione di guerra contro l'Iran, iniziata forse da Israele, forse dagli Stati Uniti, questo magari non lo capiremo se non nelle fasi più rilassate di quando la storia deciderà come sono andate le cose. sia la maggioranza che l'opposizione hanno appoggiato in maniera molto forte questa decisione. Ecco, la domanda che le faccio è sulla società israeliana. Io rifuggo l'idea che la politica di uno Stato confessionale come Israele poi possa portare a coinvolgere anche gli ebrei dispersi per il mondo o anche quelli che residenti in Israele sono fermamente contrari all'attività politica di Netanyahu. Però bisogna comprendere da che parte sta Israele. Se si andasse a votare domani, professoressa, Netanyahu sarebbe sconfessato alle urne?
1: Ma non si sa ancora questo è una grossa incognita. Certamente c'è stato un ricompattamento con la guerra contro l'Iran, anche se questo ricompattamento sta cominciando a mostrare delle grosse crepe, perché anche in Israele si comincia a capire che questa guerra in realtà non ha portato a granché dal punto di vista dei risultati sull'Iran e sul problema dell'atomica, ma ha invece portato semplicemente a un rinnalzamento della posizione di Netanyahu. Anche in Israele si mostrano delle difficoltà ormai a trovare accordi sulla necessità di questa guerra. Penso che l'unica possibilità per abbattere il governo di Netanyahu sia quella di arrivare alle urne coinvolgendo i palestinesi, coinvolgendo i cittadini palestinesi di Israele che hanno diritto di voto e però coinvolgendoli politicamente. Già c'è stato un accordo tra i 5 piccoli partitini palestinesi, che non sono solo palestinesi ma hanno anche ebrei nelle loro file, arrivando a un accordo con l'opposizione, non tutta l'opposizione, quella più di sinistra e quella forse meno rigidamente sionista, nel senso che c'è una difficoltà accordarsi con i palestinesi, forse solo arrivando a un accordo con i palestinesi e quindi spingendo quei 2 milioni di cittadini palestinesi a votare, si potrà arrivare a un cambiamento nel paese.
0: Professore, ma lei crede ancora a questa specie di mantra che ci ripetono da anni e che io francamente ho difficoltà a capire proprio dal punto di vista geografico, cioè due popoli e due stati, o crede che sia possibile come soluzione una compenetrazione di culture tra palestinesi ed ebrei in Israele?
1: Io credo che sarebbe necessaria una compenetrazione di culture, come lei dice, cioè un grande Stato con due popoli che vivano insieme in armonia. Detto questo, siamo nel campo ovvio dell'utopia. Penso anche che però il riconoscimento che c'è stato, puramente utopistico anche questo, prima della cosiddetta pace di Trump, da parte di Francia, Gran Bretagna, per esempio, di una parte dell'Europa, di uno Stato palestinese, contribuisce a dare ai palestinesi una scelta politica, una prospettiva politica e forse anche allontanarli da soluzioni estreme, da soluzioni terroristiche.
0: Ma non le sembra un imbroglio, professoressa? Non le è sembrato un prendere in giro i palestinesi, dire avete uno Stato che però non ha territorio, non ha istituzioni, è solo una dichiarazione da parte di qualcuno e non della totalità? Cioè è uno Stato senza le caratteristiche costitutive di uno Stato?
1: Così come è stato, certo, perché il processo è stato immediatamente bloccato dalla tregua e poi dalla pace. Io credo che avrebbe dovuto evidentemente non fermarsi a questo, ma essere seguito da tutta una serie di iniziative volte a creare questo Stato e volte a sollecitare la creazione di strutture statali effettive e non soltanto teoriche. Più che un imbroglio, direi che è stata un'utopia, una sorta di presa di posizione. Ecco, io credo fermamente che nessuna possibilità ci sia per Israele, né per la Palestina, per la formazione di uno Stato, qualunque cosa sia una confederazione, sia uno Stato unico, senza un accordo e una sorta di pacificazione fra i due popoli. Credo che la storia dell'uno non possa andare senza la storia dell'altro.
0: Professoressa, quanto è forte il condizionamento negli Stati Uniti, che a mio modo di vedere, ma mi corregga su questo, sono in realtà i veri artefici di quello che sta succedendo, nel senso che forniscono un supporto politico, economico e militare tale a Netanyahu da consentirgli di fare quello che sta facendo. Quanto la presenza ebraica negli Stati Uniti condiziona il governo degli Stati Uniti?
1: Ma la presenza ebraica negli Stati Uniti certamente ha molto a lungo condizionato, adesso è molto divisa, se si vedono i dati, ma anche le analisi di quelle che sono le posizioni degli ebrei americani, una parte è certamente schierata con Netanyahu, con l'appoggio totale da parte del governo di Trump a Netanyahu, ma c'è un'ampia parte e molto molto molto attenta e anche molto attiva politicamente, che si impegna fortemente, che scrive, e che non è una minoranza, che è invece schierata per cambiare questo tipo di storia, per cambiare il rapporto fra gli Stati Uniti e Israele, per spingere verso delle soluzioni politiche non militari. Ecco, io credo diverse. Che questa opposizione sia negli Stati Uniti, non in Europa. In Europa le comunità ebraiche, la diaspora ebraica è schierata con Netanyahu per tutta una serie di motivi che non abbiamo forse il tempo di analizzare, ma comunque credo che questa situazione negli Stati Uniti vada tenuta presente e sia molto determinante, e forse se c'è un crollo, e già c'è un crollo del prestigio di Trump, probabilmente inciderà sulla situazione.
0: E intanto non avremo che sperare anche noi intanto nelle elezioni di midterm, perché qualcosa cambi anche negli Stati Uniti rispetto a questo momento di strana e curiosa follia collettiva. E suggerisco nuovamente alle ascoltatrici e agli ascoltatori Mai Più, edito dalla Terza e scritto dalla professoressa Anna Foa, che ringraziamo per essere stata con noi anche in questa domenica. Grazie professoressa.
1: Grazie, grazie mille, buongiorno.
0: E si chiude qui l'ultima puntata del meglio del peggio di agosto, di questo agosto 2026 del punto G, del meglio del punto G. Giuliano Guidabardi vi saluta, vi augura una buona domenica, ancora qualche scampolo di riposo, ma noi immancabilmente ci sentiamo domenica prossima. Dove? Beh, ovviamente su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.
4: Sono le 10:03.
5: Giornale Radio News.
6: Bentrovati su Giornale Radio, i titoli. Spari sulla folla ad un rave party in Svizzera, un morto e 5 feriti, in corso le ricerche per individuare gli autori. Ucraina nella notte, nuovi attacchi russi su Kiev, negli attacchi di rappresaglia colpita una raffineria russa, il capo della CIA propone un trilaterale Trump-Putin-Zelensky. Ore d'ansia per Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba, l'ex deputato 5 Stelle ha ripreso conoscenza, la politica si stringe. Serie A, la Juve fa 2-2 contro il Parma, la Fiorentina cade in casa contro il Frosinone, vittorie per Sassuolo e Udinese.
5: Giornale Radio News.
6: Buona domenica e bentrovati su Giornale Radio, in studio Alessio Galea, in redazione anche Laura Supino, Nicola Compagnone e per lo sport Lorenzo Villanetti. In apertura una notizia dell'ultima ora, sparatoria nella notte durante un rave party ad Orau in Svizzera. Il primo bilancio è di un morto e 5 feriti. Al momento non è chiaro chi abbia esploso i colpi. In corso le ricerche degli autori della sparatoria da parte della polizia cantonale di Argovia. La popolazione è stata invitata a restare lontana dall'area dell'ippodromo di Schaken, dove si stava svolgendo l'evento a cui stavano partecipando 3.500 persone. La guerra in Ucraina, sono proseguiti per tutta la notte i raid russi dopo il massiccio attacco che ieri alle porte di Kiev ha colpito un deposito di munizioni causando 37 morti e 40 feriti. Sul fronte opposto le forze ucraine hanno preso di mira una raffineria di petrolio nell'oblast di Leningrado. Intanto, secondo il sito Axios, nella sua visita a Mosca il capo della CIA avrebbe proposto un trilaterale tra Trump, Putin e Zelensky. La catastrofica alluvione tra Nepal e Tibet, il bilancio è salito ad almeno 750 morti ed oltre 2.000 feriti, mentre è corsa contro il tempo per i 3.000 dispersi, tra cui 3 italiani. Operazioni di ricerca complicate dal meteo avverso, una frana individuata ieri sera nei pressi di un fiume vicino alla zona del disastro ha provocato l'evacuazione delle squadre di soccorso. Momenti di apprensione per Alessandro Di Battista, ricoverato in gravi condizioni a Cuba, inizialmente a Santa Clara, poi a L'Avana. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle e giornalista, dopo un malore improvviso ha ripreso conoscenza e sta rispondendo alle domande dei medici. Di Battista si trovava sull'isola caraibica per realizzare un reportage per il Fatto Quotidiano. Segue la vicenda il governo in contatto con l'ambasciata italiana a Cuba. Il caso Ranucci, ancora polemiche sul cambio alla conduzione di Report annunciato dalla RAI.
7: Siegfried Ranucci non ci sta e sulla sua rimozione dalla guida di Report si prepara ad una lunga battaglia politica in nome della libertà di stampa, ma anche ad una dura avvertenza legale. Il clima politico esterno, con il centrodestra che esulta per la rimozione di un giornalista sgredito e il centrosinistra che parla di golpe, non aiuterebbe ad accreditare la tesi di una decisione volta a tutelare il programma. Ma i problemi non finiscono qui. Gli inviati di Report sono sul piede di guerra e minacciano le dimissioni in blocco se l'azienda non tornerà sui suoi passi. La nomina mai concordata di Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi alla conduzione ha fatto saltare ogni tentativo di mediazione e la riunione fissata con la dirigenza per i primi di settembre. Per la D. Rossi ora una grana da risolvere di non poco conto. Per la nuova stagione di Report al via l'8 novembre ci sono 2 nuovi conduttori e obblighi pubblicitari, ma nessuna redazione a disposizione, nessuna la scaletta pronta per la messa in onda. Per Giornale Radio, Laura Supino.
6: Cremona conta danni del maltempo dopo la tromba d'aria con grandine che venerdì ha flagellato il comune lombardo. Migliaia gli alberi caduti, tetti scoperchiati, 10.000 auto danneggiate. Nel bilancio anche 43 feriti, fortunatamente non gravi. Ieri il presidente della Repubblica Mattarella, in una telefonata al sindaco Virgilio, ha espresso vicinanza alla comunità. La premier Meloni segue con attenzione la situazione, ha riferito una nota di Palazzo Chigi. Una donna di 54 anni è stata uccisa a coltellate dal marito ieri pomeriggio a San Giovanni al Natisone, in provincia di Udine. A chiamare i soccorsi i vicini di casa, che hanno sentito le urla provenire dall'abitazione. La vittima e il femminicida sono entrambi di nazionalità cinese. L'uomo, fermato dai carabinieri, avrebbe una precedente denuncia per maltrattamenti. Il controesodo estivo oggi è ancora a bollino rosso sulle autostrade, mentre il caro carburanti continua a segnare gli spostamenti degli italiani.
8: Con oltre 25 milioni di spostamenti di autoveicoli previsti per questo fine settimana, la stima è dell'Osservatorio sulla mobilità di ANAS, evitare gli incolonnamenti sarà molto difficile. Flussi sostenuti sono previsti lungo le principali direttrici di rientro verso i grandi centri urbani del centro-nord e nei pressi dei valichi di confine. Un controesodo segnato anche dal caro carburanti, benzina e gasolio superano da giorni 2 euro al litro, nonostante la proroga fino al 5 settembre dello sconto di 17 centesimi sul diesel decisa dal governo. Secondo il Coda Consil, il rincaro dei carburanti durante il controesodo costerà agli italiani 429 milioni di euro in più rispetto allo scorso anno. L'esecutivo pensa ora a misure strutturali, ma restano le divisioni sulle coperture. La Lega insiste per una tassa sugli extra profitti, mentre Fratelli d'Italia pensa a interventi mirati per i ceti più deboli. La prossima settimana è previsto un vertice di maggioranza sul caro energia. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
6: Lo sport e calcio, grazie ai cambi la Juventus batte 2-0 il Parma e fa 2-2, male la Fiorentina, al Franchi passa il Frosinone per 3-0. Sugli altri campi l'Udinese supera 3-2 il Monza in trasferta, bene il Sassuolo 2-1 tra le mura amiche contro il Torino.
9: Luciano Spalletti i jolly li trova dalla panchina, Nico Gonzalez prima, Teun Koopmeiners poi. I due esuberi considerati ai margini del progetto firmano il 2-0 allo Stadium contro il Parma, che vale ai bianconeri il secondo successo su due. L'analisi del tecnico.
10: Tutto positivo, bella vittoria, partita giocata su dei ritmi alti, intensità, partita giocata bene sia nel primo tempo che nel secondo tempo. Due partite serie, due partite profonde dove abbiamo messo tutto o tutti quei motivi del perché siamo qui.
9: Non può dire lo stesso Fabio Grosso della sua Fiorentina, che al Franchi rimedia un altro KO. Dopo il 4-0 in casa della Roma, questa volta la Viola perde 3-0 contro il Frosinone, trascinato dalla doppietta di Raimondo. Poi l'Udinese, Corsaro a Monza, con il 3-2 che vale il primo successo stagionale. E poi il Sassuolo, 2-1 tra le mura amiche del Mapei contro il Torino, gol decisivo di Berardi. Nel pomeriggio si ricomincia alle 18.30 a Napoli-Como, alle 20.45 Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. Chiudono la seconda giornata Lecce-Roma e Atalanta-Bologna di scena domani. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
6: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: Mappamondo, l'appuntamento internazionale. Ogni weekend su Giornale Radio con Francesco Massardo.
13: E allora eccoci qua, un buon weekend, un buon fine settimana da parte di Francesco Massardo, ben ritrovate e ben ritrovati all'ascolto di Mappamondo sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare. Questo è il programma che vi porta proverbialmente, metaforicamente, in giro per il pianeta, ogni puntata la scoperta di una storia, di una cultura, di un racconto in giro per il mondo, per l'appunto. Siamo appunto alla fine di questo caldissimo agosto, ma gli approfondimenti non sono davvero mancati e oggi chiudiamo con una nuova scoperta o magari una riscoperta per qualcuno. Saluto Elisa Cabrini, che è qui con me in regia per questa puntata, e allora non mi resta che svelare il tema di questo episodio di Mappamondo. Oggi, amiche e amici, andiamo in Turchia. La storia infatti della Turchia moderna ha una data, il 30 di agosto, che tra parentesi è anche il mio compleanno, il giorno in cui il paese celebra la festa della vittoria, non per il mio compleanno ovviamente. Non è una ricorrenza patriottica, ma è una data che segna davvero la nascita della Turchia come la conosciamo oggi. E allora, per comprendere tutto questo, bisognerà come sempre tornare un po' indietro, pensate, di oltre un secolo, agli anni turbolenti che seguirono la Prima Guerra Mondiale. Ne parliamo tra pochissimo, intanto ci ascoltiamo il primo pezzo di oggi, Blink con One More Time. Strangers from strangers in

0: E allora eccoci ancora insieme. La puntata di Mappamondo decolla nel weekend di Giornale Radio. Ancora ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Massardo. E allora il nostro viaggio riparte dai giorni successivi alla Prima Guerra Mondiale, quando l'impero ottomano, sconfitto, si trovava ormai sull'orlo dello smembramento con il Trattato di Sèvres, firmato nel 1920, che prevedeva la spartizione di gran parte dei territori dell'Anatolia tra le potenze vincitrici e la Grecia, lasciando ai turchi solo un piccolo lembo di terra nell'Anatolia centrale. Ma quella data, quei momenti furono l'inizio di una lotta per la liberazione, per l'indipendenza, e l'inizio della storia di un nome, Mustafa Kemal, e di una battaglia che segna l'anniversario che oggi ricordiamo e che ci racconta nel suo servizio, nel suo primo contributo, il nostro Roberto Frangipane.
1: Ciao Francesco, la battaglia di Dulumpunar fu combattuta il 30 agosto 1922 nel contesto della guerra d'indipendenza turca e rappresentò lo scontro decisivo tra le forze nazionaliste turche, guidate da Mustafa Kemal o Ataturk, il padre dei turchi, e l'esercito greco, che dal maggio 1919 occupava vaste aree dell'Anatolia occidentale con l'appoggio delle potenze d'intesa, in particolare della Gran Bretagna. Dopo la vittoria turca nella battaglia del Sakarya tra agosto e settembre 1921, il fronte si era stabilizzato per quasi un anno. Mustafa Kemal, nel frattempo nominato maresciallo e insignito del titolo di Gazi dalla Grande Assemblea Nazionale, utilizzò questo periodo per riorganizzare, riequipaggiare e addestrare l'esercito nazionalista, ricevendo anche aiuti militari dall'Unione Sovietica. L'attacco turco, noto come la Grande Offensiva, iniziò all'alba del 26 agosto 1922 lungo il fronte di Afyokarahisar. Le truppe turche, comandate sul campo da Mustafa Kemal insieme ai generali Ismet Inonu e Fevzi Kakmak, sfondarono le linee greche con un attacco a sorpresa. Nei giorni successivi l'esercito greco, comandato dal generale Georgios Atsianestis, tentò una disperata resistenza, ma le sue linee furono progressivamente accerchiate. Il 30 agosto, nei pressi di Dumlupunar, vicino Kutaya, le forze turche inflissero una sconfitta decisiva e quasi totale all'esercito greco, distruggendone gran parte delle unità e catturando migliaia di prigionieri, compreso lo stesso generale Trikoupis, comandante del corpo d'armata greco. Per questo la battaglia è ricordata in Turchia come la battaglia del comandante supremo, diretta personalmente da Ataturk. La disfatta segnò il collasso definitivo del fronte greco in Anatolia. Le truppe superstiti si ritirarono in disordine verso la costa e il 9 settembre 1922 le forze turche entrarono a Smirne, ponendo fine all'occupazione greca. Gli eventi successivi portarono all'armistizio di Mudania e infine al Trattato di Losanna, che ridefinì i confini della nuova Turchia. La battaglia di Dunlupunar è considerata una delle tappe fondamentali verso la proclamazione della Repubblica Turca, avvenuta il 29 ottobre 1923. Ancora oggi, il 30 agosto, è celebrato in Turchia come Zafer Bayramu, il giorno della vittoria, festa nazionale con parate militari in tutto il paese.
0: E allora, insomma, grazie a Roberto Frangipane. Ti sentiremo anche più avanti per ulteriori approfondimenti. Il nostro viaggio prosegue tra poco anche con l'opportunità di fare una chiacchierata con chi è nato e vive in Turchia come giornalista per questa giornata speciale. Noi nel frattempo ripartiamo dalla musica, dai Role Model, e questa è Joy.

0: E allora eccoci ancora insieme in questa puntata di Mappamondo, ancora una volta ben ritrovati all'ascolto. E la puntata di oggi ci porta dunque in Turchia, paese che festeggia quest'oggi la cosiddetta festa della vittoria, celebrazione che si tiene ogni 30 di agosto. Abbiamo il piacere di proseguire il nostro viaggio collegandoci direttamente con la Turchia e con l'incantevole città di Smirne, dove vive e lavora il nostro prossimo ospite. Con noi Efe Yelbuga, giornalista che peraltro ha studiato giornalismo in Italia e che lavora adesso in Turchia per il sito online di news35.com, e che ci racconta, insomma, innanzitutto come si festeggia questa data in Turchia. Efe, grazie per essere con noi. Partiamo da lì, insomma, come vive la Turchia questa giornata di celebrazione e di ricordo storico?
1: Il 30 agosto, la giornata della vittoria in Turchia, si celebra sostanzialmente in due modi: da un lato con la partecipazione popolare, dall'altro con le cerimonie ufficiali. La gente di solito espone bandiere turche su balconi e finestre. E se nella propria città si svolge una cerimonia, vi partecipa come spettatrice. Nella cerimonia ufficiale sfilano unità militari, cadette delle accademie militari e bande. Questo perché il 30 agosto simboleggia la vittoria finale della guerra che ci ha portato all'indipendenza, quindi il suo carattere militare è più marcato. Come nelle altre feste nazionali, Anıtkabir, la tomba di Ataturk, riceve un grande afflusso di visitatori. Inoltre, in molte zone del paese si organizzano esibizioni acrobatiche e spettacoli aerei. Poiché cade nel periodo delle vacanze estive, di solito l'atmosfera è più tranquilla. Potrebbe non essere affollato come il 23 aprile o 29 ottobre, ma resta comunque una ricorrenza importante per tutti. Non è una festa divisiva. In breve, si celebra con entusiasmo in tutta la Turchia, ma in un clima generalmente sereno.
0: Chiaro, è come dire, una celebrazione che si inserisce nel complesso percorso storico della Repubblica Turca. Ti chiederei dunque se a livello politico può essere assimilata un po' al nostro 25 aprile, cioè è una festa che purtroppo, mi verrebbe da dire, nel nostro caso divide politicamente, vista anche il messaggio che porta dietro, oppure è la classica festa di tutti, la festa di unificazione nazionale?
1: In Turchia la festa della vittoria del 30 agosto è in realtà è una festività celebrata da tutti. È così da anni, non è una situazione esclusiva dell'era Erdogan o che è cambiata in questo periodo. Tuttavia, come si può immaginare, non viene celebrata solo come una vittoria militare ottenuta contro i greci. In realtà noi celebriamo la fine del processo di occupazione dell'Anatolia, iniziato con la Prima Guerra Mondiale, del periodo in cui la nostra indipendenza era in pericolo. Dopo questo giorno si passa a un periodo di pace grazie alle politiche costruite sul motto di Ataturk: pace in patria, pace nel mondo. La Turchia si è trasformata in una nazione capace di restare fuori da molti grandi conflitti come la Seconda Guerra Mondiale e di cercare di svilupparsi per conto proprio. In brevissimo tempo anche le nostre relazioni con la Grecia è migliorato. Venizelos e Mustafa Kemal strinsero amicizia.

0: Poco dopo la guerra, puntarono a uno sviluppo congiunto nella regione dell'Egeo. Pertanto, il 30 agosto è per noi anche il giorno in cui è iniziata la pace, ovviamente una vittoria ed è la celebrazione della guerra con cui abbiamo ottenuto la nostra indipendenza. Ma la sua vera importanza per noi si ride nell'essere la vittoria che ha posto fine alla guerra e ci ha liberato dall'occupazione. In realtà questa non è una festa che ci divide politicamente. Naturalmente le diverse fazioni ideologiche la celebrano mettendo in risalto elementi diversi in base alle proprie prospettive. Tuttavia possiamo dire che tutti considerano il 30 agosto come il giorno in cui il paese è stato salvato. I settori islamisti possono relegare Mustafa Kemal un po' in secondo piano, con un approccio del tipo avremmo vinto comunque senza anche Mustafa Kemal. Le fazioni più laiche e kemaliste invece celebrano questo giorno come la vittoria di Mustafa Kemal Pasha. Ma c'è una verità che non cambia il 30 agosto, né una festa che ci divide nettamente come società.
1: Ecco, Efe, venendo tu da Smirne, che è una città affacciata sull'Egeo, che appartiene alla regione, diciamo, dell'Egeo, quella parte di Turchia che ha molti più influssi anche culturali dalla Grecia e contaminazioni con le regioni più orientali della Grecia, è chiaro che questa è una festa che nasce dalla vittoria sulla Grecia, dalla fine dell'occupazione, come era vista appunto dai turchi della Grecia. Oggi come si vive il rapporto con la Grecia, un paese vicino eppure lontano sotto tanti punti di vista, paese dell'Unione Europea, ad esempio, soprattutto nelle città appunto più occidentali della Turchia, quelle dove l'architettura, i costumi, le tradizioni ricordano tanto, la Grecia e la parte più orientale appunto della Grecia?
0: Mi collego per questa trasmissione da Smirne. Come si può immaginare, qui non c'è alcun risentimento contro i greci. Stiamo parlando di una guerra avvenuta e finita 100 anni fa. Oggigiorno non esiste nulla di simile all'aver paura della Grecia o all'odiare la Grecia. Questa situazione è ancora più evidente, soprattutto nelle nostre città più vicine alla Grecia. La guerra c'è stata e finita. I due paesi si sono separati e c'è stato uno scambio di popolazioni. I turchi in Grecia sono stati costretti a emigrare in Turchia e i greci in Turchia sono dovuti emigrare verso la Grecia. Ci sono dolori condivisi che questo processo ha creato in entrambe le società. Fortunatamente questi dolori si sono trasformati nel tempo in cibi, canzoni e danze in comune. Perché lo scambio di popolazioni non è stato un processo affatto facile per nessuna delle due parti. Oggi in Turchia non possiamo parlare di una forte antipatia verso la Grecia. Quando i greci vengono a Smirne o in altre regioni della Turchia non vengono accolti male. Allo stesso modo anche i turchi, quando vanno in Grecia, specialmente nelle isole o a Salonicco, sono generalmente accolti molto bene. In realtà non ci sono gravi problemi tra i due popoli. Anzi, da parte turca, non direi nemmeno che ci sia un problema diretto e continuo con la Grecia a livello politico. In Turchia, né Erdogan né altri politici autorevoli usano un linguaggio volto a fomentare una possibile guerra con la Grecia o a fare costantemente politica su una tale eventualità. In Turchia la retorica bellica si basa maggiormente sugli sviluppi e sulle relazioni in Medio Oriente. E la Grecia non è vista come una minaccia seria né a livello politico né agli occhi del popolo. So che da parte Grecia la situazione non è esattamente così. Penso che in Grecia, sia nei media che nella sfera politica, la paura della Turchia venga fomentata maggiormente. E naturalmente ci sono anche molte persone che non lo accettano e dicono che le cose non stanno così. Tuttavia, in Turchia non esiste nemmeno questo livello di paura nei confronti della Grecia. I principali dibattiti dell'opinione pubblica turca in politica estera si concentrano maggiormente sulle relazioni con gli Stati Uniti, con Israele, con il Medio Oriente. Ovviamente tengo separato questioni di Cipro. Sono un giornalista d'opposizione, ma devo anche dire questo. Non ho mai sentito uscire dalla bocca di Erdogan espressioni come ci prenderemo tutto il Cipro, occuperemo Cipro. Anche le tensioni che si creano di tanto in tanto sulla questione di Cipro derivano per lo più da problemi politici generati da errori reciproci. Naturalmente sia la Turchia che la Grecia non stanno portando avanti politiche sufficientemente sincere e sostenibili contro gli atteggiamenti ipocritici di paesi terzi che vogliono creare divisioni tra noi, sia nell'Egeo che a Cipro, anche questa è una verità. In sintesi, nell'opinione pubblica turca non si può parlare di un forte odio, rabbia o paura né verso la Grecia né verso i greci. I fratelli litigano, ma non diventano e non possono diventare nemici.
1: E allora grazie davvero a Efe Yelbuga, giornalista turco, per essere stato con noi in questa puntata dedicata proprio alla Turchia. Ci fermiamo per qualche istante, rimanete però con noi, Mappamondo torna tra pochissimo con altri approfondimenti all'interno di questa puntata estiva. Rimanete con noi, sosta brevissima.
2: Giornale radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Gli ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 10:33. Giornale Radio.
1: Meteo. Regime di alta pressione sull'Italia in quest'ultima domenica del mese di agosto. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, il quale sarà sostanzialmente esente da disturbi. Nel pomeriggio non si attendono particolari variazioni, sempre bel tempo ovunque, con ampio soleggiamento e clima pienamente estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Mappamondo, l'appuntamento internazionale. Ogni weekend su Giornale Radio.
4: E allora eccoci qua, eccoci ancora insieme, ben ritrovati all'ascolto di Mappamondo da parte di Francesco Massardo. Ancora un buon weekend, un buon fine settimana a tutte voi e a tutti voi. La nostra puntata di oggi ci ha portato e ci continua a portare in Turchia, dove il 30 di agosto si celebra la festa della vittoria, una delle celebrazioni più importanti del paese. Se vi siete persi la prima parte della nostra puntata, non disperate, l'invito è sempre quello ad andare sul nostro sito giornaleradio.fm e trovare tutte le nostre puntate comodamente per ascoltarci come e quando preferite, oppure sappiate anche che Mappamondo diventa anche un fantastico podcast, ci trovate su Spotify e su YouTube con il meglio di ogni puntata. Quindi potete poi recuperare appunto già qualche giorno dopo la messa in onda i nostri approfondimenti. Allora torniamo a noi, torniamo alla nostra puntata e a una figura di cui abbiamo già parlato ma di cui continueremo a parlare, Mustafa Kemal, l'uomo che i turchi in realtà non chiamano per nome e cognome ma chiamano Atatürk, il padre dei turchi, e insomma è la storia di un ufficiale dell'esercito ottomano diventato poi il fondatore di uno stato completamente nuovo. Nato nel 1881 a Salonicco, e già questo ci dà idea di cosa fosse l'impero ottomano, perché oggi lo sapete, Salonicco si trova in Grecia, paese di cui che andrà poi a sconfiggere, diciamo tra virgolette, nella guerra di indipendenza, ma allora era una città dell'impero ottomano. Fin da giovane Mustafa mostra un'attitudine particolare per la matematica e in effetti proprio un insegnante, colpito dalla sua precisione, gli aggiungerà il soprannome Kemal, che in realtà significa qualcosa come perfezione o maturità. Da lì in poi sarà semplicemente Mustafa Kemal. Studia nelle accademie militari ottomane, prima a Salonicco e poi a Istanbul, formandosi come ufficiale in un periodo di grande fermento politico. Sono gli anni in cui infatti tra i giovani ufficiali, i giovani turchi appunto, circolano sempre più idee riformiste e nazionaliste, soprattutto insofferenti verso il potere assoluto del sultano e verso il progressivo indebolimento del grande impero. La carriera militare sarà decisiva per portarlo sotto i riflettori. Nel 1915, infatti anni turbolenti, si distingue durante la campagna di Gallipoli. Le truppe ottomane respingono lo sbarco delle forze alleate, un momento cruciale perché Mustafa Kemal dimostra doti tattiche notevoli e capacità di comando sul campo, e la sua figura comincia a essere conosciuta ben oltre la cerchia militare. Ma sarà dopo la sconfitta ottomana nella prima guerra mondiale che la sua storia personale si intreccia definitivamente con quella del suo paese. L'impero viene smembrato, le potenze straniere, dicevamo, si vogliono spartire l'Anatolia, e Mustafa Kemal sceglie di non accettare la resa. Inizia la creazione del movimento nazionalista, convoca congressi, costruisce un'assemblea nazionale ad Ankara e assume la guida politica e militare della resistenza contro l'occupazione straniera. Ottenuta l'indipendenza, l'avevamo lasciato lì, il suo obiettivo diventerà quello di costruire uno stato totalmente nuovo. Il 29 ottobre del 23 verrà proclamata la Repubblica di Turchia e lui stesso ne diventerà il primo presidente. Da quel momento una serie di riforme radicali, passate alla storia come le riforme kemaliste, che aboliscono il sultanato, il califfato, pongono fine a secoli di potere religioso politico, e viene introdotto invece un sistema legale ispirato ai modelli europei e basato sulla laicità dello stato, oltre alla scelta di adottare un nuovo alfabeto, quello latino, al posto di quello arabo ottomano, e anche la riforma del calendario. Eppure pensate l'estensione del diritto di voto alle donne già nel 1934, molto prima di tanti altri paesi europei, ivi compresa la nostra Italia. Nel 34 verrà battezzato dall'Assemblea Nazionale con il cognome Atatürk, padre dei turchi, con una legge che peraltro vieta ancora oggi esplicitamente a chiunque altro di portarlo, anche se alcuni ironizzano che un pensierino Recep Tayyip Erdogan lo abbia pure fatto. E allora noi ripartiamo tra poco con una ulteriore intervista, nuovi approfondimenti su questo tema. Intanto ci ascoltiamo Somber con Back to Friends.

0: Allora eccoci qua con Mappamondo, pronti a proseguire il nostro viaggio alla scoperta o magari alla riscoperta della Turchia in una delle giornate più importanti da un punto di vista delle celebrazioni, ma anche del significato che si porta dietro la festa della vittoria, così appunto chiamata, che ci ha permesso già nel corso di questa puntata di familiarizzare un po' con la figura di Mustafa Kemal Atatürk, come è poi passato alla storia. Abbiamo il piacere di essere in collegamento con Marta Ottaviani, giornalista del Quotidiano Nazionale, considerata una delle massime esperte di Turchia in Italia. Intanto grazie per essere con noi, benvenuta.
1: Buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Ecco, sono sempre occasioni queste per fare discorsi poi più come dire a largo raggio sulla Turchia e sulla figura storica e politica del padre dei turchi, diciamo così. Però partirei se vogliamo proprio anche da questa festività. È un'occasione, per quella che è stata anche la tua esperienza a lungo, hai vissuto in Turchia, in cui vengono anche rilanciati messaggi politici, o è la classica festa, diciamo, di unità nazionale che viene celebrata un po' da tutti i turchi, a prescindere poi dal momento piuttosto spigoloso, ecco, che la Turchia da qualche anno sta vivendo?
1: Ma ecco, questa è una domanda molto interessante, perché diciamo che la Zafer Bayramı, quindi insomma la festa della vittoria, come dicevi giustamente tu prima, una volta era una festa strettamente legata all'establishment militare, storicamente vicino ai dettami del kemalismo. Col passare degli anni, durante il governo, il regno quasi vorrei dire, di Recep Tayyip Erdogan, anche questa festa ha visto cambiare i suoi connotati e oggi è diventata una festa, diciamo, più inclusiva in qualche modo, ma che serve soprattutto a Erdogan per rilanciare la Turchia come potenza militare emergente.
0: Questo è un'analisi che ci permette di introdurre il tema del kemalismo, ecco, lo hai già tirato fuori. Si tratta, ecco, di una corrente di pensiero che non è solo politica, è stato, come dire, inizialmente anche un vero fulmine a ciel sereno, se vogliamo, nel Medio Oriente, nella zona della Turchia post Prima Guerra Mondiale, la transizione non semplice da un impero millenario come quello ottomano. È un'eredità, quella di Mustafa Kemal, che però oggi viene rivendicata, mi sembra di capire, da vari punti di vista. Il principio di essere laici, della Turchia moderna, che si dava una costituzione estremamente moderna già molti anni prima di tanti altri paesi in Europa, per intenderci, e dall'altra parte insomma una Turchia tornata invece più sul rapporto con l'Islam e quello che tu hai definito il regno di Erdogan. Come contestualizzare oggi Kemal e il kemalismo?
1: Ma allora, anzitutto Kemal, il kemalismo, e anche, attenzione, le interpretazioni del kemalismo che sono state date nei decenni immediatamente successivi alla morte di Atatürk non esistono più. Esiste però un dato di fatto: almeno fino a qualche anno fa, qualsiasi forza politica, anche chi con Kemal e il kemalismo non aveva niente a che vedere, doveva comunque trovare una scusa per richiamarsi ad Atatürk, perché era forte ancora la presenza di quest'uomo all'interno della vita civile turca. Figuratevi che a novembre, quando ricorre l'anniversario della sua morte, ancora oggi in Turchia alle 9:05, quindi nell'ora del decesso di Atatürk, tutto il paese si ferma per un minuto, per darvi l'idea della portata ancora di questa figura. Va detto però che Erdogan, in maniera molto subdola e in maniera anche molto lenta ma costante, ha in qualche modo mandato Mustafa Kemal Atatürk in cantina da anni. Nei suoi discorsi non si riferisce più ad Atatürk, e in tutte le manifestazioni pubbliche c'è, cioè, sì, sempre il ritratto di Atatürk, ma con quello di Erdogan al fianco. Perché? Perché è proprio un suo messaggio politico, ma è sempre stato anche il suo obiettivo. Erdogan sostanzialmente vuole ridurre Atatürk e il kemalismo a una parentesi nella storia della Turchia.
0: Una storia che lui rivendica a partire dunque da molto prima, mi sembra di capire, in cui c'è stata poi questa parentesi fondamentale. Ti chiederei però a questo punto se puoi anche aiutarci a comprendere meglio i meccanismi del principale partito di opposizione a Erdogan, il CHP, che appunto si richiama ai valori della Repubblica, valori anche laici, che magari in maniera un po' mitizzata, ci dirai, si fanno risalire proprio alla figura di Atatürk. C'è anche un'idea però di vedere quindi il padre della patria come una figura sostanzialmente opposta ai valori di Erdogan e del suo partito.
1: Il GEPE è un partito che a parole si richiama alla lezione di Ataturk, ai fondamenti di Ataturk. Parliamo però di un leader che, per quanto grande, è morto negli anni 30 del secolo scorso. Quei programmi andavano in qualche modo adattati, non basta richiamarsi a un'eredità, quando dall'altra parte c'era un leader, parliamo dei primi anni 2000, come Erdogan, che parlava di liberismo in economia, di liberalizzazione dei costumi, e chiaramente aveva avuto molta più presa sull'elettorato, in parte anche nei primi mandati sull'elettorato del GEPE. E quindi, insomma, anche poi quando si parla con gli elementi del GEPE c'è sempre questo nazionalismo di fondo che ci fa capire come purtroppo la classe politica turca, che la si guardi da parte di Erdogan o che la si guardi dall'altra parte, quindi dall'opposizione, non è ancora preparata né alla modernizzazione che chiedono i giovani della Turchia e sicuramente non all'ingresso in Unione Europea.
0: Che forse non è neppure adesso più una priorità, diciamo, a livello governativo. Ti farei un'ultima domanda. Hai citato, insomma, i curdi. È chiaro che la Turchia è un paese molto grande anche da un punto di vista geografico, estremamente popoloso. Oggi, come dire, partendo da una festa che è una festa nazionale, la trattiamo come un blocco unico. È un paese in cui convivono, ecco, si fa per dire, in realtà molto diverse. Oggi, ad esempio, il tema dei curdi è un tema di cui si parla anche internamente. Entra poi tutto questo nella complessità del sistema di alleanze che c'è in Medio Oriente e nei dintorni. Hai spesso scritto e parlato anche dei rapporti ambigui, diciamo, ad esempio, tra Erdogan e Israele. In tutto questo, le minoranze in Turchia hanno vissuto tempi migliori.
1: Beh, le minoranze in Turchia non hanno mai vissuto dei bei tempi, insomma, questo lo possiamo dire con una sufficiente certezza. Certo, con Erdogan quella che era stata promessa, il miglioramento che era stato promesso, poi agli effetti non si è mai realizzato. E se ci sono minoranze che tutto sommato non hanno visto variare le loro condizioni, come i cattolici e gli ortodossi, ci sono minoranze come gli alleviti, che, ricordiamolo, è una minoranza musulmana, quindi nemmeno non musulmana, perché è una setta di derivazione sciita, quindi contrapposta all'Islam sunnita ufficiale, e i curdi, ebbene, loro hanno visto addirittura le loro condizioni peggiorare. Oggi in Turchia, in Parlamento, c'è un partito filo curdo, però la cosa che voglio sottolineare è che la colpa è di Erdogan sicuramente, ma anche, come posso dire, della rivoluzione sociale che Erdogan ha adottato. Perché comunque nel corso degli anni i messaggi nei confronti dei curdi hanno variato, diciamo, di intensità, sono diventati prima più concilianti, poi più assertivi. Ebbene, questo ha avuto anche una ricaduta sul sentire delle persone importante, ed è una cosa che non va mai dimenticata.
0: Si lega anche su questo la transizione non semplice. Il PKK, come dire, ha avviato un percorso di disarmo, di smantellamento, o come dire, una storia parallela dovuta soprattutto alla figura di, insomma, di Gülen e di quello che ha rappresentato politicamente, che forse è, come dire, tramontata.
1: Sicuramente Abdullah Öcalan è un leader che ha disarmato il PKK sperando di poter uscire dal carcere. Il punto è, secondo me, il punto chiave è la Siria. Nel momento in cui i curdi siriani, i curdi turchi non hanno avuto più la possibilità di avere dei contatti diretti, allora chiaramente la presa del movimento militare sul territorio è diventata sempre meno forte. E quindi questo è un dato. Il problema qual è? Il problema è che comunque Erdogan non ci sarà più lui, perché si tratta di processi che vanno sul lungo termine. Sì. Ma è molto interessante vedere come un paese quasi divorato dal suo nazionalismo si troverà a fare i conti con tante persone che turche non sono, perché ci sono i curdi che comunque rappresentano un 15% della popolazione, quindi importante. Ma soprattutto ci saranno i figli di quei migranti siriani che chiaramente rivendicheranno un loro posto all'interno della società turca, e sarà un posto che la Turchia non potrà negare, volente o nolente.
0: E sarà una transizione, insomma, molto interessante. Ci ha aiutato intanto a capire un paese sicuramente complesso, ma partendo da una celebrazione abbiamo veramente trattato un po' lo spettro politico intero, direi, della Turchia. Di questo ringrazio tantissimo Marta Ottaviani, che è stata oggi con noi. Insomma, grazie davvero e a presto.
1: Grazie a voi, una buona giornata.
0: E allora noi ripartiamo dalla musica, dall'ultimo brano di questa puntata, di Lenny Kravitz, si chiama Stillness of Heart.

0: E allora eccoci ancora insieme, pronti ad andare verso il finale di questa puntata di Mappamondo. Insomma, abbiamo capito che non si può comprendere la Turchia di oggi senza passare dalla figura di Mustafa Kemal e dalla guerra di indipendenza e dalla rivoluzione che fece nascere lo Stato turco moderno. Il racconto di oggi è stato anche un racconto, diviso nella guerra con la Grecia. Sono due paesi che, nonostante siano entrambi alleati da un punto di vista militare all'interno della NATO, hanno dei dissapori che appunto affondano le proprie radici nella storia, verrebbe da dire fin dai tempi dei greci e dei troiani, volendo citare i poemi omerici che vanno tanto di moda questa estate. Il rapporto complesso tra Grecia e Turchia ha fatto anche di momenti di tensione, però non è stato cancellato dalla cultura, in particolare dalla gastronomia molto simile tra i due paesi, nonostante le differenze. Allora, piccolo momento turismo, diciamo, come spesso facciamo nel finale delle puntate di Mappamondo, affidato alla voce di Roberto Frangipane.
1: Ciao Francesco, c'è un paradosso che chi viaggia tra Istanbul e Atene scopre presto. Due popoli che per secoli si sono guardati con diffidenza, a volte con odio aperto, condividono una tavola quasi identica e un modo di vivere sorprendentemente simile. Non è un caso. Sono 800 anni di impero ottomano, di conquiste e migrazioni, di scambi forzati e volontari che hanno intrecciato per sempre i destini di Anatolia e Grecia, fino al drammatico scambio di popolazioni del 1923, che paradossalmente portò ciascun paese a ereditare pezzi di cultura dell'altro attraverso i profughi che vi si stabilirono. Basta sedersi in una taverna ad Atene o in una Meiane a Istanbul per notare le somiglianze. Gli antipasti, i mezze greci e i mezze turchi, la parola stessa è quasi identica, seguono la stessa filosofia. Piccoli piatti da condividere, hummus o kaçık, lo tzatziki turco, melanzane affumicate, formaggi, olive. Il dolma, foglie di viteri piene di riso, è conteso da entrambe le cucine, così come le baklava, contese a colpi di orgoglio nazionale ma nate nella stessa cucina di corte ottomana. Il caffè si prepara identico, bollito lentamente in un piccolo bricco di rame, solo il nome cambia. Kafedaki in Grecia, cave in Turchia, entrambi però bevuti lentamente tra chiacchiere infinite. Persino il gyros greco e il doner turco raccontano la stessa storia, carne cotta verticalmente allo spiedo, servita con pane e salse, nata nell'Anatolia ottocentesca e poi diffusasi in entrambe le direzioni. Eppure, sotto questa superficie comune, le differenze emergono con chiarezza. La cucina turca, erede di un impero che si estendeva dai Balcani alla Persia, è più stratificata e complessa. Usa più carne, più spezie orientali come il sumac e il cumino, ha una tradizione di zuppe robuste come la mercimek korbasi di lenticchie. La cucina greca, più mediterranea nell'anima, si affida maggiormente a pesce, agrumi, olio d'oliva in quantità generose e a erbe come l'origano e l'aneto. Anche il vino segna un confine culturale netto. In Grecia scorre libero, parte integrante della convivialità fin dall'antichità. In Turchia, paese a maggioranza musulmana, l'alcol, pur presente, specialmente il raki, cugino dell'ouzo greco, occupa uno spazio più discreto, spesso relegato a contesti specifici e a una parte laica della società. Forse proprio questa tensione tra ciò che unisce nella quotidianità e ciò che divide nella memoria storica a rendere il rapporto turco-greco uno dei più affascinanti del Mediterraneo. Due popoli che si riconoscono l'uno nell'altro proprio mentre si allontanano, come fratelli che hanno scelto strade diverse ma non hanno mai smesso di assomigliarsi a tavola.
0: E allora, grazie al nostro Roberto Frangipane, che come sempre ci racconta la storia ma anche le curiosità più turistiche, se vogliamo, dei paesi che andiamo a scoprire qui all'interno di Mappamondo. E allora siamo di fatto in fondo a questa puntata. Vi ricordo però che da settembre riparte poi il nostro palinsesto tradizionale. Non mancherà, come sempre, nei fine settimana Mappamondo con i nostri viaggi alla scoperta del pianeta, delle storie e delle culture. Ringrazio allora, prima di andare a chiudere, Elisa Cabrini, che è stata qui con me in regia, Michele Ceci per il prezioso lavoro di redazione, e a tutti voi vi auguro insomma un fantastico weekend, una buona fine di estate e l'augurio di risentirci fra 7 giorni con una nuova puntata. Da Francesco Massardo è tutto, continuate a restare su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare. Giornale Radio.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
6: La partita in vasca. Gli occhi che bruciano. Il fiato corto, il fischio finale. Poi doccia, prendi il borsone, ti prendi bene. Dopo il quarto tempo da noi inizia il quinto. La direzione non ce l'ha data nessuno, ce la siamo presa controcorrente. Poche scelte, fatte bene. E quando è ora di fare aperitivo si va dritti al sodo. Camugin, il gin salpato da Camogli. Bevi Camugin responsabilmente.

0: Sono le 11 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Ore di apprensione per Alessandro Di Battista dopo il grave malore che lo ha colpito mentre era a Cuba. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle ha ripreso conoscenza dopo essere rimasto per alcune ore privo di sensi ed è stato ora trasferito a La Habana in una delle migliori strutture dell'isola. Secondo quanto appreso è lucido e risponde alle domande dei medici. Era stato ricoverato la serata di venerdì in un ospedale di Santa Clara dopo aver accusato un forte mal di testa e aver avuto un malore. In un post sui social Di Battista ha scritto: ce la metterò tutta per tornare presto.
2: Una persona è morta e 5 sono rimaste ferite in seguito a una sparatoria avvenuta nella notte nei pressi di un rave ad Arau nel nord della Svizzera vicino a Zurigo. L'annunciato la polizia del cantone di Argovia, precisando che gli autori della sparatoria sono ancora ricercati. Secondo i primi accertamenti, gli spari esplosi questa notte hanno provocato un morto e 5 feriti, alcuni dei quali in gravi condizioni. Sono in corso le ricerche per rintracciare gli autori, al momento sconosciuti, scrive su X la polizia, aggiungendo che eventuali moventi e le circostanze esatte dell'atto devono ancora essere chiariti.
3: I soccorritori impegnati nelle operazioni nei pressi del valico di Jirong in Tibet sono stati trasferiti in un luogo sicuro dopo il rilevamento di una nuova frana nell'area colpita dal disastro, lo ha riferito il Ministero cinese per la gestione delle emergenze. Secondo il Ministero, nella serata di ieri un drone di monitoraggio ha rilevato una frana a circa 2,8 km a valle del lago Barriera formatosi sul fiume. La frana ha creato un nuovo sbarramento naturale con la conseguente formazione di un nuovo lago Barriera.
2: I carabinieri di Napoli Centro sono intervenuti presso l'ospedale Pellegrino a seguito della segnalazione della presenza di un uomo ferito. La vittima, un 68enne di origine ucraina, presentava una ferita da taglio all'addome. Secondo quanto emerso finora, l'uomo sarebbe stato colpito nei pressi dei giardini Molosiglio, dove stava tentando di sedare una lite. Il ferito, non in pericolo di vita, è stato operato ed è ora ricoverato in prognosi riservata. Indagini in corso per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.
3: Il no è vantaggio nel referendum organizzato in Islanda sulla ripresa dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea. Secondo i risultati dello scrutinio online di domenica, mentre lo spoglio volge al termine, con il 51,8% contro il 48,2%, il no è avanti di 3,6 punti rispetto al sì. Restano da scrutinare soltanto una parte delle schede in due dei sei distretti elettorali islandesi, entrambi già orientati verso il no.
2: Il ciclismo. Tadej Pogacar si ritira dalla Vuelta. Lo sloveno è stato costretto ad abbandonare la corsa a tappa spagnola di cui era leader della classifica generale dopo una bruttissima caduta a 33 chilometri dall'arrivo dell'ottava tappa. Pogacar ha rimediato un brutto infortunio alla spalla sinistra. Dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico alla clavicola che verrà posticipato per precauzione a causa della commozione cerebrale.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
4: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
5: Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
6: Allora, ben ritrovati ancora una volta all'appuntamento con Soul Kitchen, Lapo De Carlo. Eccoci qua, Elisa Cavrini. Avete capito di cosa parliamo oggi? Forse lo state già intuendo? Direi proprio di sì, perché stiamo parlando di James Bond 007 ed è una puntata speciale questa, perché siamo pronti a parlarne con due ospiti tra pochi minuti, che sono quelli che di fatto conoscono più e meglio forse in Italia la serie di James Bond. Avremo i nostri ospiti Edward Coffrini dall'Orto, che ha pensato in un albergo a Milano molto conosciuto, l'Admiral, perché aveva caratterizzato le sue stanze. In ogni stanza era di fatto un'interpretazione di un film di Bond, e ho già detto tutto. E dall'altra parte Andrea Carlo Cappi, con il quale ho anche condotto anni fa un programma che si chiamava La Boutique del Mistero, scrittore, giallista, traduttore, personaggio che conosce molto bene il mondo di Bond, ha scritto anche dei libri a riguardo, e con loro andremo appunto a raccontare una serie straordinaria che è partita tanti anni fa e era stata prodotta dalla Ion Production dal 1962 fino al 2021, pensate, da adesso poi è stata passata ad Amazon Studios e dal 2025 ci sono 25 film che sono stati girati ed esistono anche 3 film fuori serie prodotte da altre società. Il più noto di tutti è Mai dire mai, che è una serie, è un film che avevano fatto con un Sean Connery più stagionato, ma che aveva sempre il suo fascino ed era incredibilmente interessante, perché poteva essere anche un modo intrigante di vedere. James Bond è inglese e infatti gli attori che vengono scelti nuovamente sono sempre inglesi e mai americani, e c'è sempre una, come dire, nel gergo si dice un pissi pissi bau bau, cioè un pettegolezzo su chi viene scelto normalmente per fare l'attore principale. E negli ultimi anni, come forse già ricorderete, l'attore che ha dato vita a James Bond era Daniel Craig. Noi abbiamo avuto degli attori straordinari che hanno dato vita allo 007. Qualcuno può amare di più un Bond piuttosto che un altro. Diciamo che i meno affascinanti, i meno intriganti sono stati di George Lazenby, che non si fa ricordare, e Timothy Dalton, che non è stato eccezionale, nel senso che non avevano quella grande personalità, che invece al contrario ha avuto il primo 007, cioè Sean Connery. Poi ne sono seguiti altri, io penso appunto a Roger Moore, che è stato un interprete formidabile. Pensiamo poi, dopo Roger Moore, a appunto Timothy Dalton, che ha fatto due soli 007, ma tra l'altro giocati anche molto bene. Poi Pierce Brosnan, che io ho amato tantissimo invece in questo ruolo, estremamente elegante e con molta qualità, aveva più o meno la stessa ironia, perché Bond interpretato da Roger Moore e da Pierce Brosnan aveva un certo tipo di ironia, mentre invece Daniel Craig è più un 007 muscolare. E quindi, se vogliamo, più vicino anche un'idea di Sean Connery, che però aveva una certa eleganza, mentre Daniel Craig era un personaggio misterioso, controverso e introverso, forse il più diverso di tutti i Bond che sono stati messi sulla scena. Ma a me piaceva molto quello di Roger Moore o Pierce Brosnan, anche perché avevano quell'ironia che un po' sdrammatizzava, che poi era anche quella che aveva Sean Connery. E i film di Daniel Craig sono stati tutti molto belli, e adesso vedremo chi sarà il prossimo. Adesso noi partiamo dal primo 007, che è Licenza di uccidere, con James Bond, agente segreto, che, come si diceva, agente segreto britannico con licenza di uccidere, che viene inviato in Giamaica per indagare sulla scomparsa di un collega, e la pista conduce al famigerato Dottor No, uno scienziato folle che con mani addirittura robotiche, siamo nel 1962, già qualcosa di sconvolgente, minaccia di deviare i missili americani, e quindi Bond incontra Honey Rider, che nel film è Ursula Andress, vero e proprio sex symbol dell'epoca, la prima grande Bond girl, che la sua famosa scena esce dal mare con un coltello, un bikini bianco, che poi diventeranno iconici. Insomma, è una serie che parte così. Tra l'altro Ursula Andress venne scelta dopo che Julie Christie rifiutò la sua battuta, che era My name is Bond, James Bond, è la prima della storia, e il regista Terence Young insegnò a Sean Connery a muoversi con eleganza e lo portò da Savile Row, gli regalò un Rolex, lo accompagnò in ristorante di lusso. E Sean Connery all'epoca, scozzese, era un ex camionista e culturista, figuratevi, indossava una parrucca perché era già calvo a 32 anni, e però aveva un fascino straordinario, e ci fu anche la prima apparizione di Moneypenny. Andiamo a sentire proprio un estratto di 007 Licenza di uccidere.
7: James, dove diavolo eri finito? Ho dovuto rastrellare Londra per trovarti. 007 è qui, signore. Ti riceverà fra un minuto.
8: Moneypenny, che novità?
7: Beh, che cos'è questo effetto improvviso? Tu non mi porti mai a cena vestito così, James. Tu non mi porti mai a cena, no. Comunque basta.
8: Ah, lo farei, lo sai. Solo che M mi farebbe processare per uso illegale di beni dello Stato.
7: L'adulazione non ti servirà a nulla, ma continua a provare. Ora.
8: Per cosa mi ha fatto chiamare?
7: Strangway, c'è qualcosa di grave. Abbiamo tempestato l'etere fra qui e la Giamaica per più di 3 ore. Ah, tocca a te.
8: Non scordarti di scrivermi.
6: Questa dunque è la sequenza ed ora del primo James Bond. Veniamo adesso invece ad un altro film, perché veniamo a 007 dalla Russia con amore, From Russia with Love, nel 63, quindi l'anno dopo. Il film diretto da Terence Young, qui la Spectre, e tra l'altro lo rivedremo anche nella serie di Daniel Craig, organizzazione criminale internazionale che tende una trappola a Bond con la bella Tatiana Romanova, addetta al consolato sovietico, che afferma di voler disertare con una macchina cifratrice russa. E Bond la raggiunge a Istanbul, però tutta l'operazione è orchestrata dal colonnello Rosa Klebb e dal sicario Red Grant, che lo aspettano lungo la rotta dell'Orient Express. È un film, diciamo, molto più cupo e spionistico del primo, considerato da molti il miglior Bond di sempre. E il film fu l'ultimo visto da John Kennedy, il presidente americano, prima di essere assassinato, era il suo preferito. La scena finale dell'Orient Express è un capolavoro di suspense. Daniela Bianchi, Bond girl italiana, fu doppiata perché il suo accento era troppo forte. La borsa con la macchina cifratrice è una replica della valigetta usata dalle vere spie della Guerra Fredda. E questo era 007 dalla Russia con amore. Poi ci fu invece nel 64, l'anno dopo ancora, Goldfinger, missione Goldfinger di Guy Hamilton, con Bond che indaga sull'oro di Auric Goldfinger, un miliardario che specula in oro e che progetta di irradiare la riserva aurea degli Stati Uniti a Fort Knox per far aumentare il proprio patrimonio. Affiancato da Pussy Galore, nome che la censura americana volle cambiare senza successo, Bond doveva fermare il piano più audace mai concepito. Il film stabilisce tutti gli elementi iconici della saga, l'Aston Martin DB5 con i sedili eiettabili, il laser che minaccia Bond in una zona molto scomoda, diciamo così, e anche molte battute a doppio senso. Intanto il laser tra le gambe di Bond fu girato con Sean Connery terrorizzato davanti a un vero raggio di acetilene, e l'Aston Martin fu presa in prestito dalla fabbrica non ancora in vendita. Shirley Bassey canta la title track diventata la più famosa della saga, Goldfinger. Nella sceneggiatura originale doveva essere invece interpretata da Orson Welles, e la Bond girl Pussy Galore era nel romanzo invece una donna omosessuale, una lesbica, che Bond invece convertiva l'eterosessualità, una scena che evidentemente poi venne rimossa successivamente. Andiamo a sentire una sequenza di missione Goldfinger di Guy Hamilton.
9: Ah, signor Bond, la credeva riposare nel suo alloggio.
10: Oh, è bellissimo, ma è un peccato star dentro con questo sole. Ho incontrato Miss Galore che mi ha suggerito di raggiungere lei.
9: Signor Solon e il signor Bond, un altro dei miei graditi ospiti.
10: Salve. Ci lascia così presto, signor Solon?
9: Fortunatamente ha un impegno pressante.
10: Già, e adesso vorrei andare, Goldfinger. Ragazzo?
11: Beh, prima o poi ce ne andiamo tutti.
9: Il mio aereo la porterà a New York in tempo, insieme al suo eccesso di bagaglio.
11: Mi permette.
9: Il mio autista guida benissimo, sarà all'aeroporto in pochi minuti. Arrivederci, signor Solon. Sarà per un'altra volta.
11: Buon atterraggio, amico.
7: L'ho trovato sotto il plastico.
10: Operazione Grande Slam. Ho apprezzato la sua conferenza.
9: Anch'io.
6: Questa dunque è una sequenza di missione Goldfinger. Veniamo adesso poi a una canzone tratta da un Bond. Le canzoni di Bond hanno tutta una caratteristica, hanno una musicalità, una sonorità che evoca qualcosa di suggestivo, magico, affascinante, misterioso, e quindi un po' tutti quelli che cantano, dai Duran Duran a Tina Turner per esempio, che stiamo per andare ad ascoltare, almeno Duran Duran con una canzone straordinaria, View to a Kill, la musicalità, la capacità, le qualità degli artisti vengono messe al servizio di quello che poi è il fascino di questo tipo di musica, che sono tutte straordinarie. Io non credo che abbiano mai fatto una canzone di Bond brutta, anzi, sono tutte straordinarie, compresa quella che andiamo ad ascoltare. E tra l'altro l'unico tema Bond, quello che stiamo per ascoltare, è ad aver raggiunto il numero uno della Billboard negli Stati Uniti. La canzone nacque dopo che il bassista John Taylor, tanto grande fan di Bond, si avvicinò ubriaco al produttore Cubby Broccoli, chiedendo: quando avete intenzione di prendere qualcuno di decente per fare una delle vostre canzoni? E fu l'ultimo brano registrato dai 5 membri originali dei Duran Duran prima della loro reunion del 2001. La canzone del 1985 fu eseguita al Live Aid di Philadelphia mentre era ancora al numero 1. E allora andiamo ad ascoltare A View to a Kill, Duran Duran.

look over your shoulder. That looks great.

E allora di nuovo dopo questa canzone bellissima che appartiene a 007 Bersaglio Mobile dell'85. Veniamo adesso invece, torniamo, facciamo un passo indietro, andiamo nel 1967, altro film di con Sean Connery in questo caso, che appartiene un po' a un periodo storico nel quale noi venivamo da Licenze di uccidere, dalla Russia con amore, Missione Goldfinger, Thunderball e poi arriviamo a Si vive solo due volte del 67, che è un film che ha questa sequenza memorabile che tra poco vi faremo ascoltare, dove si vedono addirittura delle navicelle spaziali americane e sovietiche che scompaiono nello spazio. Bond viene inviato in Giappone dopo essere stato ucciso per finta a Hong Kong e scopre che la Spectre, sotto la guida del numero uno, rapisce le capsule da una base segreta dentro un vulcano. Vabbè, qui siamo... Bond si finge giapponese, sposa una donna ninja per infiltrarsi. E vabbè, diciamo che forse di tutte le saghe, di tutti i film della saga, questa era quella più fantasiosa. E la base del vulcano, tra l'altro nel film, è stata ricostruita da zero in un hangar inglese.

0: Chiedo il permesso di salire a bordo.
1: Permesso accordato.
0: Grazie.
1: No. Lo accompagni a poppa. Signor sì. Tenente, portiamoci su a 90 piedi. Rotta 045.
0: Salve, Penny.
2: È meglio che entri subito. Sei in ritardo, come al solito, perfino tornando dal tuo funerale.
0: Noi trapassati non abbiamo alcun senso del tempo.
2: Si accomodi, signore.
0: Grazie, signorina.
3: Questa dunque è la sequenza. Veniamo all'ultimo film di questo blocco ed è a 007 al servizio segreto di Sua Maestà, il film di e con... adesso cambia, perché poi cambia tutto. È un 007 che comincia a cambiare pelle sotto molti punti di vista, anche perché di fatto si passa da Sean Connery a George Lazenby. E qui insomma ci fu una certa delusione da parte del pubblico, nonostante la voce di George Lazenby doppiata in italiano fosse sempre straordinaria. Qui Bond, in questo Bond del 69 di Peter Hunt, Peter Hunt è il regista evidentemente, insegue ancora Blofeld, che ora si nasconde in una clinica svizzera per allergie. Qui il criminale ha creato un gruppo di angeli della morte, donne ipnotizzate che diffondono un virus che sterilizza i raccolti mondiali. Bond si innamora invece della contessa Tracy Draco, che sposa al termine del film, sposa tutte. Però la felicità dura poco, perché Blofeld in fuga uccide Tracy il giorno delle nozze, e qui la storia continua. George Lazenby, un modello australiano, tra l'altro senza grande esperienza, aveva interpretato Bond una sola volta. Rifiutò il contratto per 7 film su consiglio pessimo del suo agente, che tra l'altro gli diceva: Bond non avrà futuro negli anni 70, fai un film e poi goditela. E invece fu un pessimo consiglio. La scena finale, che Bond vede Bond piangere sulla moglie morta, è l'unico momento in cui la gente mostra vulnerabilità. Diane Rigg, cioè Tracy, nel film era famosa per The Avengers, ma non The Avengers, quello dei supereroi, era un The Avengers diverso questo. Il film venne stroncato dalla critica, ma oggi è considerato un grande film, almeno non da tutti, ma sono curioso di sentire poi dopo Andrea Carlo Cappi ed Edward Coffrini dall'Orto. Andiamo a sentire proprio un estratto di Al servizio segreto di Sua Maestà.
4: Madame? Dica a quel signore che non ho da pagare.
5: Ti regretto, madame, se è tanto possibile.
4: Dispiace anche a me, ma non ho un centesimo.
5: La pupa non può pagare.
6: Venez avec moi. S'il vous plaît, madame.
0: Perdonatemi, pensavo ad altre cose. Madame ha dimenticato che eravamo d'accordo di giocare in società. Prego, continuate.
7: 40.000 alla banca.
4: È una bella fortuna essere salvati così.
7: 40.000 alla banca.
4: Cameriere?
0: Don Perignon 57.
8: Sì, signore.
4: Mettati una cosina. Ma perché lei insiste a salvarmi, signor Bond?
0: Sta diventando un'abitudine, non crede, contessa Teresa?
4: Non mi chiami Teresa, mi chiamo Tracy.
0: La prossima volta giochi sul sicuro e con 5 resti.
4: Solo chi vuole restare vivo gioca sul sicuro.
0: La prego, resti viva, almeno per stasera.
4: A più tardi. Spero che ne valga la pena. Partner.
0: Lo porti al 423 con caviale per due.
8: Oui, monsieur.
3: Questa dunque è la sequenza che si svolge al casino, dove Bond salva in corner, si fa per dire, la ragazza di turno. Tra poco invece andremo ad ascoltare i nostri ospiti, che hanno grande capacità, qualità, ripeto, e hanno conoscenza di Bond anche nei minimi particolari, al punto che Edward Coffrini dall'Orto ha partecipato anche ad alcuni film di Bond, e quindi meglio di così non si può davvero. Quindi tra pochissimo ci faremo raccontare alcuni aneddoti e soprattutto andremo anche a raccontare la genia, la storia di quello che è una delle serie, forse la serie più longeva di sempre. E tra l'altro partiremo anche dal presupposto che quando si è partiti da Sean Connery e si è arrivati a Daniel Craig,

0: ci sono state delle controversie, soprattutto capire oggi chi è o chi può essere il prossimo attore da interpretare Bond. Ci separiamo da voi per pochi istanti qui a Soul Kitchen e tra poco ritorniamo con lo speciale 007.
1: Giornale radio.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla luna?
3: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia? Estero? Mare? Montagna? Il dubbio è grande. Ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 11:27.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
2: E allora, seconda parte di Soul Kitchen dedicato a 007 a Bond. Per poter parlare però di questo argomento, che è un argomento perché è pienissimo di particolari, di dettagli e di situazioni che vanno raccontate, non basta raccontare qualche trama e qualche curiosità, naturalmente abbiamo bisogno di specialisti, e questi specialisti rispondono a nome di Andrea Carlo Cappi ed Edward Cofrini dall'Orto. Andrea Carlo Cappi è romanziere, traduce anche le avventure, ha tradotto le avventure originali di Ian Fleming, ha curato una collana segreta Mondadori, massimo esperto italiano di James Bond, ha scritto numerosi saggi, tra cui Mito Bond, con Edward Cofrini dall'Orto, traduce anche diversi romanzi, tra questi quelli di Fleming, Chandler, Hammett, mentre Edward è il massimo esperto italiano di memorabilia Bond, possiamo dire. Ha trasformato l'Hotel Admiral di Milano in un museo con 6.000 oggetti, 20 camere a tema, ha scritto 7 libri su 007, è comparso, come comparsa, scusate il gioco di parole, in Casino Royale, e la sua famiglia ha prodotto i carburatori per la Lotus subacquea di La spia che mi amava. Più di così, signori, ben trovati. Andrea, Edward, ben trovati qui a Giornale Radio.
3: Salve a tutti quanti. Ciao Cappi.
2: Eccoci. Allora, ciao Cappi, ovviamente, ed Edward. Non so da che partire dai due, non so se prima dall'uno o poi dall'altro, ma insomma.
3: Io faccio una premessa: Cappi è un'enciclopedia ambulante, perché non è solo Bond, che lui c'è, è tutto. Io quando ero in difficoltà chiamavo Cappi e lui rispondeva, cioè all'epoca quando ci siamo conosciuti internet non era così diffuso, i social non erano così,
2: certo.
3: Per cui io chiamavo Cappi e Cappi aveva la risposta senza neanche consultare, raramente è andato nella sua biblioteca che è grande, cioè molto più grande di quella di purtroppo di Gianni Mura dove ci siamo visti l'ultima volta, la biblioteca dello sport qui di Milano, lui ha praticamente una roba infinita e lui consulta, tira fuori, quindi Cappi non è solo quello che hai detto, ma Cappi è veramente un'enciclopedia vivente, quindi consultano lui le enciclopedie.
2: Lo sappiamo, poi... conosco bene Andrea, anzi ho anche citato la nostra trasmissione che abbiamo fatto penso quasi 30 anni fa,
3: e quindi che sono in linea, che ci ascoltano,
2: certo. No, dicevo che citavo la trasmissione che abbiamo fatto io e Andrea, che era la boutique del mistero, e quindi è stata dal racconti di Buzzati. Allora, partirei allora Andrea da questo, l'origine della specie. Bond nasce dai romanzi di Ian Fleming. La prima cosa che ti chiedo è se Ian Fleming secondo te aveva capito già che tipo di eroe serviva la gente, e se si aspettava che il cinema potesse mettere in scena un personaggio del genere in questo modo, oppure lui lo avrebbe immaginato diversamente.
4: Beh, Fleming lo aveva immaginato un po' diverso da alcune delle versioni di James Bond che abbiamo visto nel tempo. Quando lo creò, forse scherzando, diceva che avrebbe scritto il romanzo di spionaggio che avrebbe posto fine ai romanzi di spionaggio. In realtà lui contribuì a creare il moderno romanzo di spionaggio, perché prima di lui la maggior parte delle storie, delle spy story, erano basate su dilettanti allo sbaraglio o persone del tutto innocenti che venivano coinvolte in intrighi internazionali, che è poi il tema che sarebbe divenuto caro a Hitchcock, che lo avrebbe ripreso in molti suoi film. James Bond non è il primo, ma è uno dei primi agenti segreti di professione, e Fleming in realtà lo aveva basato molto su se stesso, perché Fleming era stato un operativo dei servizi segreti della Royal Navy, la Marina Britannica, durante la Seconda Guerra Mondiale, e aveva una frustrazione, cioè lui era uno stratega, conosceva tutti i segreti, quindi non poteva mai andare in missione di persona, perché se fosse stato catturato e torturato avrebbe finito per rivelare tutte le strategie del servizio segreto britannico. Quindi lui mandava in missione altre persone e restava negli uffici. Il massimo delle sue avventure fu durante la guerra andare in Portogallo, noto nido di spie perché era un paese neutrale, e incontrare altri agenti segreti al casinò dell'Estoril. Tra questi un celebre jugoslavo di nome Duško Popov, che lavorava, fingeva di lavorare per il servizio segreto tedesco, ma in realtà lavorava per il servizio segreto britannico, e fu probabilmente una delle ispirazioni per il personaggio di James Bond.
3: E tu pensa cioè che
4: un vero agente segreto playboy che viaggiava per il mondo facendo apparentemente la bella vita, in realtà rischiando la pelle ogni giorno.
2: Ecco, però aspetta Andrea, perché stavo dicendo una cosa, Edward. Cos'è che stavi dicendo, Edward?
3: Sì, che allora Tricycle, che era il nome in codice di Duško Popov, ovviamente Tricycle, cioè, sono venuti qui da me in albergo all'Albina perché volevano girare un film su Tricycle, quindi mi venne una produttrice per fare, per capire, cioè, non so se è venuto qui perché Tricycle tre ruote dell'orto carburatori mio nonno e i miei cugini oppure perché sapevano, no, sicuramente perché sapevano di Bond e quindi sono finiti qui, hanno dormito qui da noi, abbiamo fatto diverse discussioni, mandato il copione del film da leggere, l'avevo dato anche a Cappi e quindi da lì era nato. Diciamo che l'Admiral, a parte essere stata la sede segreta di M, nel quale Cappi scriveva per la nostra rivista Quarterdeck quando il club esisteva, ma diciamo che è sempre stato un centro nevralgico milanese sia degli scrittori che degli attori e adesso anche del mondo dello sport e dell'arte. Mi preme dire una cosa su Fleming. Fleming aveva capito prima di tutti, se vogliamo, perché aveva un nonno banchiere e membro del Parlamento britannico, che non era una questione di buoni e cattivi, come dice Vasco, giusto o sbagliato, cioè intesi come nazioni, cioè est, ovest, liberty o comunismo o quant'altro. Era proprio una questione di dei cattivi sovranazionali. Lui li chiamava spectre, oggigiorno si chiama in un'altra maniera. Guardiamo cosa hanno fatto, se non c'è un responsabile dell'ultima guerra mondiale che c'è stata, cioè quella del Covid. Lì è stata una roba studiata a tavolino e Fleming era stato avanti anni luce. Addirittura l'ultimo film di Bond uscito, uscito un anno e mezzo di ritardo per via del Covid, parlava di un virus letale. Quindi Bond è sempre stato avanti o a spasso coi tempi, ma sicuramente non dopo. Bond preveniva le cose, quindi Fleming, con tutti i suoi contatti, cioè il mondo, cioè, viene governato da chi ha il potere economico e mediatico, quindi questo è un dato di fatto e l'abbiamo visto poi sotto varie forme. Appunto, sì. Lui li chiamava Spectre, oggi hanno altri nomi che mi rifiuto di dire.
2: Andrea, tra l'altro noi conosciamo Bond attraverso Sean Connery, però prima di Sean Connery ci furono degli esperimenti, cioè venne fatto una specie di...
3: Lapo, come si è preparato?
2: Su tutto io, vi conosco da 30 Lapo. Anni, su tutto. Ecco. C'era questa serie che era Climax, che era con questo personaggio incredibile, Barry Nelson, che francamente è molto improbabile come 007, rivederlo.
3: Era anche americano.
4: Quella fu una serie televisiva gloriosa perché adattarono molti romanzi dell'epoca. Ci fu, credo, un paio di settimane prima un adattamento di un romanzo di Chandler. Erano realizzati nell'arco di 60 minuti interamente dal vivo, recitati dal vivo, filmati dal vivo con gli attori che dovevano passare da un set all'altro in corso di trasmissione. Quindi un modo di fare televisione molto avventuroso e molto teatrale, però gli adattamenti dovevano essere fatti da un romanzo intero a 60 minuti, inclusi gli intervalli pubblicitari. Quindi a volte venivano cambiati degli elementi. In quel caso James Bond divenne un agente americano, mentre il personaggio di Felix Leiter, che del romanzo, diventava un agente segreto britannico di nome Clarence Leiter, perché Clarence evidentemente faceva più British, e quindi si invertirono le nazionalità dei due buoni, mentre restava nel mistero la nazionalità del sedicente Le Chiffre, il cattivo, che era tra l'altro interpretato da, dal grandissimo attore ungherese Peter Lorre, che da anni era, aveva trovato rifugio in America sfuggendo al nazismo. Quindi un curioso cocktail che...
3: Ma diciamo che i primi due Casino Royale sono stati due film inguardabili, il primo per questioni di budget, il secondo, pur avendo un budget infinito e un cast stellare, non è mai decollato. Cast, musica, c'era tutto. Rente, il secondo Casino Royale, quello del 67, era veramente una cosa pazzesca, ma inguardabile. Io mi sono sempre addormentato per vederlo, cioè ho dovuto vederla a puntate, e finalmente nel 2006 c'è stato il vero Casino Royale, dove c'è il dottore che è il numero uno, sono io, e quindi io recentemente sono stato a una cena con Barbara Boucher e le ho detto: tu eri citato nel 67, io nel 2006, ma il film era lo stesso. Questa mi guarda, guarda un'amica, fa: ma questo è matto. E poi, e poi le ho spiegato come è andata le cose. Certo, io ho fatto un secondo e mezzo di comparsa fuori fuoco, perché il regista per errore ha messo a fuoco Daniel Craig e Eva Green anziché me e l'altro dottore.
2: Certo. Però, però intanto quindi... ci sei, intanto hai potuto vedere e assaggiare. No, lo sappiamo. Senti, una cosa allora, Edoardo.
3: Mia madre quando l'ha visto mi ha detto in un perfetto inglese: te sei ti che lì, che prodotto.
2: Allora,
3: lì.
2: Facciamo una cosa, intanto andiamo a ascoltare proprio una delle canzoni di Bond. Questa volta, prima abbiamo ascoltato un pezzo dei Duran Duran, che quindi fa parte del 85. Adesso invece andiamo a un altro, per me la più bella di tutte in assoluto, ma perché io ho un debole per Paul McCartney, e quindi Paul McCartney e i Wings. Questa è Live and Let Die, dalla colonna sonora di Vivi e Lascia Morire.

0: Di nuovo insieme e allora con me ed Elisa Cabrini, con l'apotecario Elisa Cabrini, ci sono Andrea Carlo Cappi ed Edo Alcofrini dall'Orto. Con loro stiamo ripercorrendo tutte le tappe e le curiosità di Bond, e tra l'altro Edo ci stava raccontando anche della sua partecipazione, anche se per pochissimi istanti, all'interno di uno dei Bond, però con molto gusto. E per questo motivo mi pare di poter dire che per fare un Bond, te lo chiedo subito a te Edward, perché tu hai potuto stare anche all'interno, ci sono delle modalità che bisogna rispettare, cioè non è che uno dice giro Bond, lo vorrei fare così o cosa, no, bisogna aderire a determinate, anche la canzone, no? Dalla musica al modo in cui viene girato c'è un protocollo.
1: Allora, sul girato intanto bisogna fare una distinzione tra i tempi moderni e i tempi che furono. Un tempo era tutta un'altra roba, era molto più easy, rilassato e quant'altro. Addirittura Terence Young nei primi film, ho intervistato Ulf Landes, mi ha detto sui set c'erano fiumi di Don Perignon, e proprio era una vita da Bond vivant, e quindi ma addirittura c'era la gag di Ulf Landes che arriva in Giamaica, lei in Svizzera, bianca di carnagione, inverno, e per doveva sembrare una bellezza locale, la spogliano nuda e la truccano a pennello, e la gente, vista questa bellezza, voleva entrare a fare il guardone in camerino e doveva trovare la scusa, non poteva entrare, scusa, voglio vedere questa nuda, e quindi entrava con la scusa del vassoio della colazione, a fine trucco hanno contato una ventina di vassoi della colazione, e quindi tutti che volevano entrare a vedere questa. Invece nei tempi moderni c'è una tensione sul set devastante, il perfezionismo è lo stato puro. Tu pensa che la scena, quella del bacio tra Daniel Craig e Eva Green a Villa del Valbianello, di proprietà del FAI sul lago di Como, dove c'ero io, è stata ripetuta 9 volte, tutto il giorno solo per quella scena, e l'ultima volta, tipo alle 7:30, 8 di sera, un freddo cane, l'hanno ripetuta perché il cormorano stava tornando al nido suo a Villa del Valbianello e, visto il casino, si è messo a gracchiare, adesso non so che verso faccia il cormorano, non so il nome del verso, so che aveva fatto rumore, e quindi il regista l'ha fatto ripetere per l'ennesima volta, cioè non se ne poteva più, era veramente il perfezionismo stato puro. Hanno preso 50 comparse e ne hanno usate 8, cioè è una roba veramente, produzioni faraoniche. Anche io ero in cima alle 3 liste di comparse perché avevo usato una tecnica sopraffina, avevo rotto i beep a tutti.
0: Certamente.
1: Abbiamo messo il beep così siamo, e quindi ero in cima alla lista del line producer italiano Guido Ceraduolo, ero in cima alla lista delle comparse dello studio Dandola di Como, ed ero in cima alla lista della provincia di Como, perché ero andato, essendo io albergatore, mi avevano invitato a un evento chiedendomi anche qualche consiglio sul turismo lacustre all'epoca, perché Cluny non aveva ancora dato il botto, adesso il lago di Como è una delle prime destinazioni al mondo, e quindi diciamo che ero stato inserito nel top delle 3. È stata veramente una produzione faraonica. Avevo parlato poi con questo studio, mi ha detto che era una roba incredibile, nemmeno Guerre Stellari, che avevano girato qualche anno prima nella scena del matrimonio, sempre lì a Villa del Barbianello, era nulla di paragonabile, e loro facevano tante produzioni italiane, internazionali, quella dice Bond, è veramente una roba che supera tutti e tutto, quindi
0: ecco,
1: è incredibile.
0: Torno alla storia Bond e vado da Andrea di nuovo. Andrea, come si è arrivati a scegliere Sean Connery, che tra l'altro abbiamo detto è stato anche un culturista, un camionista, non aveva più tanti capelli, a 30 anni stava già perdendoli, gli aveva messo un parrucchino, e però si è scelto lui perché aveva qualcosa, un magnetismo che nessun altro aveva.
2: John McCluskey, il disegnatore dell'adattamento a fumetti di James Bond per i giornali britannici, aveva...
0: Stiamo perdendo Andrea un po' di volte. Allora, vediamo se riusciamo a recuperare.
1: Della Spectre.
0: Sì, stavi dicendolo tu.
1: Era John McCluskey, che era il fumettista delle strisce del Daily Express, sulla quale erano apparsi i romanzi di Fleming a forma di fumetto, ed era incredibilmente uguale a Sean Connery. Quindi questo, il bello di lavorare con Cappi e con te, che abbiamo un grado di preparazione che può soddisfare e a sopperire anche alla Spectre, che ha messo in crisi da,
0: esatto.
1: Il microfono di Capito,
0: ma è così, lo Spectre tanto viene usata spesso. Comincio a pensare veramente, dopo tanti anni che vedo Bond, ma non solo lì, ho visto, penso che la Spectre esista davvero perché l'ho vista, è stata utilizzata anche per altre serie, e quindi
1: te l'ho detto prima, ma esiste anche nella realtà, ha un altro nome, ma esiste,
0: sì, è vero, infatti questa piovra che poi tra l'altro è un po' il simbolo anche della Spectre.
1: Esatto, adesso per il politically correct non si può neanche più pronunciare il nome del film del 1983, Octopussy, famoso anno del derby, mai dire mai Octopussy, che poi vinse ovviamente Octopussy perché c'era tutta la produzione di Broccoli e quindi aveva un'altra cosa, però nell'83 c'è il ritorno di Sean Connery, mai dire mai, che è il remake di Thunderbolt, perché lì per una questione legale è durata un'eternità. Addirittura alla fine è entrata in gioco anche la Sony, che poi ha fatto, cioè non riuscendo a impossessarsi di Bond, l'ha comprato direttamente, per cui Bond è stato di proprietà della Sony, adesso è passato a un noto produttore, venditore Amazon, che
0: ecco,
1: vedremo cosa succederà.
0: Diciamo che la domanda che mi sono sempre fatto è: all'interno dei film e quindi anche dei racconti c'erano dei doppi sensi clamorosi. Il fatto che in un 007 Missione Goldfinger ci sia un personaggio importante come Pussy Galore, la cui tra l'altro traduzione è fondamentalmente, lo dico così almeno lo capiscono, gnocca in abbondanza. Ecco,
1: esatto.
0: È incredibile. Hanno cercato di censurare e non ci sono riusciti. Andrea, visto che sei tornato.
2: Sì, sono qui. Fleming si divertiva a giocare con nomi e cognomi, basti pensare a Goldfinger in una storia basata sul possesso dell'oro. Si divertiva a giocare con i nomi, ma anche con le allusioni sessuali.
0: Sì,
2: una notevole libertà, per cui si parlava senza troppi sottintesi di omosessualità, di dominazione sessuale. Molto spesso le protagoniste femminili erano soggiogate dal cattivo e quindi il loro incontro con Bond coincideva con la loro liberazione da una sorta di schiavitù peggio che patriarcale. Quindi c'erano dei riferimenti che per l'epoca erano estremamente audaci, erano molto simbolici della liberazione della donna che era ancora di là da venire, ma erano anche molto ambigui. Oggi appunto sarebbero decisamente scorretti sul piano così, per così dire, del politicamente corretto. Ma è la letteratura di quel periodo, quindi metterci sopra le mani per cercare di censurarla sarebbe decisamente assurdo. E anche un altro romanzo, Vivi e lascia morire, in cui si parlava di Harlem, della cultura dei neri d'America, che all'epoca sul piano culturale avevano scelto di chiamarsi Negroes, quindi negri, adesso è un termine in disuso perché si preferisce black o afroamerican, il che vale però solo per gli afroamericani, perché se uno è nero ma da un'altra parte non è più afroamericano. Quindi ci sono dei termini che a volte anche per errori di traduzione sono considerati non accettabili, quando in realtà significano esattamente l'opposto di quello che si ritiene.
0: Certo.
2: E io scrivo storie di un personaggio nero che ama dichiararsi negro perché lui si rifà a quel tipo di cultura che è durata fino agli anni 70 e che invece usava quel termine per nobilitare le persone, non per degradarle. Poi c'è un altro termine che non ripeto in inglese, sì, che invece è assolutamente offensivo, ma in italiano si traduce allo stesso modo, il che crea paurosi
0: attivi. Dei grossi problemi. D'altro canto le traduzioni hanno sempre portato dei problemi. Io penso anche a un film come Guerre Stellari. Se pensate che in Italia un personaggio è come Darth Vader, Darth Vader, ma scritto Darth Vader, gli hanno cambiato in Darth Fener. Siamo l'unico paese del mondo che Darth Vader lo chiama Darth Fener, per farti capire un po'.
1: L'hanno chiamato Ciuno Piotto, cioè,
0: sì, bravissimo.
1: La prima volta la
2: principessa Leila Solo.
0: Sì. Vabbè, comunque adesso poi andremo anche a fare un po' di equivoci che poi ci divertiremo anche un po' a sbrogliare, ma siccome manca pochissimo.
1: Ma comunque quando non hanno tradotto My name is Pussy Galore, sì, cioè, in italiano hanno detto mio nome è Pussy Galore, Fleming ha detto sì, Fleming, scusami, perché sì, sì, sì. Connery ha detto sto sognando.
0: Sì, qui è lunare la cosa,
1: una
0: lunare
1: bellezza meravigliosa, che gli punta la pistola in faccia e dice il mio nome è Gnocchi in Abbondanza, e lui che si è appena si sta svegliando, forse fa sto sognando, sicuramente I must be dreaming, per cui era,
0: diciamo che qualche problema, ma eravamo anche in un'epoca diversa, non che adesso le cose siano molto cambiate, però insomma, intanto allora facciamo così, ci separiamo da voi, con voi per pochi istanti, poi torniamo con la terza parte di Soul Kitchen speciale 007, ci stiamo divertendo con Andrea Carlo Cappi e con Edoardo Cofini Dall'Orto a raccontare un po' aneddoti, curiosità, divertimento, soprattutto anche alcune storie e magari degli aspetti che non conoscevate. Allora rimanete con noi tra poco con Soul Kitchen speciale 007.
3: Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Sono le 12.
1: Giornale Radio News.
2: Ben trovati su Giornale Radio i titoli. In Islanda si ferma la corsa verso Bruxelles, referendum per la riapertura dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea vince il no. Il caso Reporter, Ranucci contesta formalmente la rimozione dal programma, è illegittima, i suoi legali chiedono chiarimenti e documentazione. L'alluvione in Nepal sale a 750 il bilancio dei morti, una bambina di 6 anni estratta viva dopo 3 giorni sotto le macerie. Lo sport e calcio Serie A, seconda giornata, si riparte da Napoli-Como, in serata tocca Inter e Lazio.
1: Giornale Radio News.
2: Buona domenica e bentrovati su Giornale Radio, in studio Alessio Galea, in redazione anche Lorenzo Villanetti e Laura Supino. Sono definitivi i dati del referendum in Islanda sulla riapertura dei negoziati con l'Unione Europea. Nel paese nordico è prevalso il no.
3: L'Islanda respinge con un referendum la riapertura dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea. Secondo i dati diffusi dall'emittente pubblica RUV, con sole poche schede da scrutinare, il no ha ottenuto il 52,5% dei voti e quello del sì il 47,5%. I voti contrari hanno prevalso soprattutto nelle aree rurali e nel sud del paese nordico, mentre nei collegi elettorali della capitale Reykjavik il sì ha registrato margini superiori al 50%. Il risultato rappresenta una bocciatura del governo della premier socialdemocratica Frostadottir, che aveva promosso la consultazione presentandola come un'occasione da non perdere. Ora o mai più, aveva scandito alla vigilia del voto. A pesare la minaccia della sovranità dell'isola e il nodo della pesca. I negoziati di adesione all'Unione Europea erano stati interrotti nel 2013 da un governo euroscettico. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
2: Un'imponente caccia all'uomo è in corso nel nord della Svizzera per individuare i responsabili della sparatoria avvenuta nella notte durante un rave party nel canton di Argovia. Il bilancio è di un morto e 5 feriti, si ignorano i motivi del gesto. La popolazione è stata invitata a restare lontana dall'ippodromo di Schaken, dove si stava svolgendo l'evento che ha richiamato 3.500 persone. Sigfrido Ranucci contesta formalmente la decisione della RAI di un avvicendamento nella conduzione di Report perché definita illegittima. I legali del giornalista, con una lettera indirizzata alla RAI, oltre a chiedere chiarimenti e documentazione, si riservano ogni azione diretta a ottenere il reintegro e il risarcimento dei danni. Sul piede di guerra anche gli inviati storici del programma, pronti a lasciare in blocco senza una marcia indietro di Viale Mazzini.
4: Sigfrido Ranucci non ci sta e sulla sua rimozione dalla guida di Report si prepara ad una lunga battaglia politica in nome della libertà di stampa, ma anche ad una dura vertenza legale. I vertici RAI non hanno infatti reso noto le motivazioni ufficiali della decisione, elemento questo che renderebbe molto probabile un reintegro di Ranucci al termine dell'eventuale causa. Il clima politico esterno, con il centrodestra che esulta per la rimozione di un giornalista sgredito e il centrosinistra che parla di golpe, non aiuterebbe ad accreditare la tesi di una decisione volta a tutelare il programma. L'inchiesta sull'attentato ai danni di Ranucci peraltro non fa emergere alcun elemento che possa suffragare una rimozione. Ma i problemi non finiscono qui. Gli inviati di Report sono sul piede di guerra e minacciano le dimissioni in blocco se l'azienda non tornerà sui suoi passi. La nomina mai concordata di Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi alla conduzione ha fatto saltare ogni tentativo di mediazione, la riunione fissata con la dirigenza per i primi di settembre. Per la D. Rossi ora una grana da risolvere di non poco conto. Per la nuova stagione di Report al via l'8 novembre ci sono 2 nuovi conduttori e obblighi pubblicitari, ma nessuna redazione a disposizione e nessuna scaletta pronta per la messa in onda. Per Giornale Radio, Laura Supino.
2: Le condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato in un ospedale della Havana a Cuba dopo un improvviso malore. L'ex deputato dei 5 Stelle sarebbe grave ma lucido e starebbe rispondendo alle domande dei medici. Ce la metterò tutta per tornare presto, ha scritto Di Battista sui social rispondendo a un post di Ilaria Loquenzi, in passato capo comunicazione dei 5 Stelle. Di Battista si trovava a Cuba per realizzare un reportage per il Fatto Quotidiano. La catastrofica alluvione tra Nepal e Tibet, il bilancio è salito ad almeno 750 morti ed oltre 2.000 feriti, mentre è corsa contro il tempo per i 3.000 dispersi, tra cui 3 italiani. Le operazioni di ricerca proseguono nonostante il meteo avverso. Una bambina di 6 anni è stata estratta viva dal fango e dalle macerie 3 giorni dopo le devastanti inondazioni. Il salvataggio è avvenuto a Timure, nel distretto settentrionale nepalese di Rusua. Medio Oriente, Israele è pronto ad attaccare se l'Iran riprenderà i suoi piani nucleari o missilistici, lo ha dichiarato il ministro dell'energia israeliano Eli Cohen. E si annuncia per il 9 settembre in piazza Montecitorio il raduno contro il DDL antisemitismo, cui aderiscono oltre 100 sigle tra sindacati, associazioni, comunità ebraiche e cattoliche, nonché la Federazione Nazionale della Stampa. Ai nostri microfoni Stefano Ferrante, segretario di Stampa Romana.
0: L'antisemitismo è una cosa seria, va combattuto sempre e ovunque, come tutti i razzismi, in tutte le forme vecchie e nuove, ma il disegno di legge sull'antisemitismo con la lotta all'antisemitismo non c'entra affatto. Questo disegno di legge vuole equiparare la legittima critica allo Stato di Israele al razzismo verso gli ebrei. Questa legge sarebbe una legge bavaglio, una nuova legge bavaglio contro i giornalisti, contro chi manifesta, contro i crimini che vediamo a Gaza e in Cisgiordania. Sarebbe una legge contro il diritto di critica. Stampa Romana, come anche la Federazione Nazionale della Stampa Italiana, è tra i promotori della manifestazione del 9 settembre contro il disegno di legge antisemitismo, che ripetiamo, con l'antisemitismo non c'entra nulla.
2: La domenica di Serie A riparte dall'incrocio tra Napoli e Como al Maradona e la sfida anche tra i due allenatori Allegri e Fabregas.
5: Affrontiamo un Como che comunque ha fatto cose straordinarie, è la nuova realtà del calcio italiano per quello che ha fatto. Ci vorrà una partita molto buona da fare per poter portare a casa il risultato. In questo momento, all'inizio della stagione, dove la condizione non è ancora ottimale,
6: la sfida contro il Napoli, contro una squadra matura, contro una squadra molto esperta, una squadra che ha vinto dei campionati, di tantissimi campioni, che sappiamo che sempre andare al Maradona è una partita molto importante.
2: Calcio d'inizio alle 18:30, alle 20:45 in campo anche Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. Domani Lecce-Roma e Atalanta-Bologna chiudono la seconda giornata di campionato. È tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Giornale Radio, la radio libera di informare. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
8: Di nuovo insieme, allora terza parte di Soul Kitchen speciale 007, ma in ottima compagnia con me di Elisa Cabrini. Infatti ci sono Andrea Carlo Capi ed Edward Coffrini dall'Orto, i due massimi esperti di 007, posso dirlo senza timore di smentita, in Italia, e quindi mi sto divertendo tantissimo. Con Andrea e con Edward abbiamo un po' raccontato l'inizio della specie, ovviamente partendo dai racconti che hanno dato un po' il via al mito di Bond, ai primi tentativi anche fatti tra il 1954 e il 1961. Abbiamo iniziato con Sean Connery. Tra l'altro voglio subito chiedere ad Andrea Carlo Cappi dei tanti Sean Connery, dei tanti film con Sean Connery fatti, in particolare quelli tra il 62 e il 67, quale ha amato di più, quello che ha amato di meno. Mi pare di aver capito entrambi quello avete detto, ma quello che avete amato di più, Andrea e poi Edward?
9: Secondo me il migliore è Dalla Russia con amore, sia perché è molto vicino al romanzo, pur avendo cambiato dei dettagli importanti, ed è una di quelle volte in cui il film viene realizzato in un'epoca molto vicina a quella in cui è stato pubblicato il romanzo e viene portato sullo schermo da Terence Young come regista, però con un gusto che ha qualcosa di hitchcockiano. Quindi è, secondo me, il più sofisticato dei film di James Bond, il più spionistico di quell'epoca e tutto sommato il più fedele. Per arrivare a un pari grado di fedeltà bisognerà aspettare il 1969 con Al servizio segreto di Sua Maestà, che però è la prima sostituzione di Sean Connery quando interviene per un solo film George Lazenby al suo posto.
8: Ma come gli è venuto in mente di prendere George Lazenby? Scusatemi, poi torno anche da te a Edward perché voglio chiedere anche a te il migliore, ma come gli è venuto in mente? Cioè, come si fa a passare da uno a così a uno come George, con tutto il rispetto a George Lazenby?
9: Varie circostanze, il fatto che Sean Connery non volesse più interpretare James Bond, poi si è fatto convincere a suon di milioni per una cascata di diamanti e poi quasi per rivalsa per il bond alternativo mai dire mai, ma in quel momento dopo il 67 non voleva più interpretare la parte, non voleva essere più ingabbiato in quel ruolo, e quindi la produzione decise di fare, o sperare di fare, lo stesso lavoro, cioè prendere un attore precedentemente ignoto e lanciarlo. George Lazenby invece aveva il difetto di essere ancora giovane e immaturo e sarebbe stato un ottimo Bond un decennio dopo, quando però è finito a girare film a Hong Kong.
8: Insomma, ma poi ha fatto anche un cameo. Lui ha fatto un cameo in The Nude Bomb nel 1980 e poi ha fatto un sacco di film erotici. Cioè, George Lazenby ha fatto i film di Emmanuel, ha fatto genere, l'ultimo harem.
9: Ma perché tra l'altro ha fatto un bellissimo film di Aldo Lado, Chi l'ha vista morire, quindi e sarebbe stato un buon attore, ma aveva ancora bisogno di un po' di rodaggio, certo. E quindi in realtà ha fatto una carriera di serie B tutto sommato, mentre ha avuto la grande occasione della sua vita, ma non era ancora pronto a diventare James Bond.
8: No, infatti, Edward, ti chiedo anche a te, il tuo peggiore l'hai detto prima, no? Dei Sean Connery, Bond Sean Connery, ma il migliore invece per te?
10: Allora, per me è Thunderball, ma per una serie di situazioni, c'è cioè l'Aston Martin, ma soprattutto ci sono il Sassaroli, cioè alias Adolfo Celi, che per me era un genio assoluto, e Fiona Volpe, Luciana Paluzzi, cliente dell'albergo. Adolfo Celi, abbiamo avuto qui da noi il figlio, e devo dire che Adolfo Celi è stato uno dei migliori attori italiani di sempre, veramente fantastico, per cui la combinata di tutto questo, cioè mare, Bahamas, barca eccezionale, tutto quanto, per me hanno decretato questo successo. Il mio preferito è quello. Poi stiamo parlando di sfumature, perché in realtà i primi tre sono meravigliosi di Sean Connery. Quindi compreso, cioè, i primi quattro per me sono i fantastici quattro.
8: Senti, Edward, peraltro domanda, perché molta gente, immagino che sia curiosa. Tu hai adattato le stanze del tuo albergo a 007?
10: No, non più.
8: All'epoca,
10: abbiamo avuto una controversia, le abbiamo tolte tutte, abbiamo messo tutta la collezione sparsa in luoghi dell'albergo dove si può accedere gratuitamente e visitarla, quindi si chiama collezione privata Coffrini dell'Orto, che è un mix tra oltre 6.500 oggetti legati a James Bond. Poi ho nel mio ufficio privato una collezione di oltre 1.000 testi che ho prestato, anzi no, ho permesso di consultare, ma di qua non escono, per fare 5 tesi di laurea, e oltre agli oggetti di James Bond ci sono anche svariati oggetti legati al mondo dello sport, dove qui ho Cimelli, dalla tuta di Alberto Tomba che ho visto recentemente con Federica Brignone, ho preso in mano anche le medaglie della Brignone, la tuta di Arboreto, le biciclette di Cassani, la maglia di Platini, Eddie Mercer, cioè tutti i clienti che frequentano l'Hotel Abila da una vita. E quindi
8: no, era solo per capire come avevi adattato la stanza cioè uno entrava e cosa trovava?
10: Era un'ispirazione che c'era, non so, Goldfinger, c'era il divano d'oro, tanto per capirvi. Poi c'era una cascata di diamanti, avevo fatto io una lampada con una vera cascata di diamanti, anche se il titolo originale è Diamonds Are Forever, ma il discorso della cascata di diamanti secondo me era un po' più scenografico, quindi era stata una mia, pur non essendo architetto, era stata una mia ispirazione, certo. E basta, adesso tutto ciò è venuto.
8: No, era divertente, perché poi ci piaceva anche andare.
9: Se posso intervenire con i miei ricordi personali, perché io ho fatto anche il fotografo, in svariate occasioni ho approfittato delle scenografie delle stanze bondiane dell'Admiral per dei servizi fotografici a modelle che poi apparivano nei book trailer dei miei romanzi. Quindi ho dei cari ricordi esteticamente molto significativi delle stanze, in particolare della stanza con i diamanti, con una parete tutta diamantata, era tutto molto suggestivo e ci si può immaginare la resa fotografica.
10: Adesso quella camera è diventata i paletti di Alberto e un'altra molto simile, il Monte Cervino, che abbiamo fatto oppure che abbiamo tutti i diamanti trasformati in ghiaccio, c'è anche la valanga azzurra, è venuto Paolo De
8: Mi Chiesa, sembra giusto,
10: una persona squisita, faceva i filmati, li mandava a Pierino, altro cliente grosso, altro cliente qui.
8: Senti, voglio partire adesso, voglio tornare anche al discorso di Bond, perché abbiamo detto Sean Connery fino al 67, poi abbiamo detto George Lazenby, quel drammatico 69, tra l'altro sempre doppiato da Pino Locchi, quindi era divertente, perché Pino Locchi per fortuna restituiva un po' di personalità al personaggio, e poi c'è stato anche il ritorno temporaneo di Sean Connery, e mi chiedo, gli hanno fatto fare nel 71 una cascata di diamanti, poi si è separato e poi lui ha fatto mai dire mai, cioè non ho capito bene la logica, tutte e due le volte per soldi per te, Andrea?
9: Come dicevo, per soldi ma anche un po' per rivalsa, perché quando ha girato Mai dire mai, oramai Sean Connery aveva recitato in moltissimi film distaccandosi completamente dall'identità e dall'associazione all'identità di James Bond, quindi ormai era in un certo senso più libero, la gente non lo fermava più per strada dicendo lei è James Bond, ma dicendo lei è Sean Connery, quindi poteva permettersi di tornare a un personaggio che aveva amato e odiato,
8: certo,
9: perché a quel personaggio doveva il successo. Ovviamente sì, le proposte economiche erano molto stimolanti e un po' c'era la sfida a fare un James Bond diverso, riportandolo sotto certi aspetti agli anni 60, pur con un'estetica anni 80, utilizzando la proprietà di quella unica sceneggiatura che non era sotto il controllo diretto dei produttori ufficiali, cioè della famiglia Broccoli. Quindi era un po' una sfida, posso fare James Bond diverso da come lo fate voi. In realtà a me non dispiace affatto come resa complessiva, poi c'è Barbara Carrera che è un'attrice magnifica di quegli anni,
8: e Kim Basinger, esatto,
9: cioè Kim, sì, io preferisco Barbara Carrera,
10: nicaraguense,
9: amo il Centro America da quel punto di vista, Brandauer come cattiva.
8: Avete un minuto, perché poi mando la canzone. Stavi dicendo Eduardo,
10: due aneddoti pazzeschi: uno, quando è tornato in una cascata di diamanti, pur essendo veramente fuori forma, ha detto my name is Bond, James Bond, perché lui era scozzese, è stato un boato al cinema come Gold dell'Inghilterra a Wembley. E invece lui in Mai dire mai era una rivalsa contro Broccoli, perché poi Roger Moore cercò di fare da pacere, perché una volta disse Broccoli, fa, ma in caso di se mi bruciasse il cervello non so se Sean Connery verrebbe a orinarmi in orecchio per spegnere il cervello, e a una festa dove ci sono Broccoli, organizzata da Roger Moore, dove ci invita sia Connery che Broccoli, Broccoli chiede veramente non mi orineresti in testa in caso di incendio, e Connery dice sì sì, ti piscerei in testa tutte le volte che vuoi, per cui questa è stata una scena volgarissima, ma così è avvenuta. Poi in inglese era un po' più edulcorato, però questo era il motivo, uno dei motivi per cui è tornato.
8: Allora fatemi ascoltare, però
10: l'ho intervistato a Roma.
8: Ah no, scusa, prima racconta questa.
10: Ok, a Roma in un'intervista ha detto di scrivermi Broccoli con una parola, lui ci ha pensato un attimo e poi ha detto è vegetable, quindi ha giocato anche sul
8: cognome, giustamente.
10: Esatto.
8: Insomma, non andavano molto d'accordo. Allora adesso andiamo ad ascoltare una canzone bellissima tratta dal film del 95, GoldenEye. La canzone fu scritta da Bono e di Edge degli U2 per Tina Turner. E i produttori avevano contattato prima i Depeche Mode, però il gruppo era alla fine del loro tour e quindi non poteva partecipare. Allora il brano, che tra l'altro raggiunse il numero 10 in Inghilterra e il numero 1 in Ungheria, non mi capisco, in Ungheria, comunque fu il primo tema Bond dell'era di Pierce Brosnan e segnò il ritorno di un sound un po' simile, perché avevamo fatto un po' di sperimentazioni con Roger Moore negli anni 80, e questo pezzo è meraviglioso, GoldenEye, Tina Turner.

0: Siamo insieme sempre con Andrea Carlo Cappi, Edoardo Coffrini dall'Orto, i nostri due espertissimi di Bond, i massimi assoluti in Italia, quindi ce li godiamo. E allora, visto che stavamo raccontando un po' di cose, la domanda è: come si è arrivati a Roger Moore? Che io ho trovato, io quando sono nato e cresciuto con Roger Moore che faceva Bond, perché all'epoca, quando avevo insomma 12-14 anni, ecco, anche tu, per me era lui. Io devo dire, l'ho amato molto, ma non so se tutti lo hanno amato allo stesso modo. Edward, parto da te.
1: No, per me Bond è lui, cioè il primo amore non si scorda mai. Lui era Lord Brett Sinclair alla televisione, perché quando eravamo piccoli noi la televisione aveva due canali e noi facevamo il telecomando. Certo. Edward cambia, io ting, ting, due canali. E quindi c'era la domenica sera, c'era Attenti a quei due, The Persuader, Amica Mon Votre, chiamatemi come volete, lui e Tony Curtis, quindi Brett Sinclair e Dennis Wilde, e per me erano due miti assoluti. Poi lui faceva il santo. Quando mi portano per la prima volta mia mamma e mio papà a vedere il film La spia che mi amava, cioè vedo questo Brett Sinclair che esce dall'acqua con la Lotus, che non sapevo allora fosse equipaggiato con i carburatori dell'Orto, sono impazzito, cioè veramente per me Bond era... E poi oltretutto lo rivedo l'estate al mare, perché sua moglie Luisa Mazzoli aveva la casa vicino a Puntala, dove la mia famiglia va da sempre, lo vedo fuori dalla edicola vestito in sariana, pantalone lungo, scarpa inglese allacciata, e detto: ma chi è questo? Alza la testa, era lui, faccio: no! E l'ho chiamato Brett Sinclair, perché per me era ancora Brett Sinclair, poi dopo è diventato Bond. Però io vestito con costumino, zoccoli, zoccolettini di legno, mio papà vestito da mare, cioè, tutti vestiti, questo arriva e si vedeva che era James Bond. Quindi per me lui è stato il top, e poi molto intelligente, quindi molto autoironico, non poteva competere con un Sean Connery che aveva inventato il personaggio. Avere un umorismo differente, più spiritoso, più anni 70, più Costa Azzurra, come era del resto Amica, Attenti a quei due. Quindi certo, questo era certo. Per me lui.
0: Andrea,
1: lui.
0: Roger Moore è un personaggio completamente, totalmente diverso da Sean Connery. Non so se neanche fosse vicino anche a George Lazenby. E volevo un tuo commento su questo, perché è stata una scelta che immagino anche abbastanza complessa.
2: Sì, certamente c'erano state parecchie audizioni, era difficile trovare un sostituto di Sean Connery che fosse definitivo. La carta di proviamo con il fotomodello sconosciuto si era rivelata un disastro, quindi l'alternativa era: proviamo su un attore che Edward Coffrini dell'Orto e altri milioni di persone già amavano per tutti i suoi ruoli precedenti. Quindi un attore che sapesse reggere un ruolo seriale, che non si stufasse solo dopo qualche film, quindi un attore che potesse garantire una lunga durata, il che è stato, perché poi Roger Moore ha mantenuto il ruolo dal 1973 al 1985, sempre con una notevole classe e appunto, come si diceva, una notevole autoironia. Viene associato Roger Moore molto spesso a un passaggio all'umorismo forse eccessivo, il che è solo parzialmente vero, perché in realtà la componente umoristica era

0: già partita con Sean Connery nel 1967 con Si vive solo due volte, che era un film, oserei dire camp, come si diceva, dei fumetti dell'epoca o dei telefilm di Batman degli anni 60. Quindi Roger Moore ha un po' ereditato questo scivolamento verso lo humor e anche verso l'ipertecnologia. Però è anche quello che ha cominciato, o quantomeno con cui gli sceneggiatori hanno cominciato a riportare Bond verso la spy story, con per esempio Solo per i tuoi occhi e con parte del film già citato Octopus, in cui si riprendeva in considerazione la situazione politica internazionale dell'epoca, cosa che poi è stato fatto anche con il primo dei due film di Timothy Dalton e che poi è ritornato soprattutto in Casino Royale nell'era di Daniel Craig, con qualche allusione nel periodo intermedio, quello di Pierce Brosnan, dove...
1: Ma ci arriviamo, non mi anticipare, ci arriviamo.
0: Va bene, allora ve lo dico dopo.
1: Dai. Tanto va detto anche che in quel periodo storico c'era un personaggio che è stato praticamente parte integrante dei Bond, che era Richard Kiel, che è questo personaggio enorme, gigantesco, con i denti d'oro, il Moonraker, oppure altri film, ed era una specie di buono cattivo. La spia che mi amava. Era un buono cattivo, perché un cattivo buono, perché il fatto ti spaventava, ma insieme ti inteneriva, era veramente incredibile. E tra l'altro c'era anche, invece, in Moonraker c'era Corinne Clery, che invece mio padre, con i quali mio padre ha girato anche uno spot pubblicitario, e quindi questo è un raccordo di famiglia. Infatti, proprio l'altro giorno ho visto le foto di papà con Corinne Clery, e quindi era molto divertente. Detto questo, invece, da Roger Moore, che noi, almeno, non ho capito se tu l'hai amato tanto, Andrea, però scusami, al volo.
0: Sì, direi di sì. Non è stato forse mio Bond preferito, perché sì, ho fatto in tempo ad avere l'imprinting di Connery,
1: certo,
0: però l'ho apprezzato moltissimo, cioè un attore diverso da Bond che interpreta benissimo Bond.
1: Ecco, la domanda è, Edward, siamo arrivati a Timothy Dalton, e qui ancora, ogni tanto sembra che dobbiamo pagare dazio, però devo dire che fin con Timothy Dalton, però erano fatti molto bene. Cioè, onestamente erano proprio girati bene. Lui era un po' più un po' bolso, ma la serie era fatta bene, mi sembra.
2: Ma chi è questo qui? Non lo conosco. No? Allora, lui è un attore della Madonna. A proposito di Madonna, Madonna è stata l'insegnante di scherma di Bond, quindi chiuso la parentesi della Madonna di Pozzetto e quant'altro, però non c'entra nulla. Mm. No, lui è stato un attore teatrale eccezionale, io l'ho visto a Londra Teatro, veramente bravo. Ha fatto due film in cui veramente era un Bond sanguinante prima dell'ultimo, quindi non spoiler, perché andiamo avanti per step. Quindi lui era veramente un Bond perfetto. Ha avuto la sfortuna di coincidere col periodo di malattia che poi portata alla morte di Albert Broccoli, quindi non ha avuto il supporto che avrebbe meritato per diventare un vero Bond, ma questo ha dato anche l'addio alle armi, è andato a casa di Hemingway negli Stati Uniti, a Key West, visto a questo, cioè, veramente ci sono delle storie dietro pazzesche. A me è piaciuto moltissimo lui, e sono andato anche in molte delle location dove ha girato lui, e veramente era un ottimo attore, quindi secondo me.
1: Sì, dopo bisogna capire se piaceva a tutti o meno, adesso poi ne riparliamo, anche perché tra poco andiamo verso gli ultimi due, quindi diciamo che diventa, cioè, Pierce Brosnan, per l'appunto Daniel Craig. Però adesso ci separiamo da voi per pochi istanti e torniamo con l'ultima parte di Soul Kitchen speciale Bond, James Bond.
3: Giornale radio.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Sono le 12 e 31 minuti.
8: Giornale Radio. La radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
1: Siamo alla quarta e ultima parte di James Bond, o meglio, Soul Kitchen speciale James Bond, ma siamo talmente tanto che stiamo parlando di questo argomento che stavo dicendo di James Bond speciale Soul Kitchen, tu pensa. Ad ogni modo, con me e con Elisa Gabrini ci sono Edoardo Cofrini dell'Orto e Andrea Carlo Cappi, con i quali stiamo parlando di quelli che sono gli aneddoti, le curiosità, le vicende che sono capitate nella storia con tutti i vari personaggi che hanno interpretato Bond. E Andrea, intanto partiamo da te con la scelta di Pierce Brosnan, che come avvenne innanzitutto? Perché anche qui si tratta di una scelta piuttosto importante che cambia in qualche modo i precedenti.
0: Pierce Brosnan è stata una scelta naturale, ovvero sia quella di un attore che già soprattutto nella serie di telefilm Remington Steele, che in italiano qualcuno aveva intuito avesse qualcosa a che fare con 007, per cui era stata intitolata Mai dire sì. Ecco, Pierce Brosnan in quella serie si immetteva come recitazione in una tradizione che chiaramente si ricollegava a quella di Roger Moore con Simon Templar, con Lord Brett Sinclair e poi con James Bond. Un misto di thriller e glamour che faceva di Brosnan una scelta perfetta. Oltretutto la moglie di Brosnan, poi prematuramente scomparsa, era stata una Bond girl nel film Solo per i tuoi occhi insieme a Roger Moore. Quindi Brosnan, diciamo che io mi aspettavo di vederlo come James Bond e sono stato molto soddisfatto della sua resa del personaggio, perché riusciva a restituire a Bond, mantenendo un po' di humor ma non troppo, un po' di glamour come oramai era rigoroso per il personaggio, ma anche una dimensione un po' più noir, un po' più sofferta, che si ricollegava al personaggio così come lo aveva raccontato Ian Fleming.
1: Certo.
0: Quindi il suo Bond, anche se le sceneggiature erano un po' altalenanti, era un ottimo Bond che ci ha traghettati verso il recupero della dimensione del personaggio così come era stato concepito da Ian Fleming.
1: Devo dire, io ho amato moltissimo la scelta di Pierce Brosnan, la conoscevo molto prima che diventasse Bond, e quando io tifavo perché lui diventasse Bond, quando è stato eletto lui Bond ero proprio felice, cioè come uno scudetto, possiamo dire. E allora non so, anche tu mi pare, Edward, che avevi anche tu Pierce Brosnan.
2: Sì, moltissimo, perché era la perfetta connotazione mix tra i primi due, tra Sean Connery e Roger Moore,
1: sì.
2: Il mio amato Roger Moore e il più bravo di tutti, che era comunque Sean Connery, quindi questo è il mio due. E lui era perfetto, elegantissimo, veramente adatto ai tempi, poi era anche c'era anche un fan club in Francia, io ero in contatto con i due presidenti francesi, c'era un fan club loro, quindi veramente è stato perfetto. Poi in quell'epoca ci fu una mossa incredibile sui veicoli di James Bond qui alla Triennale di Milano, organizzata anche da Gianmario Longoni, quindi che è un mio amico, un compagno di vela, quindi veramente un personaggio incredibile, e hanno fatto tutto ciò. Poi era vestito da Brioni, quindi anche lì ci fu un cambio, quindi un avvicinamento all'Italia pazzesco, e come dicevo prima fuori onda, è la prima volta che Bond finalmente fa sesso, sia pur virtuale, con Money Penny. E quindi diciamo che quando è venuto per la inaugurazione a Boutique Omega a Milano, abbiamo un po' giocato io e lui durante la conferenza stampa, poi siamo andati anche a cena insieme, e devo dire che è stata un'esperienza.
1: È simpatico, tra l'altro, mi sembra un bel personaggio
2: molto,
1: anche fuori.
2: Molto simpatico, brillante, sempre battuta pronta, quindi veramente una grandissima persona e un grandissimo attore. Quindi io l'ho accolto veramente alla grande e mi è piaciuto molto che sia stato mandato via, tra l'altro non in maniera elegantissima dalla famiglia, sostituito pur avendo un contratto già firmato, l'hanno sostituito poi chiaramente con Daniel Craig, che è stato un Bond totalmente diverso.
1: Sì, intanto non ho capito bene, anche perché tanto Il mondo non basta del 99, La morte può attendere del 2002, tanto diventati anche un videogame, non so se lo sapevate, avevano ottenuto un successo che era totalmente in linea, cioè non è che aveva avuto un fallimento, al contrario, andati molto bene, quindi mi spiego poco questa scelta di esonerare poi dopo Pierce Brosnan chiamando un personaggio totalmente diverso. E quindi
2: tra l'altro al socio del fidanzato della Broccoli. E quindi forse anche questo ha inciso. Quando arrivò il primo film l'hanno girato in Italia, a Villa d'Este, cioè lui soggiornava a Villa d'Este e c'era veramente un alone di mistero intorno al personaggio, tant'è che durante le riprese bloccarono la navigazione sul lago, divieto di sorvolo, e addirittura ci fu il divieto di transito anche sulla regina, quindi il lago di Como paralizzato, ovviamente per creare questa suspense intorno al personaggio. Io la sera dopo aver fatto la comparsa torno verso Villa d'Este, mi fermo a bere un martini, ovviamente da Elio Chiocci, e lui mi dice: guarda che lui è in fondo, è in là, non lo puoi raggiungere perché sono le guardie, ed eravamo nel giardino di Villa d'Este, quindi veramente una cosa pazzesca e notevolissima.
1: Allora, dal periodo di Brosnan poi sono venuti fuori dei film interessanti. Mi chiedo qual è che avete amato di più. Io ho detto, ne ho citati alcuni. Vabbè, GoldenEye l'abbiamo appena detto, Il domani non muore mai, Il mondo non basta, La morte può attendere. Andrea, quello che hai apprezzato di più e di meno, e vale anche per te.
0: Quello che ho apprezzato di più del periodo Brosnan è sicuramente Il mondo non basta, anche perché forse è il film che ho vissuto di più in quel periodo. Raymond Benson, scrittore americano, era stato nominato narratore ufficiale dei romanzi di James Bond, e oltre alle sue storie originali ha scritto anche tre romanzi basati sulle sceneggiature dei film di Brosnan, e il suo Il mondo non basta mi ha permesso di scoprire retroscena del film ancora prima che il film uscisse al cinema, e tra l'altro esaltava gli aspetti noir del personaggio così come lo interpretava Brosnan. Quindi in un certo senso ho visto già dei bagliori dell'era Craig anche nell'era di Pierce Brosnan, una sorta di preparazione sotto traccia. Il passaggio brusco Brosnan-Craig si deve non solo al lungo intervallo fra l'ultimo film di Brosnan e il primo di Craig, ma anche al passaggio di proprietà dei diritti cinematografici di Casino Royale, che era il primo romanzo di James Bond pubblicato da Fleming, diritti che Fleming aveva venduto addirittura negli anni 50 e che avevano sempre impedito alla famiglia Broccoli di accedere alla proprietà. Finalmente si riescono a mettere le mani sui diritti di questo romanzo, e qui si pone il problema: è il primo romanzo, forse dovremmo fare un nuovo Bond, un reboot come si dice di solito, partendo da zero. Daniel Craig era chiaramente più giovane all'epoca di Pierce Brosnan, era adatto a fare un nuovo Bond per nuovi tempi, e questo ha costretto Brosnan a tornare a lasciare il personaggio.
1: Allora,
0: sicuramente è stata una scelta interessante.
1: Decisamente sì, anche perché Il mondo non basta, di cui tu hai parlato, girato poi da Michael Apted. Pensate che il film doveva essere girato da Peter Jackson, di cui Barbara Broccoli era invaghita dal punto di vista cinematografico, poi invece ha visto un film che era Sospesi nel tempo, ha detto no, non va bene, non capendo che il film Sospesi nel tempo era un film totalmente diverso, con un registro cinematografico totalmente differente, e doveva capirlo. Comunque l'ha andato poi da Michael Apted, totalmente diverso anche dal punto di vista fisico rispetto a Peter Jackson, che se vogliamo più in 16 noni, Michael Apted sembra uno di quegli specchi allungati. Quindi allora veniamo al periodo Daniel Craig. Allora, siccome abbiamo ancora due minuti prima della canzone, però parto da questo, intanto lo chiedo a te Edward, l'arrivo di Daniel Craig segna, ho detto prima che voi arrivaste, un Bond il più crepuscolare, il più malinconico e silenzioso, introverso in assoluto di tutti i Bond. Non so se condividi, però i film sono stati eccellenti, e anche lui.
2: Allora, film eccellenti, Casino Royale, il più bel film della storia del cinema, visto il cast.
1: Bellissimo, sai che l'ho pensato anche bellissimo, bellissimo, veramente.
2: Però al di là delle battute e tutto il resto, direi che è un film pazzesco. Lui a me non piace personalmente come viso, lo trovo più, cioè, sembrava Putin più che Bond, e quindi
1: è vero. C'è un po' questo,
2: c'è il viso di Putin, poi troppo muscoloso e troppo, è anche una camminata troppo esagerata, troppo teatrale a mio avviso, cioè, a me non lo annovero tra i miei preferiti, film pazzeschi sicuramente, ma lui non mi hanno esaltato parte delle Bond Girl utilizzate. L'ultimo film, cioè, hanno esagerato con lo studio dei romanzi, cioè, la figlia di Bond, cioè, a parte che è un figlio, James Suzuki, non una figlia, che è stato ucciso da Blofeld, però vabbè, questa è un'altra storia. E quindi non, poi molta Italia, quindi per carità, ben venga il film di Daniel Craig, però ecco, a me personalmente lui come attore non mi ha convinto, come ruolo, come viso, come tutto, per cui niente. Poi ecco, abbiamo scherzato con Giannini, ho scherzato anche con lui, perché ho detto: guarda che nessun italiano ti perdonerà mai, perché tu hai mollato Caterina Morino per andare a uccidere il marito, hai ucciso Claudio Santamaria, hai buttato Giannini e Cecilia dei Rifiuti, lui scoppia a ridere e dice: no, ma io amo il cinema italiano, io ho studiato. No, ma a me non me ne frega niente, io volevo sapere, ma il portafoglio di Giannini ce l'hai ancora tu che ne ha fatto un Martini e paghi tu? E quindi
1: lui è scoppiato. Ma tanto devo dire, Edward, non ho mai capito la scena onestamente dove c'è appunto Daniel Craig che deposita il corpo di Giancarlo Giannini, che tra l'altro
2: per le indagini, quindi vengono uccisi per un paio di scarpe gli esseri umani, allora dice per una rapina uccidono e poi li portano via portafogli, e quindi gli ho chiesto se aveva ancora lui, perché così andava a farsi un Martini. D'altra parte gli attori, cioè io sono stato diverse volte alle conferenze stampa con tutti i giornalisti, cioè il 90% dei giornalisti italiani, ahimè, non distingue Alvaro Vitali da James Bond, e quindi gli fanno sempre le stesse domande. Una volta, quando a un lancio di tutta la nuova collana di DVD c'era Brit Ekland, nessuno sapeva chi fosse, un giornalista di una nota testata, non di Zidane, ma testata giornalistica italiana, ha chiesto: beh, ma chi è questa qua? E facevo: guarda, tra le altre cose è stata la moglie di Peter Seller, perché ho detto magari lo googlano e viene fuori, ma non chiesi nulla di Peter Seller, perché Peter Seller letteralmente voleva lanciarla dalla finestra. Anche io ho detto: mi raccomando, non chiedi nulla, sennò questo si incazza. Prima domanda di questo idiota fa: ma lei che è stata moglie di Peter Seller? Lei si è alzata e se n'è andata. Io sono corso dietro lei per fermarla. Quindi dice: no, vai un cretino a ci stare. Non è... Per cui era stata veramente una roba così. Quindi diciamo che è stato un.
1: Allora, facciamo una cosa. Allora, Edoardo, andiamo a ascoltare prima una canzone che è l'ultima della tua tornata, che fa parte chiaramente delle canzoni di Bond. Questa volta è una delle ultime, una delle più belle, No Time to Die, la canzone di Billie Eilish, che all'epoca aveva 18 anni, divenne l'artista più giovane a scrivere e interpretare un tema di Bond. Canzone, tanto scritta con il fratello Finneas O'Connell, che si impose con una regola, che cioè il titolo la canzone doveva essere uguale al titolo del film, doveva essere cantato esplicitamente, e Finneas cantò questa canzone, ma commentando: non giudico Jack White e Alicia Keys per non aver scritto una canzone intitolata Quantum of Solace, insomma, ovviamente in modo ironico. Il brano vinse tra l'altro l'Oscar come migliore canzone nel 2022, e per questo motivo andiamo ad ascoltarla qui a Giornale Radio.

0: insieme dopo la canzone, l'ultima della tornata, dicevo, dei Bond, dopo No Time to Die di Billie Eilish. Veniamo adesso con Andrea Carlo Cappi ed Edward Coffrini dell'Orto, con il quale stiamo parlando dei Bond. Siamo arrivati a Daniel Craig. Andrea, la scelta di Craig, totale discontinuità con i precedenti, come l'hai trovata?
1: Ma io l'ho trovata ottima per gli stessi motivi per cui Daniel Craig non piace tanto a Edward. Perché io sono nasco come lettore dei romanzi di James Bond. Nei romanzi James Bond non è bellissimo, è elegante ma non è iper glamorous, è un duro, è un personaggio noir che deriva in un certo senso dall'era del poliziesco americano, di Dashiell Hammett, di Raymond Chandler. Quindi ha una componente non così raffinata come spesso l'abbiamo visto sullo schermo. Non è neanche un bellissimo uomo, è un uomo interessante, ma in fondo Fleming pensava a se stesso. E Fleming non era proprio un uomo bellissimo, però aveva un'espressione da duro molto convincente e stava benissimo in smoking. Quindi Daniel Craig riprende un po' tutti questi aspetti e si associa perfettamente alla scelta che è stata fatta per i suoi film e per le sceneggiature, con una dimensione più nera, più sofferta, sanguina, quasi più di Bruce Willis nei film di Die Hard. Prende un sacco di botte e ne dà, tra l'altro con tecniche di combattimento molto realistiche per uno che fa il suo mestiere. Quindi c'è una lettura del personaggio molto vicina alla realtà, anche se poi le trame dei film diventano estremamente romanzesche, proprio nel senso che richiamano a volte il grande feuilleton dell'Ottocento, del primo Novecento, con ritrovamento del fratello e così via. Ma come diceva prima Edward, c'è anche un ritorno ai romanzi, perché nei film di Craig vengono recuperati frammenti sia di Fleming sia di alcuni dei suoi successori ufficiali, al punto che il finale di No Time to Die è stato interpretato da tutti in un certo modo. Chi non l'avesse visto, non gli rivelo come finisce, ma in realtà ci riporta al finale del romanzo Si vive solo due volte, romanzo che era stato portato sullo schermo in modo assai infedele, aprendo quindi la strada a un nuovo Bond dopo Daniel Craig. Un Bond che se il film fosse stato girato a breve termine sarebbe cominciato come cominciava il romanzo L'uomo dalla pistola d'oro, e quindi avrebbe anche aperto la possibilità di rendere credibile un nuovo interprete per il personaggio, continuando la trama, cioè mantenendo la continuity, come dicono gli sceneggiatori americani. Con tanto tempo che è passato da allora, è difficile dire oggi se verrà rispettato quel suggerimento o se invece ci sarà un nuovo reboot con un nuovo giovane Bond, come sembra suggerire il videogioco First Light che sta uscendo accompagnato da una canzone di Lana Del Rey, insomma, in sostanza, quale sarà il destino di un nuovo Bond, forse con un interprete più giovane e forse con un target più giovanile.
0: Allora, qui adesso apposta, qui è una finezza di Elisa Cabrini, è una finezza. Allora, stiamo per cambiare, perché abbiamo ancora 5 minuti scarsi, per cui solo risposte brevi ma efficaci come sapete fare. Entriamo in un'era che adesso è cambiata, perché improvvisamente nel 2022 c'è stato l'acquisto di Metro-Goldwyn-Mayer da parte di Amazon, e quindi anche la Ion Peak Production, tra le varie proprietà, nel pacchetto, e quindi di fatto ha acquistato il controllo creativo Amazon di 007. La domanda quindi è se avete la sensazione che questo possa cambiare. Intanto io devo dire sono felicissimo se venisse davvero, come pare, affidato a Denis Villeneuve, al regista che io amo la follia, un regista straordinario, su tutti Arrival. Ma vi chiedo se pensate che possa esserci, dicevo, un cambiamento anche di paradigma, e qual è l'attore che vedete meglio, perché gli attori sono al momento Colum Turner, Jacob Elordi, Tom Holland, sono molto diversi anche. Io ne avevo uno in mente che però pare che sia un po' troppo vecchio secondo l'idea. Parto da Edward e poi vado da Andrea.
2: Allora, parto io o parto Andrea?
0: Te Edward.
2: Ok, scusa. Allora, il prossimo Bond deve essere sicuramente di lingua inglese, perché non possiamo avere infatti mi hanno chiesto di farla messa facendo ricorsi di edizione. Il prossimo Bond sarò certo, io, quindi certo. È fuori dubbio. Allora, sui nomi sono da sempre maestri di depistaggio per far parlare di Bond, quindi finché non ci sarà l'ufficializzazione in qualche maniera a Londra, come sempre, non in maniera più spettacolare di tutto e di più, io non mi pronuncio, non mi sono mai pronunciato sul prossimo Bond, e quindi ho parlato però con il presidente del club francese, che è l'unico che la famiglia Broccoli chiama per organizzare le prime mondiali, e quindi gli fa fare a lui la conduzione, è un grande esperto come noi di Bond, e quindi addirittura Barbara Broccoli parla con lui, perché Barbara Broccoli non è vero che ha venduto tutto, è ancora dentro Amazon alla maggioranza, ma lei si è riservata una parte di capitale e alcuni diritti di veto, quindi comunque lei è sempre dentro, anche perché comunque non aveva certo bisogno di denari freschi, ma si è liberata da una serie di seccature pur mantenendo un certo controllo sul personaggio. Quindi questo, quello che è certo secondo Barbara Broccoli è che il prossimo Bond uscirà nel 2028 e faranno 4 film a cadenza biennale, quindi questo è quello che abbiamo come fonte quasi certa. Il personaggio ancora non è stato scelto e non si sa ancora nulla, hanno detto appunto che sarà il regista Gilles Villeneuve, nato a Saint-Jean-sur-Richelieu il 18 gennaio del 50, pilota della Ferrari, ha vinto 6 gare in Formula 1, ahimè è scomparso, è reincarnato in un regista, quindi tra l'altro, per cui a parte il discorso, a parte la battuta, a parte Villeneuve, sul resto rimane tutto una
0: nebulosa. Ancora un mistero. Tra l'altro, Andrea, abbiamo veramente 1:50. Io avrei tanto amato vedere Henry Cavill come protagonista, però è mano mio. Anche tu la pensi
1: sarebbe
0: così?
1: Sarebbe stato un ottimo interprete. L'abbiamo visto tra l'altro fare un personaggio flemminghiano, Napoleon, solo in un film, L'uomo dell'Ancol, che sì, si rifaceva anche quello alle spie anni 60. E un'altra faccia che avrei visto bene è quella di Aaron Taylor Johnson, sì, non perché somigli tanto a Bond, ma perché è un ottimo attore, specie se è capitato di vederlo in, sì, Bullet Train, dove fa un personaggio britannico un po' rozzo, ma si intuisce che
0: sì, ha fatto anche gli Avengers lui, tra l'altro,
1: sì, nel ruolo di Quicksilver, sì, ma direi che dimostri di essere un attore capace, sarebbe un ottimo Bond, però mi sembra che l'orientamento, almeno dalle voci che corrono, sia per un attore decisamente più giovane.
0: Sì, peccato, perché ripeto, hanno preso Daniel Craig che aveva intorno ai 40 anni e Henry Cavill a 42, cioè non è che stiamo parlando di uno così anziano.
2: No,
0: quindi
2: ma è cambiato tutto a livello di proprietà, quindi nel senso che sia pure col diritto di veto della Broccoli c'è comunque un problema di, cioè è stato dato in mano ad Amazon, quindi Amazon, come io temo che faccia la roba più da videogioco.
0: Sì,
2: ecco,
0: penso anch'io.
2: E quindi che sia una roba molto più legata ai giovani che non ai vecchi, però speriamo che l'influsso della Barbara Broccoli dia i suoi.
1: E poi sappiamo anche che c'è uno sceneggiatore, Steven Knight, che è piuttosto sofisticato e potrebbe insieme al regista spostare un po' la bilancia su un Bond con qualche suggestione letteraria, perché in fondo Bond è nato da quello.
0: E allora lo racconteremo presto, perché purtroppo la trasmissione è terminata, però noi dobbiamo rifarne un'altra molto presto, perché quando uscirà mi sa che la rifacciamo non ex novo, tanto di cose nuove da dire ce ne sono ancora tante. Quindi ringrazio Andrea Carlo Cappi e Edoardo Cofrini dell'Orto, grazie a tutti e due, grazie di essere stati con noi.
2: A presto. Grazie a voi di averci ascoltato.
0: E ai nostri ascoltatori l'appuntamento è per la prossima settimana sempre qui su Giornale Radio con Soul Kitchen. Lapo De Carlo, Elisa Cabrini, un saluto e a prestissimo, ciao a tutti.
3: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 13 ed un minuto.
2: Giornale Radio News.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: L'Islanda resta fuori dall'Unione Europea. Come certificano i risultati definitivi al termine dello spoglio sulle schede, il no ha vinto con il 52,8% dei voti al referendum sulla ripresa dei negoziati di adesione con l'Unione Europea. Il fronte del sì ha raccolto invece il 47,2% delle preferenze. La premier islandese terrà una conferenza stampa alle 13 ora locale, alle 15 in Italia. Con lei parleranno alla stampa la ministra degli esteri e la collega all'istruzione e all'infanzia.
3: Colpi di arma da fuoco sono stati esplosi contro la folla presente in un ippodromo in Svizzera dove era in corso un rave party. Una 22enne è morta e altre 5 persone sono ricoverate in ospedale con ferite di gravità variabile. Non è ancora chiaro chi abbia sparato né quale sia il movente, un sospetto in fuga. La situazione resta confusa e dalle 3 di questa mattina è in corso una vasta operazione delle forze dell'ordine.
4: La Russia si prepara ad attacchi massicci contro i siti energetici ucraini in risposta ai raid di Kiev contro siti civili. Il direttore della CIA, John Ratcliffe, ha proposto un incontro trilaterale tra Trump, Putin e Zelensky durante la sua visita a Mosca all'inizio di questa settimana. Nella notte, intanto, un nuovo attacco a Kiev, incendi in diversi quartieri della città. Ieri un raid russo nel distretto di Buca ha colpito un deposito dell'esercito facendo 37 morti e oltre 40 feriti.
3: È Silvano Loia, 52enne manager di Rai Way e compagno dell'attrice Francesca Neri, l'uomo affogato ieri in mare tra Tarquinia e Montalto di Castro nel Viterbese. Dell'uomo si erano perse le tracce nella mattinata dopo che era entrato in acqua per fare il bagno. L'allarme era stato lanciato intorno alle 11 dal gruppo di amici che erano con lui su una spiaggia in località Sant'Agostino. Intorno alle 19 il corpo senza vita del 52enne è stato ritrovato a pochi metri dalla riva a Montalto di Castro.
4: L'ondata di caldo non lascia per ora l'Italia. L'anticiclone subtropicale continua a dominare sul Mediterraneo con temperature ancora oltre le medie, soprattutto al centro-sud. Oggi sono attesi picchi oltre i 34-35 gradi e localmente fino a 38-40 in Sicilia, Calabria e Puglia. La fase stabile proseguirà anche nei primi giorni di settembre con un rapido break temporalesco atteso al nord mercoledì 2 settembre.
3: Il calcio, archiviate le gare del sabato, la Serie A si prepara a scendere nuovamente in campo. Oggi sono in programma altre 3 partite della seconda giornata. Alle 18:30 al Maradona va in scena lo scontro tra Napoli e Como, match che potrà già dare importanti informazioni riguardo alla lotta Champions League. Alle 20:45 i campioni italiani in carica dell'Inter affrontano il Cagliari in trasferta, mentre in contemporanea Lazio e Genoa si sfideranno in un Olimpico che dovrebbe essere ancora povero di pubblico.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
5: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Cosmo 2050.
7: As one small step for man, one giant leap for mankind.
8: But I think the development of full artificial intelligence could spell the end of the human race.
6: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
9: Eccoci qua, un buon weekend, un buon fine settimana da parte di Francesco Massardo, ben ritrovati qui su Cosmo 2050, su Giornale Radio, la radio libera di informare. E insomma, in queste puntate estive ci piace farvi compagnia pensando di tenere un po' il cervello al fresco anche durante il periodo normalmente dedicato alle ferie, ma anche al gran caldo. E allora ben ritrovati a bordo. Questa sarà, come è stato un po' nel corso di questo mese, una puntata speciale, l'occasione di fare qualche puntata monotematica per approfondire alcuni dei temi che trattiamo più spesso su queste frequenze all'interno di questa trasmissione. Oggi ci occupiamo del tema della space economy, declinato soprattutto per la filiera italiana. È un tema che sta crescendo molto, di cui si parla sempre di più, e questa davvero può essere l'occasione per capire se grandi imprese, accademia e politica riusciranno a trovare un trade union, una via comune alla space economy italiana ed europea, che può generare un indotto importante e può permetterci comunque di continuare a sognare, ecco, in grande, perché tante missioni spaziali si avvicinano, ma c'è, come dire, poi tutto il racconto di ciò che c'è dietro, del background delle grandi missioni, che appunto è una piccola parte di questo grande fenomeno di space economy. Io saluto Giorgio Berselli, che è qui con me in regia, e allora affronteremo il tema davvero sotto vari punti di vista insomma, in particolare partendo anche da qualche dato. Ad esempio, sappiamo che di fatto la space economy italiana è entrata in una sorta di nuova fase nella quale la disponibilità di capitali sarà determinante. Oggi ne parleremo. Quanto però lo sono le competenze industriali e tecnologiche? In particolare partiamo da alcuni appuntamenti che ci sono stati nel mese scorso, ad esempio il tavolo strategico sulla finanza e gli investimenti che si è riunito a Milano nell'ambito di Spazio Italia 2.0 o Stati Generali della Space Economy 2026, che ci ha visto presenti con un confronto tra governo, Parlamento, industria spaziale e sistema bancario per trovare appunto una via comune. Peraltro un'operazione promossa dall'Intergruppo parlamentare per la Space Economy, con cui tra poco parleremo, insieme all'Agenzia Spaziale Italiana, iniziativa che punta ad avviare una riflessione condivisa su nuovi strumenti finanziari, normativi e di politica industriale per sostenere la crescita nel settore nel prossimo decennio, ma soprattutto rafforzare la partecipazione italiana ai programmi internazionali con ESA, NASA e altre agenzie spaziali governative, per favorire, insomma, l'espansione del mercato commerciale nazionale. Sono temi sicuramente affascinanti, li affrontiamo tra pochissimo. Siamo pronti anche a partire con la musica che ci fa compagnia come ogni fine settimana. Primo pezzo di oggi è degli U2 o U2, se preferite. Questa è Street of Dreams.

0: E allora, pronti davvero a cominciare questa puntata speciale di Cosmo 2050? Ancora ben ritrovati all'ascolto di Giornale Radio da parte di Francesco Massardo. La Space Economy parte ovviamente da una grande volontà politica che si riflette anche negli investimenti importanti che l'Italia sta facendo da terzo contribuente all'interno della famiglia europea dopo la Germania e la Francia, ma anche da iniziative che mirano a fare sistema, a mettere insieme il settore economico, anche quello culturale, quello scientifico e anche appunto la politica. In collegamento con noi l'onorevole Andrea Mascaretti, che peraltro è appunto presidente dell'intergruppo parlamentare sulla Space Economy. Intanto grazie per essere con noi, benvenuto.
1: Grazie, buongiorno a voi.
0: Ecco, sono insomma davvero tanti i temi, perché ormai credo la tengano particolarmente impegnato, e questo significa che di Space Economy si parla tanto e c'è anche ovviamente tanto da fare. Riguardando all'inizio del suo percorso, anche di carriera in qualche modo, ma soprattutto ai prossimi mesi, che bilancio si sente di fare? È un'Italia che sta provando a cavalcare un'onda che, insomma, le immagini di Starship, dei test di Elon Musk, di Artemis fanno il giro del mondo, ma l'Italia non è assolutamente, come dire, in seconda linea.
1: Diciamo, il bilancio è assolutamente positivo. Qui dobbiamo distinguere tra un bilancio personale, cioè quello legato a questa legislatura, quindi da quando siamo partiti con l'intergruppo parlamentare per la Space Economy nel 2023, abbiamo fatto grandi cose. Quella più importante, mi sento di dire, perché lascia un segno anche per il futuro, è la prima legge italiana per l'economia dello spazio. È un vuoto normativo che abbiamo colmato, ma soprattutto è la legge più moderna che abbiamo in Europa, in Occidente, perché è la prima legge che ordina l'accesso sicuro allo spazio da parte dei privati, quindi crea le condizioni affinché anche in Italia, come è già avvenuto negli Stati Uniti, possano accedere allo spazio gli operatori privati in totale autonomia, ovviamente attraverso l'accreditamento e la certificazione di quello che fanno, degli oggetti che verranno messi in orbita. Ma questo consente ai privati di sviluppare un mercato che prima non c'era, non esisteva, e quindi è una grande sfida tutta italiana. L'Italia è uno dei più grandi contributori dell'ESA, oltre a essere uno dei fondatori dell'ESA, però diciamo l'Italia ha una storia grandissima nel settore dello spazio. Basti dire, questa è una cosa diciamo risaputa, che nel momento in cui parte la corsa allo spazio negli anni 50, la prima diciamo grande potenza a mettere in orbita un satellite è stata l'Unione Sovietica con lo Sputnik 1, poi gli Stati Uniti, il terzo paese in assoluto a mettere in orbita autonomamente un satellite, vuol dire progettarlo, costruirlo, gestirne la messa in orbita, è stata l'Italia. Quindi è una storia, quella della conquista dello spazio italiana, veramente straordinaria, che ci ha sempre posto tra le prime grandi potenze. Voglio ricordare sempre che negli anni tra i 50 e i 60 l'Italia ha realizzato una base di lancio equatoriale e oceanica, quindi una cosa straordinaria, ma ripetuta recentemente da altri, ma allora è stato il primo paese europeo ad avere una base di lancio all'equatore, di fuori dal proprio territorio nazionale, e in più la grande idea di Luigi Broglio, che è un po' il padre dell'astronautica italiana, di realizzare una base di lancio oceanica, quindi qualcosa di incredibile. Siamo sempre stati pionieri, esploratori, abbiamo sempre avuto grandi scienziati. D'altronde è una storia, come dire, che parte in antichità, no? Cristoforo Colombo, Amerigo Vespucci, e oggi certo, avremo a brevissimo il primo astronauta italiano che arriverà solamente alla piede sulla Luna. Il primo che parteciperà alla missione Artemis è Parmitano, ma con una missione che non prevede ancora l'atterraggio sulla Luna al prossimo anno, ma poi è previsto che anche un astronauta italiano possa arrivare diciamo sulla Luna, e quindi questa cosa ci rende molto orgogliosi.
0: Eh sì, anche perché ha fatto bene a ricordare che non scopriamo oggi, ecco, le nostre potenzialità, però oggi forse la grande novità può essere proprio il tentativo di fare sistema. Le chiedo di pazientare per qualche minuto, noi ripartiamo da un pezzo, ma rimanga con noi perché vogliamo approfondire ancora il tema della Space Economy. Ripartiamo da questo brano di Eddie Vedder, si chiama Long Way.

0: Ed eccoci ancora insieme con Cosmo 2050. Vi do ancora il ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Massardo, con noi l'onorevole Andrea Mascaretti, per introdurre il tema della space economy di cui oggi ci occupiamo. Insomma, onorevole, poco fa lei ha giustamente ricordato il palmarès italiano. Abbiamo un passato glorioso e un futuro a questo punto da onorare. Ha citato poco fa il tema della legge italiana sulla space economy e sullo spazio, che secondo il punto di vista, diciamo così, ad esempio americano, rischia però con un'eccessiva regolamentazione di bloccare investimenti. Chiaramente sono modelli economici e politici che da sempre differenziano un po', diciamo, l'Europa dall'America. Cosa si sente di rispondere? Insomma, regolamentare significa necessariamente anestetizzare la voglia di competere?
1: Allora, intanto diciamo non è assolutamente così, bisogna regolamentare bene, perché senza regole è un po' il far west, ma fondamentalmente, siccome ci sono delle regole internazionali e anche delle regole europee, non si può accedere allo spazio liberamente senza dare delle garanzie. Quindi se un privato

0: in orbita, se fa un lancio anche da piattaforme che non stanno in Italia, ovviamente i lanci non vengono fatti dall'Italia in questo caso, certo. Però bisogna dare garanzie a tutto il pianeta, perché questi satelliti viaggiano sulle teste di tutti, quindi fanno delle orbite, così come gli altri devono evidentemente dare garanzie all'Europa che i satelliti che transitano sopra le nostre teste siano satelliti sicuri e non mettono a rischio, diciamo, le persone. C'è anche una visione di sostenibilità, cioè dentro nella legge c'è ad esempio il tema dei detriti spaziali, sì, che si possono formare, quindi c'è, certo, esatto, c'è un impegno a realizzare in questo caso satelliti o moduli per stazioni orbitali che siano poi nelle condizioni di deorbitare in maniera sicura e di venire polverizzati o distrutti nel rientro dell'atmosfera, quindi la scelta dei materiali, i tempi, la vita, diciamo, del satellite, è tutto legato anche alla possibilità di mantenere una quota residua di carburante che consenta poi appunto di manovrare la Terra il satellite e farlo rientrare al momento giusto, nella condizione giusta, e il satellite possa vaporizzarsi, diciamo così, rientrando nell'atmosfera senza mettere a rischio nessuno e soprattutto senza lasciare nulla nello spazio. Questo, credo che anche questo sia, certo, qualcosa che ci pone molto all'avanguardia. Gli altri devono rimediare a queste cose a posteriori, noi abbiamo già regolamentate guardando avanti. Vorrei aggiungere però, guardando al futuro, che l'immediato futuro è già grandioso per l'Italia. Basti dire che durante i recenti accordi sottoscritti a Washington dal ministro Urso con Isaacman, l'amministratore della NASA, prevede che sia l'Italia a realizzare i primi moduli abitativi permanenti per gli astronauti sulla Luna, e stiamo parlando di tempi recenti, quindi sarà brevissimo questa cosa.
1: Certo, certo, fatto bene a ricordarlo, e peraltro insomma davvero il tema della sostenibilità ci pone anche delle riflessioni etiche molto, molto importanti. C'è tanto da conquistare, anche se è una parola insomma da usare con parsimonia, ma bisogna farlo anche con la necessità di accompagnare tutti, anche la necessità di prevedere quello che potrebbe essere un dramma del futuro, quello delle space debris, era sicuramente un tema che va in questa direzione. E allora insomma c'è tanto lavoro da fare, tanto ne è stato fatto, facciamo un in bocca al lupo all'onorevole Andrea Mascaretti, ma soprattutto lo ringraziamo per essere stato con noi, insomma, onorevole, torni a trovarci, a raccontarci, e buon lavoro.
0: Volentieri, perché ne avremo sempre di cose nuove da raccontare per questa Italia straordinaria dello spazio.
1: E grazie allora all'onorevole Andrea Mascaretti. Avete sentito insomma anche un po' in sottofondo che si lavora, ecco, anche mentre si rilasciano interviste, ma ci fa piacere, ecco, che partire proprio dal tema della politica per la nostra analisi che prosegue tra poco. Avremo grandi esperti accademici, realtà del mondo aziendale, delle start-up, e poi ancora esperti, divulgatori, insomma sarà una puntata monotematica, ma la affronteremo da talmente tanti punti di vista che non sembrerà, credo, davvero così. Ci fermiamo per qualche istante, rimanete con noi, abbiamo appena cominciato questa super puntata di Cosmo 2050.
2: Giornale radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale radio e su giornaleradio.fm. Giornale radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 13 e 27 minuti. Giornale Radio.
1: Meteo. Domenica di bel tempo e con clima pienamente estivo su tutto il nostro paese. Nel corso del pomeriggio situazione del tutto stabile da nord a sud, senza alcun disturbo da segnalare e con cielo pressoché sereno ovunque o al massimo poco nuvoloso. In serata e nella prossima notte non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, sempre a regime alto pressorio con bel tempo su tutti i settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Cosmo 2050. La tua bussola per l'infinito e oltre.
4: Allora eccoci ancora insieme su Giornale Radio con Cosmo 2050, ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Massardo. E allora è una puntata un po' speciale questa, dedicata monotematicamente ai grandi temi, al grande tema della space economy, dell'economia dello spazio. Abbiamo ascoltato la voce della politica, quello che la politica intende fare per promuovere le iniziative, poi ovviamente c'è tutta la parte accademica, quelli che sono i limiti e quelle che sono le grandi ambizioni della space economy, ma anche come applicarla per l'appunto alla realtà italiana ed europea più in generale. Noi tra poco avremo davvero l'opportunità di discuterne con forse la massima esperta a livello italiano, quindi insomma anche in questo fine settimana di tardo agosto, ecco, vi vogliamo portare solo il meglio sulle nostre frequenze. Poi affronteremo nella seconda parte anche il tema delle startup, per poi fare una riflessione su una sorta di punto d'incontro tra tutto quello che abbiamo, tutte le realtà che vi abbiamo raccontato all'interno di questa puntata. E allora siamo pronti a ripartire, ripartiamo anche dalla musica, però nel frattempo ci andiamo ad ascoltare Pink sulle frequenze di Giornale Radio. Questo pezzo si chiama Don't Let Me Get Me. Never.

0: E allora eccoci pronti a entrare nel vivo davvero di questa puntata di Cosmo 2050 dedicata alla space economy. Insomma, abbiamo già sentito anche la voce della politica, però come sempre, se non si accompagna, ecco, all'approfondimento, diciamo, accademico, il rischio poi è di sprecare anche numerose opportunità che il settore offre. E per ampliare il tema e ampliare i nostri orizzonti, diciamo, all'interno di questo viaggio, in collegamento con noi la professoressa Simonetta Di Pippo, astrofisica e già direttrice peraltro dell'Ufficio delle Nazioni Unite per gli Affari dello Spazio Extraatmosferico, con sede a Vienna. Si è insomma occupata nel dettaglio anche con il lavoro di insegnante e di scrittrice e di divulgatrice proprio dei temi legati alla space economy, peraltro affrontandola davvero da tante sfaccettature che oggi in qualche modo vogliamo conoscere meglio. Intanto grazie per essere con noi e benvenuta.
1: Grazie a voi.
0: Ecco, le chiederei per partire, perché è una locuzione, diciamo, quella della space economy, di cui sempre più spesso ultimamente la politica si sta anche appropriando. C'è sicuramente l'intenzione di inserire l'Italia in questa che sembra essere una sorta di nuova corsa all'oro. Partirei con una domanda negativa, se mi permette. C'è il rischio che sia anche, come dire, una grande bolla, o meglio, che se non si comprende appieno quella che è davvero la space economy, quelli che sono i sentieri da percorrere, si possa paradossalmente fare una sorta di falsa promessa? Perché il tema è particolarmente affascinante, ma rischia di affascinare e poi di non essere seguito dalla concretezza.
1: Ma guardi, è una domanda assolutamente direi centrale, nel senso che da un lato ovviamente lo spazio e quindi le attività spaziali e l'utilizzo del dato e delle infrastrutture spaziali in qualche modo permea le nostre giornate. Noi siamo una società spaziale, senza satelliti molte delle cose che normalmente facciamo non riusciremo a farle. Questo ovviamente ha portato, no, da un lato è rimasto quell'ambito, se vogliamo così più sognatore, quindi l'esplorazione, gli astronauti, i pianeti, però poi dall'altro, e quindi tutta quella parte ingegneristica, scientifica che comunque rimane, è stata valida, ha portato lo spazio al livello dove è oggi e continuerà ad essere, diciamo, un elemento fondamentale. Ma dall'altra, sempre di più andiamo all'utilizzo del dato e delle infrastrutture, come dicevo prima, per sviluppare servizi e applicazioni. Quando noi utilizziamo il nostro navigatore in auto piuttosto che sul nostro smartphone, per non parlare per esempio della gestione dei disastri, per la gestione del catasto urbano e comunque delle smart cities, per l'agricoltura, e potrei continuare, diciamo, per ore. Ora, quindi, questo significa che in qualche modo non c'è soltanto più un discorso di spazio legato proprio al fatto che le aziende che sviluppano spazio in realtà costruiscono satelliti, lanciatori, antenne per ricezione, eccetera, ma c'è tutta quella parte di quelle industrie che non avrebbero un business, non avrebbero un modello di business se non ci fossero i satelliti. Quindi in realtà il problema qual è? Che ci vuole comunque competenza, perché andare nello spazio sembra facile, perché ormai, no, sembra che lo facciano tutti, ma in realtà non è facile per niente. E poi ci vuole appunto una competenza di base che deve essere verticale, quindi sul settore in cui si intende intervenire, ma poi deve essere anche molto ampio, perché deve abbracciare tutti quegli altri settori che sono fondamentali per poter gestire al meglio la propria azienda, quindi la parte finanziaria, la parte economica, la parte giuridica, la parte di relazioni internazionali e di geopolitica. Insomma, è un coacervo di competenze che sono indispensabili per poter avere successo.
0: È come dire, c'è quasi, volendo fare un paragone storico un po' azzardato, qualcuno si è divertito a paragonare lo spazio al nuovo Far West, con il vantaggio forse che non dovremmo, ecco, anche prendere delle vite umane, diciamo, però il tema è quello di uno spazio appunto immenso, se mi permette il gioco di parole, dove ci potrebbe essere un'opzione per tutti. La realtà è che comunque lei ci stava dicendo un minimo di ticket d'ingresso, tra virgolette, ancora resta, per quanto i costi si siano notevolmente abbattuti negli ultimi anni. Anche questo è un tema sul quale, come dire, occorre forse non fare troppa propaganda. Nessuno, probabilmente, a partire da coloro che sono dall'altra parte dell'oceano, intende spartire più di tanto le potenzialità del settore. Per un mondo come quello italiano, ma io credo europeo in generale, fatto salvo che gli investimenti pubblici continuano a essere determinanti, l'attrazione, l'attrattività, ecco, di un settore per le piccole e medie imprese può esistere, rischia di essere, come dire, frenato dai competitor internazionali che sono molto più avanti, oppure ancora una volta, insomma, l'Italia si può distinguere, ecco, per l'eccellenza sia in campo scientifico che in campo tecnologico, ma poi rischia di rimanere un po' indietro da un punto di vista, diciamo, logistico, di infrastrutture?
1: Certamente l'Italia ha delle competenze di primo piano, questo è indiscusso e continua, era vero all'inizio dell'astronautica, è continuato, diciamo, abbiamo continuato a sviluppare competenze su tutta la catena del valore, e quindi in realtà, quindi, no, dall'analisi del dato per arrivare fino ai lanciatori, cioè abbiamo praticamente competenze su tutto. Guardiamo per esempio il caso della Stazione Spaziale Internazionale, no? Che è questo grande laboratorio in orbita sopra le nostre teste. Beh, in realtà l'Italia in un modo o nell'altro ha costruito circa il 50% dei moduli pressurizzati della parte non russa, quindi della parte più internazionale, che significa in sostanza aver dominato il settore. E così continuiamo anche verso l'esplorazione lunare, perché quella competenza è una competenza che, una volta acquisita, chiaramente ci posiziona proprio a livello internazionale, cioè vengono a cercare le nostre competenze da altre parti del mondo. È anche vero che se noi guardiamo però a come si è sviluppato il settore, appunto, dall'altra parte dell'oceano, vediamo che c'è una convergenza di interessi strategici del paese, quindi dell'amministrazione americana, e non di questa amministrazione, ma a partire da, diciamo, diverse amministrazioni fa, e la parte più, diciamo così, commerciale privata. Questo almeno all'inizio, quando, appunto, sia soprattutto Elon Musk con SpaceX, ma poi successivamente Jeff Bezos con Blue Origin e poi con Amazon Leo, che è più concentrata su una costellazione satellitare per telecomunicazioni, in realtà diciamo la parte più di esplorazione, la parte più di accesso allo spazio rispondeva a delle strategie del paese, quindi c'era una convergenza di interessi. Ad un certo punto, quello che è successo negli Stati Uniti è che innanzitutto, per la visione e anche la capacità, no, di muovere la finanza, diciamo così, soprattutto di Elon Musk, in realtà ha cominciato a sviluppare dei prodotti, come per esempio Starlink, che è questa costellazione da, diciamo, ormai saranno più di 10.000 satelliti in orbita, sì. Ed è previsto che si arrivi a più di 40.000 per fare una copertura globale del globo, il che significa che, appunto, Starlink potrà essere utilizzato veramente da tutti, ovunque. E però questa è stata, diciamo, una divergenza rispetto a quello che era la situazione all'inizio, dove c'era questa massima sinergia, come dicevo, tra la cosa pubblica, quindi tra l'amministrazione, la NASA, eccetera, e Elon Musk. Questo ha portato al fatto, appunto, dello sviluppo di Starlink per telecomunicazioni, ha portato allo sviluppo di Starship, che è questo lanciatore rivoluzionario che, nel momento, sì, in cui diventerà operativo, appunto, cambierà il corso della storia, almeno della storia spaziale, e così via, perché si è parlato recentemente di questo progetto da circa 1 milione di satelliti che dovrebbe essere costituito da server in orbita, quindi si va a fare il computing in orbita utilizzando sia l'energia solare che anche tutta la rete Starlink, che quindi consentirebbe poi di poter parlare, no, con la superficie terrestre, quindi mandare i dati in modo strutturato. Ecco, questo significa che in sostanza la parte commerciale sta prendendo sempre di più a brivio. E questo significa, in qualche modo, che quella che era stata la politica di sviluppo commerciale negli Stati Uniti sta avendo successo. Su questo non c'è il minimo dubbio. Abbiamo fatto la stessa cosa in Italia e in Europa? No. Abbiamo avuto, diciamo, una sinergia di intenti tra agenzie nazionali, Agenzia Spaziale Europea, Commissione Europea con le sue agenzie? Ci sono stati dei tentativi, ma in realtà poi anche cumulando tutto il budget di tutte queste organizzazioni, di tutte queste istituzioni a livello europeo, siamo comunque ben lontani da quello che è l'investimento americano. Quindi qui ci dobbiamo chiedere, e in questo senso la nuova legge nazionale, quella approvata dall'89 del 2025, appunto approvata a giugno dello scorso anno, in Italia in realtà contiene anche una parte che è proprio dedicata allo sviluppo della space economy. Quindi dal punto di vista infrastrutturale cominciamo ad essere sulla strada giusta. Bisognerà vedere quante risorse vengono allocate, perché poi è una questione anche di organizzare la filiera in modo tale che sia strutturata, cioè l'ecosistema deve essere sinergico, altrimenti certo. Le piccole e medie imprese, soprattutto le piccole e medie imprese e le start-up, avranno delle difficoltà ad affermarsi sul mercato. Su questo non c'è niente.
0: È chiaro. Un'ultima domanda, ma in realtà il tema lo ha già in qualche modo affrontato, è quello poi della sostenibilità e della democraticità di cui tanto si parla rispetto alla space economy. Ne parliamo tra pochissimo. Professoressa, le chiedo di pazientare con noi, giusto per ascoltare un nuovo pezzo insieme. Noi ripartiamo per il momento dai Role Model con Joy, e poi rientriamo ancora sul tema della space economy.

0: Ed eccoci ancora insieme su Cosmo 2050, ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Massardo, e ancora insieme nel fine settimana per parlare di Space Economy, una puntata monotematica all'interno degli speciali di Giornale Radio. In collegamento con noi, la ringrazio ancora, la professoressa Simonetta Di Pippo, che insegna Space Economy alla SDA Bocconi, e che ci stava insomma anche raccontando quelli che sono i limiti del settore italiano, ma anche le ambizioni che sono comunque innegabili. Lei si è occupata molto nelle sue ricerche anche del tema della sostenibilità, peraltro sia quella, se vogliamo dire, ambientale, economica, quasi anche di genere, mi vorrebbe da dire, perché c'è una promessa, ecco, di un futuro in cui questa space economy permetterà che tutto sia più democratico, in parte lo è certamente, più del passato, al di là della propaganda, appunto, di quello che si può raccontare a proposito di viaggi nello spazio, della prima donna nello spazio, delle prime turiste spaziali che si sono viste. Rischia dal suo punto di vista di essere tanto marketing? È un settore abbastanza nuovo, ci sarebbe la possibilità, io immagino, per renderlo sostenibile, adatto ai tempi, o c'è il rischio che segua il trend di tanti altri grandi boom del passato, dalla corsa all'oro di cui parlavamo prima alla conquista, ad esempio, dei mari, mi verrebbe in mente, della blue economy?
1: Ma guardi, il rischio c'è sempre, nel senso che ovviamente ci sono, diciamo, delle strategie che vanno adottate, e se questo verrà, diciamo, se certe linee guida saranno seguite, io sono abbastanza positiva sullo sviluppo. Il problema principale è quello di un comportamento responsabile nello spazio, il che significa che non è tanto la questione del numero di satelliti, che pure è una questione, ma in questo caso va detto che il primo problema è che è quello che io sento dire, no? Spesso, però Elon Musk lancia satelliti senza controllo. Questo non è assolutamente vero. Gli Stati Uniti, come tutti i paesi che hanno sottoscritto, diciamo, i trattati principali, appunto quelli che sono stati approvati all'ONU, e che io in qualche modo poi, quando ero direttore dell'Ufficio per gli Affari dello Spazio Extraatmosferico delle Nazioni Unite, ho seguito in prima persona, in realtà esistono, diciamo, per esempio negli Stati Uniti, ma certamente in tutti i paesi che lavorano nello spazio, delle strutture, delle istituzioni che sono proprio deputate a fornire l'approvazione per il lancio, quindi l'autorizzazione ai lanci, e lo fanno in modo molto attento anche rispetto a quella che è la legge internazionale. Inoltre, quando parliamo dell'assegnazione di frequenze, sì, anche questo viene regolato dall'ITU, che è un'altra organizzazione delle Nazioni Unite che appunto si occupa di telecomunicazioni in generale, e quindi anche ha il ruolo di assegnare le frequenze. Quindi è tutto strutturato. Dopodiché, che cosa succede? Succede che ovviamente ci possono essere, siccome comunque soprattutto l'orbita bassa è abbastanza, quindi parliamo di 300-400 chilometri sopra le nostre teste, è abbastanza affollata oggettivamente. E questo significa che ci possono essere delle potenziali collisioni tra satelliti, però ci viene in aiuto sia la gestione, no, del traffico in qualche modo, che va regolata meglio, ed è una delle cose su cui le Nazioni Unite stanno lavorando molto alacremente, ovviamente questo significa gli Stati membri, perché d'altra parte, voglio dire, se guardiamo a quello che è successo sulle strade, no? Abbiamo un codice della strada, le regole della strada, così come abbiamo un'organizzazione che è l'ICAO, che è sempre delle Nazioni Unite, che gestisce in qualche modo il traffico aereo. Lo gestisce nel senso che ha messo in piedi un set di regole, una regolamentazione, così come ci sarà bisogno a livello spaziale. Quindi in realtà è una questione di mettersi d'accordo tra stati membri, ma è assolutamente fattibile. E poi ci viene in aiuto anche l'intelligenza artificiale, perché queste collisioni possono essere allertate, cioè quindi si può in qualche modo informare gli operatori di potenziali collisioni e quindi fare in modo che si facciano delle manovre per evitare tali collisioni, e queste manovre vengono spesso gestite in modo automatico, sempre di più in modo automatico grazie all'intelligenza artificiale. Questo non ci esime però dal trovare le regole della strada anche nello spazio, certo, e soprattutto non ci esime di non occuparci, diciamo così, dall'occuparci del problema comunque dei detriti, perché il problema dei detriti è complesso, in quanto che tra due satelliti operativi si possono appunto fare delle manovre, no, per evitare di collidere, sì, mentre se si tratta di un debris è ovviamente un oggetto o piccolo e quindi certo, assolutamente non controllabile, oppure un satellite grande non operativo che quindi anch'esso non è controllabile, e di conseguenza lì dobbiamo invece trovare delle soluzioni, come per esempio la rimozione attiva di questi oggetti, su cui si sta lavorando sia alle tecnologie che alla regolamentazione. Quindi problema complesso, però diciamo il fatto è che dobbiamo essenzialmente puntare ad avere un comportamento responsabile di tutti gli operatori, siano essi pubblici, quindi relativamente a agenzie spaziali eccetera, siano essi privati.
0: Ah sì, è così. Peraltro l'Europa da questo punto di vista appunto dei passi avanti li ha fatti, o comunque intende farli sicuramente nei prossimi anni, quindi forse una via europea alla fine alla space economy c'è, almeno da un punto di vista della regolamentazione. Io ringrazio moltissimo la professoressa Simonetta Di Pippo per essere stata con noi, davvero una piccola lectio magistralis, se mi permette, radiofonica, quindi grazie davvero per averci illustrato il tema. Ci dobbiamo fermare per qualche istante e tornare tra poco con ulteriori approfondimenti. Conosceremo anche il mondo delle startup, appunto sicuramente interessate da quanto detto finora, e con l'ambizione di scalare in alto nella space economy. Restate con noi.
2: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.

ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Apriamo con la cronaca dall'estero. Sarebbe italiana la ragazza di 22 anni uccisa nella sparatoria durante un rave party ad Aarau in Svizzera. I colpi sono stati esplosi nella notte mentre all'evento partecipavano circa 3.500 persone. 5 i feriti tra i 24 e i 27 anni, alcuni in gravi condizioni. E ancora caccia al killer e alle ricerche partecipa anche la polizia tedesca. Restano sconosciuti il movente e la dinamica dell'attacco mentre gli investigatori chiedono ai testimoni di consegnare foto e video della sparatoria.
2: Gli esteri: continua ad aggravarsi il bilancio delle devastanti alluvioni tra Nepal e Tibet. Le vittime sono almeno 768 ed oltre 3.000 i dispersi. Tra loro anche 3 italiani per i quali proseguono le ricerche. Quasi 20.000 soccorritori sono al lavoro mentre resta alto il rischio di nuove frane e inondazioni. Dal Vaticano Papa Leone XIV ha pregato per le vittime e dispersi e dopo l'Angelus ha lanciato un nuovo appello contro la violenza ad Haiti, chiedendo la liberazione immediata degli ostaggi e un impegno concreto per garantire la sicurezza della popolazione.
3: E un uomo di 37 anni è morto e altre 5 persone sono rimaste intossicate dal monossido di carbonio in una baita sull'Alpe d'Evero in Piemonte. Grave una ragazza di 19 anni trasferita al Niguarda di Milano. Sulle cause indaga la Guardia di Finanza, che ha sequestrato un boiler dal quale potrebbe essersi sprigionato il gas. Nel Viterbese invece Silvano Loia, 52 anni, manager di Rai Way e compagno dell'attrice Francesca Neri, è morto dopo essere entrato in acqua tra Tarquinia e Montalto di Castro. Il corpo è stato ritrovato in serata dopo ore di ricerche, tra le ipotesi quella di un malore.
2: Resta pesante il bilancio del maltempo che ha colpito il nord Italia. A Cremona la tromba d'aria e la violenta grandinata hanno provocato 43 feriti, nessuno grave, mentre 12 famiglie sono state evacuate. Migliaia gli alberi abbattuti e circa 10.000 le auto danneggiate, colpiti anche il Duomo e la Torre Civica. La Lombardia chiederà l'estensione dello stato di emergenza. Mattarella ha espresso la sua vicinanza alla città mentre la premier Meloni segue l'evolversi della situazione. Oggi intanto l'emergenza caldo si attenua, restano 4 città da bollino rosso: Catania, Messina, Palermo e Reggio Calabria.
3: Domenica da bollino rosso sulle strade italiane per il grande controesodo di fine agosto, previsti oltre 25 milioni di spostamenti con traffico in aumento dalle località di villeggiatura verso le grandi città. Le maggiori criticità sono attese soprattutto sulla 1 Milano-Napoli, sulla 14 Adriatica e sulla 2 Autostrada del Mediterraneo. Per agevolare i rientri stoppa la circolazione dei mezzi pesanti fino alle 22 e traffico sostenuto anche domani mattina.
2: Il calcio: prosegue la seconda giornata di Serie A. Juventus e Milan restano a punteggio pieno. I bianconeri hanno battuto il Parma 2-0 con le reti di Nico Gonzalez e Cop Miners, mentre i rossoneri avevano superato con lo stesso risultato il Venezia. Pesante sconfitta invece per la Fiorentina, battuta 3-0 in casa dal Frosinone proprio nel giorno del centenario. Oggi alle 18.30 Napoli-Como. In serata Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. Domani chiudono Lecce-Roma e Atalanta-Bologna.
3: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
4: Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Cosmo 2050. La tua bussola per l'infinito e oltre.
6: Eccoci qua, eccoci ancora insieme. Cosmo 2050 su... Giornale Radio, ancora un buon weekend da parte di Francesco Massardo. La seconda ora della nostra trasmissione dedicata ai grandi temi della scienza e della tecnologia. Io come sempre vi ricordo che se vi siete persi la prima parte della trasmissione non dovete disperare, ci potete ascoltare come, quando e dove preferite. Andate sul sito giornaleradio.fm, lì trovate tutta la nostra programmazione, tutte le trasmissioni poche ore dopo la messa in onda in formato podcast, oppure andate anche sul sito cosmo2050.com e nella sezione podcast per l'appunto trovate tutte le puntate. Insomma, ripartiamo per una puntata speciale dedicata alla space economy. Abbiamo già affrontato insomma il tema della politica, ci torniamo in realtà anche più avanti per qualche considerazione. Ricordiamo ad esempio di recente la visita della ministra dell'università e della ricerca Anna Maria Bernini allo Stellar Hub di Space Industries a Settimo Torinese. Si tratta del nuovo impianto industriale dedicato all'assemblaggio, all'integrazione ai test di satelliti. Noi tra poco parleremo proprio di satelliti in maniera più approfondita. È una struttura questa torinese, la cui inaugurazione è prevista entro la fine dell'anno, progettata per raggiungere una capacità produttiva teorica massima fino a 140 satelliti all'anno, quindi ci dà un assaggio, diciamo, della volontà, ecco, politica ed economica, anche perché Giuseppe Sant'Angelo, CEO di Space Industries, ha accolto la ministra insieme alla sindaca di Settimo Torinese Elena Piastra. La visita anche la sottosegretaria alla presidenza della regione Piemonte Claudia Porchietto, l'assessore regionale Andrea Tronzano, la vice sindaca di Torino Michela Favaro, insomma veramente un'intera squadra, sia accademica, che poi c'erano il Politecnico di Torino, l'Università di Torino, ma anche evidentemente la politica. Nel corso della visita sono anche state illustrate le caratteristiche del nuovo stabilimento: circa 2000 metri quadrati di camere pulite per l'assemblaggio e il collaudo di satelliti fino a 600 kg, oltre a infrastrutture per test termovuoto, prove vibrazionali, ancora test di propulsione ovviamente. Nella fabbrica, ha detto Anna Maria Bernini, ho visto un ponte tra presente e futuro, un luogo in cui l'economia dello spazio compie il passaggio dall'alto artigianato tecnologico a una vera dimensione industriale. E come sistema paese, ha aggiunto, abbiamo scelto di governare lo sviluppo della space economy, rafforzando la capacità dell'Italia di produrre tecnologie e sistemi spaziali. Lo spazio, poi ha detto, è sempre più un dominio multidisciplinare, e in realtà come questa contribuiscono a sviluppare innovazione e competenze al servizio del paese e dei cittadini. Insomma, il tema è affascinante, ma il tema soprattutto dei satelliti è legato anche alla possibilità adesso sì di utilizzarli anche per realtà, diciamo, piccole o almeno piccole in partenza. Le startup della space economy sono un mondo affascinante, noi tra poco ve le raccontiamo. Ripartiamo intanto dalla musica, ripartiamo dai Foo Fighters, questa è The Glass.

0: E allora eccoci pronti a ripartire con Cosmo 2050, ancora nel weekend di Giornale Radio, ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Massardo. E allora proseguiamo la nostra puntata speciale a tema Space Economy, parlando anche di startup, di realtà emergenti che intanto grazie alle intuizioni si stanno ritagliando uno spazio importante, perdonate il gioco di parole fin troppo semplice, ma poi in generale è l'occasione per capire se allora davvero le promesse di grande apertura, ecco, verso il basso tra virgolette della space economy sono davvero mantenute. E allora abbiamo in collegamento con noi Gaetano Volpe, che è ingegnere ma anche CEO di Latitudo 40, peraltro anche il nome è intrigante, tra poco ce lo facciamo raccontare, una delle tante realtà insomma che si stanno affacciando nel settore ormai da qualche anno, con anche l'intenzione di affrontare sfide peraltro molto attuali e molto importanti. Tanto grazie per essere con noi, benvenuto, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti voi e ai vostri ascoltatori.
0: Insomma, parto dal nome, anche se poi facciamo discorsi anche molto più seri. Latitudo 40 nasce proprio dall'idea che questa latitudine particolare lega, questo parallelo, ecco, lega città anche molto diverse tra loro, tutte accomunate forse proprio dall'ambizione anche rispetto a questo tema, ma anche dal tema del cambiamento climatico e dalle sfide che la space economy può aiutare a risolvere, così.
1: Sì, la Latitudo 40 nasce innanzitutto per connetterci al nostro territorio, perché è la latitudine di Napoli, ma è la latitudine anche di New York e di tante altre città del mondo, che tutte insieme stanno affrontando questo grosso problema della sfida al cambiamento climatico e come noi cerchiamo di dare una risposta con degli strumenti che partono appunto dall'analisi, dal processamento e dalla comprensione dei dati satellitari attraverso algoritmi di intelligenza artificiale. Quindi noi siamo un po' al bordo tra la space economy e l'intelligenza artificiale.
0: E questo ci permette di andare proprio sul tema delle tante applicazioni, a volte anche sottovalutate, della space economy, soprattutto le realtà che partono veramente dal basso. Anzi, se ci puoi poi descrivere come nasce Latitudo 40, partono anche dall'intuizione che lo spazio era molto più vicino di quanto non credessimo.
1: Sì, bellissima domanda, perché diciamo stiamo parlando di una tecnologia che non è recente, nel senso che sono ormai più di 40 anni che i satelliti scattano foto del nostro pianeta, ma questa tecnologia non è mai entrata in quello che possiamo definire un mercato mainstream, quindi nel nostro utilizzo quotidiano, perché c'è una complessità di processamento e analisi dei dati. E quindi quando nel 2017, insieme a Mauro Manente e Donato Amitrano, che sono i miei co-founder, abbiamo deciso di partire, l'idea era proprio quella di semplificare la complessità, quindi utilizzare, all'epoca non si parlava ancora di intelligenza artificiale, ma era un po' il tempo del cloud, e quindi utilizzare grosse capacità di processare grossi dati in cloud per semplificare l'accesso a queste informazioni, quindi che possono poi essere utilizzate dalla città per le pianificazioni intelligenti, ma anche da gestori di infrastrutture per manutenzione programmata e manutenzione su specifici preventiva, diciamo, ma anche da tantissimi altri clienti come finanza, real estate e oggi anche dalla difesa, perché si sta aprendo un mondo anche nel settore della difesa.
0: Beh sì, è assolutamente così. Se vogliamo partire, appunto, ci hai raccontato, no, il punto di partenza, avete forse già, come dire, l'esperienza per dirci dal tuo punto di vista com'è cambiata la space economy nel corso degli ultimi anni, perché se ne parla molto di più. Questo sulla carta è una buona notizia per chi cerca anche investitori, è una realtà molto dinamica, ne percepite il cambiamento?
1: Sì, assolutamente. Considera che io ho iniziato a lavorare nella Space Economy 1.0 nel 99, quindi ormai forse un'era geologica fa, poi improvvisamente c'è stata un'accelerazione che nasce tutto poi dalla semplificazione di accesso allo spazio, quindi Elon Musk e SpaceX, che ha reso democratico l'accesso allo spazio, e da qui sono nate centinaia di aziende che da un lato lanciavano satelliti e quindi aumentavano la capacità di raccolta di informazioni, e dall'altro, diciamo, facevano da cinghia di trasmissione tra i satelliti in orbita e i clienti, quindi che potevano poi sfruttare queste informazioni. E noi siamo proprio in questo pezzo. Tecnicamente si chiama downstream market, quindi il mercato che raccoglie i dati dal satellite e li porta all'utente, Confermo quello che hai detto, ormai la space economy è diventato un pezzo importante di quello che è il deep tech in generale, dell'economia deep tech, con sempre maggiore attenzione. Quindi mentre prima gli investitori erano pochi, molto ben specializzati, oggi qualsiasi fondo di investimento ha al suo interno, nel suo portafoglio, almeno una startup dei vari segmenti della space economy, perché poi diciamo a tutti che noi portiamo in tasca tutti i giorni un pezzetto di space economy che è il nostro GPS sostanzialmente, certo. Quindi che è entrato nelle case di tutti, speriamo che man mano diventi sempre più ubiqua nelle nostre vite.
0: Eh sì, ci auguriamo che possa essere così, ma in parte davvero si vede, quasi si percepisce. Noi ci ascoltiamo un pezzo insieme, ma ti chiedo di portare un minimo di pazienza e di rimanere con noi, perché volevamo farti ancora qualche domanda sul tema del rapporto tra le startup e la space economy. Ripartiamo intanto da quello che musicalmente non è una startup, sono i Rolling Stones, questa è Mr. Charm, poi di nuovo insieme.

0: Ed eccoci ancora insieme, siete all'ascolto di Cosmo 2050 su Giornale Radio, io sono Francesco Massardo e in collegamento con noi ancora l'ingegnere Gaetano Volpe, CEO dell'azienda Latitudo 40, una delle tante sul territorio italiano che stanno provando ad affrontare la grande sfida della Space Economy, che promette però investimenti sempre maggiori nel futuro. Ci hai già raccontato insomma quelle che sono anche un po' la vostra specializzazione. Proprio dal territorio partirei. Voi intanto partite da un territorio che, al di là insomma di tutti gli stereotipi, è un territorio che può essere anche complicato, più complicato diciamo da scalare, e molti credo sarebbero portati a pensare che per investire in Space Economy bisogna per forza muoversi verso i grandi centri. È così soltanto in parte. Questa è un'altra sfida ulteriore che tanto vi fa onore e che vi sta dando, come dire, delle soddisfazioni, l'idea di portare nello spazio appunto quella latitudine 40, quella della città di Napoli.
1: Sì, questo è un tema sicuramente molto importante, più che altro per il concetto di ecosistemi. Chiaramente Milano, Torino, Londra hanno degli ecosistemi di startup molto più consolidati, quindi è più facile incontrare investitori, è più facile incontrare partner e quant'altro. Noi abbiamo fatto una scelta, se vuoi anche romantica, quella di rimanere nel nostro territorio e di ridare al territorio l'importanza che aveva, perché poi Napoli è sempre stato un centro legato alla Space Economy per una serie di settori. Col tempo abbiamo capito che portando su un territorio investimenti, tecnologie e altro, è possibile anche attrarre talenti, non solo non farli partire, perché noi prendiamo i nostri giovani laureati dalla Federico II, dalle altre università del territorio e li avviamo in un processo di crescita progressiva, ma circa la metà dei nostri dipendenti non è napoletana e risiede nei territori del nord, diciamo oltre il Garigliano, lavorando in remote working con un'azienda del sud. Quindi un po' la soddisfazione, se vuoi, è quella di aver capovolto l'Italia, cioè ci sono dei talenti del nord che decidono di lavorare con delle aziende del sud, talenti di Bolzano, di Milano, di Como, di Torino, di varie città del nord Italia, e questa è un po' una speranza per il sud. Cioè, se noi invece di portare progetti tradizionali portiamo al sud progetti difficili, tecnologicamente avanzati, ne beneficia il sud, ma ne beneficia in generale l'intero ecosistema, perché intorno a noi poi si stanno creando tante altre realtà con cui collaboriamo e che stiamo anche aiutando a portare, diciamo, portarle sul mercato.
0: Eh sì, è così. Ti farei un'ultima domanda che riguarda un'altra grande tecnologia che promette di essere estremamente democratica. Immagino che tu abbia già capito che andiamo a parlare di intelligenza artificiale. Anche qui, insomma, abbiamo parlato di satelliti, no? Sono dati sempre più aggiornati, sempre più numerosi a disposizione. L'AI è il motore che li elabora e restituisce un prodotto, diciamo tra virgolette, per le aziende, in un certo senso sì, sia quelle piccole che quelle grandi. Satelliti e intelligenza artificiale non sono solo ad appannaggio delle grandi realtà. Voi la utilizzate, pensate che possa ulteriormente democraticizzare il settore?
1: Sì, è un po' la nostra caratterizzazione. Noi creiamo modelli basati sull'intelligenza artificiale, quindi è quell'intelligenza artificiale, lasciami dire, che fa bene al pianeta, non solo consuma, ma dà anche delle informazioni. Ma c'è una sfida fortissima in questo momento, anche l'Italia, da certi punti di vista è all'avanguardia, quella di portare l'intelligenza artificiale non più sulla Terra, ma direttamente sul satellite, perché il satellite è un oggetto, lasciami dire, che è rimasto uguale negli ultimi 40 anni, quindi è uno specchio, raccoglie e trasmette. Oggi ci sono tante realtà anche italiane, tra l'altro di Orbit, diciamo è un po' l'azienda a cui tutti ci ispiriamo,

0: che stanno portando nello spazio non solo l'intelligenza artificiale, ma anche il cloud. Quindi significa avere delle infrastrutture molto più complesse di quelle che esistono attualmente, capaci di elaborare degli algoritmi direttamente sul satellite, quindi avere delle informazioni che non devono viaggiare per poter essere elaborate. Quindi abbiamo quasi in real time. Se io vedo un incendio, non devo aspettare che l'immagine mi arrivi a terra e poi la elaboro, ma c'è un algoritmo direttamente sul satellite, quindi capacità di elaborazione computazionale, e mi apre tantissime altre scenari, perché magari satelliti che si autoconfigurano, satelliti che parlano con altri satelliti. È un mondo che si sta aprendo. Siamo contenti, diciamo, come ecosistema, che l'Italia sta svolgendo un ruolo da protagonista. D'altra altro, diciamo, mi fa piacere ricordare agli ascoltatori che uno degli effetti del PNRR sull'Italia è stato il lancio della più grande costellazione europea sovrana, nel senso che è di proprietà italiana. Il progetto si chiama IRIDE, sì. 36 satelliti nuovi, 1,3 miliardi di investimenti da parte dello Stato, che ha coinvolto sia i grandi che i piccoli, quindi noi siamo anche noi parte del, diciamo, del consorzio che sviluppa IRIDE, che sarà la sfida prossima sia per la pubblica amministrazione che per i privati. Quindi noi ci siamo, l'Italia c'è. Tra l'altro l'Italia è anche uno dei maggiori contribuenti all'Agenzia Spaziale Europea, quindi un ruolo di rilievo, e diciamo dobbiamo sfatare il mito che in Italia non si fa innovazione, non si fa tecnologia. Nella space economy l'Italia è un player di assoluto riferimento che compete con l'Europa, ma anche con gli Stati Uniti.
1: Eh sì, hai fatto bene assolutamente a ricordarlo, IRIDE, di cui si parla troppo poco, insomma è davvero un qualcosa di molto promettente. Vi daremo anche ovviamente più dettagli nel corso delle prossime puntate. Ci tenevo a ringraziare, prima di fermarci per qualche istante, l'ingegnere Gaetano Volpe, che è stato con noi, insomma ci ha portato a conoscenza di Latitudo 40, ma evidentemente anche di un'analisi del settore che ci interessava particolarmente. Ci fermiamo allora sì per qualche istante, poi tra poco entriamo nel finale di questa puntata di Cosmo 2050, ancora qualche approfondimento rispetto ai grandi temi della space economy, e prima una breve pausa. Voi rimanete con noi.
2: Giornale Radio. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sono le 14 e 31 minuti.
1: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
3: Eccoci qua, eccoci ancora insieme con Cosmo 2050 su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Massardo, siamo pronti ad andare verso il finale di questa bella puntata dedicata ai grandi temi dell'economia dello spazio, della space economy per dirla all'inglese, e abbiamo insomma citato tanti dati, d'altronde di questo si nutre l'economia spaziale. Ci fa piacere anche provare ad associare il mondo finanziario a quello della space economy. In tal senso, insomma, c'è stato un incontro, un evento a luglio particolarmente significativo, l'evento Finanza e Aerospazio, le sfide per la creazione di campioni globali italiani, tenutosi all'auditorium del grattacielo Intesa San Paolo di Torino, trasmesso peraltro insomma anche con approfondimenti sulle principali pagine specializzate. Al centro dell'incontro ovviamente la space economy, settore davvero strategico, l'abbiamo detto, a livello globale. La crescita ve l'abbiamo raccontata, da 600 miliardi di dollari nel 2023 fino ai potenziali 800 entro il 2027. Anche qui insomma una serie di incontri con conclusioni piuttosto rilevanti. Nel contesto infatti della space economy si inserisce la collaborazione per esempio tra la Banca Europea per gli investimenti, l'Agenzia Spaziale Europea, l'ESA, e l'Intesa San Paolo, finalizzata a sostenere la crescita della filiera italiana, composta per circa la metà da imprese che hanno meno di 10 milioni di euro di fatturato. Questa è una caratteristica, come dire, abbastanza tipica del nostro tessuto economico. L'accordo prevede infatti la messa a disposizione di risorse europee dedicate alle piccole e medie imprese attraverso strumenti di garanzia e risk sharing, con l'obiettivo di attivare circa 400 milioni di euro di nuovi finanziamenti nell'ambito di un percorso che vede Intesa San Paolo, prima banca commerciale europea ad aderire all'ESA Investor Network, una scelta strategica che dà seguito a quanto già avvenuto in questi anni con il supporto a oltre 500 piccole e medie imprese del settore, circa 1,1 miliardi di euro di finanziamenti e una quota di mercato del 33%, un'iniziativa che completa le soluzioni del gruppo a supporto della filiera, volte ad abilitarne la crescita, accompagnarne lo sviluppo e a costruire un ecosistema industriale più connesso e più competitivo. È un tema sicuramente importante che ci permette di fare anche una riflessione con la quale poi tra poco noi vogliamo anche in qualche modo concludere. Sono dei trend, quello economico, quello degli investimenti, quello della rivoluzione tecnologica che in qualche modo Elon Musk ha promesso e poi in parte realizzato, la possibilità di abbassare notevolmente i costi per i lanci nello spazio, soprattutto dei satelliti, che devono essere raccolti dalla politica in uno sforzo di coesione, di muoversi tutti allo stesso ritmo e nella stessa direzione, ovviamente con il supporto degli accademici, i cui studi, il cui valore non deve essere, come dire, rinnegato. Lo diciamo in una fase storica in cui spesso la scienza è messa un po' al palo, ecco, dalla politica, soprattutto in America. Di questo parliamo tra poco, perché ci sono degli eventi che sono stati creati in qualche modo ad hoc proprio per permettere l'incontro tra tutte queste realtà. Sarà anche l'occasione per fare qualche ultima riflessione sul tema che ci ha accompagnato in queste due ore. Noi nel frattempo ripartiamo anche dalla musica, poi siamo pronti davvero per un finale importante, per ancora le ultime considerazioni all'interno di questa puntata di Cosmo 2050. Ci ascoltiamo The Boss, Bruce Springsteen, questa è la sua Rain in the River, e poi rientriamo per il finale.

0: E allora, pronti davvero ad andare verso la conclusione di questa puntata speciale di Cosmo 2050 dedicata all'economia dello spazio, alla space economy. Abbiamo già affrontato insomma tante realtà, ma è anche il momento di capire quali sono i possibili punti di incontro, non soltanto metaforici ma anche fisici. Mi fa infatti piacere ricordare BEX, l'Expo Conference, che è in programma il prossimo mese a Rimini, dal 23 al 25 settembre, un evento proprio dedicato alla convergenza tra i grandi temi della space economy e quello delle industrie del territorio. Quindi tante delle cose insomma che abbiamo in qualche modo detto fino a qui potrebbero trovare una sorta di punto di contatto, ecco, con tanti discorsi che riguardano invece la sostenibilità, ma anche l'industria, i tanti settori che caratterizzano il tessuto italiano. In collegamento con noi abbiamo Alessandra Stolfi, Global Exhibition Director della divisione Green and Technology di Italian Exhibition Group, che peraltro coordina proprio lo sviluppo strategico e il posizionamento internazionale del portafoglio di manifestazioni dedicate a questo tema e tra i fondatori appunto di BEX. Intanto grazie per essere con noi, benvenuta.
1: Grazie a voi e bentrovato.
0: E dunque il tema è intrigante perché abbiamo, come dire, analizzato quelli che sono le ambizioni che sono straordinarie della space economy, perché si parla di un settore che sta crescendo veramente in maniera esponenziale, anche quelli che possono essere alcuni limiti da un punto di vista della regolamentazione, ma anche da un punto di vista della necessità di coordinare ad esempio la politica con le grandi industrie. Ma si parla sempre poco, diciamo, dell'indotto. L'evento di BEX, appunto l'Expo Conference, mi sembra sia dedicata proprio a questo tema, il fatto che imprenditori, realtà anche molto lontane, almeno da un punto di vista così diciamo teorico, dalla space economy, potrebbero prendere il proprio biglietto per lo spazio in qualche modo. È, come dire, un problema solo di mancanza di conoscenza, di coordinamento, tra virgolette? Quali sono le ambizioni anche di un indotto spaziale che può essere veramente importante per come è fatta l'Italia?
1: Allora, intanto approcciandoci a questo nuovo settore abbiamo molto affascinante, insomma, per tutti abbiamo capito, insomma, una cosa importante, che oggi la space economy non è più un settore separato, ma soprattutto è un abilitatore di competitività trasversale a tanti settori produttivi, no, terrestri. E sempre più quello che stiamo vivendo tutti noi sulla nostra, diciamo, anche quotidianità, è che la capacità di integrare i dati spaziali, no, tutti i dati che noi raccogliamo dai satelliti, nei processi industriali di qualsiasi settore, sarà veramente il fattore chiave per lo sviluppo anche del futuro del nostro paese, che è un paese manifatturiero. Quindi, come dire, c'è una grande sfida che abbiamo davanti, no? Che è proprio quello della connessione, come diceva lei, e della conoscenza di quello che la space economy può portare, e anche a livello di indotto. Noi, per esempio, in Italia sappiamo che vale circa 4 miliardi e mezzo, però l'indotto potrebbe generare dai 13 ai 15 miliardi, considerando tutta la catena del valore. E i settori che noi abbiamo mappato, quelli diciamo che saranno più interessati, diciamo così, e più interessati da questa declinazione e convergenza, sono già presenti, sono l'agricoltura di precisione, per esempio, no? Tutta la capacità di saper intercettare quelli che sono i grandi eventi estremi, quindi climatici, grazie alle immagini satellitari, ma pensiamo anche ai trasporti e alla logistica tramite sempre sistemi di navigazione satellitare, ma la protezione civile per gli incendi, il monitoraggio di frane, di questi grandi, no? Quindi, ma anche la finanza per stabilire, no, il valore del rischio, e l'energia per il monitoraggio di tutto quello che sono le reti, gli impianti fotovoltaici, eccetera. Quindi c'è già un forte indotto. Quello che manca, e quello che noi vogliamo portare, insomma, la nostra ambizione a BEX, è proprio quello di conoscere e di far conoscere alle imprese, ai vari settori produttivi, quello che risiede nella space economy, quindi la convergenza nell'utilizzo proprio di cioè un downstream ancora più importante di quello che vediamo oggi, no? Quindi i dati sono li vediamo tutti, insomma, c'è una consapevolezza, ma c'è ancora una grande frammentazione, quindi il mondo della space economy è abbastanza chiuso ancora in se stesso e noi vogliamo cercare invece di aprirlo, anche grazie alla nostra esperienza fieristica. Noi organizziamo più di 50-58 manifestazioni nell'anno, dallo sport al wellness, alla jewelry, e alla green economy, eccetera. E quindi aprire questi mondi e fare in modo che ci sia quindi una possibilità anche di un driver di sviluppo per il nostro paese.
0: Peraltro, insomma, il tema della frammentazione, no, che in qualche modo ci ha introdotto, vale a livello globale. È chiaro che non tutte le aziende sono grandi uguali, non tutte le economie sono grandi uguali, e c'è chi obiettivamente nella corsa allo spazio è più avanti e più indietro. Ma rimanendo all'interno dei confini italiani, la caratteristica, diciamo, anche del cosiddetto Made in Italy è quella che, insomma, l'Italia sa fare tante cose e di grande qualità. Magari non riusciamo a competere da un punto di vista, diciamo, quantitativo, ma sicuramente da un punto di vista qualitativo. La space economy al momento in Italia ragiona soprattutto per filiere, diciamo. Ci sono degli hub importanti come Torino, poi c'è sicuramente la Puglia, c'è Milano, che sta provando con la Lombardia a crescere altrettanto. C'è secondo lei la possibilità però di ragionare davvero, e sarebbe quasi un unicum, ecco, nello scenario economico italiano, senza rivangare questioni storiche, da paese che fa forza nazionale, ecco, intorno al tema dello spazio? Siamo molto piccoli all'interno dello scenario spaziale. Forse vale la pena davvero ragionare da Torino a Palermo, per intenderci, perché la space economy promette, tra le altre cose, di aprirsi a numerose start-up. Quelle arrivano dai territori, arrivano dagli spin-off universitari. Insomma, l'idea è particolarmente affascinante. È un po' utopistica, secondo lei, o si può fare?
1: No, allora ha toccato un punto chiave. Allora, intanto l'Italia è un po' il paese dei campanili e sappiamo che è un po' il nostro punto di forza e anche il nostro punto di debolezza. Sappiamo che sul piano geografico, l'ha ricordato lei, no? Il nord-ovest pesa più della metà delle imprese, sono collocate là, sì. Poi c'è il centro, il nord-est, e il sud, che esprime un potenziale ancora un po' sottodimensionato. Quindi c'è questa, come dire, geografia a macchia di leopardo. Le start-up sono numerose, però il tema del nostro paese è che restano un po' sottocapitalizzate, quindi rispetto all'Europa, per non parlare degli Stati Uniti, anche la raccolta di fondi, insomma, a livello di startup sono ancora cifre molto piccole rispetto ai capitali che invece servono in questo settore. Quindi c'è questo gap finanziario. Quindi da un lato i territori, come dicevamo, alimentano e creano, diciamo, valore, però poi bisogna scalare, cioè la forza, insomma, l'importanza, quello che vuole provare a fare BEX anche attraverso un evento che sarà appunto legato alla Space Finance, che è Space Finance Arena, è proprio quello di provare a superare questo divario tra le startup e le PMI innovative, che hanno delle tecnologie promettenti, anche molto di nicchia ma molto interessanti, e gli investitori che cercano idee finanziare ma che siano scalabili. Quindi noi faremo proprio il primo giorno, il 23, un evento dedicato al venture capital, alle banche, alle assicurazioni, a tutto questo mondo, dove sono proprio i venture capital che raccontano quali sono le opportunità, diciamo, di finanziamento, e quindi, insomma, c'è proprio questo tema anche qui di convergere, di far convergere i due mondi, quindi chi innova e chi ha bisogno, e chi investe e chi punta, diciamo, sull'innovazione. Quindi io credo che la crescita della space economy dipenderà molto e sempre di più da questa capacità di mettere in relazione il capitale e l'innovazione e l'industria, perché anche la grande industria
0: certamente così. C'è ancora qualche curiosità, insomma, che ci vogliamo togliere a tal proposito. Le chiedo solo di pazientare con noi giusto per qualche minuto. Ci ascoltiamo anche quello che di fatto è l'ultimo pezzo poi di questa puntata, sotto con Dean Lewis su Giornale Radio. Questa canzone si chiama Be Alright. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide, and I

0: Ed eccoci ancora insieme per andare verso la conclusione di questa puntata di Cosmo 2050, il tema quello della space economy che abbiamo davvero affrontato a fondo. Ancora in collegamento con noi Alessandra Stolfi, che ci ha fatto compagnia in questo ultimo blocco, ci stava insomma raccontando anche della Expo Conference di BEX, la grande idea di creare convergenza per unire l'ambizione di realtà che magari sono appunto molto ambiziose ma conoscono poco il tema della space economy a chi invece conosce le potenzialità del settore. Le chiedo insomma per concludere, in Italia il gioco tra pubblico e privato, soprattutto sulla space economy, continua a essere, diciamo, soprattutto attrazione pubblica, è molto diverso il modello ad esempio americano, che però in molti stanno cercando di imitare. Pensiamo anche all'India, paese di cui si parla sempre colpevolmente troppo poco, che ha gli space billionaire per tentare di riprodurre il modello americano. Ecco, in Italia forse gli space billionaire non li abbiamo. Dobbiamo, come dire, secondo lei, delegare a questo punto al pubblico, sperando che continui a crederci, o effettivamente un piccolo spazio per il privato ce lo possiamo ritagliare, magari allargando il tema anche a livello europeo, dove però la questione dell'autonomia continua a essere sostanzialmente molto dibattuto rispetto a una certa dipendenza dagli Stati Uniti?
1: Ma allora, io credo che gli Stati Uniti sono stati i primi a sdoganare un po' il tema del privato, e quindi di questa importanza di investimenti privati nella space economy. Noi in Europa abbiamo pochissimi privati, Avio è uno dei pochi, diciamo, champion europei, no? Che può, come dire, competere con i grandi, e però lo spazio è quello, cioè la direzione è quella, si andrà sempre più in quella direzione, quindi che il privato dovrà complementare il pubblico. È chiaro che sono settori molto uniti, no? Si parla infatti molto di dual use per questo, perché comunque è difficile mettere delle barriere, però io credo che sempre di più, accanto alle agenzie, quindi a tutto quello che è il, come l'India l'ha citato lei, con una riforma dedicata, peraltro l'India è dal 2020 che ha aperto alle aziende private, no, di partecipare, sì, allo sviluppo dei lanci dei veicoli spaziali. E l'Italia sta già accadendo in Italia, per esempio il nostro ambassador, il colonnello Walter Villadei dell'aeronautica militare, è volato in orbita con la missione Axiom 3, che è stata fatta negli Stati Uniti, però ha portato in orbita anche una serie di privati per degli esperimenti, diciamo così, nel farmaceutico, nel sì, settore dei materiali, eccetera. Quindi questa cornice pubblico-privata in Italia c'è già. Adesso bisogna fare in modo che questo modello scali, che ci siano imprese che investano veramente, e quindi che si possa, come dire, e far parte di quella rosa di paesi che effettivamente ce l'hanno fatta, ecco, mettiamola così. Quindi la positività c'è, non sarà una cosa che accade domani, ma nei prossimi anni credo che c'è già una legge che lo diciamo una legge organica, siamo stati i primi, tra i primi in Europa, che disciplina proprio questa attività dei privati, e ha anche istituito un fondo dedicato alla space economy, e quindi l'aspirazione e la sfida è proprio quella, insomma, che questo avvenga, anche perché poi sarebbe una grande opportunità, insomma, di una nuova economia per il nostro paese. Quindi io ci credo, sinceramente credo che il ruolo di BEX sia proprio anche questo, no? Di avvicinare e di rendere possibile questa grande sfida.
0: Veramente per concludere, perché ha già tracciato, credo, la morale, anche se vogliamo, di questa puntata, intanto crederci, che può sembrare uno slogan detto un po' così, tanto per dire, ma in queste fasi, diciamo, iniziali fa spesso la differenza, e anche quell'equilibrio tra regolamentazione, che è uno dei punti forti del mercato europeo, e ambizione, molti sostengono che sia un gioco a perdere. La realtà è che se ci diamo delle regole, se ci mettiamo soprattutto, diciamo, l'impegno, ma tra virgolette il coraggio, si può andare in fondo. BEX può essere anche questo, diciamo, una specie di booster per realtà che ci metteranno il coraggio e che a volte hanno bisogno di un po' più di conoscenza, tra virgolette.
1: Sì, allora, noi il coraggio ce lo mettiamo tutto, e anzi sarà un'edizione anche molto interessante, perché apriremo proprio anche a agli influencer, a comunicatori, cioè renderemo un po' questo momento dove lo spazio si apre un po' a mondi anche che generalmente non lo frequentano. Io credo che ci si debba credere un po' tutti, ci si debba investire un po' tutti, e bisogna fare in modo soprattutto di dare delle informazioni corrette. Noi su questo appunto abbiamo creato anche un comitato scientifico, tecnico, di esperti, ma anche proprio trasversali, no? Dal mondo dello sport al mondo della Confindustria tessile, cioè non solo spaziali ma anche non spaziali, per rendere questo sogno possibile. Quindi non, ripeto, non ci vorrà un giorno, non ci vorrà un anno, ma sicuramente insomma credo che lo vedremo realizzato.
0: E allora insomma anche l'informazione deve giocare un ruolo importante. Intanto ci auguriamo insomma di aver fatto un'operazione utile, ma soprattutto vi diamo a questo punto, vi ricordiamo l'appuntamento, ecco, a Rimini dal 23 al 25 settembre. Io ringrazio molto Alessandra Stolfi per essere stata con noi all'interno di questa puntata che va davvero verso la conclusione. Ci tengo ovviamente a ringraziare Giorgio Berselli in regia e a darvi appuntamento fra 7 giorni per una nuova puntata di Cosmo 2050, e vi ricordo anche insomma che il weekend su Giornale Radio ha un palinsesto straordinario con tantissimi appuntamenti dalla cultura alla politica all'economia. Rimanete con noi anche in questi weekend di agosto, siamo a farvi compagnia. Da Francesco Massardo è tutto, e allora a voi l'augurio di un buon weekend, anzi come diciamo noi qui su Cosmo 2050, l'augurio di un weekend stellare.
2: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giornale Radio.
1: Da oggi puoi ascoltare e guardare il Giornale Radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: Sono le 15 e 3 minuti.
3: Giornale Radio News.
4: Buongiorno e buona domenica dalla redazione, in studio Alessio Galea. Sono definitivi i dati del referendum in Islanda sulla riapertura dei negoziati con l'Unione Europea. Nel paese nordico è prevalso il no. Lorenzo Villanetti.
5: L'Islanda respinge con un referendum la riapertura dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea. Secondo i dati diffusi dall'emittente pubblica RUV, con sole poche schede da scrutinare, il no ha ottenuto il 52,5% dei voti e quello del sì il 47,5%. I voti contrari hanno prevalso soprattutto nelle aree rurali e nel sud del paese nordico, mentre nei collegi elettorali della capitale Reykjavik il sì ha registrato margini superiori al 50%. Il risultato rappresenta una bocciatura del governo della premier socialdemocratica Frostadottir, che aveva promosso la consultazione presentandola come un'occasione da non perdere. Ora o mai più, aveva scandito alla vigilia del voto. A pesare la minaccia della sovranità dell'isola e il nodo della pesca. I negoziati di adesione all'Unione Europea erano stati interrotti nel 2013 da un governo euroscettico.
4: Un'imponente caccia all'uomo è in corso nel nord della Svizzera per individuare i responsabili della sparatoria avvenuta nella notte durante un rave party nel canton di Argovia. Il bilancio è di un morto e 5 feriti, si ignorano i motivi del gesto. La popolazione è stata invitata a restare lontana dall'ippodromo di Schaken, dove si stava svolgendo l'evento che ha richiamato 3.500 persone. Siegfried Ranucci contesta formalmente la decisione della RAI di un avvicendamento nella conduzione di Report perché definita illegittima. I legali del giornalista, con una lettera indirizzata alla RAI, oltre a chiedere chiarimenti e documentazione, si riservano ogni azione diretta a ottenere il reintegro e il risarcimento dei danni. Sul piede di guerra anche gli inviati storici del programma, pronti a lasciare in blocco senza una marcia indietro di Viale Mazzini. Le condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato in un ospedale della Havana a Cuba dopo un improvviso malore. L'ex deputato dei 5 Stelle sarebbe grave ma lucido e starebbe rispondendo alle domande dei medici. Ce la metterò tutta per tornare presto, ha scritto Di Battista sui social rispondendo a un post di Ilaria Loquenzi, in passato capo comunicazione dei 5 Stelle. Di Battista si trovava a Cuba per realizzare un reportage per il Fatto Quotidiano. La catastrofica alluvione tra Nepal e Tibet, il bilancio è salito ad almeno 750 morti ed oltre 2.000 feriti, mentre è corsa contro il tempo per i 3.000 dispersi, tra cui 3 italiani. Una bambina di 6 anni è stata estratta viva dal fango e dalle macerie 3 giorni dopo le devastanti inondazioni. Il salvataggio è avvenuto a Timure, nel distretto settentrionale nepalese di Rusua. La domenica di Serie A riparte dall'incrocio tra Napoli e Como al Maradona e la sfida anche tra i due allenatori Allegri e Fabregas.
6: Affrontiamo un Como che comunque ha fatto cose straordinarie. È la nuova realtà del calcio italiano per quello che ha fatto. Ci vorrà una partita molto buona da fare per poter portare a casa il risultato. In questo momento, all'inizio della stagione, dove la condizione non è ancora ottimale.
7: La sfida contro il Napoli, contro una squadra matura, contro una squadra molto esperta, una squadra che ha vinto dei campionati, di tantissimi campioni, che sappiamo che sempre andare al Maradona è una partita molto importante.
4: Calcio d'inizio alle 18.30, alle 20.45 in campo anche Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. Domani Lecce-Roma e Atalanta-Bologna chiudono la seconda giornata di campionato. È tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: Giornale Radio. La radio libera di informare.
8: Il best dell'estate 2026 delle storie musicali di Pillole, della prima parte di quest'anno.
9: Nuovo weekend e nuovo appuntamento con il best delle storie di musica di Pillole, il best estate 2026. Cominciamo subito con un grande artista che risponde al nome di Lou Reed. Beh, la storia di Lou Reed non inizia con un riff sferragliante o una melodia dolce, ma con un silenzio difficile. Lewis Alan Reed nasce nel 1942 a Brooklyn e cresce a Freeport, Long Island, una vita suburbana che lui sentirà sempre come una prigione. Non è un bambino tranquillo, è intelligente, scontroso, affascinato dal rock and roll selvaggio e soprattutto sessualmente non conforme alle aspettative dell'epoca. Il primo vero scontro, quello che segnerà la sua vita e la sua arte, avviene proprio in famiglia. I suoi genitori, preoccupati per la sua presunta omosessualità e il suo umore ribelle, prendono una decisione drastica e tragica. Lo sottopongono a una serie di trattamenti con l'elettroshock. Era un'epoca buia per la psichiatria e queste sedute, dolorose e traumatiche, avevano lo scopo dichiarato di aggiustare la sua mente. Lou ne uscirà con cicatrici profonde e un rancore bruciante che riverserà nella sua musica, in particolare nella struggente Kill Your Songs. Ma in quel turbine di dolore e ribellione c'era anche la musica. Il doo-wop, il blues, il rock and roll. Studia da autodidatta, impara la chitarra e inizia a frequentare le scene jazz e R&B. La sua intelligenza non era mai in discussione. All'università di Syracuse incontra il poeta Delmore Schwartz, una figura che diventerà per lui un mentore fondamentale. Schwartz lo spinge a considerare il linguaggio non solo come comunicazione, ma come arte tagliente, cruda e onesta. Lui impara a trasformare l'osservazione, l'esperienza e persino il trauma in versi diretti e potenti. Dopo la laurea, il passo successivo è quasi un'assurdità. Lavora come paroliere per la Pickwick Records, una casa discografica da quattro soldi specializzata nel produrre dischi dozzinali e cover. È un lavoro alienante, ma è lì che, quasi per scherzo, incide un singolo intitolato The Ostrich, un brano surf rock bizzarro. Ed è proprio per sfruttare questo singolo che la Pickwick gli affianca un musicista gallese, un tipo tranquillo e colto con una predilezione per l'avant-garde e gli strumenti a corda. Risponde al nome di John Cale. L'incontro è una scintilla chimica. Lou, con la sua fame di storie crude sulla vita urbana, e John, con il suo rigore sperimentale, capiscono subito di avere tra le mani la chiave per qualcosa di completamente nuovo. Non più il rock and roll scanzonato, ma qualcosa che raccontasse la vera New York, quella delle strade sporche, delle droghe, delle notti senza fine e dei personaggi marginali. Nasce la prima vera versione di quello che diventerà il gruppo più influente e incompreso della storia, i Velvet Underground.

0: Stiamo raccontando all'interno di Pillole la storia di un grande personaggio, di un grande artista che risponde al nome di Lou Reed. Siamo al punto della storia del suo gruppo formato insieme a John Cale, ovvero i Velvet Underground. Il nome viene preso da un libro sul sadomasochismo, un presagio perfetto per il tipo di storie che Lou Reed voleva raccontare. Non parlavano d'amore o di macchine veloci, parlavano di dipendenza da eroina in I'm Waiting for the Man e di sottomissione sessuale in Venus in Furs. Era l'anti-rock, la musica suonata per chi si sentiva un alieno. Il vero cambio di passo, quello che li catapulta nel cuore della scena underground di New York, è l'incontro con Andy Warhol. Il re della pop art era alla ricerca di una house band per il suo studio laboratorio, The Factory. Warhol, più che un produttore, fu un catalizzatore. Non disse mai ai Velvet come suonare, ma li incoraggiò a essere più loro stessi, a spingere l'estetica del brutto, del rumoroso e del vero. Li vestì, li sponsorizzò e impose l'aggiunta di una modella e cantante tedesca glaciale, Nico. Con Warhol alla guida e Nico al microfono su alcune tracce, nel 1967 esce The Velvet Underground e Nico. Album con la celebre copertina della banana, un insuccesso commerciale colossale all'epoca, ma un capolavoro che oggi è unanimemente considerato uno dei dischi più importanti della storia. Il contrasto tra le melodie pop di Reed e gli esperimenti atonali di John Cale creava una tensione palpabile. Il suono era crudo, amplificato al massimo, e i testi di lui erano come schegge di vetro. Non poetici nel senso tradizionale, ma di una bellezza brutale. La Factory era il loro laboratorio. Qui Lou vive in prima persona la decadenza, l'eccesso e la libertà della New York bohemienne. Storie di drag queen, spacciatori, tossicodipendenti e artisti falliti affollano i suoi testi. Erano la prima rock band a trattare questi temi con tale lucidità e assenza di moralismo. Tuttavia, l'esperimento dei Velvet Underground non poteva durare a lungo. Le frizioni creative tra Lou Reed e John Cale erano titaniche. Lou, più orientato alla struttura e alla canzone, non sopportava più gli esperimenti rumorosi di Cale. Dopo due album incredibili, White Light, White Hat e The Velvet Underground, Lou Reed, stanco delle scarse vendite e della pressione, licenzia John Cale e infine lascia la band nel 1970. Si ritira a casa dei suoi a Long Island, dove per un breve periodo si dice che sia tornato a lavorare nell'ufficio contabilità del padre. Ma l'artista, il narratore, non poteva stare in pausa a lungo.
1: Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

È la storia di Lou Reed, quella che stiamo raccontando all'interno di Pillole, qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Ritorniamo al periodo dell'abbandono del gruppo dei Velvet Underground, che sembrava la fine, ma in realtà fu solo la fine del primo atto di Lou Reed. Nel 1972, dopo un album solista non particolarmente notato, Lou Reed viene riscoperto da un fan, un devoto del suo lavoro con i Velvet, ovvero un certo David Bowie. Bowie, all'apice della sua fase glam rock con Ziggy Stardust e il suo fido chitarrista Mick Ronson, si offrono di produrre il suo prossimo album. Il risultato è Transformer, del 1972. Se i Velvet erano la musica per l'underground, Transformer fu il loro passaporto per il mainstream, senza tradire un briciolo della loro oscurità. Bowie e Ronson ripuliscono il suono, lo rendono vibrante e sensuale, pur mantenendo i temi di Lou. Il disco è un trionfo di street life glam. Contiene l'inno inaspettato della sua carriera, Walk on the Wild Side, un brano che celebra senza condanne i personaggi che frequentavano The Factory, personaggi come Holly Woodlow, Candy Darling, Jackie Curtis, gli emarginati, le drag queen, i sex worker. È un capolavoro di storytelling urbano. L'altro singolo, Satellite of Love, è un esempio perfetto di come la produzione di Bowie abbia trasformato una melodia semplice in un gioiello pop malinconico. Lou Reed intanto si trasforma anche fisicamente, abbraccia l'estetica glam, comparendo con capelli biondo platino, trucco pesante e abiti di pelle nera, spesso completati da un collare borchiato. Era l'incarnazione dell'antieroe, del cinico poeta di strada reso icona pop. La sua vita personale è un turbine di eccessi che spesso riflette la sua musica. L'album successivo, Berlin, del 1973, è un cambio di rotta traumatico. Un concept album cupo, disperato e bellissimo sulla caduta dell'abuso e della depressione di due amanti. È un disco emotivamente devastante che la critica all'epoca non capì, ma che oggi è riconosciuto come una delle sue vette artistiche. Ma è il 1975 che vede l'atto più oltraggioso e provocatorio della sua carriera, Metal Machine Music. Quattro lati di chitarre distorte, feedback e rumore bianco, un rifiuto totale del successo e una dichiarazione di intenti anticommerciale. Un gesto che polarizzò totalmente pubblico e critica, ma che per Lou era un'opera d'arte concettuale. Dimostrava che Lou Reed, anche quando era una star, non avrebbe mai smesso di essere l'artista provocatorio e sperimentale di The Factory.

0: I testi, pur non perdendo la loro onestà tagliente, si fanno più politici, più riflessivi e in un certo senso più gentili. Il culmine di questa nuova fase è l'album New York del 1989. È un disco di ritorno alle origini tematiche, ma con una chiarezza narrativa senza precedenti. Parla di AIDS, di inquinamento, di razzismo, di politica e della decadenza della sua città natale con la lucidità di un editorialista arrabbiato e l'occhio di un poeta. La critica lo acclama come uno dei suoi migliori lavori. Nel 1990 avviene un evento storico, la momentanea e commovente reunion con John Cale per l'album Songs for Drella, un tributo al loro defunto mentore, Andy Warhol. Drella era un soprannome per Warhol, una fusione di Dracula e Cenerentola. L'album è un capolavoro di minimalismo e onestà, un modo per i due vecchi amici di chiudere un cerchio. E nel 1993 la line-up classica dei Velvet Underground si riunisce per un tour europeo. Ma la stabilità emotiva e artistica arriva con la persona che diventerà la sua musa e compagna di vita fino alla fine, la musicista e artista sperimentale Laurie Anderson. Si conoscono a metà degli anni 90 e si sposano nel 2008. La loro relazione è un'unione di menti artistiche, due intellettuali eccentrici che trovano conforto e creatività l'uno nell'altra. Lei gli portò un rinnovato interesse per l'elettronica e la sperimentazione sonora, lui le diede un'ancora emotiva. Negli ultimi anni Lou Reed continua a esplorare, collaborando con artisti di generi diversi, da The Killers ai Metallica, con cui incide il controverso album Lulu. Non smette mai di fare arte scomoda, mai facile, sempre fedele alla sua visione. Lou Reed, l'uomo che ha reso la New York più oscura e problematica, la materia prima per un rock intellettuale e sporco, muore il 27 ottobre 2013 per una malattia al fegato. La sua eredità non si misura certo in copie vendute o hit da classifica. Si misura nell'incalcolabile numero di artisti, da David Bowie ai Joy Division, dai Nirvana ai REM, che hanno preso il suo lavoro come punto di riferimento. È stato il poeta laureato della vita sul lato selvaggio, colui che ha dimostrato che rock and roll poteva essere arte seria, letteratura cruda, e che il rumore poteva essere musica. Ci ha lasciati non con una melodia, ma con una domanda. Sei pronto ad affrontare la verità?
1: Holly,

0: Chiudiamo con qualche stralcio di interviste di Lou Reed, che non era noto per essere accomodante o per concedere interviste banali. Le sue risposte erano spesso taglienti, filosofiche e dirette. Sulla sua missione artistica disse:
1: «La mia idea è che si possa portare l'onestà e l'eleganza di un romanzo nel rock and roll. Il rock and roll non deve parlare solo di fidanzate e uscite in auto. Può parlare di tutto».
0: Sul feedback e la Metal Machine Music disse:
1: «Mi piace la musica di John Coltrane e Ornette Coleman. Mi piacciono i suoni astratti. Perché non dovrebbe esserci un equivalente nel rock? Metal Machine Music era un pezzo orchestrale, una sinfonia. Il mio modo di suonare la chitarra è basato su questo: distorsione e drone. E sinceramente, volevo dare una lezione all'etichetta discografica».
0: Sulla sua relazione con Laurie Anderson raccontò:
1: «Ci siamo capiti subito. C'è una grande differenza tra il sapere e l'essere in grado di fare. Laurie può fare. Siamo stati molto fortunati ad averci. Abbiamo avuto un matrimonio sereno per artisti come noi».
0: Ma un personaggio basilare nella vita di Lou Reed, come David Bowie, disse su di lui:
2: «Per me i Velvet Underground e Lou Reed sono stati il faro, la cosa che ha significato di più. Lavorare con lui è stato l'apice di un sogno. Sapevamo che stavamo portando la sua arte a un pubblico che non l'aveva mai sentita. Transformer non era un mio album, era un tentativo di fargli fare il suo album più potente possibile».
0: Ma anche John Cale raccontò in un'intervista la sua su Lou Reed:
3: «Lou era la parte più commerciale, io ero la parte più sperimentale. Eravamo due poli che creavano una tensione incredibile. Quando ci siamo separati, la musica che è venuta fuori da entrambi era buona, ma non era quella musica. Songs for Drella è stata la nostra penitenza e il nostro addio ad Andy».
0: Qui chiudiamo la storia dedicata al grande artista Lou Reed, ma siamo pronti a raccontare altre storie all'interno del Best Estate 2026 di Pillole, e allora fra poco andremo a incontrare Elisa. Rimanete con noi, rimanete con Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Giornale Radio.
5: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: giornale radio.
1: Meteo.
2: Domenica di bel tempo e con clima pienamente estivo su tutto il nostro paese. Nel corso del pomeriggio situazione del tutto stabile da nord a sud, senza alcun disturbo da segnalare e con cielo pressoché sereno ovunque o al massimo poco nuvoloso. In serata e nella prossima notte non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, sempre a regime alto pressorio con bel tempo su tutti i settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Il best dell'estate 2026 delle storie musicali di Pillole della prima parte di quest'anno.
5: Ed eccoci pronti per la seconda parte del Best Estate 2026 di Pillole delle nostre storie musicali, e siamo pronti a raccontare una storia che comincia da una cittadina portuale del Friuli Venezia Giulia, Monfalcone. Non è un caso che sia proprio qui, al confine tra diverse culture, che nasce Elisa Toffoli nel 1977. Monfalcone, con il suo grande cantiere navale e la vicinanza a Slovenia e Austria, è un crocevia di genti e soprattutto di suoni. Mentre l'Italia era ancora dominata dalla melodia classica, Elisa respira un'aria intrisa di influenze straniere e di un rock che arriva diretto dall'oltreoceano. È una predestinata. Il suo talento non è solo una scintilla, ma una vera e propria fiamma. A soli 11 anni, senza aver mai studiato formalmente la musica, scrive i suoi primi testi e le prime melodie. E c'è un dettaglio cruciale. Li scrive in inglese. Non è una scelta snobistica, è la lingua del rock che l'ha folgorata, quella delle sue più grandi eroine e dei suoi numi tutelari. La sua cameretta è un santuario sonoro dove coesistono le urla viscerali e bluesy di Janis Joplin, l'energia graffiante e malinconica del grunge dei Nirvana, l'elettropop sperimentale di Björk e il sound potente e melodico degli Smashing Pumpkins. È in questo calderone di suoni d'oltreoceano che Elisa forgia la sua identità vocale, che ha una duttilità impressionante fin da subito, capace di muoversi tra registri alti e bassi con una naturalezza disarmante. L'adolescenza è scandita da una gavetta serrata e precoce. A soli 15 anni inizia a cantare in diverse band locali. Non è la tipica ragazzina timida, è una forza della natura sul palco, spesso l'unica donna, che si confronta con musicisti più grandi, con una voce che ha già la potenza e la versatilità di un'artista navigata. L'incontro che cambia la traiettoria della sua vita avviene quasi per leggenda, a un karaoke a Grado. Un parrucchiere locale, che ha contatti con l'ambiente discografico, sente la sua voce e le propone di registrare una demo. Questa demo, che racchiude il suo potenziale grezzo ma luminoso, arriva nelle mani di Caterina Caselli, la storica casco d'oro della musica italiana, che è anche una delle più grandi talent scout del nostro paese. Caselli, ascoltando quella voce che canta in un inglese perfetto un rock sofisticato, capisce subito di aver tra le mani un fenomeno generazionale. La sua visione è radicale: non snaturarla, ma potenziarla. La porta a San Francisco, la culla del rock e della libertà creativa, per lavorare con Corrado Rustici, un produttore italiano di fama internazionale che ha lavorato con artisti del calibro di Whitney Houston ed Eric Clapton. È un salto nel buio, un'immersione totale in un sound e in un mercato che la discografia italiana non conosce. Il risultato di questa avventura è l'album d'esordio, Pipes and Flowers, del 1997. Il titolo, che evoca l'immaginario hippie e sognante della California, introduce un sound fatto di chitarre distorte e archi, un mix di grunge e melodia. È un evento eccezionale. In Italia, un disco d'esordio in lingua straniera con un sound così alternativo e maturo non si era mai visto, eppure sfonda le classifiche. La critica la celebra immediatamente, non solo per la sua vocalità soul, ma per l'audacia autoriale. È l'inizio di una carriera che cambierà per sempre il panorama pop rock italiano.

E dal primo album del 1997, Pipes and Flowers, ci siamo ascoltati Sleeping in Your Hand, brano che l'ha portata al successo ovunque. E allora continuiamo con la storia dedicata ad Elisa. Dopo il successo folgorante del primo album, Elisa non si adagia. Al contrario, il suo lavoro successivo la spinge ancora più verso la dimensione internazionale. Passa gli anni successivi a perfezionare il suo sound in inglese. L'album del 2000, Exile's World, ad esempio, la vede collaborare con il celebre produttore Darren Pope, noto per il suo lavoro con gli U2. Poi arriva la ciliegina sulla torta. Il produttore leggendario Glenn Ballard, l'uomo dietro Jagged Little Pill di Alanis Morissette, la cerca. Ballard, folgorato dal suo talento, produce gran parte del suo terzo album, Then Comes the Sun. La collaborazione è la prova definitiva che Elisa non è un fenomeno locale, ma una voce che può competere con le star anglofone, una vera anomalia nel panorama italiano. Nonostante questo successo globale, l'Italia l'aspetta. C'è un solo palcoscenico che può consacrare un artista nel cuore di ogni italiano, il Festival di Sanremo. Caterina Caselli la spinge a compiere il grande passo, ma c'è una condizione, quasi una provocazione. Deve presentare un brano in italiano. Elisa, che aveva sempre avuto una certa ritrosia per la lingua italiana, considerandola meno adatta al suo sound rock, accetta la sfida. L'artista si chiude in studio. La sua musica è potente, ma la lingua di casa la costringe a un'intimità e una vulnerabilità nuove. Compone una ballata intensa, emotiva, che parla di sentimenti universali, ma la finalizza insieme al suo mentore e coautore di fiducia, Zucchero Fornaciari. Il risultato è un capolavoro di equilibrio tra melodia italiana e produzione internazionale. Il titolo? Luce, tramonti a nord-est. La sua esibizione a Sanremo 2001 è uno di quei momenti che si fissano nella memoria collettiva. Sale sul palco dell'Aris, visibilmente nervosa, quasi schiacciata dall'attenzione. Il contrasto tra il suo aspetto fragile e la potenza impressionante della sua voce è sconvolgente. Il brano, con quell'introduzione orchestrale delicata e l'esplosione emotiva del ritornello, conquista tutti. Ma c'è un dettaglio tecnico che fa la differenza. Per la prima volta nella storia del festival, l'orchestra di Sanremo accetta di non leggere lo spartito, ma di suonare ascoltando le cuffie per sincronizzarsi con la base elettronica che Elisa aveva portato. È una rivoluzione silenziosa che dimostra il rispetto per la sua visione. Neanche a dirlo, è un trionfo. Elisa vince il Festival di Sanremo a soli 23 anni. Ma la vittoria non è solo un premio, è un ponte. Luce diventa un inno, la dimostrazione che Elisa può eccellere anche in italiano, mantenendo intatta la sua anima internazionale. È il momento in cui l'artista, pur restando fedele alla sua sensibilità rock, abbraccia pienamente il cuore pop e melodico, conquistando davvero l'intera platea italiana e aprendo la sua carriera a una doppia veste linguistica che la renderà inimitabile. Parlami.

e all'interno di Pillole, dove stiamo raccontando la storia di Elisa, non potevamo non ascoltare il brano Luce Tramonte Nord-Est, ma proseguiamo con la sua storia. Il periodo maturo di Elisa è definito da una sola parola: versatilità. L'artista dimostra una curiosità musicale insaziabile che la porta ad attraversare i confini di genere con una disinvoltura che è rara per una pop star italiana. Non ha paura di sperimentare, passa dal rock crudo e arrabbiato di Pearl Days a un album interamente acustico e intimo come Lotus, registrato quasi tutto in presa diretta, un omaggio alle sue radici folk. La sua produzione è sempre impeccabile, ma la sua cifra stilistica resta inconfondibile. Una vocalità soul e potente, un'emotività che buca l'ascolto. Un capitolo fondamentale della sua carriera è il suo legame profondo con il mondo del cinema. La sua musica, così carica di atmosfere, ha una forte componente visiva e drammatica, rendendola perfetta per le colonne sonore. La sua collaborazione più prestigiosa arriva nel 2005 e ha un sapore leggendario. Il premio Oscar Ennio Morricone la sceglie per interpretare il brano Ancora qui per la colonna sonora del film di Quentin Tarantino, Django Unchained. Si racconta che Morricone avesse bisogno di una voce capace di evocare il blues del profondo sud americano, pur restando moderna, e rimase folgorato dalla purezza ma anche dalla potenza drammatica della voce di Elisa. Questo non è solo un onore, è un sigillo di qualità che la posiziona tra le grandi voci della musica internazionale. Ma Elisa è anche una delle artiste più amate e rispettate dai suoi colleghi. La sua disponibilità a mettersi al servizio della musica senza prime donne la rende la collaboratrice ideale e un incredibile ponte tra generi. Si spazia dal duetto epico e inaspettato con il maestro Luciano Pavarotti in Vivere a un'apertura totale verso la scena urban e hip hop. Le sue collaborazioni con artisti come Jovanotti o Ligabue, Gli Ostacoli del Cuore, e il sodalizio con rapper come Marracash o Fabri Fibra dimostrano che il suo linguaggio è universale, che la sua voce riesce a dare una profondità inattesa anche a generi lontani dalla sua matrice rock pop. Un aneddoto curioso e rilevatore riguarda il suo approccio alla scrittura. Elisa è spesso un'artista notturna e racconta che a volte le parole in inglese semplicemente le arrivano prima, come un flusso automatico. Per questo motivo, anche quando deve scrivere un brano in italiano, a volte parte da una frase in inglese che le serve da ponte emotivo e ritmico, per poi trovare le parole giuste nella sua lingua madre. Questa capacità di autotradursi, di far dialogare le sue due lingue, è la chiave della sua originalità e della sua inesauribile capacità di rinnovarsi. Con il passare degli anni, Elisa non è solo una cantante, ma diventa anche una talentuosa produttrice e autrice, firmando brani di successo anche per altri artisti come Alessandra Moroso e Marco Mengoni.

Abbiamo incontrato l'anima acustica di Elisa con Stay dall'album Lotus del 2003. Stiamo raccontando la sua storia. Oggi Elisa è molto più di una pop star. È un'istituzione della musica italiana e una voce con un'influenza profonda. Il suo impatto culturale è stratificato e fondamentale per comprendere l'evoluzione del sound italiano contemporaneo. Innanzitutto ha normalizzato il sound internazionale e l'uso dell'inglese. Prima di lei, un'artista italiana che cantava in inglese e portava un suono così apertamente rock e alternativo aveva poche speranze di sfondare nel mainstream. Elisa ha aperto una porta cruciale, dimostrando che la qualità non ha bisogno di passaporto e che si può essere profondamente italiani pur avendo un respiro mondiale. Ha fatto da apripista per una generazione di artisti che oggi mescolano lingue e generi con molta più libertà, insegnando che l'identità musicale non deve per forza essere limitata dalla lingua. In secondo luogo, ha sempre utilizzato la sua visibilità per cause importanti. Fin dagli esordi è notoriamente impegnata nell'attivismo ecologico e nella difesa dell'ambiente. Questo impegno non è una semplice operazione di facciata, ma una costante che si riflette nelle sue scelte artistiche, come il progetto di registrare parte della sua musica in ambienti naturali o l'attenzione alla sostenibilità dei suoi tour. Questa coerenza tra arte, vita e valori la rende un modello di integrità e un punto di riferimento morale per il suo pubblico. La sua carriera ha dimostrato anche un'incredibile longevità artistica. L'album Di Aria Aperti del 2018, ad esempio, segna un ritorno a un'intimità autoriale potentissima, con brani come Vivere tutte le vite, che ha avuto un successo radiofonico travolgente e ha dimostrato la sua capacità di catturare la bellezza delle piccole cose. E ovviamente il suo grande ritorno a Sanremo nel 2022 con O forse sei tu, questa sublime ballata d'amore che si classifica al secondo posto ma vince il premio per il miglior testo, che non è solo una canzone, è una poesia. La sua performance eterea e tecnicamente perfetta ha cementato il suo status come artista classica e atemporale, capace di parlare al cuore di intere generazioni con una melodia che resta nella testa e un testo che tocca l'anima. Elisa è ad oggi una delle pochissime artiste ad aver vinto tutti i premi principali della musica italiana: Sanremo, Tenco, MTV European Music Award, vari Win Music Awards. Ma la sua vera eredità, quella che la rende una figura unica, non sono i premi. È la sua musica, che è riuscita a unire generazioni e generi, passando da un grunge delicato a ballate eterne, mantenendo sempre quella sua inconfondibile luce interiore. E ora possiamo ascoltarci il brano di cui abbiamo accennato poco fa, da Ritorno al futuro, Back to the Future, del 2022, il brano che portò a Sanremo, ovvero O forse sei tu. Sarà che...

0: chiude qui la seconda parte del Best di Pillole, dedicata in questo caso alla grande artista che è Elisa, ma non finisce l'appuntamento del nostro Best di questa estate 2026, perché fra poco torneremo insieme sempre qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, e questa volta racconteremo di un altro personaggio altrettanto particolare. Parleremo di Nick Drake.
1: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Giornale Radio.
1: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 16.
5: Giornale Radio News.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: È italiana la ragazza di 22 anni uccisa nella sparatoria durante un rave party ad Aarau in Svizzera. I colpi sono stati esplosi la scorsa notte contro la folla riunita all'ippodromo di Schachen, dove erano presenti circa 3.500 persone. 5 i feriti, tra i 24 e i 27 anni, alcuni in gravi condizioni. Ed è ancora caccia all'autore o agli autori dell'attacco, e alle ricerche partecipa anche la polizia tedesca. La Farnesina segue il caso, mentre restano ancora sconosciuti il movente e la dinamica della sparatoria.
6: La cronaca: omicidio la scorsa notte a Castellanza, nel Varesotto. Un cittadino marocchino di 41 anni è stato trovato in fin di vita in un parcheggio, raggiunto da diversi colpi di pistola. Inutili tentativi di rianimazione. Sull'omicidio indagano i carabinieri, che stanno esaminando anche le immagini delle telecamere della zona. Tra le ipotesi al vaglio, quella di un regolamento di conti legato allo spaccio di droga.
7: E dal Vaticano, nuovo appello di Papa Leone XIV contro la violenza e per la pace. Dopo l'Angelus a Castel Gandolfo, il pontefice ha chiesto la liberazione immediata degli ostaggi rapiti ad Haiti dopo il massacro di Kenskov, costato la vita ad almeno 47 persone. Leone XIV ha poi pregato per le vittime, i feriti e i dispersi delle devastanti alluvioni in Nepal e Tibet.
8: Preghiamo per chi ha perso la vita, per i feriti e i dispersi, per le famiglie, per i soccorritori. Possa la sollecitudine di tutti contribuire ad alleviare le sofferenze e a recare gli aiuti necessari alla popolazione.
6: Si aggrava di ora in ora il bilancio delle devastanti alluvioni che hanno colpito Nepal e Tibet. Le vittime sono almeno 768, mentre oltre 3.000 persone risultano ancora disperse. Tra loro anche 3 italiani, per i quali proseguono le ricerche coordinate dalla Farnesina. Quasi 20.000 uomini sono impegnati nei soccorsi, mentre resta alto il rischio di nuove frane e inondazioni. Una bambina di 6 anni è stata estratta viva dalle macerie dopo essere rimasta sepolta per 60 ore.
7: Domenica da bollino rosso sulle strade italiane per il grande controesodo di fine agosto, con oltre 25 milioni di spostamenti previsti nell'intero weekend e traffico intenso soprattutto nel pomeriggio sulla 1 Milano-Napoli, sulla 14 Adriatica e sulla 2 Autostrada del Mediterraneo. Stop ai mezzi pesanti fino alle 22. Intanto l'estate non molla la presa, con l'anticiclone africano che porterà caldo sopra la media e punte vicine ai 40 gradi al sud anche all'inizio di settembre. Mercoledì breve parentesi temporalesca al nord, poi torneranno sole e alte temperature.
6: Lo sport: MotoGP, protagonista ad Aragon con Marc Marquez al comando della gara, dopo aver dominato anche la sprint davanti al fratello Alex e a Marco Bezzecchi. L'italiano dell'Aprilia, partito dalla pole, resta in corsa per il podio, mentre continua il weekend difficile di Pecco Bagnaia. Per il tennis scattano invece a New York gli US Open, ultimo slam della stagione. Subito in campo Jasmine Paolini, Lucrezia Stefanini e Federico Cina. Grande assente Jannik Sinner, fermato da un problema al ginocchio, mentre nella notte riflettori su Novak Djokovic e sul ritorno di Venus Williams.
7: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
1: Questa radio è Giornale Radio. La vostra radio libera di informare.
3: Il best dell'estate 2026 delle storie musicali di Pillole della prima parte di quest'anno.
0: Siete sempre su Giornale Radio, la radio libera di informare, pronti con la terza parte di Pillole, questo speciale dedicato alle nostre storie di musica che abbiamo raccontato durante tutto quest'anno, ad arrivare almeno fino a quasi oggi, e questa volta protagonista è un ragazzo di nome Nick Drake. Questa storia comincia in un luogo che per certi versi sembrava appartenere a un'altra epoca. Parliamo di Tamworth in Arden, un placido villaggio inglese circondato da campi e silenzio. È qui che Nick Drake trascorre la maggior parte della sua breve e intensa vita. Nato nel 1948 in Birmania, dove il padre lavorava, la sua famiglia tornò in Inghilterra quando era ancora un bambino. La sua casa, Farleys, era un rifugio di quiete e creatività. I Drake non erano una famiglia comune. La madre, Molly Drake, era una compositrice e pianista talentuosa, una donna malinconica e sensibile che scriveva canzoni intime e delicate, brani che oggi a posteriori suonano come un'eco profetica della musica del figlio. Il padre, Rodney, aveva un profondo amore per la poesia e la letteratura. Immaginate il giovane Nick, un ragazzo alto, elegante, ma già stranamente ritirato, un'ombra a volte tra i suoi coetanei. La musica non era una passione improvvisa, ma una presenza costante, quasi un elemento genetico. Da adolescente ha provato il pianoforte, il sassofono, ma è con la chitarra acustica che trova il suo linguaggio. Ma non era un chitarrista normale, il suo stile era rivoluzionario, quasi da liutista rinascimentale. Abbandonò presto gli accordi standard per esplorare un universo di accordature aperte, ne usava decine, una tecnica che gli permetteva di creare un suono ricco, una vera e propria orchestra di corde vibranti, armonie liquide che sembravano provenire da un altro mondo. Ascoltandolo non si sente solo la melodia, ma una texture, una trama complessa e avvolgente. Il suo percorso accademico lo portò a Cambridge, ma l'università divenne ben presto un pretesto. Mentre i suoi coetanei si perdevano in feste e studi, Nick si chiudeva nel suo mondo, sempre più attratto dalla scena musicale folk londinese. Non cercava la fama, ma un modo per dare forma al turbine emotivo che sentiva dentro. Fu durante una di queste incursioni a Londra, in un piccolo pub chiamato The Roadhouse, che la sua vita cambiò. Era il 1968. Sul palco, un 19enne Nick incantò il pubblico con le sue performance etere, brevi e intense. Tra gli spettatori c'era Ashley Hutchings, bassista dei Fairport Convention, una band folk rock già affermata. Hutchings rimase folgorato da quella voce sussurrante e quel tocco di chitarra inaudito. Questo incontro, quasi casuale, fu la scintilla che diede via al tutto. Hutchings lo presentò a Joe Boyd, un leggendario produttore americano che aveva lavorato con i Pink Floyd e Fairport Convention. Boyd, un uomo con un orecchio finissimo per il talento non convenzionale, vide in Nick non solo un musicista, ma un vero e proprio poeta. Nel 1968 Nick Drake firmò con l'etichetta di Boyd la Witch Season Productions per il suo primo album. La sua carriera stava per iniziare, ma il mondo non era ancora pronto per il suo silenzio. Ed ora ci ascoltiamo il brano che apre il suo primo album, un perfetto ponte tra le sue radici folk e l'eleganza orchestrale che definirà la sua musica. Introduce immediatamente il suo stile chitarristico innovativo e la sua voce inconfondibile, malinconica e introspettiva. Ci ascoltiamo Time Has Told Me. Time.

0: Stiamo raccontando all'interno di Pillole la storia di Nick Drake, quando entrò negli studi di registrazione per il suo primo album, Five Leaves Left, nel 1969, portava con sé la sua chitarra e una visione musicale già matura e complessa. Ma c'era un problema. Nick non era un uomo da studio. Era introverso, quasi spaventato dal processo di registrazione. Le sue canzoni, così personali e fragili, sembravano non voler essere catturate da un microfono. Il produttore Joe Boyd comprese subito che forzare Nick in una produzione rock standard sarebbe stato un errore fatale. Decise quindi di trattare l'album come un'opera da camera, un'arte raffinata. Chiamò a raccolta alcuni dei migliori musicisti dell'epoca: Richard Thompson dei Fairport Convention alla chitarra elettrica e Danny Thompson al contrabbasso. Ma il tocco magico arrivò con gli arrangiamenti d'archi e fiati di Robert Kirby, un suo amico di Cambridge. Kirby, pur non avendo esperienza formale, riuscì a vestire le canzoni di Nick con abiti sonori che non le soffocavano, ma le esaltavano. Gli archi in brani come Way to Blue o River Man non sono un mero accompagnamento, ma una voce aggiuntiva, un commento emotivo che si avvolge intorno al canto di Nick. Si dice che per River Man Kirby abbia scritto gli arrangiamenti pensando al compositore impressionista francese Debussy, e il risultato è un brano di jazz folk cameristico con un incedere quasi regale che è un capolavoro assoluto. L'album fu pubblicato, ma nonostante la sua innegabile bellezza, fu un fallimento commerciale. La critica lo accolse tiepidamente, non sapendo bene come catalogare questo ragazzo che non rientrava in nessuna delle categorie musicali del tempo. Non era il pop dei Beatles, non era l'hard rock dei Led Zeppelin, non era neanche il folk militante di Bob Dylan. Era qualcos'altro, un'intimità sussurrata. E l'intimità, si sa, non vende. Il problema più grande, però, non era solo la musica, ma la sua riluttanza a promuoverla. Le performance dal vivo di Nick Drake erano quasi leggendarie per la loro brevità e la loro agonia. Saliva sul palco, a volte girato di spalle, suonava 3 o 4 canzoni in un silenzio imbarazzato e scendeva, senza una parola per il pubblico. Joe Boyd raccontò:
1: per lui suonare dal vivo era come spogliarsi in pubblico, non c'era interazione, solo esposizione.
0: In un'epoca di rockstar esuberanti, Nick era un'entità fragile e quasi invisibile. Il suo silenzio sul palco divenne un sintomo del suo crescente isolamento e della sua lotta contro la depressione, una malattia che stava lentamente prendendo il sopravvento sulla sua vita. Era un artista che aveva bisogno di comunicare, ma non sopportava l'esposizione. Un paradosso vivente che si rifletteva in ogni nota del suo disco. Un capolavoro nato nel silenzio e destinato a un destino simile. E ci ascoltiamo proprio uno dei brani di cui abbiamo parlato, sempre dal primo album, Five Leaves Left, del 1969. Ci ascoltiamo River.

All'interno di Pillole stiamo raccontando la storia particolarissima di un artista incredibile che risponde al nome di Nick Drake. Dopo l'insuccesso commerciale del primo album, Nick si gettò subito nella creazione del secondo, Brighter Later, del 1970. Questa volta Joe Boyd tentò un approccio più commerciale, sperando di rendere Nick più appetibile per il grande pubblico. Il suono si fece più ricco, con l'aggiunta di elementi jazz e pop. Questa volta furono reclutati i membri dei Fairport Convention al completo e l'arrangiatore Paul Harris per un tocco più soul e orchestrale. Brani come la title track o Fly hanno un ritmo più dinamico e persino un barlume di ottimismo, seppure velato. Il disco è un equilibrio precario tra la sensibilità intima di Drake e la volontà del produttore di farlo emergere. In brani come At the Chime of the City Clock si sente la sua voce fondersi con sezioni d'archi e sassofoni, creando un tappeto sonoro lussureggiante e complesso. Curiosamente, anche questo tentativo di apertura non funzionò. La critica fu leggermente più generosa, ma le vendite rimasero irrisorie. A questo punto la fragilità emotiva di Nick si stava trasformando in una vera e propria crisi. Sprofondò in una profonda depressione. Si allontanò da Londra, tornando alla casa dei genitori, a Tamworth in Arden, quasi rinunciando al mondo esterno. Un anno dopo, nel 1971, Nick interruppe improvvisamente il suo isolamento e si presentò in studio per registrare il suo terzo e ultimo album, Pink Moon. Il processo fu rapidissimo, brutale nella sua immediatezza. In sole due sessioni, durate pochi giorni, Nick registrò le 11 tracce dell'album. Non c'erano arrangiamenti d'archi né musicisti di supporto. C'era solo lui, la sua chitarra e un microfono. Era la sua musica nella forma più pura, più spoglia e di conseguenza più straziante. Le canzoni di Pink Moon sono brevi, quasi frammenti. La title track Pink Moon dura poco più di 2 minuti, con il suo iconico riff di chitarra che risuona come un campanello d'allarme. Pink, pink, pink moon, and it all comes to the end. Luna rosa, luna rosa, luna rosa, e tutto finisce. È un album cupo, ma allo stesso tempo di una bellezza disarmante, un grido sussurrato, una confessione musicale. Quando consegnò il nastro al suo editore, Island Records, mise giù il nastro e se ne andò senza dire una parola. Si dice che l'unico messaggio che diede fu «è pronto». L'album fu accolto con ancora meno clamore dei precedenti. La casa discografica, perplessa, arrivò a pubblicare una pubblicità con la sola scritta «Nick Drake, Pink Moon, is a bit shy, è un po' timido». Quella timidezza era l'inizio di una tragica ritirata dal mondo. Nick Drake non avrebbe mai registrato un altro album. E ora ci ascoltiamo la title track del suo album finale e più essenziale, manifesto sonoro della sua ultima fase artistica, nuda, schietta, disperata, con un riff di chitarra ipnotico e il testo che suona come una premonizione. Nick Drake con

E continua la storia qui all'interno di pillole di questo artista veramente fuori dal comune. Gli anni che seguirono la pubblicazione di Pink Moon furono un lento e doloroso declino. Nick Drake si ritirò quasi completamente a Farley's, la casa dei suoi genitori. Rifiutava di uscire, parlava raramente e passava i giorni ascoltando musica classica e leggendo. La sua malattia, la depressione, era ormai conclamata e non rispondeva alle cure. I suoi tentativi di tornare a Londra o di iniziare nuovi progetti fallirono. I pochi amici che lo andavano a trovare lo descrissero come un uomo che sembrava essersi staccato dalla realtà. Ci fu un ultimo, disperato tentativo di creare musica. Nell'estate del 1974 si recò nello studio di registrazione di Island Records e registrò 4 brani. Sono frammenti sonori che mostrano un artista quasi del tutto consumato, ma in cui si intravedono ancora una scintilla di genio, come nella toccante Black Eyed Dog. La storia di Nick Drake si concluse tristemente il 25 novembre 1974, all'età di soli 26 anni. Fu trovato morto nella sua stanza a Farley's per un'overdose di antidepressivi. La morte fu classificata come suicidio, ma la famiglia ha sempre espresso dubbi, ritenendola accidentale, un dosaggio fatale nel cuore della notte. Quella notte, il silenzio che aveva sempre circondato Nick divenne definitivo. Per quasi 2 decenni la sua musica rimase un segreto gelosamente custodito, un tesoro scambiato sotto banco tra musicisti, critici e un pugno di appassionati devoti. I suoi album erano introvabili, le sue canzoni quasi dimenticate. Ma poi, all'inizio degli anni 80 e 90, accadde una cosa strana. La sua influenza iniziò a farsi sentire. Artisti come The Cure, con Robert Smith che citò Nick come ispirazione per il loro tono malinconico, Rem, Kate Bush e crucialmente Brad Pitt, che lo nominò in un'intervista, iniziarono a parlare di lui. La sua musica divenne il segreto meglio custodito della musica inglese. Il punto di svolta arrivò nel 1999, quando la casa automobilistica Volkswagen utilizzò la canzone Pink Moon per una pubblicità negli Stati Uniti. L'effetto fu clamoroso. Migliaia di persone chiamarono i concessionari e le stazioni radio chiedendo di quel brano misterioso. All'improvviso Pink Moon e i suoi altri 2 album vendettero centinaia di migliaia di copie in tutto il mondo. Oggi Nick Drake non è più un segreto. È riconosciuto come un maestro, un precursore del cantautorato

0: il momento di andare a sentire le voci che circondavano questo personaggio. Parliamo di Nick Drake, lo stiamo raccontando, lo abbiamo raccontato qui all'interno di Pillole. Cominciamo a sentire la voce di chi gli è stato più vicino proprio all'inizio, ovvero Joe Boyd, il produttore.
1: Nick era la persona più difficile che avessi mai prodotto. Non perché fosse scontroso, ma perché era una lotta a farlo comunicare. Ricordo che in studio la maggior parte delle volte era il silenzio totale. Se gli chiedevi cosa ne pensasse, rispondeva con un sorriso vago oppure diceva semplicemente «va bene». Era come lavorare con un bellissimo fantasma.
0: Ed ora le parole di Richard Thompson, chitarrista dei Fairport Convention.
2: Non ho mai visto Nick sorridere. O meglio, sorrideva, ma era un sorriso che non gli arrivava agli occhi. Era una persona straordinariamente educata, ma sempre in un mondo tutto suo. Quando suonava non ti guardava, guardava la chitarra o l'aria. Era chiaro che in quelle canzoni c'era tutto il suo mondo interiore. Era tutto lì. Non c'era bisogno di interviste, la sua vita era nella sua musica.
0: Li abbiamo citati durante il racconto perché sono stati influenzati dalla sua musica. Parliamo dei Cure e sentiamo cosa disse proprio il leader dei Cure, Robert Smith.
3: La sua musica è una colonna sonora di molti dei momenti più tristi della mia vita. Ho sempre pensato che ci fosse un legame diretto tra la sua onestà e l'atmosfera delle nostre canzoni. Pink Moon è probabilmente l'album che ho ascoltato di più in assoluto quando stavo scrivendo i testi di Fair in Pornography.
0: Abbiamo raccontato prima che la scoperta e il ritorno di Nick Drake si deve anche ad un'intervista fatta a Brad Pitt, il famosissimo attore. Questo disse su Nick.
4: La sua musica è pura poesia. Ti spezza il cuore in un modo bellissimo. È quasi come se fosse stato scritto per te, personalmente. L'ho scoperto in un momento in cui stavo cercando qualcosa di più profondo e mi ha davvero cambiato la prospettiva su cosa può essere una canzone. È un onore poter contribuire a far conoscere la sua arte.
0: Queste voci provenienti da mondi diversi creano un ritratto di Nick Drake, un artista di una sensibilità estrema, la cui lotta interiore si è manifestata in una musica di bellezza ineguagliabile. Un uomo del silenzio, sì, ma che ha lasciato al mondo un'eredità sonora eterna. Ma non abbiamo ancora finito di raccontare storie musicali. Fra poco, infatti, la storia che racconteremo non è di un artista singolo, ma di un gruppo. Infatti, i protagonisti saranno i Roxy Music. Rimanete con noi, rimanete con Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Giornale Radio.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Sì, perché in assenza di...

0: di gravità è più facile fare il pesto.
1: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche Pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
2: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 16 e 29 minuti.
4: Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Il best dell'estate 2026 delle storie musicali di Pillole della prima parte di quest'anno.
6: Questo è sempre il best di Pillole estate 2026, dove riproponiamo le storie musicali che abbiamo raccontato durante l'anno. Se prima eravamo in Inghilterra con Nick Drake, rimaniamo in Inghilterra raccontando di un altro gruppo. Abbiamo già annunciato che si tratta dei Roxy Music. Se c'è una band che ha vestito, per così dire, la musica rock con gli abiti sartoriali dell'arte e del cinema, beh, quella è senza dubbio i Roxy Music. Non sono nati in uno scantinato sudicio, ma in un'aula universitaria, tra schizzi di pop art e discussioni di avanguardia. Il loro fondatore, Brian Ferry, non era un musicista qualunque. Era un ex studente di belle arti, allievo addirittura di Richard Hamilton, uno dei pionieri della pop art britannica. Questo dettaglio è cruciale perché spiega il DNA della band. Ferry non voleva solo suonare, voleva creare un'opera d'arte multimediale. La musica, il look, le copertine, tutto doveva essere un'estensione del suo progetto estetico, un ponte tra il vecchio glamour di Hollywood e un futurismo decadente. L'incontro che accende la miccia avviene intorno al 1970. Brian Ferry, pianista e cantante dotato di un carisma glaciale, si unisce ad altre anime curiose: il sassofonista e oboista Andy McKay, un tipo con un background classico che amava la sperimentazione, e soprattutto l'eccentrico, geniale e tecnologicamente ossessionato Brian Eno. Eno non suonava uno strumento convenzionale, si definiva un trattore di nastri e sintetizzatore, un vero e proprio architetto del suono che aggiungeva texture aliene e caotiche, manipolando il tutto con un approccio quasi punk. A completare l'ossatura arrivano il chitarrista Phil Manzanera, dal suono tagliente e distintivo, e il batterista Paul Thompson, il motore ritmico della band. Immaginatevi l'impatto di questo gruppo di dandy futuristi sulla scena britannica del 1972. Mentre il rock si crogiolava negli assoli rock e nel blues, i Roxy Music irrompevano con vestiti di lamé, piume di struzzo, trucco esagerato e un suono dove la melodia sentimentale di Ferry si scontrava con i rumori cosmici di Eno. Erano un'esplosione di stravaganza e ironia. Il loro omonimo album di debutto del 1972, Roxy Music, fu uno shock elettrico. In copertina non c'era una foto della band, ma un'immagine in stile pop art che citava il glamour del passato. Al suo interno, brani come la travolgente e disarticolata Remake Remodel mescolavano jazz, rock and roll e pura avanguardia. L'aneddoto vuole che il nome della band derivi dal desiderio di Ferry di trovare un nome che combinasse l'idea di rock e sexy, cadendo poi su un vecchio cinema chiamato The Roxy. Ma la vera cartolina di presentazione è il loro primo singolo di successo.

Dopo il folgorante esordio, i Roxy Music, di cui stiamo raccontando la storia qui all'interno di Pillole, consolidarono la loro identità nel secondo album, For Your Pleasure, 1973. Quest'album è il culmine del contrasto creativo all'interno della band. Da un lato avevamo Brian Ferry, il dandy intellettuale, che cantava di donne fatali e passioni irrisolte con un'eleganza malinconica e crescente. Dall'altro c'era Brian Eno, lo sperimentatore irriverente, il non musicista, che agiva come un elemento di caos controllato, un rumore splendido. I due artisti erano come due poli opposti e la tensione tra la raffinata struttura delle canzoni di Ferry e le destrutturazioni soniche di Eno era la vera scintilla della loro genialità. Durante i concerti, questa dinamica si trasformò in una vera e propria rivalità per l'attenzione del pubblico. Eno, con i suoi abiti esagerati e il suo apparato di sintetizzatori, a volte rubava la scena a Ferry. L'aneddoto più famoso che segnò la rottura avvenne durante un concerto, quando, esasperato dall'eccessivo fervore del pubblico per Eno, Ferry si voltò e, secondo alcune versioni, disse: «Sei tu il cantante di questa band o sono io?» Era chiaro che la convivenza di due ego così grandi e due visioni artistiche così divergenti non poteva certo durare. Nel 1973, dopo soli due album, Brian Eno lasciò i Roxy Music. L'abbandono fu un momento critico. Molti pensavano che senza il suo tocco anarchico la band sarebbe implosa e avrebbe perso la sua spinta avanguardistica. Invece l'uscita di Eno permise a Ferry di prendere il pieno controllo e indirizzare la band verso un suono più coeso, concentrato sulla canzone e sulla sua estetica di raffinata eleganza. Il terzo album, Stranded, del 1973, dimostrò subito che i Roxy Music potevano eccellere anche senza il loro manipolatore sonoro. La band abbracciò un suono più robusto e dinamico, mantenendo la teatralità, ma con una maggiore enfasi sui riff di chitarra di Manzanera e sulla maestosità melodica di McKay. L'album conteneva già un classico che mostrava il loro passaggio da un futuro caotico a un presente più orchestrale, che manteneva però un'aura di mistero ed eleganza.

proseguiamo con la storia dei Roxy Music che stiamo raccontando qui all'interno di Pillole. Siamo alla metà degli anni 70. I Roxy Music si erano ormai trasformati. Persa l'eccessiva stravaganza di Ino, la band raffinò la sua immagine e il suo suono, diventando il paradigma dell'eleganza pop rock. Abiti Armani o completi su misura sostituirono il lamé futurista. Brian Ferry non era più il glam dandy ribelle, ma il crooner consumato, l'icona del sofisticato dandy moderno. Questa trasformazione raggiunse il suo apice con l'album del 1975, Siren, il cui singolo più celebre divenne un inno, una sintesi perfetta del loro nuovo stile, Love is the Drug. Il brano è un perfetto mix di groove funky e un testo cinico e disilluso sull'ossessione per l'amore. Il riff di basso è ipnotico, la produzione è pulita e seducente. Proprio in questo periodo le copertine degli album dei Roxy Music, curate da Ferry stesso, divennero altrettanto iconiche quanto la musica. Pensate alla copertina di Siren, dove appare l'attrice e modella Jerry Hall, che all'epoca era la fidanzata di Brian Ferry e che sarebbe poi diventata la compagna storica di Mick Jagger. Ferry usava le copertine per creare un'estetica perfetta, dove la modella o l'attrice di turno diventava una sorta di musa mitologica, la donna fatale delle sue canzoni. Dopo l'uscita di Siren, la band si prese una pausa. Brian Ferry si concentrò sulla sua carriera solista che andava di pari passo con la sua immagine di crooner. Ma nel 1979 i Roxy Music tornarono con un suono maturo e atmosferico che anticipava i New Romantic e il synth pop degli anni 80, influenzando band come i Duran Duran e gli Spandau Ballet, che spesso citavano i Roxy Music come la loro ispirazione principale per l'unione di moda e musica. L'album Manifesto del 1979 segnò il loro ritorno in grande stile, trovando un nuovo equilibrio tra la sofisticazione melodica e l'uso crescente dei sintetizzatori, ma senza mai perdere quel tocco malinconico e cinematografico che era la firma di Ferry.

0: Ancora un pezzo della storia dei Roxy Music che stiamo raccontando qui all'interno di Pillole. La fase finale della band è segnata da un'evoluzione quasi zen del loro sound. Dopo l'energia controllata di Manifesto e Flesh and Blood, la band pubblica nel 1982 quello che è universalmente riconosciuto come il loro capolavoro e purtroppo il loro canto del cigno, l'album Avalon. Avalon non è un album rock, è un'esperienza sonora, una collezione di canzoni che fluttuano nell'aria. Ferri, Manzanera e McKay, con i contributi di Thompson in alcuni brani, abbandonano quasi del tutto l'aggressività rock per abbracciare un sound etereo, notturno e avvolgente. È un disco di atmosfere nebbiose, di loop discreti, di sassofoni vellutati e di una malinconia quasi mistica. Il brano che dà il titolo all'album, Avalon, e il suo singolo principale, More Than This, rappresentano sicuramente questa loro nuova estetica. La copertina, ancora una volta iconica, mostra un cavaliere in armatura nel verde, un'allusione al mito arturiano e a un luogo di riposo e sogno. È l'addio più elegante che una band potesse mai dare. L'album, manco a dirlo, fu un successo clamoroso e inaspettato, proiettandoli verso un pubblico ancora più vasto. Poco dopo, nel 1983, Brian Ferry decise di sciogliere i Roxy Music. Non ci fu una lite clamorosa o un disaccordo artistico bruciante. Semplicemente la band aveva esaurito il suo percorso, con Ferry che ormai si sentiva più a suo agio a esplorare queste atmosfere soliste. L'impatto dei Roxy Music, però, non si è mai esaurito. Non sono stati solo una band, ma una cosiddetta istituzione di stile. Hanno insegnato alle generazioni successive che la musica non è solo suono, ma anche immagine, concetto e teatralità. Hanno gettato le basi per l'estetica del New Romantic, hanno influenzato tanti artisti e band, da David Bowie ai Radiohead, che tra l'altro hanno citato il sound di Avalon come ispirazione, e hanno reso cool l'idea di essere sofisticati e intellettuali nel rock. Per oltre un decennio, i Roxy Music hanno unito all'arte visiva, alla moda d'avanguardia, è una musica emozionante e complessa. E a questo punto non possiamo non ascoltarci un brano come More Than This.
1: I

0: È il momento di scoprire che cosa hanno raccontato sulla loro storia, sulla loro carriera, i personaggi dei Roxy Music, a partire da Brian Ferry, che in un'intervista disse:
1: devi seguire la tua strada e costruire il tuo destino. Credo che si giunga mai a un punto in cui siamo troppo vecchi per sognare? No, sono un grande sognatore, sono il portabandiera di tutti i sognatori. Si invecchia, sì, ma i sentimenti non cambiano. Forse li esprimi in maniera diversa. Volevo che la band fosse come una rivista di moda, un film di Hollywood e un disco di rock and roll tutto in uno. Il modo in cui ci vestivamo e l'aspetto delle nostre copertine erano importanti tanto quanto la musica stessa. I nostri live non erano solo un concerto, erano un'esperienza visiva, una specie di gala futurista.
0: Quando si parla dell'influenza dei Roxy Music è impossibile, come dicevamo prima, non citare il movimento New Romantic e il synth pop degli anni Ottanta. E queste le parole di Simon Le Bon in un'intervista.
2: I Roxy Music, specialmente nella fase glamour decadente, erano la nostra Bibbia. La loro capacità di fondere il pop intelligente con un'estetica impeccabile, di far sembrare che l'eleganza e la serietà artistica potessero coesistere con una melodia orecchiabile, beh, quello era il nostro punto di partenza. Volevamo essere gli eredi di quell'eleganza drammatica e scintillante.

0: chiudiamo qui anche questa quarta e ultima parte di pillole di questo weekend, ma il Best dell'estate 2026 dedicato esclusivamente alle storie musicali di pillole ritornerà per l'ultima volta il prossimo weekend. Quindi da Roberto Frangipane è tutto. Rimanete con noi, rimanete con Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giornale Radio.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.

0: Sono le 17 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Ben trovati dalla redazione.
3: Sale ad almeno 7 morti il bilancio del naufragio al largo di Cipro Nord. Un traghetto con circa 270 persone a bordo si è ribaltato poco dopo essere partito dal porto di Girne diretto in Turchia. Sono 237 le persone tratte in salvo, mentre 23 risultano ancora disperse e proseguono le ricerche. Secondo una prima ricostruzione, la nave avrebbe iniziato a imbarcare acqua dopo essere stata investita da forti onde. La Farnesina sta verificando l'eventuale presenza di cittadini italiani a bordo.
2: L'Islanda dice no alla ripresa dei negoziati per entrare nell'Unione Europea. Nel referendum il fronte contrario ha vinto con il 52,8% dei voti contro il 47,2% dei favorevoli, con un'affluenza molto alta, superiore all'82%. Il sì è prevalso soltanto nella capitale Reykjavik, mentre nelle aree rurali si è imposta nettamente la difesa dell'autonomia nazionale, con particolare attenzione alla pesca, settore strategico per l'economia islandese.
3: E veniamo in Italia con la cronaca. Un uomo di 49 anni è morto dopo essere stato accoltellato dal padre di 83 nell'abitazione in cui i due vivevano insieme a Colico, in provincia di Lecco. Secondo la prima ricostruzione, al culmine di una discussione, l'anziano avrebbe impugnato un coltello da cucina e colpito il figlio. Il 49enne è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale San Gerardo di Monza, ma è morto poco dopo. Il padre è stato arrestato con l'accusa di omicidio.
2: Cremona prova a tornare alla normalità dopo la violenta tromba d'aria e la grandinata che hanno devastato la città. Protezione civile e vigili del fuoco lavorano senza sosta da 48 ore per rimuovere alberi e mettere in sicurezza edifici e tetti danneggiati. Resta di 43 feriti e 12 famiglie evacuate il bilancio dell'emergenza. Intanto si attenua il caldo con 4 città da bollino rosso, ma l'estate non finisce. Temperatura sopra la media anche a settembre e mercoledì nuovi temporali al nord.
3: Voltiamo pagina. Rientro dalle vacanze all'insegna dei rincari per le famiglie italiane. A pesare sono soprattutto carburanti, spesa alimentare, bollette e ritorno a scuola. Secondo il Codacons, il controesodo costerà agli automobilisti circa 430 milioni di euro in più rispetto allo scorso anno, nonostante lo sconto di 17 centesimi sul gasolio prorogato fino al 5 settembre. Per libri e corredo scolastico la spesa può invece arrivare fino a 1.300 euro a studente, mentre aumentano anche le famiglie che scelgono discount e prodotti in offerta.
2: Siamo al calcio. Prosegue oggi la seconda giornata di Serie A. Alle 18.30 il Napoli ospita il Como, mentre in serata l'Inter fa visita al Cagliari e la Lazio affronta il Genoa all'Olimpico. Successi anche per Udinese e Sassuolo. Per la MotoGP, protagonista ad Aragon, Marc Marquez al comando della gara dopo aver dominato anche la sprint davanti al fratello Alex e a Marco Bezzecchi. L'italiano dell'Aprile, partito dalla pole, resta in corsa per il podio, mentre continua il weekend difficile di Pecco Bagnaia.
3: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
4: Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Hear the clock ticking on the wall. Losing

0: Giornale Radio. La radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Mappamondo, l'appuntamento internazionale. Ogni weekend su Giornale Radio con Francesco Massardo.
2: E allora eccoci qua, un buon weekend, un buon fine settimana da parte di Francesco Massardo, ben ritrovate e ben ritrovati all'ascolto di Mappamondo sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare. Questo è il programma che vi porta proverbialmente, metaforicamente, in giro per il pianeta, ogni puntata la scoperta di una storia, di una cultura, di un racconto in giro per il mondo, per l'appunto. Siamo appunto alla fine di questo caldissimo agosto, ma gli approfondimenti non sono davvero mancati, e oggi chiudiamo con una nuova scoperta, o magari una riscoperta per qualcuno. Saluto Elisa Cabrini, che è qui con me in regia per questa puntata, e allora non mi resta che svelare il tema di questo episodio di Mappamondo. Oggi, amiche e amici, andiamo in Turchia. La storia infatti della Turchia moderna ha una data, il 30 di agosto, che tra parentesi è anche il mio compleanno, il giorno in cui il paese celebra la festa della vittoria, non per il mio compleanno ovviamente. Non è una ricorrenza patriottica, ma è una data che segna davvero la nascita della Turchia come la conosciamo oggi. E allora, per comprendere tutto questo, bisognerà come sempre tornare un po' indietro, pensate, di oltre un secolo, agli anni turbolenti che seguirono la prima guerra mondiale. Ne parliamo tra pochissimo, intanto ci ascoltiamo il primo pezzo di oggi, Blink con One More Time.
3: Strangers from strangers.

0: E allora eccoci ancora insieme. La puntata di Mappamondo decolla nel weekend di Giornale Radio. Ancora ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Massardo. E allora il nostro viaggio riparte dai giorni successivi alla Prima Guerra Mondiale, quando l'impero ottomano, sconfitto, si trovava ormai sull'orlo dello smembramento con il Trattato di Sèvres, firmato nel 1920, che prevedeva la spartizione di gran parte dei territori dell'Anatolia tra le potenze vincitrici e la Grecia, lasciando ai turchi solo un piccolo lembo di terra nell'Anatolia centrale. Ma quella data, quei momenti furono l'inizio di una lotta per la liberazione, per l'indipendenza, e l'inizio della storia di un nome, Mustafa Kemal, e di una battaglia che segna l'anniversario che oggi ricordiamo e che ci racconta nel suo servizio, nel suo primo contributo, il nostro Roberto Frangipane.
1: Ciao Francesco. La battaglia di Dulumpunar fu combattuta il 30 agosto 1922 nel contesto della guerra d'indipendenza turca e rappresentò lo scontro decisivo tra le forze nazionaliste turche, guidate da Mustafa Kemal o Ataturk, il padre dei turchi, e l'esercito greco, che dal maggio 1919 occupava vaste aree dell'Anatolia occidentale con l'appoggio delle potenze d'intesa, in particolare della Gran Bretagna. Dopo la vittoria turca nella battaglia del Sakarya tra agosto e settembre 1921, il fronte si era stabilizzato per quasi un anno. Mustafa Kemal, nel frattempo nominato maresciallo e insignito del titolo di Gazi dalla Grande Assemblea Nazionale, utilizzò questo periodo per riorganizzare, riequipaggiare e addestrare l'esercito nazionalista, ricevendo anche aiuti militari dall'Unione Sovietica. L'attacco turco, noto come la Grande Offensiva, iniziò all'alba del 26 agosto 1922 lungo il fronte di Afyokarahisar. Le truppe turche, comandate sul campo da Mustafa Kemal insieme ai generali İsmet İnönü e Fevzi Çakmak, sfondarono le linee greche con un attacco a sorpresa. Nei giorni successivi l'esercito greco, comandato dal generale Georgios Atsianestis, tentò una disperata resistenza, ma le sue linee furono progressivamente accerchiate. Il 30 agosto, nei pressi di Dumlupunar, vicino Kutaya, le forze turche inflissero una sconfitta decisiva e quasi totale all'esercito greco, distruggendone gran parte delle unità e catturando migliaia di prigionieri, compreso lo stesso generale Trikoupis, comandante del corpo d'armata greco. Per questo la battaglia è ricordata in Turchia come la battaglia del comandante supremo, diretta personalmente da Ataturk. La disfatta segnò il collasso definitivo del fronte greco in Anatolia. Le truppe superstiti si ritirarono in disordine verso la costa e il 9 settembre 1922 le forze turche entrarono a Smirne, ponendo fine all'occupazione greca. Gli eventi successivi portarono all'armistizio di Mudania e infine al Trattato di Losanna, che ridefinì i confini della nuova Turchia. La battaglia di Dunlupunar è considerata una delle tappe fondamentali verso la proclamazione della Repubblica Turca, avvenuta il 29 ottobre 1923. Ancora oggi, il 30 agosto, è celebrato in Turchia come Zafer Bayramu, il giorno della vittoria, festa nazionale con parate militari in tutto il paese.
0: E allora, insomma, grazie a Roberto Frangipane. Ti sentiremo anche più avanti per ulteriori approfondimenti. Il nostro viaggio prosegue tra poco anche con l'opportunità di fare una chiacchierata con chi è nato e vive in Turchia come giornalista per questa giornata speciale. Noi nel frattempo ripartiamo dalla musica, dai Role Model, e questa è Joy.

0: E allora eccoci ancora insieme in questa puntata di Mappamondo, ancora una volta ben ritrovati all'ascolto. E la puntata di oggi ci porta dunque in Turchia, paese che festeggia quest'oggi la cosiddetta festa della vittoria, celebrazione che si tiene ogni 30 di agosto. Abbiamo il piacere di proseguire il nostro viaggio collegandoci direttamente con la Turchia e con l'incantevole città di Smirne, dove vive e lavora il nostro prossimo ospite. Con noi Efe Yelbuga, giornalista che peraltro ha studiato giornalismo in Italia e che lavora adesso in Turchia per il sito online di news35.com e che ci racconta, insomma, innanzitutto come si festeggia questa data in Turchia. Efe, grazie per essere con noi. Partiamo da lì, insomma, come vive la Turchia questa giornata di celebrazione e di ricordo storico?
1: Il 30 agosto, la giornata della vittoria in Turchia, si celebra sostanzialmente in due modi: da un lato con la partecipazione popolare, dall'altro con le cerimonie ufficiali. La gente di solito espone bandiere turche su balconi e finestre. E se nella propria città si svolge una cerimonia, vi partecipa come spettatrice. Nella cerimonia ufficiale sfilano unità militari, cadette delle accademie militari e bande. Questo perché il 30 agosto simboleggia la vittoria finale della guerra che ci ha portato all'indipendenza, quindi il suo carattere militare è più marcato. Come nelle altre feste nazionali, Anıtkabir, la tomba di Ataturk, riceve un grande afflusso di visitatori. Inoltre, in molte zone del paese si organizzano esibizioni acrobatiche e spettacoli aerei. Poiché cade nel periodo delle vacanze estive, di solito l'atmosfera è più tranquilla. Potrebbe non essere affollato come il 23 aprile o 29 ottobre, ma resta comunque una ricorrenza importante per tutti. Non è una festa divisiva. In breve si celebra con entusiasmo in tutta la Turchia, ma in un clima generalmente sereno.
0: Chiaro, è come dire, una celebrazione che si inserisce nel complesso percorso storico della Repubblica Turca. Ti chiederei dunque se a livello politico può essere assimilata un po' al nostro 25 aprile, cioè è una festa che purtroppo, mi verrebbe da dire nel nostro caso, divide politicamente, vista anche il messaggio che porta dietro, oppure è la classica festa di tutti, la festa di unificazione nazionale?
1: In Turchia la festa della vittoria del 30 agosto è in realtà è una festività celebrata da tutti. È così da anni, non è una situazione esclusiva dell'era Erdogan o che è cambiata in questo periodo. Tuttavia, come si può immaginare, non viene celebrata solo come una vittoria militare ottenuta contro i greci. In realtà noi celebriamo la fine del processo di occupazione dell'Anatolia, iniziato con la Prima Guerra Mondiale, e del periodo in cui la nostra indipendenza era in pericolo. Dopo questo giorno si passa a un periodo di pace grazie alle politiche costruite sul motto di Ataturk: pace in patria, pace nel mondo. La Turchia si è trasformata in una nazione capace di restare fuori da molti grandi conflitti come la Seconda Guerra Mondiale e di cercare di svilupparsi per conto proprio. In brevissimo tempo anche le nostre relazioni con la Grecia è migliorato. Venizelos e Mustafa Kemal strinsero amicizia poco dopo la guerra e puntarono a uno sviluppo congiunto nella regione dell'Egeo. Pertanto il 30 agosto è per noi anche il giorno in cui è iniziata la pace, ovviamente una vittoria ed è la celebrazione della guerra con cui abbiamo ottenuto la nostra indipendenza. Ma la sua vera importanza per noi si ride nell'essere la vittoria che ha posto fine alla guerra e ci ha liberato dall'occupazione. In realtà questa non è una festa che ci divide politicamente. Naturalmente le diverse fazioni ideologiche la celebrano mettendo in risalto elementi diversi in base alle proprie prospettive. Tuttavia possiamo dire che tutti considerano il 30 agosto come il giorno in cui il paese è stato salvato.

0: Ecco, Efe, venendo tu da Smirne, che è una città affacciata sull'Egeo, che appartiene alla regione, diciamo, dell'Egeo, quella parte di Turchia che ha molti più influssi anche culturali dalla Grecia e contaminazioni con le regioni più orientali della Grecia, è chiaro che questa è una festa che nasce dalla vittoria sulla Grecia, dalla fine dell'occupazione, come era vista appunto dai turchi della Grecia. Oggi come si vive il rapporto con la Grecia, un paese vicino eppure lontano sotto tanti punti di vista, paese dell'Unione Europea ad esempio, soprattutto nelle città appunto più occidentali della Turchia, quelle dove l'architettura, i costumi, le tradizioni ricordano tanto la Grecia e la parte più orientale appunto della Grecia?
1: Mi collego per questa trasmissione da Smirne. Come si può immaginare, qui non c'è alcun risentimento contro i greci, stiamo parlando di una guerra avvenuta e finita 100 anni fa. Oggigiorno non esiste nulla di simile all'aver paura della Grecia o all'odiare la Grecia. Questa situazione è ancora più evidente soprattutto nelle nostre città più vicine alla Grecia. La guerra c'è stata e finita. I due paesi si sono separati e c'è stato uno scambio di popolazioni. I turchi in Grecia sono stati costretti a emigrare in Turchia e i greci in Turchia sono dovuti emigrare verso la Grecia. Ci sono dolori condivisi che questo processo ha creato in entrambe le società. Fortunatamente questi dolori si sono trasformati nel tempo in cibi, canzoni e danze in comune, perché lo scambio di popolazioni non è stato un processo affatto facile per nessuna delle due parti. Oggi in Turchia non possiamo parlare di una forte antipatia verso la Grecia. Quando i greci vengono a Smirne o in altre regioni della Turchia non vengono accolti male. Allo stesso modo anche i turchi, quando vanno in Grecia, specialmente nelle isole o a Salonico, sono generalmente accolti molto bene. In realtà non ci sono gravi problemi tra i due popoli. Anzi, da parte turca, non direi nemmeno che ci sia un problema diretto e continuo con la Grecia a livello politico. In Turchia né Erdogan né altri politici autorevoli usano un linguaggio volto a fomentare una possibile guerra con la Grecia o a fare costantemente politica su una tale eventualità. In Turchia la retorica bellica si basa maggiormente sugli sviluppi e sulle relazioni in Medio Oriente. E la Grecia non è vista come una minaccia seria né a livello politico né agli occhi del popolo. So che da parte Grecia la situazione non è esattamente così. Penso che in Grecia, sia nei media che nella sfera politica, la paura della Turchia venga fomentata maggiormente. E naturalmente ci sono anche molte persone che non lo accettano e che dicono che le cose non stanno così. Tuttavia in Turchia non esiste nemmeno questo livello di paura nei confronti della Grecia. I principali dibattiti dell'opinione pubblica turca in politica estera si concentrano maggiormente sulle relazioni con gli Stati Uniti, con Israele, con il Medio Oriente. Ovviamente tengo separato questioni di Cipro. Sono un giornalista d'opposizione, ma devo anche dire questo: non ho mai sentito uscire dalla bocca di Erdogan espressioni come "ci prenderemo tutto il Cipro, occuperemo Cipro". Anche le tensioni che si creano di tanto in tanto sulla questione di Cipro derivano per lo più da problemi politici generati da errori reciproci. Naturalmente sia la Turchia che la Grecia non stanno portando avanti politiche sufficientemente sincere e sostenibili contro gli atteggiamenti ipocritici di paesi terzi che vogliono creare divisioni tra noi, sia nell'Egeo che a Cipro. Anche questa è una verità. In sintesi, nell'opinione pubblica turca non si può parlare di un forte odio, rabbia o paura né verso la Grecia né verso i greci. I fratelli litigano, ma non diventano e non possono diventare nemici.
0: E allora grazie davvero a Efe Yelbuga, giornalista turco, per essere stato con noi in questa puntata dedicata proprio alla Turchia. Ci fermiamo per qualche istante, rimanete però con noi, Mappamondo torna tra pochissimo con altri approfondimenti all'interno di questa puntata estiva. Rimanete con noi, sosta brevissima.
2: Giornale Radio.
3: Quando ci fa sentire

0: grana padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sono le 17 e 30 minuti.
1: Guidare informati. Guidare informati.
2: Bentrovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità in Puglia sulla statale 7 Terza Salentina per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200. È attivo il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 456 del Turchino all'altezza del chilometro 102 circa per lavori tra le 7 e le 24 esclusi giorni festivi e prefestivi. È attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli. Per il momento è tutto, restate sul Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Mappamondo, l'appuntamento internazionale, ogni weekend su Giornale Radio.
5: E allora eccoci ancora insieme, ben ritrovati all'ascolto di Mappamondo da parte di Francesco Massardo. Ancora un buon weekend, un buon fine settimana a tutte voi e a tutti voi. La nostra puntata di oggi ci ha portato e ci continua a portare in Turchia, dove il 30 di agosto si celebra la festa della vittoria, una delle celebrazioni più importanti del paese. Se vi siete persi la prima parte della nostra puntata, non disperate, l'invito è sempre quello ad andare sul nostro sito giornaleradio.fm e trovare tutte le nostre puntate comodamente per ascoltarci come e quando preferite, oppure sappiate anche che Mappamondo diventa anche un fantastico podcast, ci trovate su Spotify e su YouTube con il meglio di ogni puntata, quindi potete poi recuperare appunto già qualche giorno dopo la messa in onda i nostri approfondimenti. Allora torniamo a noi, torniamo alla nostra puntata e a una figura di cui abbiamo già parlato ma di cui continueremo a parlare, Mustafa Kemal, l'uomo che i turchi in realtà non chiamano per nome e cognome ma chiamano Atatürk, il padre dei turchi, e insomma è la storia di un ufficiale dell'esercito ottomano diventato poi il fondatore di uno stato completamente nuovo. Nato nel 1881 a Salonicco, e già questo ci dà idea di cosa fosse l'impero ottomano, perché oggi lo sapete, Salonicco si trova in Grecia, paese di cui che andrà poi a sconfiggere, diciamo tra virgolette, nella guerra di indipendenza, ma allora era una città dell'impero ottomano. Fin da giovane Mustafa mostra un'attitudine particolare per la matematica e in effetti proprio un insegnante, colpito dalla sua precisione, gli aggiungerà il soprannome Kemal, che in realtà significa qualcosa come perfezione o maturità. Da lì in poi sarà semplicemente Mustafa Kemal. Studia nelle accademie militari ottomane, prima a Salonicco e poi a Istanbul, formandosi come ufficiale in un periodo di grande fermento politico. Sono gli anni in cui infatti tra i giovani ufficiali, i giovani turchi appunto, circolano sempre più idee riformiste e nazionaliste, soprattutto insofferenti verso il potere assoluto del sultano e verso il progressivo indebolimento del grande impero. La carriera militare sarà decisiva per portarlo sotto i riflettori. Nel 1915, infatti anni turbolenti, si distingue durante la campagna di Gallipoli. Le truppe ottomane respingono lo sbarco delle forze alleate, un momento cruciale perché Mustafa Kemal dimostra doti tattiche notevoli e capacità di comando sul campo e la sua figura comincia a essere conosciuta ben oltre la cerchia militare, ma sarà dopo la sconfitta ottomana nella prima guerra mondiale che la sua storia personale si intreccia definitivamente con quella del suo paese. L'impero viene smembrato, le potenze straniere, dicevamo, si vogliono spartire l'Anatolia e Mustafa Kemal sceglie di non accettare la resa. Inizia la creazione del movimento nazionalista, convoca congressi, costruisce un'assemblea nazionale ad Ankara e assume la guida politica e militare della resistenza contro l'occupazione straniera. Ottenuta l'indipendenza, l'avevamo lasciato lì, il suo obiettivo diventerà quello di costruire uno stato totalmente nuovo. Il 29 ottobre del 23 verrà proclamata la Repubblica di Turchia e lui stesso ne diventerà il primo presidente. Da quel momento una serie di riforme radicali passate alla storia come le riforme kemaliste, che aboliscono il sultanato e il califfato, pongono fine a secoli di potere religioso politico e viene introdotto invece un sistema legale ispirato ai modelli europei e basato sulla laicità dello stato, oltre alla scelta di adottare un nuovo alfabeto, quello latino, al posto di quello arabo ottomano, e anche la riforma del calendario. Eppure pensate l'estensione del diritto di voto alle donne già nel 1934, molto prima di tanti altri paesi europei, ivi compresa la nostra Italia. Nel 34 verrà battezzato dall'Assemblea Nazionale con il cognome Atatürk, padre dei turchi, con una legge che peraltro vieta ancora oggi esplicitamente a chiunque altro di portarlo, anche se alcuni ironizzano che un pensierino Recep Tayyip Erdogan lo abbia pure fatto. E allora noi ripartiamo tra poco con una ulteriore intervista, nuovi approfondimenti su questo tema. Intanto ci ascoltiamo Somber con Back to Friends.

0: eccoci qua con Mappamondo, pronti a proseguire il nostro viaggio alla scoperta o magari alla riscoperta della Turchia in una delle giornate più importanti da un punto di vista delle celebrazioni, ma anche del significato che si porta dietro la festa della vittoria, così appunto chiamata, che ci ha permesso già nel corso di questa puntata di familiarizzare un po' con la figura di Mustafa Kemal Atatürk, come è poi passato alla storia. Abbiamo il piacere di essere in collegamento con Marta Ottaviani, giornalista del Quotidiano Nazionale, considerata una delle massime esperte di Turchia in Italia. Intanto grazie per essere con noi, benvenuta.
1: Buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Ecco, sono sempre occasioni queste per fare discorsi poi più, come dire, a largo raggio sulla Turchia e sulla figura storica e politica del padre dei turchi, diciamo così. Però partirei, se vogliamo, proprio anche da questa festività. È un'occasione, per quella che è stata anche la tua esperienza, a lungo hai vissuto in Turchia, in cui vengono anche rilanciati messaggi politici, o è la classica festa, diciamo, di unità nazionale che viene celebrata un po' da tutti i turchi, a prescindere poi dal momento piuttosto spigoloso, ecco, che la Turchia da qualche anno sta vivendo?
1: Ma ecco, questa è una domanda molto interessante, perché diciamo che la Zafer Bayram, quindi insomma la festa della vittoria, come dicevi giustamente tu prima, una volta era una festa strettamente legata all'establishment militare, storicamente vicino ai dettami del kemalismo. Col passare degli anni, durante il governo, il regno quasi vorrei dire, di Recep Tayyip Erdogan, anche questa festa ha visto cambiare i suoi connotati e oggi è diventata una festa, diciamo, più inclusiva in qualche modo, ma che serve soprattutto a Erdogan per rilanciare la Turchia come potenza militare emergente.
0: Questo è un'analisi che ci permette di introdurre il tema del kemalismo, ecco, lo hai già tirato fuori. Si tratta, ecco, di una corrente di pensiero che non è solo politica, è stato, come dire, inizialmente anche un vero fulmine a ciel sereno, se vogliamo, nel Medio Oriente, nella zona della Turchia post Prima Guerra Mondiale, la transizione non semplice da un impero millenario come quello ottomano. È un'eredità, quella di Mustafa Kemal, che però oggi viene rivendicata, mi sembra di capire, da vari punti di vista. Il principio di essere laici, della Turchia moderna, che si dava una costituzione estremamente moderna già molti anni prima di tanti altri paesi in Europa, per intenderci. E dall'altra parte, insomma, una Turchia tornata invece più sul rapporto con l'Islam e quello che tu hai definito il regno di Erdogan. Come contestualizzare oggi Kemal e il kemalismo?
1: Ma allora, anzitutto, Kemal, il kemalismo e anche, attenzione, le interpretazioni del kemalismo che sono state date nei decenni immediatamente successivi alla morte di Atatürk non esistono più. Esiste però un dato di fatto: almeno fino a qualche anno fa, qualsiasi forza politica, anche chi con Kemal e il kemalismo non aveva niente a che vedere, doveva comunque trovare una scusa per richiamarsi ad Atatürk, perché era forte ancora la presenza di quest'uomo all'interno della vita civile turca. Figuratevi che a novembre, quando ricorre l'anniversario della sua morte, ancora oggi in Turchia alle 9.05, quindi nell'ora del decesso di Atatürk, tutto il paese si ferma per un minuto, per darvi l'idea della portata ancora di questa figura. Va detto però che Erdogan, in maniera molto subdola e in maniera anche molto lenta ma costante, ha in qualche modo mandato Mustafa Kemal Atatürk in cantina da anni. Nei suoi discorsi non si riferisce più ad Atatürk, e in tutte le manifestazioni pubbliche c'è, cioè, sì, sempre il ritratto di Atatürk, ma con quello di Erdogan al fianco. Perché? Perché è proprio un suo messaggio politico, ma è sempre stato anche il suo obiettivo. Erdogan sostanzialmente vuole ridurre Atatürk e il kemalismo a una parentesi nella storia della Turchia.
0: Una storia che lui rivendica a partire dunque da molto prima, mi sembra di capire, in cui c'è stata poi questa parentesi fondamentale. Ti chiederei però a questo punto se puoi anche aiutarci a comprendere meglio i meccanismi del principale partito di opposizione a Erdogan, il CHP, che appunto si richiama ai valori della Repubblica, valori anche laici, che magari in maniera un po' mitizzata, ci dirai, si fanno risalire proprio alla figura di Atatürk. C'è anche un'idea però di vedere quindi il padre della patria come una figura sostanzialmente opposta ai valori di Erdogan e del suo partito.
1: Il GEPE è un partito che a parole si richiama alla lezione di Ataturk, ai fondamenti di Ataturk. Parliamo però di un leader che, per quanto grande, è morto negli anni 30 del secolo scorso. Quei programmi andavano in qualche modo adattati, non basta richiamarsi a un'eredità, quando dall'altra parte c'era un leader, parliamo dei primi anni 2000, come Erdogan, che parlava di liberismo in economia, di liberalizzazione dei costumi, e chiaramente aveva avuto molta più presa sull'elettorato, in parte anche nei primi mandati sull'elettorato del GEPE. E quindi, insomma, anche poi quando si parla con gli elementi del GEPE c'è sempre questo nazionalismo di fondo che ci fa capire come purtroppo la classe politica turca, che la si guardi da parte di Erdogan o che la si guardi dall'altra parte, quindi dall'opposizione, non è ancora preparata né alla modernizzazione che chiedono i giovani della Turchia e sicuramente non all'ingresso in Unione Europea.
0: Che forse non è neppure adesso più una priorità, diciamo, a livello governativo. Ti farei un'ultima domanda. Hai citato, insomma, i curdi. È chiaro che la Turchia è un paese molto grande anche da un punto di vista geografico, estremamente popoloso. Oggi, come dire, partendo da una festa che è una festa nazionale, la trattiamo come un blocco unico. È un paese in cui convivono, ecco, si fa per dire, in realtà molto diverse. Oggi, ad esempio, il tema dei curdi è un tema di cui si parla anche internamente. Entra poi tutto questo nella complessità del sistema di alleanze che c'è in Medio Oriente e nei dintorni. Hai spesso scritto e parlato anche dei rapporti ambigui, diciamo, ad esempio, tra Erdogan e Israele. In tutto questo, le minoranze in Turchia hanno vissuto tempi migliori.
1: Beh, le minoranze in Turchia non hanno mai vissuto dei bei tempi, insomma, questo lo possiamo dire con una sufficiente certezza. Certo, con Erdogan quella che era stata promessa, il miglioramento che era stato promesso, poi agli effetti non si è mai realizzato, e se ci sono minoranze che tutto sommato non hanno visto variare le loro condizioni, come i cattolici e gli ortodossi, ci sono minoranze come gli alleviti, che, ricordiamolo, è una minoranza musulmana, quindi nemmeno non musulmana, perché è una setta di derivazione sciita, quindi contrapposta all'Islam sunnita ufficiale, e i curdi, ebbene, loro hanno visto addirittura le loro condizioni peggiorare. Oggi in Turchia in Parlamento c'è un partito filo curdo, però la cosa che voglio sottolineare è che la colpa è di Erdogan sicuramente, ma anche, come posso dire, della rivoluzione sociale che Erdogan ha adottato. Perché comunque nel corso degli anni i messaggi nei confronti dei curdi hanno variato, diciamo, di intensità, sono diventati prima più concilianti, poi più assertivi. Ebbene, questo ha avuto anche una ricaduta sul sentire delle persone importante, ed è una cosa che non va mai dimenticata.
0: Si lega anche su questo la transizione non semplice. Il PKK, come dire, ha avviato un percorso di disarmo, di smantellamento, o come dire, una storia parallela dovuta soprattutto alla figura di, insomma, di Gülen e di quello che ha rappresentato politicamente, che forse è, come dire, tramontata.
1: Sicuramente Abdullah Öcalan è un leader che ha disarmato il PKK sperando di poter uscire dal carcere. Il punto è, secondo me, il punto chiave è la Siria. Nel momento in cui i curdi siriani, i curdi turchi non hanno avuto più la possibilità di avere dei contatti diretti, allora chiaramente la presa del movimento militare sul territorio è diventata sempre meno forte, e quindi questo è un dato. Il problema qual è? Il problema è che comunque Erdogan non ci sarà più lui, perché si tratta di processi che vanno sul lungo termine, ma è molto interessante vedere come un paese quasi divorato dal suo nazionalismo si troverà a fare i conti con tante persone che turche non sono, perché ci sono i curdi che comunque rappresentano un 15% della popolazione, quindi importante. Ma soprattutto ci saranno i figli di quei migranti siriani che chiaramente rivendicheranno un loro posto all'interno della società turca, e sarà un posto che la Turchia non potrà negare, volente o nolente.
0: E sarà una transizione, insomma, molto interessante. Ci ha aiutato intanto a capire un paese sicuramente complesso, ma partendo da una celebrazione abbiamo veramente trattato un po' lo spettro politico intero, direi, della Turchia. Di questo ringrazio tantissimo Marta Ottaviani, che è stata oggi con noi. Insomma, grazie davvero e a presto.
1: Grazie a voi, una buona giornata.
0: E allora noi ripartiamo dalla musica, dall'ultimo brano di questa puntata, di Lenny Kravitz, si chiama Stillness of Heart.

0: E allora eccoci ancora insieme, pronti ad andare verso il finale di questa puntata di Mappamondo. Insomma, abbiamo capito che non si può comprendere la Turchia di oggi senza passare dalla figura di Mustafa Kemal, dalla guerra di indipendenza e dalla rivoluzione che fece nascere lo Stato turco moderno. Il racconto di oggi è stato anche un racconto, come dire, diviso nella guerra con la Grecia. Sono due paesi che, nonostante siano entrambi alleati da un punto di vista militare all'interno della NATO, hanno dei dissapori che appunto affondano le proprie radici nella storia, verrebbe da dire fin dai tempi dei greci e dei troiani, volendo citare i poemi omerici che vanno tanto di moda questa estate. Il rapporto complesso tra Grecia e Turchia ha fatto anche di momenti di tensione, però non è stato cancellato dalla cultura, in particolare dalla gastronomia molto simile tra i due paesi, nonostante le differenze. Allora, piccolo momento turismo, diciamo, come spesso facciamo nel finale delle puntate di Mappamondo, affidato alla voce di Roberto Frangipane.
1: Ciao Francesco, c'è un paradosso che chi viaggia tra Istanbul e Atene scopre presto. Due popoli che per secoli si sono guardati con diffidenza, a volte con odio aperto, condividono una tavola quasi identica e un modo di vivere sorprendentemente simile. Non è un caso. Sono 800 anni di impero ottomano, di conquiste e migrazioni, di scambi forzati e volontari che hanno intrecciato per sempre i destini di Anatolia e Grecia, fino al drammatico scambio di popolazioni del 1923, che paradossalmente portò ciascun paese a ereditare pezzi di cultura dell'altro attraverso i profughi che vi si stabilirono. Basta sedersi in una taverna ad Atene o in una Meiane a Istanbul per notare le somiglianze. Gli antipasti, i mezze greci e i mezze turchi, la parola stessa è quasi identica, seguono la stessa filosofia. Piccoli piatti da condividere, hummus o kaçık, lo tzatziki turco, melanzane affumicate, formaggi, olive. Il dolma, foglie di viteri piene di riso, è conteso da entrambe le cucine, così come le baklava, contese a colpi di orgoglio nazionale ma nate nella stessa cucina di corte ottomana. Il caffè si prepara identico, bollito lentamente in un piccolo bricco di rame, solo il nome cambia. Kafedaki in Grecia, cave in Turchia, entrambi però bevuti lentamente tra chiacchiere infinite. Persino il gyros greco e il doner turco raccontano la stessa storia, carne cotta verticalmente allo spiedo, servita con pane e salse, nata nell'Anatolia ottocentesca e poi diffusasi in entrambe le direzioni. Eppure, sotto questa superficie comune, le differenze emergono con chiarezza. La cucina turca, erede di un impero che si estendeva dai Balcani alla Persia, è più stratificata e complessa. Usa più carne, più spezie orientali come il sumac e il cumino, ha una tradizione di zuppe robuste come la mercimek korbasi di lenticchie. La cucina greca, più mediterranea nell'anima, si affida maggiormente a pesce, agrumi, olio d'oliva in quantità generose e a erbe come l'origano e l'aneto. Anche il vino segna un confine culturale netto. In Grecia scorre libero, parte integrante della convivialità fin dall'antichità. In Turchia, paese a maggioranza musulmana, l'alcol, pur presente, specialmente il raki, cugino dell'ouzo greco, occupa uno spazio più discreto, spesso relegato a contesti specifici e a una parte laica della società. Forse proprio questa tensione tra ciò che unisce nella quotidianità e ciò che divide nella memoria storica a rendere il rapporto turco-greco uno dei più affascinanti del Mediterraneo. Due popoli che si riconoscono l'uno nell'altro proprio mentre si allontanano, come fratelli che hanno scelto strade diverse ma non hanno mai smesso di assomigliarsi a tavola.
0: E allora, grazie al nostro Roberto Frangipane, che come sempre ci racconta la storia ma anche le curiosità più turistiche, se vogliamo, dei paesi che andiamo a scoprire qui all'interno di Mappamondo. E allora siamo di fatto in fondo a questa puntata. Vi ricordo però che da settembre riparte poi il nostro palinsesto tradizionale. Non mancherà, come sempre, nei fine settimana Mappamondo con i nostri viaggi alla scoperta del pianeta, delle storie e delle culture. Ringrazio allora, prima di andare a chiudere, Elisa Cabrini, che è stata qui con me in regia, Michele Ceci per il prezioso lavoro di redazione, e a tutti voi vi auguro insomma un fantastico weekend, una buona fine di estate e l'augurio di risentirci fra 7 giorni con una nuova puntata. Da Francesco Massardo è tutto, continuate a restare su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio. la radio libera di informare.

0: quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 18. E due minuti.
5: Giornale Radio News.
6: Buonasera dalla redazione.
7: E Maria Spinelli, 22 anni, originaria di Atri, in Abruzzo, la giovane italiana uccisa nella sparatoria durante un rave party ad Arau, in Svizzera. 5 le persone rimaste ferite, alcune in modo grave, mentre prosegue la caccia all'autore o agli autori dell'attacco, con il supporto anche della polizia tedesca. Movente e dinamica restano da chiarire. La Farnesina assiste la famiglia della vittima. Il ministro degli esteri svizzero Cassis ha espresso le condoglianze al governo italiano.
6: Nuovo tentativo diplomatico per riaprire i negoziati sulla guerra in Ucraina. Il direttore della CIA John Ratcliffe, durante la sua visita riservata a Mosca, avrebbe proposto un vertice a tre tra Trump, Putin e Zelensky, con l'obiettivo di riportare Russia ed Ucraina al tavolo delle trattative. Kiev è stata informata dell'iniziativa, mentre da Mosca non è arrivata per ora un'apertura. Sul terreno intanto continuano i combattimenti con nuovi attacchi russi e Mosca che annuncia raid massicci contro le infrastrutture energetiche ucraine.
7: E dal Vaticano, appello di Papa Leone XIV contro la violenza e per la pace. Dopo l'Angelus a Castel Gandolfo, il pontefice ha chiesto la liberazione immediata degli ostaggi rapiti ad Haiti dopo il massacro di Kenskov, costato la vita ad almeno 47 persone. Leone XIV ha poi pregato per le vittime, i feriti e i dispersi delle devastanti alluvioni in Nepal e Tibet.
8: Preghiamo per chi ha perso la vita, per i feriti e i dispersi, per le famiglie, per i soccorritori. Possa la sollecitudine di tutti contribuire ad alleviare le sofferenze e a recare gli aiuti necessari alla popolazione.
6: Domenica, da Bollino Rosso sulle strade italiane per il controesodo di fine agosto, con oltre 25 milioni di spostamenti nel weekend e traffico intenso sulle principali autostrade. Secondo il Codacons, il rientro costerà agli automobilisti circa 430 milioni di euro in più rispetto allo scorso anno, nonostante lo sconto sul gasolio. Intanto l'estate continua con caldo sopra la media e punte vicine ai 40 gradi al sud. Mercoledì temporali al nord, poi torneranno sole ed alte temperature.
7: La cronaca: un uomo di 37 anni è morto e altre 5 persone sono rimaste intossicate dal monossido di carbonio in una baita sull'Alpe d'Evero in Piemonte. Grave una ragazza di 19 anni trasferita al Niguarda di Milano. Sulle cause indaga la Guardia di Finanza, che ha sequestrato un boiler dal quale potrebbe essersi sprigionato il gas. Nel Viterbese invece Silvano Loia, 52 anni, manager di Rai Way e compagno dell'attrice Francesca Neri, è morto dopo essere entrato in acqua tra Tarquinia e Montalto di Castro. Il corpo è stato ritrovato in serata dopo ore di ricerche, tra le ipotesi quella di un malore.
6: E siamo al calcio. Prosegue oggi la seconda giornata di Serie A. Alle 18:30 il Napoli ospita il Como, mentre in serata l'Inter fa visita al Cagliari e la Lazio affronta il Genoa all'Olimpico. Successi anche per Udinese e Sassuolo. Per la MotoGP, protagonista d'Aragon con Marc Marquez al comando della gara, dopo aver dominato anche la sprint davanti al fratello Alex e a Marco Bezzecchi. L'italiano dell'Aprilia, partito dalla pole, resta in corsa per il podio, mentre continua il weekend difficile di Pecco Bagnaia.
7: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
9: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Best of Il Punto G. Le migliori interviste della stagione, senza filtri, con Giuliano Guidabardi.
1: E buongiorno, buongiorno, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Giornale Radio, la radio libera di informare. Bentornati al meglio del Punto G, stagione 2025-2026. Ci riascoltiamo insieme, ormai come da tradizione per quest'estate, un po' delle più belle interviste della stagione trascorsa. Oggi è il turno di Caolo Calenda e di Francesco Paolo Sisto. Cominciamo le nostre interviste. Parliamo adesso con il segretario e fondatore di Azione, senatore della Repubblica, già parlamentare europeo, è stato viceministro per il commercio con l'estero, ambasciatore presso l'Unione Europea e ministro dello sviluppo economico nei governi Letta, Renzi e Gentiloni. Buongiorno e bentornato a Carlo Calenda.
2: Buongiorno, buongiorno, grazie dell'invito.
1: Allora, senatore Calenda, i temi di questa settimana sono davvero tanti, ma ovviamente cominciamo dalla difficile situazione internazionale. Che cosa sta succedendo? Un'altra guerra che non si chiude e pare che non si chiuda in fretta, e intanto l'Europa sta a guardare.
2: Ma allora, è una guerra iniziata sostanzialmente da Netanyahu, dove il ruolo di Trump è quello di essersi fatto buttare dentro un conflitto di cui non sa quale può essere la conclusione, e da questo deriva i 100 messaggi diversi che ha dato nei giorni, no? Abbiamo finito, no? Dobbiamo andare avanti, dobbiamo trovare un sostituto come abbiamo fatto in Venezuela. Quello che sappiamo è che sicuramente non gliene importa niente, ma dicasi niente, della democrazia in Iran. Quello che gli interessa, ieri l'ha pure detto, è che aumenti il prezzo del petrolio per fare un favore al suo amico Putin e agli Stati Uniti.
1: Insomma, presidente Calenda, non so se poi si sia fatto trascinare o sia una comunanza di interessi, perché è noto che la prima delle azioni militari intentata da Trump è sul Venezuela, primo fornitore di petrolio della Cina, e la seconda è sul suo secondo fornitore, che è l'Iran. Non le sembra che sia anche questo un frutto perverso del patto di Anchorage? Perché, come diceva giustamente lei, ci guadagnano Russia e Stati Uniti.
2: Ma guardi, io penso che lì non c'è un patto di Anchorage, nel senso che la relazione tra Trump e Putin nasce molto prima, all'inizio degli anni 2000, è una relazione di natura finanziaria. Noi sappiamo che durante le campagne per la prima presidenza, queste sono evidenze fatte dalla commissione ad hoc d'inchiesta che poi Trump ha sciolto quando è diventato presidente, ci sono state influenze fortissime dei russi a favore di Trump. Quindi, per quanto mi concerne, l'ho detto anche in Parlamento, Trump è un asset di Putin, quindi fa quello che Putin dice, tant'è che quando hanno rilevato che gli russi stavano aiutando gli iraniani a identificare gli obiettivi americani da bombardare e gli hanno fatto una domanda, Trump ha detto: questo non è un argomento, non rispondo. Quindi noi abbiamo a che fare con una cosa veramente cupa, cioè la saldatura tra un dittatore, cioè Putin, è un aspirante dittatore, cioè Trump.
1: Sta aspirando molto bene. Senta, senatore, sulle vicende invece che sono più legate alla sua esperienza di ministro dello sviluppo economico e che riguardano il rincaro dei prezzi dell'energia, l'energia ovviamente è fondamentale per tutto il comparto nazionale e per tutto quello che accade nel paese, come possiamo fare, cosa potrebbe fare il governo per andare ad aiutare le imprese e i cittadini in questi rincari che sembrerebbero immotivati, sembrano più frutto di speculazione che di reali crisi energetiche?
2: Ma sì, ma poi c'è un problema strutturale, sono 6 mesi che ne discutiamo col governo. Noi abbiamo fonti che producono energia elettrica, penso all'idroelettrico che fa quasi il 20% della produzione elettrica nazionale, che è in concessione, cioè data dal pubblico in concessione, che produce a 25 euro a megawattora e vende a 150 euro a megawattora oggi. Ed è una follia, perché le concessioni stanno scadendo, gliele vogliono rinnovare, e io ho detto alla Meloni: se gliele vuoi rinnovare, rinnovagliele dicendo che però c'è un cap di guadagno a 60 euro, che già sono tantissimi, e quella energia quindi la immetti in rete a 60 euro, e questo può essere un sollievo sia per le imprese che per i consumatori. Poi ci sono Terna, Enel, Distribuzione, che sono società pubbliche che fanno più utili di Hermes, sulla parte regolata, non sulla parte a mercato, con gli amministratori delegati che si prendono dei bonus allucinanti sulla parte regolata, Allora tutto questo
1: sì,
2: noi
1: ricordo i suoi parte. Interventi i suoi interventi in commissione sull'argomento
2: cioè io dico ma questa cosa non è che deriva dalla crisi che c'è adesso, è quella crisi che c'è adesso è un aggravante, ma noi abbiamo un sistema profondamente malato ed è un sistema che va messo a posto e il problema è ci vuole coraggio perché sono lobby potentissime e quindi la Meloni non ci sta riuscendo.
1: Le chiedo un approfondimento su questo, lobby potentissime, cioè a chi rispondono e come controllano il governo, per questo governo ed evidentemente anche gli altri, perché il problema è antico.
2: Certo. Allora faccio un esempio, sì. L'amministratore delegato dell'Enel è legatissimo da sempre alla Russa, a Salvini. I produttori di idroelettrico sono produttori, amministratore che viene rinominato adesso, quindi voglio dire non è nominato dal mercato, è nominato dalla politica. L'idroelettrico, cioè chi produce idroelettrico, e poi sono quattro società, sostanzialmente danno oggi una barca di soldi alle regioni e quindi le regioni si tengono i soldi per fare le loro società partecipate che non servono a niente, invece che mettere un prezzo decente nella bolletta, cioè un intreccio di interessi allucinante, allucinante, con un'Arera che è la società che, diciamo, l'agenzia che dovrebbe regolare e verificare che non ci siano distorsioni del mercato, che non verifica niente perché sono tutte persone che vengono dall'Enel o hanno rapporti con l'Enel, è una cosa micidiale e questa cosa
1: va
2: scardinata.
1: Mi porta dritto su una... Sì, su un argomento che sembra lontano, ma lei capisce subito che si tratta di un argomento vicino, cioè parlo della legge elettorale e della nuova proposta di legge elettorale, cioè sostanzialmente del controllo da parte delle oligarchie di partito, come quelle di cui le stava parlando, dei rappresentanti in Parlamento. Le piace la nuova proposta?
2: No, io sono proprio contrario, nel senso che penso che quello che bisognerebbe... Intanto sono per il premio di maggioranza come... Fece De Gasperi quando tu hai la maggioranza assoluta, perché cioè, io sono d'accordo che se tu prendi il 50,1% dei voti c'hai il 60% dei parlamentari, ma oggi con l'affluenza che tu hai, stiamo parlando di affluenza che sei un cittadino su due, vuol dire che tu con questa legge avresti la maggioranza se hai il 22% degli aventi diritto al voto, non è possibile. Cioè, capisce? È pericoloso, ma è pericoloso anche per il governo, perché vuol dire che quell'altro 80% che o non ti ha votato o non è andato a votare non si sente in alcun modo rappresentato. È molto pericoloso fare queste leggi elettorali in un momento di astensione così forte.
1: Ma l'astensione secondo lei a che cosa è dovuta, se non proprio al fatto che esistano quelle leggi elettorali, cioè che a un certo punto anche i cittadini più consapevoli decidano di non andare a votare se hanno la pappa pronta?
2: Non ci credo, perché se lei vede il massimo di astensione, lei fa riferimento alle preferenze, il massimo di astensione ce l'ha sulle regionali che sono con le preferenze, che sono diventate di fatto dei feudi elettorali. La realtà vera è che i cittadini sono molto stanchi di non vedere nessun risultato prodotto dalla politica. Però posso dire una cosa che è impopolare, ma forse va detta. Forse però deriva anche dal fatto che quando votiamo non andiamo mai a vedere il curriculum vitae della persona o le proposte concrete che fa e trasformiamo la politica in spettacolo, per cui votiamo gente che non ha mai lavorato in vita sua.
1: Le direi che ultimamente votiamo anche delle persone che non sappiamo chi siano, dove siano collocate e neanche sia possibile conoscerle, visto che generalmente vengono da aree geografiche molto lontane da quelle che dovrebbero rappresentare. Secondo lei...
2: Ma lei vede questo punto come punto qualificante, lo capisco quello che sta dicendo, però vede, il problema è che mi deve spiegare allora come mai il sistema più malato in assoluto è quello delle regionali, dove lei ha, faccio un esempio, in Sicilia i feudatari, esattamente come era una volta, cioè ognuno ha 50-60 mila voti, 100 mila voti che si porta da una parte all'altra, destra e sinistra, perché le preferenze generano un voto consociativo, un voto assistenziale, per cui se ti devi fare un attack devi conoscere qualcuno in Sicilia. La premessa, la Sicilia va proprio sciolta e va commissariata per 10 anni, questo è quello che io penso, ma al di là di questo noi dobbiamo porci un problema superiore, la gente non vota ormai per il rappresentante, vota per il leader politico e il leader politico molto spesso non ha nessuna esperienza di lavoro, poi non riesce a fare niente e noi siamo scontenti e non votiamo, forse bisogna cambiare il modo in cui votiamo.
1: Io le direi che bisognerebbe cambiare le regioni prima e scegliere un modo in cui le persone possano scegliere un rappresentante, che mi sembra l'unico criterio del Parlamento, ma il mio pensiero è poco importante. Le faccio un'ultima domanda, perché il tempo corre veloce, Presidente, sul referendum. Pensa che andranno a votare poche persone e pensa che vinca il sì o vinca il no, ci saranno scossoni sul governo?
2: No, io penso che non ci sarà nessuno scossone, si indebolirà il governo. Io sono a favore del sì perché era nel mio programma elettorale, perché lo ritengo giusto, perché lo valuto nel merito.
1: Quello del centro-sinistra.
2: Sì, esatto, e perché non me ne importa assolutamente niente chi propone un provvedimento, perché è una questione d'onore valutarla sempre nel merito, lo facevo anche col governo Conte, però mi rendo conto di essere un'eccezione. Dico solo che noi stiamo valutando la Costituzione, e siccome la Costituzione è la cosa più importante, molto più importante di Meloni, di Schlein, di Calenda, di Conte, di chiunque altro, chi non vota nel merito ma vota contro qualcuno fa un torto e uno sfregio alla Costituzione. Comunque io ho amici, anche elettori, che voteranno no perché non sono convinti, che ne so, del sorteggio, benissimo, ma bisogna essere convinti o non convinti del merito, non votare contro qualcuno perché è una legge costituzionale e gli va data la massima serietà nel giudizio.
1: E se vincesse il no, la Meloni non si deve dimettere, dunque, secondo lei, per questa,
2: no,
1: con queste considerazioni?
2: Ma no, la Meloni non si deve dimettere, l'ha detto. Io poi il mio giudizio sul governo è molto
1: negativo. Non si voglia dimettere, non che non si debba, certo.
2: No, esatto, non ha già detto che non si dimetterà, quindi insomma, tutto uno sforzo inutile. Se uno va a votare no pensando che poi si fa fuori la Meloni, non succederà.
1: Grazie allora al presidente Carlo Calenda per essere stato con
2: noi. Grazie. Grazie.

0: Ed eccoci allora tornati in studio, siete sempre collegati con il Punto G e con Giuliano Guidabardi e parliamo di referendum. Come sapete, l'ultima domenica in cui possiamo parlarne liberamente, da domenica prossima ci sarà giustamente e comprensibilmente il silenzio elettorale perché è proprio la domenica del voto. Allora facciamolo anche questa settimana ai massimi livelli, ospitando il vice ministro della giustizia e un esponente di Forza Italia, è stato sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia già nel governo Draghi, deputato e presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera. Buongiorno e benvenuto a Francesco Paolo Sisto.
1: Buongiorno, bentrovati, buongiorno.
0: Allora, siamo entrati nella fase più cruciale del dibattito, quella in cui le voci si sono sollevate talmente tanto, onorevole, che non si riesce più a comprendere dove e cosa si debba fare per i cittadini che si vogliono informare. Allora noi cerchiamo di non essere parte né con il sì né con il no, ma cerchiamo di riportare il dibattito sulle vicende per i quali i cittadini sono chiamati a votare. Allora partiamo dalle critiche. Lei ovviamente è un membro del governo, quindi è comprensibilmente favorevole a questa riforma. Ma partiamo allora dalle critiche e le chiedo, ma c'è davvero il pericolo che dopo questa sia la prima riforma, prima di arrivare ad una comprensione del ruolo del pubblico ministero che si vuole mettere sotto il tacco dell'esecutivo, come dicono i sostenitori del no e le sinistre in Italia?
1: Guardi, è una balla spaziale, direbbe Mel Brooks. Siamo di fronte al tentativo di spaventare l'elettorato con pericoli inesistenti, come dire a un bimbo: guarda che se non fai il buono arriva il lupo cattivo. Qui lupi cattivi non ce ne sono. Nell'articolo 104, che la magistratura rimane autonoma e indipendente. Più di scriverlo non so che cosa potremmo fare. Aggiungo che la obbligatorietà dell'azione penale è un principio che nel 112 rimane non toccato. Quindi un pubblico ministero che ha l'obbligo di esercitare l'azione penale, una magistratura autonoma e indipendente, qualcuno mi deve spiegare, scritto in Costituzione, mi deve spiegare come è possibile ipotizzare l'inipotizzabile, perché poi sostanzialmente è un lavoro di immaginazione di quello che si può immaginare. Credo è un modo scorrettissimo di fare campagna referendaria, ipotizzando, modificando la lettura della è veramente dando pessima prova di sé. Noi saremmo felici una discussione sul testo della riforma, non sul non testo della riforma. Noi difendiamo quello che è scritto, qualcuno si occupa del non scritto.
0: Proprio su questo, la riforma, come noto, viene da lontano, viene tra i tanti padri, quella di un esponente di sinistra storico come la medaglia d'argento della Resistenza Giuliano Vassalli, e va nel solco di una lunga tradizione di sinistra, quella volta a garantire la separazione delle carriere, la libertà e l'indipendenza dei magistrati. Perché adesso all'improvviso la questione è mutata in questo modo? E soprattutto, altra domanda che le faccio, perché in sede di predisposizione della legge, ha avuto ovviamente un percorso molto lungo, essendo una legge di revisione costituzionale, due approvazioni intervallate da 6 mesi per ciascun ramo del Parlamento, perché non si è trovato un accordo con la sinistra?
1: Allora, iniziamo dalla parte, diciamo, più nobile, che è quella della genesi liberale di questa riforma. Non è una riforma politica, pensi che nasce addirittura con Mario Pagano 1787 col commento al codice criminale, poi c'è Matteotti e poi c'è Calamandrei e poi c'è Terracini e Chiaromonte, che erano padri costituenti del Partito Comunista, Issolati, Moro, Giovanni Falcone, Barbera e Cassese. Quindi siamo di fronte ad una riforma illuminata che viene da parti politicamente molto variegate, e ricorderò che anche nella bicamerale D'Alema Luciano Violante era favorevole alla separazione delle carriere. Quindi siamo di fronte a un principio che non è partitico e meno che mai politico nel senso più stretto del termine. Che cosa dire sul tema delle opposizioni? Ma gli emendamenti proposti erano emendamenti demolitivi della riforma. Cioè, voglio dire, non è che c'era un dialogo per migliorare, no, erano emendamenti che intaccavano la struttura portante di questa riforma. E poi facciamo un discorso di democrazia parlamentare che non può essere a corrente alternata, cioè a seconda di chi ha la maggioranza si invoca un tipo di democrazia parlamentare. Quante leggi noi approviamo senza modificarle perché siamo d'accordo? È possibile che il Parlamento, opposizione compresa, perché come lei sa Azione, una parte di Più Europa hanno votato a favore di questa riforma e anche oggi Italia Viva si è astenuta, oggi si sta muovendo verso il sì, ma voglio dire, è una riforma parlamentare, a non modificare una proposta? Certo che ce l'ha, è successo tante volte, non comprendo quale sia lo scandalo, tenuto conto che il Parlamento ha legittimamente esercitato i suoi diritti e che le opposizioni hanno fatto di tutto per minare questa riforma. Quindi è un non problema che le opposizioni sollevano, a mio avviso, a torto, e scambiando con un doppio pesismo il corretto esercizio della democrazia rappresentativa con una sorta di abuso. Non c'è stato nessuno.
0: Beh, magari Vice Ministro, avremmo evitato un referendum su cui molti cittadini andranno a votare senza le se avesse votato, se ci fosse stato.

0: pochino, un consiglio superiore più trasparente, perché non c'è più un privato, l'ANM, che gestisce un organo di rilevanza costituzionale, è un vantaggio anche per il cittadino, perché dai, il magistrato giusto al posto giusto, non il correntizio, ma quello bravo. L'alta corte disciplinare responsabilizza di più il magistrato ed è un altro vantaggio per il cittadino, perché un giudice più responsabile e più attento è un vantaggio per noi. Bene, questi principi, che per noi sono sacrosanti, dall'attività emendativa dell'opposizione erano fortemente minati con i pretesti più impensabili. Il Parlamento ha deciso in scienza e coscienza, ha fatto 4 passaggi parlamentari, questo è stato 2 anni e mezzo in commissione, questo provvedimento, non va mai dimenticato, eh. 2 anni e mezzo con decine. Vabbè, decine,
1: non si può dire che sia affrettato su questo.
0: No,
1: non c'è dubbio. Senta, veniamo, torniamo, come le dicevo, senza, prego, senza perdere tempo prezioso per gli, prego, ascoltatori, no, e le ascoltatrici, al merito della questione, sì. E cioè l'altro punto molto controverso, che è il sorteggio dei membri di 2, sì, nuovi CSM. Perché è, sì, un sorteggio, e per quale motivo invece il sorteggio avviene in maniera diversa tra i membri nominati, i membri di spettanza, sì, della magistratura, e quelli invece di spettanza della nomina parlamentare?
0: Io le do una risposta semplice. I libri di Luca Palamara, una sorta di pentito che dall'interno del Consiglio Superiore, da presidente dell'ANM, ha narrato che cosa accade ancora oggi con il secondo libro, ci dà l'idea, ripeto, di un'associazione privata che controlla un organo di rilevanza costituzionale. Come? Con le correnti che diventano cordate. Cioè luoghi di potere. Oggi, per diventare qualcuno, per fare carriera nella magistratura, devi essere prima correntizio e poi bravo. Se non sei correntizio hai pochissime possibilità di progresso, non solo, ma il componente del Consiglio Superiore portato sull'altare dalla corrente ovviamente è grato alla corrente e prende disposizioni dalla corrente o dal capo corrente. Questo è ius receptum, è pacifico, nessuno riesce a non parlare della degenerazione delle correnti. Il sorteggio quindi, che tra l'altro non è uno strumento ignoto al nostro ordinamento, lei pensi che i giudici della Corte di Assise, i giudici del Tribunale dei Ministri e i giudici costituzionali per la messa sotto accusa del Presidente della Repubblica sono sorteggiati. Per la giurisdizione, ma... si figuri se non si può sorteggiare qualcuno che deve soltanto promuovere e trasferire i magistrati. Il sorteggio è un salvavita necessario, è un cortisolito con effetto collaterale, forse anche inelegante, ma è l'unico modo per spezzare questo rapporto patologico tra l'ANM e il Consiglio Superiore. Il risultato.
1: Sorridevo, Vice Ministro, e ridevo, prego, perché mentre parlava mi veniva in mente dell'effetto perverso che potrebbe avere il sorteggio. Avete considerato che ne potreste sorteggiare 30 di Magistratura Democratica?
0: Guardi, la libertà dalle correnti non ha prezzo, tutto può accadere, però io sono convinto, guardi, che alla fine della giostra il magistrato non avrà più bisogno di essere iscritto alle correnti, perché non sapendo chi va al Consiglio Superiore non avrà alcuna necessità di essere correntizio, quindi sarà libero. Noi liberiamo la magistratura dal peso delle correnti. Quanto al diverso criterio tra laici e togati, l'altra domanda che mi ha fatto, i laici, sa quanti sono gli aventi diritto al Consiglio Superiore? 165.000 circa, quindi c'è un processo selettivo che farà il Parlamento, tra l'altro una componente politica che i padri costituenti idearono per mitigare l'autoreferenzialità della magistratura, ma vada bene, anche un sorteggio va bene anche per loro, ma attenzione, non è che i togati saranno sorteggiati fra tutti i magistrati, saranno magistrati di alta qualità, seconda, terza, si vedrà, apriremo un tavolo con l'ANM e il CNF, quarta valutazione con 15-20 anni di esperienza. E poi io chiedo, ma se un magistrato ti può dare l'ergastolo, sarà in condizioni di promuovere e trasferire
1: un collega? Promuovere, di trasferirti da Milano a Bucinasco.
0: È un organo di alta amministrazione.
1: Ultima domanda, e gliela faccio invece, sì, dalla una critica alla riforma da prospettive opposte, e cioè dal fatto che questa lascia ancora troppa libertà ad una mancanza di parità tra le parti nel processo, perché l'accusa continuerà a disporre come vuole della polizia giudiziaria, mentre la difesa non può, tranne i casi di soggetti che possono permettersi le indagini difensive, non può fare altrettanto. Continua a non esserci parità tra le parti del processo.
0: Guardi, allora il 111 della Costituzione chiude la partita e dice che il giusto processo vede il giudice terzo ed imparziale di fronte alle parti che sono in condizioni di parità. Quindi da questo punto di vista la separazione delle carriere è profondamente costituzionale. Ma detto questo, è chiaro che poi ci sono interventi da effettuare nel processo, degli affinamenti con norme di tipo, diciamo, ordinario, non con norme costituzionali. C'è già una norma in Costituzione che dice con chiarezza che le parti vivono una condizione di parità davanti a un giudice.

0: terzo di imparziale. Quindi non si può certamente pensare agli affinamenti che possono contraddistinguere le situazioni processuali di oggettiva diversità, ma che poi devono essere oggetto della riflessione del legislatore ordinario, non certamente di quello costituzionale, che si è già espresso in proposito, e noi con i due consigli superiori, con due concorsi diversi, con una logica proprio di separazione culturale di chi, guardi, io faccio sempre una domanda, qualcuno mi deve spiegare perché fra il giudice e il pubblico ministero non ci deve essere la stessa distanza che c'è fra il giudice e l'avvocato difensore. Questa è una domanda a cui nessuno mi sa rispondere, perché proprio a norma del 111 la distanza deve essere la stessa, un triangolo isoscele, alla cima il giudice, alla base alla stessa distanza, chi accusa e chi difende. Se chi accusa è cugino di chi giudica, il triangolo non è più isoscele, non c'è più il giusto processo.
1: E allora avremo ancora una settimana per approfondire questi temi, certo, o meglio 5 giorni per poterne parlare in radio. Ringraziamo per essere stato con noi il vice ministro Francesco Paolo Sisto, e noi interrompiamo qui la fase sul referendum. Grazie vice ministro, a presto.
0: Arrivederci, buona domenica.
1: E adesso, come sempre, una piccola pausa pubblicitaria, brevissima, ve lo assicuro. State con noi perché torniamo con altre due bellissime interviste a fra poco qui su Giornale Radio.

0: Giornale Radio.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 18 e 33 minuti.
1: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: E rieccoci, siamo sempre collegati con Giornale Radio, lo Studio 1, Giuliano Guidabardi, a introdurre adesso le interviste di Franco Bernabè e Nathalie Tocci, anche queste davvero da non perdere. Continuiamo a parlare della situazione geopolitica internazionale. Secondo le chiavi di lettura che ci sembrano più utili, non solo quella della politica, del potere, della cultura, ma soprattutto quella dell'economia, lo facciamo con il presidente di Techvisor, il presidente dell'Università di Trento e un uomo che è stato ai vertici di aziende italiane e internazionali. Vi ricordo solo Eni, Telecom, Acciaierie d'Italia, Nexis, Elnel, colosso cinese PetroChina, e senior economist nel Dipartimento dell'Economia e Statistica dell'OCSE a Parigi e presidente dell'Istituto delle Banche Popolari Italiane. Il suo curriculum è imponente, altrettanto la sua bibliografia, ma l'ultimo libro che abbiamo presentato proprio qui al Punto G pare davvero un titolo e un argomento centrale in quello che succede. Si intitolava In trappola, ascesa e caduta delle democrazie occidentali e come possiamo evitare la terza guerra mondiale. Ne riparliamo oggi con il presidente Franco Bernabè. Buongiorno e bentornato.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, Presidente, non so come possiamo evitare la guerra mondiale, la terza, non so se ci siamo già dentro, so che siamo in una condizione nella quale è difficile comprendere in che direzione stiamo andando e soprattutto mi sembra che non lo comprenda chi questa guerra l'ha iniziata e progettata, cioè gli Stati Uniti. Non so se anche lei condivida questa impressione, ma Trump non sembra sapere come uscire dalla situazione.
1: Non sembra sapere come uscire in una situazione che sta diventando veramente molto critica. Io credo che i mercati, che hanno sottovalutato l'impatto di quello che sta succedendo, si stiano rendendo conto che la situazione veramente non solo può peggiorare, ma è già peggiorata notevolmente. Il bombardamento della produzione di pozzi di produzione di gas in Qatar, a Ras Laffan e in Iran, l'infrastruttura di South Pars, che tra l'altro è lo stesso, è la stessa struttura di giacimenti, perché Ras Laffan e quindi quello che si chiama North Field e il South Pars è un giacimento unitario di gas che i due paesi si spartiscono. È il più grande giacimento di gas del mondo, fornisce il 20% del gas liquido, gas naturale liquefatto al mondo e le conseguenze si stanno già vedendo, perché questa mattina il prezzo al punto di interscambio europeo, il TTF, è 66 euro a megawattora, quindi circa quasi il triplo di quello che era, diciamo, qualche mese fa. In più siamo all'inizio della stagione di riempimento delle riserve di gas per la prossima stagione invernale e l'Europa è arrivata molto corta con i riempimenti, perché abbiamo oggi un 22% complessivo di riempimento alla fine della stagione invernale, inizia la ricostituzione delle scorte per la prossima stagione invernale, quella del 26-27, e siamo, diciamo, molto molto bassi. Normalmente era intorno, si finiva la stagione invernale intorno al 40%, 30-35-40% di riempimento, quindi siamo molto bassi. La distruzione che è stata operata a Ras Laffan, quindi in Qatar, che esporta moltissimo del suo gas, richiederà non settimane, probabilmente richiederà mesi per riportare la produzione a regime, quando finirà la guerra, ovviamente. Quando ovviamente finirà la guerra, perché se la guerra continua così e se continua questa folle bombardamento di infrastrutture petrolifere e di gas, ecco lì veramente il rischio di una deflagrazione, di un conflitto molto più ampio diventa molto concreto.
0: In questo senso c'è stata nei giorni scorsi a Riyadh in Arabia Saudita una riunione dei 12 paesi dell'area del Golfo e delle repubbliche islamiche, perché a quelle dell'area del Golfo si sono uniti Azerbaijan e Turchia, tutti i paesi che sono stati contrattaccati pesantemente dall'Iran e che fino ad oggi non hanno risposto nemmeno con un proiettile. Hanno lanciato qualche avviso politico all'Iran, la loro pazienza sta per finire, ma segna un cambiamento di fronte di altri paesi produttori di gas, come diceva lei, il Qatar, di giacimenti ricchi, di giacimenti petroliferi come l'Arabia Saudita, il Kuwait e paesi dell'area. Che cosa cambia e come quei paesi potranno riattrezzarsi per non subire nuovamente il giogo iraniano, sia con gli Houthi da una parte, che sono loro proxy, sia Hormuz dall'altra?
1: Ma il problema vero è che l'Iran è stato messo in condizione di reagire disperatamente come sta facendo, e quindi l'unica strategia che ha l'Iran in questo momento è la strategia del caos, che sta perseguendo con grande successo, purtroppo a danno di tutto il resto del mondo. Quindi io non credo che gli altri paesi abbiano grandi spazi di manovra, o gli Stati Uniti e Israele, che peraltro non ha nessuna intenzione di arrivare a un accordo, decidono di intraprendere un negoziato o comunque aprire un dialogo con l'Iran, oppure io credo che la situazione è destinata veramente a peggiorare. Gli altri paesi sono dei comprimari che non possono fare praticamente niente.
0: Sì, Presidente, però dal punto di vista trumpiano, ora io sposo anche volentieri l'idea che si tratti di un'amministrazione totalmente sconsiderata, con a capo un uomo non capace di assolvere un ufficio importante come quello di Presidente degli Stati Uniti, e che abbia anche preso delle decisioni sotto la forte spinta emotiva e culturale di Israele e di Netanyahu. Però qualche conto Trump immagino se lo sia fatto, e con lui gli uomini dell'amministrazione, che non sono solo un signore di 80 anni con un evidente egocentrismo e solipsismo. E intanto su questa prima parte di operazione gli Stati Uniti un guadagno ce l'hanno, sono i primi paesi produttori di petrolio, non passa da quelle parti e hanno avuto un aumento del prezzo del barile, che comunque a loro è convenuto e anche ai loro colleghi russi.
1: Fino a un certo punto, perché certo è convenuto alle compagnie petrolifere, ma credo che le compagnie petrolifere non votano alle elezioni. Chi vota alle elezioni sono i cittadini che riempiono il serbatoio di benzina e di diesel, che in questo momento sta crescendo di prezzo negli Stati Uniti e sta provocando una ripresa dell'inflazione. Quindi credo che la preoccupazione di Trump, più che di beneficiare le società petrolifere, peraltro va detto che per quanto riguarda il gas gli Stati Uniti sono completamente immuni, perché il prezzo del gas negli Stati Uniti non è aumentato, quindi non si vedono conseguenze del dramma che il mercato del gas sta vivendo sia in Europa che nel Far East. Quindi i produttori di gas non ne stanno beneficiando, i produttori di petrolio ne beneficiano, ma chi ne paga il costo sono gli elettori, che francamente non credo siano molto felici di questo aumento del benzina e del gasolio.
0: Dalla sua lettura, Presidente, emerge immediato una domanda da fare, ed è il ruolo dell'Europa. L'Europa è il principale danneggiato, ma è anche il principale intontito, se posso usare questa parola non elegantissima, perché non vedo come possa reagire, o meglio, non vedono come poter reagire. Cosa dovrebbero fare i paesi europei?
1: Ma che cosa possono fare? Non possono fare niente fino a quando gli Stati Uniti e Israele, soprattutto, che sta trascinando tutti in questa situazione veramente drammatica, non decidono di smettere. Gli Stati Uniti, l'Europa può esercitare una pressione morale, ma figuriamoci quanto gliene importa a Trump la pressione morale che esercita l'Europa. Quindi l'Europa purtroppo assiste senza nessuna possibilità di intervenire a un dramma che si consuma alle sue spalle.
0: Insomma, dobbiamo aspettare gli Stati Uniti e non ci rimane che pregare, mi sembra di capire. Grazie Presidente Bernabé per averci un po' illustrato i funzionamenti e i meccanismi del mercato dell'energia e del mercato globale a seguito di queste guerre. Speriamo di sentirci presto per altri argomenti, ma temo che sarà di nuovo per questo. Grazie a Franco Bernabé.
1: Arrivederci, grazie a voi.

0: E torniamo in onda, siete sempre collegati con il Punto G, l'approfondimento della domenica di Giornale Radio con Giuliano Guidabardi al microfono, e continuiamo ovviamente a parlare della complessa situazione internazionale. Lo facciamo con la direttrice dell'Istituto Affari Internazionali, Professor Practice alla John Hopkins University e già Special Advisor dell'Alto Rappresentante dell'Unione Europea Federica Mogherini e di Josep Borrell, e ha lavorato alla stesura della strategia globale dell'Unione Europea e alla sua attuazione. Editorialista per La Stampa, ma scrive anche per il Guardian, Politico Europe, e ha pubblicato tanti libri. L'ultimo si intitola La grande incertezza, navigare le contraddizioni del disordine globale, e mai titolo fu più azzeccato. Buongiorno e benvenuta Natalie Tocci.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, davvero le contraddizioni del disordine globale, mi pare che si sia persa anche quella che era quel filo che ci aiutava a comprendere le cose, conoscendo il cinismo delle vicende della politica internazionale, ma non eravamo arrivati a conoscere la follia e anche la volontà di farsi del male da soli, come sembra che stia succedendo agli Stati Uniti, che non sanno più come uscire e sono, mi perdono il gioco di parole, ingolfati in questa condizione nel Golfo Persico.
1: Sì, esattamente, sono letteralmente ingolfati, perché questa è una guerra che è stata lanciata per motivi che, appunto, come sappiamo, sono in realtà indefiniti, o quantomeno lo sono per gli Stati Uniti, perché a volte sentiamo parlare di volontà di cambio di regime, altre volte sentiamo parlare del programma nucleare, di quello missilistico. Insomma, gli Stati Uniti in realtà si sono tuffati in questa avventura senza un'idea chiara né di che cosa volessero realmente, e né tantomeno, perché se non si fanno gli obiettivi diventa naturalmente molto difficile non soltanto perseguirli, ma soprattutto capire quando vengono raggiunti. Allora, la domanda poi di fondo è: ma perché? No? Perché gli Stati Uniti si sono imbarcati in questo vicolo cieco? E qui non si può non notare l'enorme abilità che ha avuto il primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, a, se vogliamo, manipolare il presidente degli Stati Uniti. C'era recentemente un bellissimo articolo su The Economist con il ministro degli esteri dell'Oman, in cui credo che lui dica quello che oramai penso sia evidente a tutti, ossia il fatto che gli Stati Uniti, la più grande potenza al mondo, non è più in controllo della propria politica estera, che è un qualcosa di sbalorditivo. A questo naturalmente ci sono anche altri considerazioni.
0: Proprio sbalorditivo, professoressa, la interrompo solo per chiederle meglio su questo, ma è possibile una lettura di questo genere? Non è forse un po' troppo riduttiva? C'è una specie di contatto tra due vecchi signori, uno dei quali più furbo irretisce l'altro e lo costringe a utilizzare le forze del più potente esercito del mondo, senza che nessuno all'interno dell'amministrazione, quello che un tempo si chiamava Deep State, sia in grado di reagire, controllarlo, influenzarlo, nessuno all'interno del suo partito, nessuno. Quest'uomo è quello davvero che si diceva un uomo solo al comando.
1: Sì, e questo in realtà ci porta anche a una riflessione su ciò che sta accadendo internamente negli Stati Uniti, perché naturalmente noi siamo abituati a pensare agli Stati Uniti come la più grande liberal democrazia al mondo, ma per certi versi già non lo è più. E con questo non voglio dire che è inesorabile il declino degli Stati Uniti in un'autocrazia, ma è abbastanza evidente che questo è il desiderio del Presidente degli Stati Uniti, e per quel che è nel suo potere, si sta comportando in maniera conseguente, perché effettivamente, appunto, ritornando al famoso Deep State, questo famoso Deep State, a partire dal cuore del Deep State, quindi non so, la CIA, in realtà ha prodotto fior fior di analisi che di fatto diceva che l'Iran non era sull'orlo di produrre un'arma nucleare, in realtà non aveva neanche un programma nucleare militare, peraltro un punto anche sottolineato dall'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. che non aveva un programma missilistico capace o anche, come dire, che mirava a missili interbalistici per colpire gli Stati Uniti, insomma che non rappresentava quindi una minaccia imminente agli Stati Uniti. Quindi questo veniva detto, così come veniva detto che i cambi di regime non si fanno dall'aria. Laddove si riescano a fare, laddove sia naturalmente una buona idea farlo, ma questo si sposterebbe su un altro punto, lo si fa soltanto se effettivamente c'è una disponibilità, una volontà di entrare via terra, cosa che il presidente degli Stati Uniti non vuole fare. Magari arriverà ad essere anche qua trascinato a farlo, e qua ritorna un po', no, per italianizzare un'espressione inglese, la coda che scodinzola il cane, no? E quindi il ruolo di Israele e in particolar modo di Netanyahu di manipolare Trump. Trump probabilmente, ecco, lui è stato, come dire, inebriato da quello che lui considera un successo in Venezuela, è stato convinto da se stesso o magari dallo stesso Netanyahu, che invece, come dire, sapeva probabilmente benissimo che non sarebbero successe, come dire, la dinamica sarebbe stata ben diversa, ma magari l'ha convinto perché gli faceva comodo convincerlo che magari era possibile ripetere lo stesso trucchetto. E magari ci sono anche, adesso non voglio scadere in complottismi, ma magari c'era sì, anche un interesse di Trump a distrarre un po' l'attenzione da, non so, il file Epstein, no?
0: Che so, dai famosi file mancanti. Però, professoressa, c'è un elemento, mi perdoni, c'è un elemento che mi sfugge in tutta questa ricostruzione, ed è il ruolo del Congresso. Perché se è vero che sicuramente Trump ha un profondo desiderio, una profonda aspirazione all'autocrazia, è anche vero però che esiste un Congresso, Camera e Senato, che non è possibile che non reagisca a un tentativo di questo genere, in cui gli stessi organismi dell'amministrazione sono contrari alla guerra e loro vanno avanti con dei danni evidenti per tutta l'economia degli Stati Uniti e per la condizione geopolitica degli Stati Uniti. E invece non reagiscono.
1: Non reagiscono e diciamo che non sono neanche stati consultati, no? Quindi non reagiscono in quanto non sono stati consultati.
0: Che è il caso migliore per l'impeachment, diciamo così?
1: Ma l'impeachment, il problema, c'è un problema costituzionale di fondo, cioè l'impeachment in realtà richiede 2/3 della maggioranza in congresso, ed è da escludere categoricamente che qualunque cosa faccia Donald Trump ci sia una buona fetta del suo stesso partito che gli si è rivolta contro. Quindi ad oggi sì, vediamo che ci sono dei primi, come dire, malumori all'interno del mondo MAGA, ma sono malumori che comunque si traducono in defezioni ai margini. Per arrivare ad avere un 2/3, quindi non soltanto la parte democratica, ma comunque una, ripeto, una buona fetta dei repubblicani che gli si rivolta contro, ad oggi non c'è il minimo segnale in questa direzione.
0: Le faccio un'ultima domanda, professoressa, sul ruolo e la funzione dei paesi del Golfo, paesi del Golfo e paesi islamici. C'è stata qualche giorno fa a Riyadh la riunione dei 12 paesi del Golfo più Azerbaigian e Turchia, e ancora anche da queste parti non si vede alcuna reazione né nei confronti dell'Iran, che continua a bombardare i territori. Sono caduti missili balistici addirittura sulla capitale saudita lo scorso mercoledì, né da parte di Dubai, che ha ricevuto addirittura 6 morti, né nei confronti degli Stati Uniti, cioè neanche un intervento che blocchi l'intervento statunitense, che danneggia gravemente quello che i paesi arabi hanno fatto in un lunghissimo periodo. Non so quanto tempo ci vorrà per ricostruire l'immagine di paradiso turistico e finanziario di Dubai. E anche questo silenzio che vuol dire?
1: Ma io credo che in questo momento, nell'immediato, nel breve, nel medio, probabilmente gli strumenti a disposizione dei paesi del Golfo sono estremamente limitati, quindi non c'è molto che possono fare. La domanda che mi pongo è: quali saranno i cambiamenti strutturali nell'orientamento strategico, se vogliamo, di questi paesi? Allora, pare evidente che ovviamente c'è una, diciamo, rottura in corso nelle relazioni tra i paesi del Golfo e l'Iran, ma non è di fondo una rottura strutturale nella misura in cui non c'è mai stata una reale riconciliazione strutturale. Quindi cattivi i rapporti erano, un po' meno cattivi lo sono stati.
0: Sei mesi fa l'Arabia Saudita ci faceva... sei mesi fa l'Arabia Saudita ci faceva le esercitazioni militari congiunte con l'Iran.
1: Sì, esattamente, quindi c'era stata una riconciliazione facilitata dalla Cina, però sono, è sempre stata un'impresa un po' complessa, nel senso da qui a dire che c'era una convergenza strategica non c'è mai stata. Io credo che in realtà la vera rottura strategica in realtà abbia a che fare con le relazioni tra i paesi del Golfo e gli Stati Uniti. Cioè, stiamo parlando di paesi che per decenni hanno di fatto, come dire, pagato tra virgolette letteralmente la loro sicurezza con una garanzia statunitense. E quel contratto sociale, chiamiamolo così, a livello, come dire, globale, non paga più. Loro sono paesi che, ripeto, hanno comunque dato fior fiori di miliardi, di trilioni, diciamo, agli Stati Uniti nel corso dei decenni, e si sono ritrovati con questo. Cioè, e quindi il ripensamento strategico nel medio-lungo periodo nei paesi del Golfo io credo che abbia a che fare più con le relazioni con gli Stati Uniti che con le relazioni con l'Iran, che, ripeto, cattive erano, un po' meno cattive erano diventate, ma ricattive ridiventano, ma non c'è un reale cambio strutturale.
0: E siamo davvero, ci avviciniamo al periodo della secessione globale, molto ci sarà veramente da comprendere e molto dunque da richiedere il suo intervento e il suo aiuto. Grazie a Natalie Tocci per essere stata con noi.
1: Grazie a voi.
0: Ve l'avevo detto che erano interessanti. Ora noi ci fermiamo, c'è il giornale radio, lo ascoltiamo con grande attenzione e ci sentiamo però subito dopo, perché ci sono le altre prestigiose interviste del Punto G, fra pochissimo.

0: quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Sono le 19.
2: Giornale Radio News.
3: Buonasera dalla redazione.
4: E Maria Spinelli, 22 anni, originaria dell'Abruzzo, la giovane italiana uccisa nella sparatoria durante un rave party ad Aarau in Svizzera. Italiani anche due dei cinque feriti, alcuni dei quali in gravi condizioni. È ancora a caccia all'autore o agli autori dell'attacco, mentre gli investigatori valutano diverse piste e il movente resta da chiarire. La premier Meloni ha espresso cordoglio per la vittima e vicinanza ai feriti, mentre la Farnesina assiste la famiglia della giovane.
3: Restano molto serie le condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato a L'Avana dopo il grave malore accusato a Cuba. Tra le ipotesi anche quella di un ictus, ma non ci sono ancora conferme ufficiali. L'ex deputato pentastellato è lucido e ha parlato al telefono con il ministro degli esteri Tajani, che lo ha trovato combattivo. Per il momento i medici escludono il trasferimento in Italia, mentre resta pronto un aereo sanitario messo a disposizione dal governo.
4: La cronaca a Colico, in provincia di Lecco. Un uomo di 83 anni è stato arrestato con l'accusa di aver ucciso il figlio di 49 anni. Al culmine di una lite, nell'abitazione in cui vivevano insieme, l'anziano avrebbe impugnato un coltello da cucina e colpito il figlio, poi avrebbe dato l'allarme. Il 49enne è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale San Gerardo di Monza, ma è morto poco dopo. I carabinieri indagano per ricostruire il movente e l'esatta dinamica dell'omicidio.
3: L'Islanda dice no alla ripresa dei negoziati per entrare nell'Unione Europea. Nel referendum il fronte contrario ha vinto con il 52,8% dei voti contro il 47,2% dei favorevoli, con un'affluenza superiore all'82%. Il sì si è imposto soltanto nella capitale Reykjavik, mentre nel resto del paese ha pesato soprattutto la volontà di mantenere il controllo sulle risorse della pesca. La premier Frosta Dotti ha rassicurato che rispetterà il risultato. Nessun nuovo negoziato con Bruxelles, almeno fino al 2028.
4: Domenica da bollino rosso sulle strade italiane per il controesodo, con oltre 25 milioni di spostamenti nel weekend, rientro segnato anche dai rincari. Secondo il Codacons, gli automobilisti spenderanno circa 430 milioni di euro in più rispetto allo scorso anno, mentre per scuola e corredo si può arrivare a 1.300 euro a studente. Intanto caldo ancora protagonista, con punte vicine ai 40 gradi al sud. Mercoledì temporale al nord, poi torneranno sole e alte temperature.
3: Siamo allo sport. Italia ancora protagonista ai giochi del Mediterraneo di Taranto. La nazionale di judo si è aggiudicata l'oro nel mixed team, battendo la Francia 4-1. Gli azzurri conquistano anche l'argento nel tiro a segno con la coppia Sollazzo-Salafia e il bronzo nella pallavolo maschile dopo la vittoria al tie-break sulla Turchia. Delusione invece nel calcio, con l'Italia battuta 4-1 dal Marocco nella finale per il terzo posto.
4: Questa è l'ultima notizia. Grazie dell'attenzione e buon proseguimento di serata.
0: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto.
5: Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: Il punto G di Giuliano Guidabardi.
6: E bentornate e bentornati qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, e sempre collegati con Giuliano Guidabardi al punto G per riascoltare il meglio delle nostre interviste. È il turno di Gianfranco Pasquino e di Antonello Piroso. Buongiorno e bentornato ad Antonello Piroso, voglio dire, finalmente l'abbiamo recuperato.
7: Buongiorno, sì, è stata una lunga marcia, ma alla fine ce l'abbiamo fatta.
6: Io la chiamerei più che altro corteggiamento, che mi sembra più adeguato, però benissimo, ce l'abbiamo fatta lo stesso. Allora, entriamo
7: detto
6: subito.
7: Così, detto così sembra che me la sia tirata e vi abbia snobbato,
6: sì,
7: in
6: sì.
7: maniera
6: sembra proprio questo. sembra più no, questo, no, però no. Abbiamo insistito a corteggiarti per la grande passione per la tua scrittura e per le tue analisi. Allora, su questo ti chiedo subito, visto che il Presidente del Consiglio da una parte, ma i partiti di maggioranza dall'altra e i partiti di opposizione ancora sono sfuggiti ad un'analisi del voto referendario, si è preferito a fare una specie di mezze bardane, tra l'altro a livelli abbastanza infimi, e non si è fatto quello che si faceva un tempo, cioè quelle belle riunioni a Piazza del Gesù, a Via del Corso, a Botteghe Oscure sull'analisi del voto. Che cosa è successo in questo referendum?
7: Beh, è successo che il referendum, come era già successo nel 2016 con quello promosso da Matteo Renzi, è diventato un giudizio di Dio sul governo. Quindi, come nel 2016, alla fine, avendo Matteo Renzi personalizzato la consultazione, alla fine la gente andò a votare non tanto sul merito della riforma che aveva proposto, quanto su Matteo Renzi e il suo governo. A 10 anni di distanza si può dire che sia successa la stessa cosa, nel senso che del merito a un certo punto si è smesso di parlare, e peraltro il merito, che era la riforma dell'ordinamento giudiziario, era stato oggetto di scambi, di slogan che tutti, secondo me, si sarebbero dovuti risparmiare, perché serviva solo a aumentare la temperatura dello scontro. Tra l'altro, tutti indifferenti alla richiesta fatta sommessamente dal capo dello Stato,
6: dal Presidente, no? Della Repubblica, sì.
7: Certo, di discutere
6: questo sconosciuto.
7: Discutere sul merito, possibilmente non insultandosi e soprattutto non tirando in mezzo cose che non c'entravano assolutamente nulla. Alla fine, devo essere sincero, facendo un'analisi spassionata, senza valutazioni pro o contro nessuno, la sinistra si è rivelata molto più brava a politicizzare il significato del referendum, e la destra a un certo punto le è andata dietro, cioè ha dimenticato le ragioni per cui si stava discutendo ed è finita a confrontarsi su un piano politico. Il risultato è che poi alla fine anche in questo caso si è rivelato un referendum pro o contro il governo, e il governo ne è uscito male, punto. Non ci sono molte altre analisi. Dopodiché, se però posso aggiungere subito una considerazione a ruota, non sono soltanto io a dirlo che non conto niente, lo dicono molti studiosi, a cominciare soprattutto da una sondaggista che stimo molto, Alessandra Ghisleri. Ecco, direi che il centro-sinistra, la sinistra-sinistra, chiamatela un po' come vi pare, non deve fare l'errore, secondo Ghisleri, ma anche secondo me, di considerare che i voti che si sono riversati in massa sul no significa che automaticamente diventeranno voti che si riverseranno automaticamente pari pari sul centro-sinistra quando sarà il momento di votare alle politiche. Questo meccanismo, questo automatismo, secondo me non c'è. Ripeto, secondo me conta niente. Lo dice Ghisleri, sono, diciamo così, più propenso a lasciar parlare gli esperti, perché dentro il no ci sono tante ragioni diverse. E i partiti di centrosinistra, secondo me, dovrebbero mettersi d'accordo su tante cose, e la testimonianza più ovvia è che non sono neanche d'accordo se sul fare o meno le cosiddette primarie. Non sono d'accordo
6: se farle, sul come farle, eccetera. Però al di là di quello che sarà per la sinistra, di quello che sarà per le elezioni prossime venture, c'è un dato politico che a me sembra forse, sembra incontestabile, però forse risento dell'essere una specie di residuato bellico di un'epoca storica probabilmente trascorsa. Però quando c'era un giudizio, perché io sono assolutamente d'accordo con la tua lettura e anche con la lettura che Davide Laghisleri, cioè sul fatto che sia stato trasformato in un referendum politico, ma visto che l'avete trasformata da una parte e dall'altra in referendum politico, e che il 55% dei votanti, che tra l'altro la Ghisleri e i suoi colleghi pensavano non arrivassero al 36-37, ma questo per inciso è un'altra questione, ti dice no, ti vota contro, il dovere di un Presidente del Consiglio, di un governo responsabile, è permettimi anche di un Presidente della Repubblica, è quello di andare a rimettere il mandato. Il Presidente della Repubblica avrebbe dovuto stimolare una reazione del genere, poi ci sarà modo di riandare in Parlamento, di richiedere la fiducia, magari di fare un rimpasto, di render conto davanti alla sede della democrazia, che è il Parlamento, di che cosa è successo, e di riavviare una stagione politica. E invece si fa finta di niente, il che a me sembra assurdo, francamente.
7: Allora, qui si intersecano piani diversi. Ovviamente è rimessa alla sensibilità del singolo politico trarre le conseguenze di un risultato negativo. Giorgia Meloni, a differenza di Renzi, che aveva detto: se perdo il referendum non solo lascio il governo, lascio il PD, lascio la politica, diciamo che non è stato esattamente conseguente, ma io nei confronti dei politici li guardo con affetto. So che spesso tutti i politici pensano una cosa, ne dicono un'altra, ne fanno una terza e con la quarta smentiscono le altre tre. Mi va benissimo, è il gioco, ok. Meloni, a differenza di Renzi, più furbescamente aveva messo le mani avanti dicendo: se perdo il referendum non mi dimetto. Dopodiché è ovvio che le conseguenze ci siano state, soprattutto perché se tutti dicono giustamente cosa sarebbe successo se avesse vinto il sì, relativamente alle dimissioni di Del Mastro, relativamente alle dimissioni della Bartolozzi, relativamente alle dimissioni di Santanchè, sarebbero ancora lì o si sarebbero dimessi comunque? Punto di domanda. Ma poi non mi nascondo dietro un dito, essendo che la proposta di riforma dell'ordinamento costituzionale che il popolo italiano, o meglio gli elettori che sono andati alle urne, perché poi ci sono anche quelli che sono rimasti a casa, hanno detto no, no, questa riforma non va bene, ecco, siccome la riforma l'ha voluta sì il Presidente del Consiglio, ma l'ha voluta il Ministro della Giustizia Carlo Nordio, bisognerebbe forse anche chiedere a Nordio, in ordine a questo risultato, qual è il suo grado di sensibilità, cioè tenere conto o non tenere conto del responso elettorale, trarre le conseguenze, quindi dimettersi, punto di domanda?
6: Questa è la domanda che mi facevo e ci facevamo, ma veniamo adesso ad un argomento diverso, ma mi interessa molto perché è il tuo libro, come ho detto, Papà, anatomia di un amore disperato. Leggo solo una frase che mi ha molto colpito: il ricordo della felicità non è più felicità, ma il ricordo del dolore e sempre lo sarà. A che esigenza risponde la scrittura di questo tuo libro?
7: Allora, grazie per la citazione del libro, grazie per la citazione della citazione che non è mia, infatti è brillante, di Lord Byron, di George Byron, quindi è il poeta, ma è un libro che è rimasto in macerazione 5 anni, o meglio, le riflessioni che poi hanno trovato, diciamo, forma nella scrittura. Il libro io l'ho scritto in una settimana, esattamente tra il 25 dicembre, il giorno di Natale, e il 31 dicembre. Mi sono chiuso nell'appartamentino dei miei suoceri in una ridente località montana che si chiama Ovindoli e ho scritto 7 giorni H24 il libro. Poi ovviamente c'è stata la correzione delle bozze, ma il libro è in gestazione, nella mia testa.
6: Cioè è venuto fuori di getto.
7: Sì, ho scritto di getto, non so quanto bene, ma è scritto veramente di getto, come se fosse una seduta psicanalitica, quindi un flusso di coscienza dove accanto a me, sdraiato sul lettino, non c'è lo specialista, ma c'è mio papà. Perché questo? Perché mio padre è morto durante il lockdown nel 2020 e 3 settimane dopo è morta mia madre. Quindi io mi sono ritrovato orfano a 60 anni, tra l'altro non gli ho potuto neanche fare il funerale perché erano in una casa di riposo, quindi sono morti da soli e non c'è stato il funerale, non c'è stato neanche la benedizione delle salme perché essendoci il lockdown non si è neanche trovato un parroco disposto ad andare nella casa di riposo, perché erano le case di riposo, come ricorderai, come ricorderanno gli ascoltatori, erano considerate un posto a rischio. I miei genitori non sono morti di Covid, lo specifico, ma sono morti da soli in una casa di riposo e non gli ho fatto il funerale. Da lì è partito tutto un meccanismo che mi pare di capire, ricevendo molti feedback da coloro che hanno già avuto il piacere, se piacere è, di leggere il libro, i sensi di colpa che uno si porta dietro perché si rende conto che avrebbe forse potuto fare di più e meglio nei confronti dei propri genitori, ma siccome tutti noi pensiamo che il tempo che abbiamo a disposizione sia infinito, uno, anche se magari ci ha pensato, dovrei andare a trovare i miei genitori, dovrei vederli più spesso, dovrei sentirli, almeno fargli un colpo di telefono, ma sì, poi lo faccio domani, poi arriva il momento in cui questa possibilità causa morte, non ce l'hai più, e questo ti grava sulla coscienza, nel mio caso in maniera molto incisiva, tant'è che poi alla fine ha trovato la forma del libro.
6: Allora io suggerisco agli ascoltatori e alle ascoltatrici in primo luogo di farsi operare e farsi asportare la ghiandola del senso di colpa e poi serenamente acquistare Papà, anatomia di un amore disperato, edito da PM e scritto da Antonello Piroso, che ringraziamo per essere stato con noi.
7: Grazie a voi e buona domenica a tutti.

0: Buongiorno e bentornato al professor Gianfranco Pasquino.
1: Deve essere uno importante quello lì, eh? Un sacco di titoli.
0: Guardi professore, ho anche tagliato un sacco della sua biografia perché avrei dovuto dire che lei è stato senatore, accademico dei Lincei, che ha diretto la rivista Il Mulino, la rivista italiana di scienza della politica, però non potevo fare tutto questo, allora mi sono dovuto limitare, però c'è molto molto di più.
1: Rimandi gli ascoltatori a Google.
0: Se vuole glielo presento, perché è uno con cui è interessante parlare e soprattutto interessante farsi aiutare a capire che cos'è successo nelle ultime elezioni. Tutti i sondaggisti che io continuo a sostenere sono quelli che ha descritto McLuhan, che inventano gli uomini e le donne che non esistono, avevano previsto una partecipazione al voto non superiore al 40%, invece Cipri Merlo sono andati a votare quasi il 60% degli aventi diritto. Come mai, professore?
1: Perché gli italiani non è che rispondono in maniera corretta, qualcuno dice forse vado, forse no, qualcun altro non ha voglia di dire nulla, cioè i sondaggisti hanno certamente delle responsabilità, ma sono gli italiani che sono inaffidabili, perché decidono magari all'ultimo momento di andare o di non andare, e forse i sondaggisti hanno sottovalutato la campagna elettorale, continuano tutti a dire che è stata una brutta campagna elettorale, io non credo che sia stata così brutta, ma è stata molto intensa, cioè ci sono state molte parole, molte persone che si sono mobilitate a spiegare non solo il contenuto, non solo il testo, ma anche il contesto, e quindi hanno convinto gli elettori che il referendum era importante, e giustamente importante, e questi sono andati a votare.
0: Ma professore, è stato alla fine, soprattutto nelle ultime concitate, e io sono d'accordo con lei che non è stata brutta ma è stata molto appassionata la campagna elettorale, è stata alla fine secondo lei una campagna elettorale per cui gli elettori sono andati a votare contro uno schema di governo e dunque contro il governo di Giorgia Meloni, o sono andati a votare sulla riforma dell'ordinamento giudiziario e la separazione dei due del CSM in due tronconi?
1: Era molto difficile tenere distinta la riforma, la revisione costituzionale e il governo, perché il governo, in particolare Giorgia Meloni, si attribuivano la responsabilità positiva della riforma, così Carlo Nordio, così la sua sciagurata capo di gabinetto e così via. E quindi se si votava pro o contro la riforma si votava al tempo stesso pro o contro il governo. Giorgia Meloni ha investito della sua presenza, della sua autorevolezza il referendum, e quindi una parte degli italiani è certamente andata a votare contro la riforma anche per votare contro il governo. Non è difficile, direi che è impossibile dividere le due cose.
0: E allora professore, se questo è vero, come io credo sia vero, com'è possibile che oggi, a una settimana di distanza dal voto, o a qualche giorno di distanza dai risultati, non si prenda una coscienza politica di questo e il Parlamento non venga investito del ridare la fiducia, se la volesse ridare, ad un governo che è stato così profondamente minato alla base dagli elettori? Cioè, com'è che il Presidente del Consiglio, ma anche l'opposizione, ma anche il Presidente della Repubblica non sentono il dovere di un confronto parlamentare?
1: Ma anzitutto perché non c'è nessun obbligo, non c'è nessun obbligo costituzionale, e quindi il Presidente della Repubblica non può...
0: ma
1: può
0: politico dire, sì.
1: Politico sì, però è una cosa diversa. Io posso eticamente tenere conto della sconfitta, ma non ho obbligo costituzionale di presentarmi al Parlamento. Io immagino che il Presidente della Repubblica qualcosa del genere abbia già detto a Giorgia Meloni, che deve fare un giro parlamentare. Lei ha replicato che ha già fatto dimettere Delmastro, ha fatto dimettere la Santanchè, ha fatto dimettere la Bartolozzi.
0: Capirai, professor.
1: No, ma in qualche modo lei si tutela in questo modo. Io penso che tra un po' farà dimettere anche Nordio. A quel punto forse il Presidente della Repubblica la convincerà a fare un passaggio parlamentare. Dopodiché sono sicuro che otterrà la fiducia, perché certamente nessuno dei suoi collaboratori politici vuole abbandonare il Parlamento in questa fase. Però lei ha ragione, dal punto di vista, come dire, più elementare, bisognerebbe avere che Giorgia Meloni che intervenga in Parlamento e spiega che cosa è successo e soprattutto che cosa ha imparato, se ha imparato qualcosa, e dovrebbe aver imparato molto.
0: L'altra cosa curiosa, professore, è che anche l'opposizione, credo, ma non anticipo nessuna risposta per convenienze interne, non chiede le dimissioni del primo ministro, non chiede le dimissioni del governo. Anzi, dopo qualche ora dalla proclamazione dei risultati delle elezioni, Giuseppe Conte ha rispostato il fuoco sulle primarie, si è detto subito pronto a concorrere. E c'è qualcuno che sta scambiando, secondo me, a sinistra il successo del referendum come un antipasto del successo alle prossime elezioni politiche. Ma le sembra così? Le sembra che sia così automatico?
1: No, non è ancora neanche un antipasto, devono ancora cominciare a lavorare in cucina, perché se non mettono insieme un programma è inutile che facciano le primarie senza avere un programma condiviso, è inutile che spieghino agli elettori cose che neanche loro sanno spiegare, e quindi stanno festeggiando, ma non hanno tantissimo da festeggiare, giusto festeggiare la vittoria, dopodiché i problemi di prima rimangono tutti insieme e non sono risolvibili semplicemente con le primarie. Io credo che le primarie siano molto utili se correttamente intese, ma non risolvono tutti i problemi. Risolvono forse il problema della leadership, ma devono riuscire a trovare modalità con le quali insediare quella leadership e appoggiarla, cioè non insediarla e poi subito prendere le distanze. Sapere che le primarie sono utili per coinvolgere gli elettori, per spiegare il loro programma anche a coloro che non li voteranno, per riuscire ad avere visibilità sulla stampa ed essere presenti, come si dice, è l'unica cosa che condivido, sul territorio. Abbiamo vinto il referendum perché eravamo presenti sul territorio, allora torniamo sul territorio. Certo, non torneremo sul territorio se avremo una legge elettorale che è bloccata e non richiede la campagna elettorale da parte di nessuno.
0: Esatto. Arrivavo proprio a questo, perché scommetto un paio di centesimi, professore, che il prossimo grande elemento di confronto e di scontro sarà la legge elettorale, sulla quale le posizioni mi sembrano molto ambigue anche da parte delle opposizioni. La proposta che è stata ventilata dalla maggioranza mi sembra una proposta peggiorativa.

0: che in questi istanti che non sarebbero più bloccate il mercato unitario, sono di scegliere il candidato o la candidata che preferisce. Secondo, che non ci siano più le pluricandidature, sia candidati in una lista e basta, da nessuno, in un collegio e basta, e non da altre parti. Terzo, sarebbe bello ci fosse anche un requisito di residenza, se ci si candida da dove si è vissuti, da dove si lavora, si è studiato, si è conosciuti e si può avere un rapporto con gli elettori, almeno questo. Non lo so se le opposizioni vorranno andare in questa direzione, perché fa comodo a Calenda, fa comodo a Renzi, fa comodo a Fratoianni e a Bonelli, fa comodo certamente a Conte e probabilmente fa molto comodo anche a Lichnein, che non potrà permetterselo perché è il partito più diversificato, ma fa comodo poter scegliere i propri parlamentari, poter dire tu vai in quel collegio perché sicuramente verrai eletto. Con questo invece non va bene, non va bene agli elettori.
1: Allora speriamo perlomeno che ascoltino questa trasmissione e ascoltino il professor Gianfranco Pasquino come abbiamo fatto noi. Grazie professore per essere stato con noi.
0: Grazie a voi dell'invito, buon lavoro.
1: Ve l'avevo detto che erano delle belle interviste ancora da ascoltare. Ora ci fermiamo, abbiamo come sempre un po' di pubblicità, ma torniamo subito dopo perché abbiamo le altre interviste del meglio del punto G.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 19 e 29 minuti. Giornale radio.
1: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, sempre a regime alto pressorio con bel tempo su tutti i settori. Nella mattinata di domani proseguiranno condizioni decisamente anticicloniche sull'Italia, sole dominante, clima estivo la faranno da padrone su tutti i settori. In giornata da segnalare solamente qualche disturbo temporalesco sui confini alpini, specie orientali. Per il resto tanto sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
2: Guidare informati.
3: Bentrovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello e chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e il limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 67 Romagnola per lavori dal chilometro 220 e 600 al chilometro 221 e 500 è chiusa l'intera carreggiata sud in direzione classe statale di 16 con contestuale istituzione del doppio senso di circolazione lungo la carreggiata opposta mediante i varchi di scambio posti a inizio e fine dell'area di cantiere. Inoltre attivo il restringimento della carreggiata in direzione porto per la chiusura della corsia di sorpasso e con la contestuale deviazione del traffico sulla corsia di marcia dal chilometro 221 e 500 al chilometro 223 800. Sulla statale 33 del Sempione

0: Per lavori al chilometro 35.200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: E rieccoci e concludiamo con le interviste di Giuseppe De Rita e di Marcello Foa. E rieccoci, torniamo in onda, siete sempre collegati con lo Studio 1 di Giornale Radio e Giuliano Guidabardi. Ora parliamo un po' di sociologia, parliamo di come sta andando questo paese, di dove sta andando, lo facciamo con il fondatore e presidente del Censis, il Centro Studi Investimenti e Sociali, brillante sociologo che ha dedicato la sua vita allo studio ed all'analisi dei fenomeni sociali e politici del nostro paese, diventando una delle figure di spicco nel campo della sociologia contemporanea in Italia. È stato presidente del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro e ha pubblicato davvero tantissime opere. L'ultima è uscita lo scorso 13 marzo e si intitola L'Italia che conosco, raccontare il paese, il ceto medio e la sua crisi, scritto insieme a Mirko Grasso. Buongiorno e bentornato al presidente Giuseppe De Rita.
1: Buongiorno, buon lavoro a voi.
0: Allora, grazie per essere con noi anche in questa domenica di Pasqua. Professore, entriamo subito nell'argomento. I dati che continuano ad arrivarci dai rapporti vedono un paese sempre più vecchio, sempre più stanco, che non vede bene dove andare. L'ultimo referendum, quello di qualche settimana fa, di un paio di settimane fa, ha visto un dato che non in tanti aspettavano, intanto per l'affluenza al voto in controtendenza rispetto alle ultime elezioni politiche europee e anche alle elezioni locali, e soprattutto una affermazione molto netta contro le riforme. È stato un voto contro il governo Meloni, un voto contro la riforma, o è stato un voto contro il cambiamento?
1: Ma i referendum sono sempre un'occasione per un convogliare in un voto tante opinioni, quindi i referendum non sono un fatto politico, sono un grande sondaggio d'opinione, e quindi non possiamo sapere cosa succederà o qual è l'indicazione politica che viene dal referendum. Quello che è certo è che c'è un no a un'innovazione, il che significa che il Paese non vuole innovare, non gli va bene così com'è, ha bisogno di una libertà personale e una libertà anche di gruppo, e non vuole troppo politica, diciamo così. Chiunque la faccia, se l'abbia fatta Renzi, l'abbia fatta Fanfani con il referendum sul divorzio, la sfera privata resta sfera privata e il pubblico non deve intervenire. E il no è un no a una decisione politica di intervenire, non è un no al singolo problema, è un no particolare. Da che cosa viene? Viene probabilmente da una popolazione che ha un suo diritto e voglia di articolare se stesso, il proprio futuro, i propri interessi, senza vincoli troppo forti. Non a caso il vero vincitore in termini di opinione referendaria è stata la Costituzione. Si vuole un quadro costituzionale, guai a chi tocca il quadro costituzionale, guai a chi vuole modificare il quadro istituzionale, guai a chi vuole far politica su questa società. La società è nostra e ce la gestiamo noi. Adesso è una frase troppo dura questa che ho detto, però è implicita in questa ondata referendaria, come era implicita anche nel momento in cui hanno detto no a Renzi, perché Renzi voleva intervenire e la società gli ha detto ci gestiamo da soli. Fanfani voleva intervenire contro la legge sull'aborto, sul divorzio, e noi ne abbiamo detto ci gestiamo da noi. E questo poi corrisponde a una classe sociale di ceto medio, di borghesia, di proletariato, non interessa a nessuno e non è neppure importante.
0: Venendo al suo ultimo libro, Il ceto medio, insomma, ma intanto esiste ancora o è una specie di araba fenice che ci sia, ciascuno lo dice dove sia, nessuno lo sa?
1: Ma il ceto medio forse non è mai esistito. Esistita un processo sociale, quello degli anni 70, di cetomedizzazione, cioè un processo per cui intere fasce sociali sono passate da un sistema o da una collocazione medio-bassa a una collocazione media. il bracciante che diventava bidello in una scuola, diventava certomedio, l'impiegato pubblico che faceva secondo lavoro e poteva comprarsi la casa, diventava certomedio, il piccolo imprenditore che metteva su un brand di nuova innovazione, diventava certomedio, l'impiegato pubblico che aspirava a una promozione, diventava certomedio, però faceva un salto di società, non faceva un salto di classe. E quindi noi abbiamo usato poi la parola ceto medio per dire c'è una nuova classe. No, c'è stato un processo che ha creato una fascia sociale ormai medio-alta che non può essere più chiamata ceto medio perché non sta in mezzo ma sta a livelli medio-alti e che però non può essere identificata con la borghesia, con la neoborghesia. Cioè, non è una denominazione di classe che serve per capire il ceto medio, non so se lo spiegano.
0: Sì, sì, questo assolutamente. Ma oggi, allora, se dovessimo descrivere con dei tratti peculiari il ceto medio, per chiamarlo così, ma quel tipo di classe sociale, come dovremmo chiamarla e come potremmo definirla? Caratterizzarla?
1: Io sostengo che oggi è difficile definirla. Noi centri siamo sempre stati bravi a trovare la definizione, che l'economia sommersa, piccola e bella, ma questa volta è più difficile perché è un processo in cui si incrocia un grande spinta verso l'alto che c'è stato dal 70 in poi con altre spinte attuali che sono di assestamento, di consolidamento, di rifiuto dell'innovazione, con qualche spinta anche regressiva, di stanchezza, di non volontà di continuare a combattere, eccetera, eccetera, che fanno di questo mondo che noi chiamiamo di ceto medio un grande mare con diverse correnti. E per parlare e definirlo in un termine solo è difficile.
0: Vive una crisi particolare in questi ultimi anni, perlomeno se ne parla da sempre, se ne è riparlato in maniera molto più forte con quello che è successo economicamente con le conseguenze dell'epidemia da Covid-19, ma adesso le riesce con il libro Il ceto medio e la sua crisi. Che crisi vive?
1: È una crisi di una cosa che non è mai esistito un processo sociale di cetomedizzazione, ma non è nato una classe sociale che si può chiamare cetomedia. È esistito un processo di crescita, di ascensore sociale, ma l'ascensore sociale non si è fermato al terzo, al quarto, al quinto piano, si è fermato un po' a tutti i piani, quindi non è andato fino a diventare grande borghesia come la pensavamo 50 anni fa. Ha occupato tutti gli spazi e tutti i piani del palazzo, ma non ha avuto la possibilità, la forza, probabilmente non era neppure necessario di definirsi come classe. Questa è la crisi, è una crisi di definizione, che è anche un problema magari identitario, ma più di definizione che di sostanza. In quella fascia sociale la vitalità c'è, la crisi c'è come fatto di crescita, c'è il pieno dei nostri consumi, dei nostri risparmi, c'è vitalità, però non c'è la possibilità di definirla. Dobbiamo continuare a chiamare ceto medio, ma non è quello il problema, non è quello il nome che dà senso alle cose che sono successe e succedono.
0: E allora continuiamo a procedere per astrazioni. Intanto consiglio nuovamente ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici L'Italia che conosco, raccontare il paese, il ceto medio e la sua crisi, scritto insieme a Mirko Grasso dal professor Giuseppe De Rita, che ringraziamo per essere stato con noi. Grazie professore, buona Pasqua.
1: Grazie, buona Pasqua anche a voi, buon lavoro.

0: Ed eccoci, ritorniamo in studio, siete sempre collegati con Giornale Radio, con il Punto G e Giuliano Guidabardi al microfono, e proseguiamo le nostre interviste con una particolarmente interessante. Parliamo di un tema centrale tra antisemitismo ed apartheid, ne parliamo con una grande storica specializzata in storia culturale dell'età moderna e nella storia degli ebrei in Europa e in Italia. Ha insegnato storia moderna nell'Università Sapienza di Roma, ha pubblicato davvero tante opere, ve ne ricordo alcune: Eretici, Andare per Ghetti e Giudecche, Le vie degli ebrei, Ebrei in Europa, dalla peste nera all'emancipazione, Gli ebrei in Italia, I primi 2000 anni. Lo scorso 20 marzo è tornata nelle librerie con un altro bellissimo libro, si intitola Mai più, edito dalla Terza e scritto dalla professoressa Anna Foa. Buongiorno, buona Pasqua e benvenuta.
1: Buongiorno, anche buona Pasqua anche a lei e a tutti gli
0: allora, ascoltatori. Professoressa, ci troviamo presi in una terribile tenaglia: da una parte un antisemitismo crescente in Europa e dall'altra parte Israele che prosegue con delle politiche che sono a dir poco discutibili. L'ultima, se ne sono occupati tutti gli organi di stampa in tutto il mondo, è l'approvazione di una particolare tipo di pena di morte, una pena di morte applicabile solo ai palestinesi condannati per terrorismo, il che configura anche per chi voglia essere il più possibile solidale con le ragioni di Israele, una politica di apartheid. Come si esce da questa terribile morsa?
1: Ma io credo innanzitutto ridimensionando il discorso sull'antisemitismo, non perché l'antisemitismo non ci sia, c'è e cresce, ma anche perché una grossa responsabilità in questa crescita dell'antisemitismo è proprio dovuta alla politica che Israele sta svolgendo in questo momento, ai 70.000 morti di Gaza, alla politica in Cisgiordania e adesso a questa folle legge sulla pena di morte che introduce in pratica l'apartheid.
0: Mi scusi se la interrompo subito, professoressa, poi ovviamente le lascio tutto lo spazio necessario, però da nessuna parte ho sentito levarsi voci o qualsiasi considerazione contro gli evangelici perché Trump sostiene delle politiche altrettanto scellerate di aggressione verso un paese piuttosto che quell'altro, oltre a insultare mezzo mondo la mattina e l'altro mezzo la sera.
1: Sì, certamente, però resta il fatto che qui siamo da 2 anni e mezzo di fronte a una situazione molto grave in cui c'è stata quello che io non esito a chiamare genocidio, e lo hanno detto e ripetuto non solo istituzioni come l'ONU, anche se ci sono ancora su questa questione delle esitazioni, ma anche nella stessa Israele gli oppositori. Quindi siamo di fronte a una situazione di guerra interna, di demolizione della democrazia all'interno, una situazione di guerra con l'esterno, più guerre, e a un governo con degli estremisti con origini terroriste, perché il ministro Ben-Gvir è uno di quelli che ha collaborato all'uccisione di Rabin. E
0: di Rabin, sì.
1: Sa. Ecco, quindi questo sì, certamente non è la stessa, non si alzano voci contro gli evangelici, anche se poi ci sono, non c'è, l'antisemitismo esiste, le ho detto, non è un'invenzione e non deriva solo da quello che sta succedendo in Medio Oriente, certamente, e dopo quello che è successo in Medio Oriente l'antisemitismo è cresciuto e sono cresciute anche forme di antisemitismo sottili, forse nemmeno percepite, bisogna riconoscerle, ma l'unico modo di riconoscerle, io credo, è quello di capire da dove vengono e distinguerle da accuse a casaccio di antisemitismo come quelle che Netanyahu ha fatto per esempio all'Assemblea Generale dell'ONU, dicendo che si trovava di fronte a una palude di antisemitismo, questo 2 anni fa. Ecco, se si distingue da questo forse sarà anche più facile riconoscere e combattere l'antisemitismo.
0: Rispetto all'approvazione della legge, questa legge, chiamiamola legge pro apartheid, così ci capiamo immediatamente, 62 membri della Knesset hanno votato a favore, 48 contro, mentre ho notato che sulla sostegno all'operazione di guerra contro l'Iran, iniziata forse da Israele, forse dagli Stati Uniti, questo magari non lo capiremo se non nelle fasi più rilassate di quando la storia deciderà come sono andate le cose. sia la maggioranza che l'opposizione hanno appoggiato in maniera molto forte questa decisione. Ecco, la domanda che le faccio è sulla società israeliana. Io rifuggo l'idea che la politica di uno Stato confessionale come Israele poi possa portare a coinvolgere anche gli ebrei dispersi per il mondo o anche quelli che residenti in Israele sono fermamente contrari all'attività politica di Netanyahu. Però bisogna comprendere da che parte sta Israele. Se si andasse a votare domani, professoressa, Netanyahu sarebbe sconfessato alle urne?
1: Ma non si sa ancora questo è una grossa incognita. Certamente c'è stato un ricompattamento con la guerra contro l'Iran, anche se questo ricompattamento sta cominciando a mostrare delle grosse crepe, perché anche in Israele si comincia a capire che questa guerra in realtà non ha portato a granché dal punto di vista dei risultati sull'Iran e sul problema dell'atomica, ma invece ha portato semplicemente a un rinnalzamento della posizione di Netanyahu. Anche in Israele si mostrano delle difficoltà ormai a trovare accordi sulla necessità di questa guerra. Io penso che l'unica possibilità per abbattere il governo di Netanyahu sia quella di arrivare alle urne coinvolgendo i palestinesi, coinvolgendo i cittadini palestinesi di Israele che hanno diritto di voto e però coinvolgendoli politicamente. Già c'è stato un accordo tra i 5 piccoli partitini palestinesi, che non sono solo palestinesi ma hanno anche ebrei nelle loro file, e solo arrivando a un accordo con l'opposizione, non tutta l'opposizione, quella più di sinistra e quella forse meno rigidamente sionista, nel senso che c'è una difficoltà accordarsi con i palestinesi, forse solo arrivando a un accordo con i palestinesi e quindi spingendo quei 2 milioni di cittadini palestinesi a votare, si potrà arrivare a un cambiamento nel paese.
0: Professore, ma lei crede ancora a questa specie di mantra che ci ripetono da anni e che io francamente ho difficoltà a capire proprio dal punto di vista geografico, cioè due popoli e due stati, o crede che sia possibile come soluzione una compenetrazione di culture tra palestinesi ed ebrei in Israele?
1: Io credo che sarebbe necessaria una compenetrazione di culture, come lei dice, cioè un grande Stato con due popoli che vivano insieme in armonia. Detto questo, siamo nel campo ovvio dell'utopia. Penso anche che però il riconoscimento che c'è stato, puramente utopistico anche questo, prima della cosiddetta pace di Trump da parte di Francia, Gran Bretagna, per esempio, di una parte dell'Europa, di uno Stato palestinese, contribuisce a dare ai palestinesi una scelta politica, una prospettiva politica e forse anche allontanarli da soluzioni estreme, da soluzioni terroristiche.
0: Ma non le sembra un imbroglio, professoressa? Non le è sembrato un prendere in giro i palestinesi, dire avete uno Stato che però non ha territorio, non ha istituzioni, è solo una dichiarazione da parte di qualcuno e non della totalità? Cioè è uno Stato senza le caratteristiche costitutive di uno Stato?
1: Così come è stato, certo, perché il processo è stato immediatamente bloccato dalla tregua e poi dalla pace. Io credo che avrebbe dovuto evidentemente non fermarsi a questo, ma essere seguito da tutta una serie di iniziative volte a creare questo Stato e volte a sollecitare la creazione di strutture statali effettive e non soltanto teoriche. Più che un imbroglio, direi che è stata un'utopia, una sorta di presa di posizione. Ecco, credo fermamente che nessuna possibilità ci sia per Israele, né per la Palestina, per la formazione dello Stato, qualunque cosa sia una confederazione, sia uno Stato unico, senza un accordo e una sorta di pacificazione fra i due popoli. Credo che la storia dell'uno non possa andare senza la storia dell'altro.
0: Professoressa, quanto è forte il condizionamento negli Stati Uniti, che a mio modo di vedere, ma mi corregga su questo, sono in realtà i veri artefici di quello che sta succedendo, nel senso che forniscono un supporto politico, economico e militare tale a Netanyahu da consentirgli di fare quello che sta facendo. Quanto la presenza ebraica negli Stati Uniti condiziona il governo degli Stati Uniti?
1: Ma la presenza ebraica negli Stati Uniti certamente ha molto a lungo condizionato, adesso è molto divisa, se si vedono i dati, ma anche le analisi di quelle che sono le posizioni degli ebrei americani, una parte è certamente schierata con Netanyahu, con l'appoggio totale da parte del governo di Trump a Netanyahu, ma c'è un'ampia parte e molto molto molto attenta e anche molto attiva politicamente, che si impegna fortemente, che scrive, che che non è una minoranza, che è invece schierata per cambiare questo tipo di storia, per cambiare il rapporto fra gli Stati Uniti e Israele, per spingere verso delle soluzioni politiche non militari. Ecco, io credo diverse. Che questa opposizione sia negli Stati Uniti, non in Europa. In Europa le comunità ebraiche, la diaspora ebraica è schierata con Netanyahu per tutta una serie di motivi che non abbiamo forse il tempo di analizzare, ma comunque credo che questa situazione negli Stati Uniti vada tenuta presente e sia molto determinante, e forse se c'è un crollo, e già c'è un crollo del prestigio di Trump, probabilmente inciderà sulla situazione.
0: E intanto non avremo che sperare anche noi intanto nelle elezioni di midterm, perché qualcosa cambia anche negli Stati Uniti rispetto a questo momento di strana e curiosa follia collettiva. E suggerisco nuovamente alle ascoltatrici e agli ascoltatori Mai Più, edito dalla Terza e scritto dalla professoressa Anna Foa, che ringraziamo per essere stata con noi anche in questa domenica. Grazie professoressa.
1: Grazie, grazie mille, buongiorno.
0: E si chiude qui l'ultima puntata del meglio del peggio di agosto, di questo agosto 2026 del Punto G, del meglio del Punto G. Giuliano Guidabardi vi saluta, vi augura una buona domenica, ancora qualche scampolo di riposo, ma noi immancabilmente ci sentiamo domenica prossima. Dove? Beh, ovviamente su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Sono le 20 e 2 minuti.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Giornale Radio, la radio libera di informare. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
1: Allora, ben ritrovati ancora una volta all'appuntamento con Soul Kitchen, Lapo De Carlo, eccoci qua, e Elisa Cabrini. Avete capito di cosa parliamo oggi? Forse lo state già intuendo? Direi proprio di sì, perché stiamo parlando di James Bond 007 ed è una puntata speciale questa, perché siamo pronti a parlarne con due ospiti tra pochi minuti, che sono quelli che di fatto conoscono più e meglio forse in Italia la serie di James Bond. Avremo i nostri ospiti Edward Coffrini dall'Orto, che ha pensato in un albergo a Milano molto conosciuto, l'Admiral, perché aveva caratterizzato le sue stanze. In ogni stanza era di fatto un'interpretazione di un film di Bond, e ho già detto tutto. E dall'altra parte Andrea Carlo Cappi, con il quale ho anche condotto anni fa un programma che si chiamava La Boutique del Mistero, scrittore, giallista, traduttore, personaggio che conosce molto bene il mondo di Bond e ha scritto anche dei libri a riguardo, e con loro andremo appunto a raccontare una serie straordinaria che è partita tanti anni fa e era stata prodotta dalla Ion Production dal 1962 fino al 2021, pensate, da adesso poi è stata passata ad Amazon Studios e dal 2025 ci sono 25 film che sono stati girati ed esistono anche 3 film fuori serie prodotte da altre società. Il più noto di tutti è Mai dire mai, che è una serie, è un film che avevano fatto con un Sean Connery più stagionato, ma che aveva sempre il suo fascino ed era incredibilmente interessante, perché poteva essere anche un modo intrigante di vedere. James Bond è inglese e infatti gli attori che vengono scelti nuovamente sono sempre inglesi e mai americani, e c'è sempre una, come dire, nel gergo si dice un pissi pissi bau bau, cioè un pettegolezzo su chi viene scelto normalmente per fare l'attore principale. E negli ultimi anni, come forse già ricorderete, l'attore che ha dato vita a James Bond era Daniel Craig. Noi abbiamo avuto degli attori straordinari che hanno dato vita allo 007. Qualcuno può amare di più un Bond piuttosto che un altro. Diciamo che i meno affascinanti, i meno intriganti sono stati di George Lazenby, che non si fa ricordare, e Timothy Dalton, che non è stato eccezionale, nel senso che non avevano quella grande personalità, che invece al contrario ha avuto il primo 007, cioè Sean Connery. Poi ne sono seguiti altri, io penso appunto a Roger Moore, che è stato un interprete formidabile. Pensiamo poi, dopo Roger Moore, a appunto Timothy Dalton, che ha fatto due soli 007, ma tra l'altro giocati anche molto bene. Poi Pierce Brosnan, che io ho amato tantissimo invece in questo ruolo, estremamente elegante e con molta qualità, aveva più o meno la stessa ironia, perché Bond interpretato da Roger Moore e da Pierce Brosnan aveva un certo tipo di ironia, mentre invece Daniel Craig è più un 007 muscolare. E quindi, se vogliamo, più vicino anche un'idea di Sean Connery, che però aveva una certa eleganza, mentre Daniel Craig era un personaggio misterioso, controverso e introverso, forse il più diverso di tutti i Bond che sono stati messi sulla scena. Ma a me piaceva molto quello di Roger Moore o Pierce Brosnan, anche perché avevano quell'ironia che un po' sdrammatizzava, che poi era anche quella che aveva Sean Connery. E i film di Daniel Craig sono stati tutti molto belli, adesso vedremo chi sarà il prossimo. Adesso noi partiamo dal primo 007, che è Licenza di uccidere, con James Bond, agente segreto, che, come si diceva, agente segreto britannico con licenza di uccidere, che viene inviato in Giamaica per indagare sulla scomparsa di un collega, e la pista conduce al famigerato Dottor No, uno scienziato folle che con mani addirittura robotiche, siamo nel 1962, già qualcosa di sconvolgente, minaccia di deviare i missili americani, e quindi Bond incontra Honey Rider, che nel film è Ursula Andress, vero e proprio sex symbol dell'epoca, la prima grande Bond girl, che la sua famosa scena esce dal mare con un coltello, un bikini bianco, che poi diventeranno iconici. Insomma, è una serie che parte così. Tra l'altro Ursula Andress venne scelta dopo che Julie Christie rifiutò la sua battuta, che era My name is Bond, James Bond. È la prima della storia e il regista Terence Young insegnò a Sean Connery a muoversi con eleganza e lo portò da Savile Row, gli regalò un Rolex, lo accompagnò in ristorante di lusso. E Sean Connery all'epoca, scozzese, era un ex camionista e culturista, figuratevi, indossava una parrucca perché era già calvo a 32 anni e però aveva un fascino straordinario e ci fu anche la prima apparizione di Moneypenny. Andiamo a sentire proprio un estratto di 007 Licenza di uccidere.
2: James, dove diavolo eri finito? Ho dovuto rastrellare Londra per trovarti. 007 è qui, signore. Ti riceverà fra un minuto.
3: Moneypenny, che novità?
2: Dì, che cos'è questo effetto improvviso? Tu non mi porti mai a cena vestito così, James. Tu non mi porti mai a cena, comunque basta.
3: Ah, lo farei, lo sai. Solo che M mi farebbe processare per uso illegale di beni dello Stato.
2: L'adulazione non ti servirà a nulla, ma continua a provare. Ora.
3: Per cosa mi ha fatto chiamare?
2: Strangway, c'è qualcosa di grave. Abbiamo tempestato l'etere fra qui e la Giamaica per più di 3 ore. Ah, tocca a te.
3: Non scordarti di scrivermi.
1: Questa dunque è la sequenza ed ora del primo James Bond. Veniamo adesso invece ad un altro film, perché veniamo a 007 dalla Russia con amore, From Russia with Love, nel 63, quindi l'anno dopo. Il film diretto da Terence Young, qui la Spectre, e tra l'altro lo rivedremo anche nella serie di Daniel Craig, organizzazione criminale internazionale che tende una trappola a Bond con la bella Tatiana Romanova, addetta al consolato sovietico, che afferma di voler disertare con una macchina cifratrice russa. E Bond la raggiunge a Istanbul, però tutta l'operazione è orchestrata dal colonnello Rosa Klebb e dal sicario Red Grant, che lo aspettano lungo la rotta dell'Orient Express. È un film, diciamo, molto più cupo e spionistico del primo, considerato da molti il miglior Bond di sempre. E il film fu l'ultimo visto da John Kennedy, il presidente americano, prima di essere assassinato, era il suo preferito. La scena finale dell'Orient Express è un capolavoro di suspense. Daniela Bianchi, Bond girl italiana, fu doppiata perché il suo accento era troppo forte. La borsa con la macchina cifratrice è una replica della valigetta usata dalle vere spie della Guerra Fredda. E questo era 007 dalla Russia con amore. Poi ci fu invece nel 64, l'anno dopo ancora, Goldfinger, missione Goldfinger di Guy Hamilton, con Bond che indaga sull'oro di Auric Goldfinger, un miliardario che specula in oro e che progetta di irradiare la riserva aurea degli Stati Uniti a Fort Knox per far aumentare il proprio patrimonio, affiancato da Pussy Galore, nome che la censura americana volle cambiare senza successo. Bond doveva fermare il piano più audace mai concepito. Il film stabilisce tutti gli elementi iconici della saga, l'Aston Martin DB5 con i sedili eiettabili, il laser che minaccia Bond in una zona molto scomoda, diciamo così, e anche molte battute a doppio senso. Intanto il laser tra le gambe di Bond fu girato con Sean Connery terrorizzato davanti a un vero raggio di acetilene e l'Aston Martin fu presa in prestito dalla fabbrica non ancora in vendita. Shirley Bassey canta la title track diventata la più famosa della saga, Goldfinger. Nella sceneggiatura originale doveva essere invece interpretata da Orson Welles e la Bond girl Pussy Galore era nel romanzo invece una donna omosessuale, una lesbica, che Bond invece convertiva l'eterosessualità, una scena che evidentemente poi venne rimossa successivamente. Andiamo a sentire una sequenza di missione Goldfinger di Guy Hamilton.
4: Ah, signor Bond, la credeva a riposare nel suo alloggio.
3: Oh, è bellissimo, ma è un peccato star dentro con questo sole. Ho incontrato Miss Galore che mi ha suggerito di raggiungere lei.
4: Signor Solon e il signor Bond, un altro dei miei graditi ospiti.
3: Salve. Ci lascia così presto, signor Solon?
4: Fortunatamente ha un impegno pressante.
3: Già, e adesso vorrei andare, Goldfinger. Ragazzo?
5: Beh, prima o poi ce ne andiamo tutti.
4: Il mio aereo la porterà a New York in tempo, insieme al suo eccesso di bagaglio.
5: Mi permette.
4: Il mio autista guida benissimo, sarà all'aeroporto in pochi minuti. Arrivederci, signor Solon. Sarà per un'altra volta.
5: Buon atterraggio, amico.
2: L'ho trovato sotto il plastico.
5: Operazione Grande Slam. Ho apprezzato la sua conferenza.
4: Anch'io.
1: Questa dunque è la sequenza di Missione Goldfinger. Veniamo adesso poi a una canzone tratta da un Bond. Le canzoni di Bond hanno tutta una caratteristica, hanno una musicalità, una sonorità che evoca qualcosa di suggestivo, magico, affascinante, misterioso. E quindi un po' tutti quelli che cantano, dai Duran Duran a Tina Turner per esempio, che stiamo per andare ad ascoltare, almeno Duran Duran con una canzone straordinaria, View to a Kill, bene, la musicalità, la capacità, le qualità degli artisti vengono messe al servizio di quello che poi è il fascino di questo tipo di musica, che sono tutte straordinarie. Io non credo che abbiano mai fatto una canzone di Bond brutta, anzi, sono tutte straordinarie, compresa quella che andiamo ad ascoltare. E tra l'altro l'unico tema Bond, quello che stiamo per ascoltare, ad aver raggiunto il numero uno della Billboard negli Stati Uniti. La canzone nacque dopo che il bassista John Taylor, tanto grande fan di Bond, si avvicinò ubriaco al produttore Cubby Broccoli chiedendo: quando avete intenzione di prendere qualcuno di decente per fare una delle vostre canzoni? E fu l'ultimo brano registrato dai cinque membri originali dei Duran Duran prima della loro reunion del 2001. La canzone del 1985 fu eseguita al Live Aid di Philadelphia mentre era ancora al numero uno. E allora andiamo ad ascoltare A View to a Kill, Duran Duran.

0: over your shoulder.
1: That looks great.

0: allora di nuovo dopo questa canzone bellissima che appartiene a 007 Bersaglio Mobile dell'85. Veniamo adesso invece, torniamo, facciamo un passo indietro, andiamo nel 1967, altro film di con Sean Connery in questo caso, che appartiene un po' a un periodo storico nel quale noi venivamo da Licenza di uccidere, dalla Russia con amore, Missione Goldfinger, Thunderball, e poi arriviamo a Si vive solo due volte del 67, che è un film che ha questa sequenza memorabile che tra poco vi faremo ascoltare, dove si vedono addirittura delle navicelle spaziali americane e sovietiche che scompaiono nello spazio. Bond viene inviato in Giappone dopo essere stato ucciso per finta a Hong Kong e scopre che la Spectre, sotto la guida del numero uno, rapisce le capsule da una base segreta dentro un vulcano. Vabbè, qui siamo... Bond si finge giapponese, sposa una sposa ninja, sposa una donna ninja per infiltrarsi. E vabbè, diciamo che forse di tutte le saghe, di tutti i film della saga, questa era quella più fantasiosa. E la base del vulcano, tra l'altro nel film, è stata ricostruita da zero in un hangar inglese. Donald Pleasence interpreta poi Blofeld, il numero uno di Spectre, con questo occhio sacrificato, con la sua celebre cicatrice. Ed è il primo film in cui Blofeld compare in volto, si vedono soltanto le mani che accarezzano un gatto bianco invece in precedenza. Nancy Sinatra canta la title track, la scena dei funerali di Bond a Hong Kong si ispira a una tradizione cinese reale. Andiamo ad ascoltare proprio un estratto.
1: Eseguite.

0: Chiedo il permesso di salire a bordo.
1: Permesso accordato.
0: Grazie.
1: No. Lo accompagni a poppa. Signor sì. Tenente, portiamoci su a 90 piedi. Rotta 045.
0: Salve, Penny.
2: È meglio che entri subito. Sei in ritardo, come al solito, perfino tornando dal tuo funerale.
0: Noi trapassati non abbiamo alcun senso del tempo.
2: Si accomodi, signore.
0: Grazie, signorina.
3: Questa dunque è la sequenza. Vediamo l'ultimo film di questo blocco ed è a 007 al servizio segreto di Sua Maestà, il film di e con, adesso cambia perché poi cambia tutto, è un 007 che comincia a cambiare pelle sotto molti punti di vista, anche perché di fatto si passa da Sean Connery a George Lazenby. E qui insomma ci fu una certa delusione da parte del pubblico, nonostante la voce di George Lazenby doppiata in italiano fosse sempre straordinaria. Qui Bond, in questo Bond del 69 di Peter Hunt, Peter Hunt è il regista evidentemente, insegue ancora Blofeld che ora si nasconde in una clinica svizzera per allergie. Qui il criminale ha creato un gruppo di angeli della morte, donne ipnotizzate che diffondono un virus che sterilizza i raccolti mondiali. Bond si innamora invece della contessa Tracy Draco, che sposa al termine del film, sposa tutte. Però la felicità dura poco perché Blofeld in fuga uccide Tracy il giorno delle nozze e qui la storia continua. George Lazenby, un modello australiano, tra l'altro senza grande esperienza, aveva interpretato Bond una sola volta. Rifiutò il contratto per 7 film su consiglio pessimo del suo agente, che tra l'altro gli diceva: Bond non avrà futuro negli anni 70, fai un film e poi goditela. E invece fu un pessimo consiglio. La scena finale che Bond vede Bond piangere sulla moglie morta è l'unico momento in cui la gente mostra vulnerabilità. Diane Rigg, cioè Tracy, nel film era famosa per The Avengers, ma non The Avengers, quello dei supereroi, era un The Avengers diverso questo. Il film venne stroncato dalla critica, ma oggi è considerato un grande film, almeno non da tutti, ma sono curioso di sentire poi dopo Andrea Carlo Cappi ed Edward Coffrini dall'Orto. Andiamo a sentire proprio un estratto di Al servizio segreto di Sua Maestà.
4: Madame? Dica a quel signore che non ho da pagare.
5: Ti regretto, madame, se è tanto possibile.
4: Ah, dispiace anche a me, ma non ho un centesimo.
5: La pupa non può pagare.
6: Venez avec moi. S'il vous plaît, madame.
0: Perdonatemi, pensavo ad altre cose. Madame ha dimenticato che eravamo d'accordo di giocare in società. Prego, continuate.
7: 40.000 alla banca.
4: È una bella fortuna essere salvati così.
7: 40.000 alla banca.
4: Cameriere?
0: Don Perignon 57. Sì, signore.
4: Ma perché lei insiste a salvarmi, signor Bond?
0: Sta diventando un'abitudine, non crede, contessa Teresa?
4: Non mi chiami Teresa, mi chiamo Tracy.
0: La prossima volta giochi su...

0: Questa dunque è la sequenza che si svolge al casino, dove Bond salva in corner, si fa per dire, la ragazza di turno. Tra poco invece andremo ad ascoltare i nostri ospiti, che hanno grande capacità, qualità, ripeto, e hanno conoscenza di Bond anche nei minimi particolari, al punto che Edward Coffrini dall'Orto ha partecipato anche ad alcuni film di Bond, e quindi meglio di così non si può davvero. Quindi tra pochissimo ci faremo raccontare alcuni aneddoti e soprattutto andremo anche a raccontare la genia, la storia di quello che è una delle serie, forse la serie più longeva di sempre. E tra l'altro partiremo anche dal presupposto che quando si è partiti da Sean Connery e si è arrivati a Daniel Craig ci sono state delle controversie, soprattutto capire oggi chi è o chi può essere il prossimo attore da interpretare Bond. Ci separiamo da voi per pochi istanti qui a Soul Kitchen e tra poco ritorniamo con lo speciale 007.
1: Giornale radio.
2: La partita in vasca, gli occhi che bruciano, il fiato corto, il fischio finale, poi doccia, prendi il borsone, ti prendi bene. Dopo il quarto tempo da noi inizia il quinto. La direzione non ce l'ha data nessuno, ce la siamo presa controcorrente. Poche scelte, fatte bene. E quando è ora di fare aperitivo si va dritti al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli. Bevi Camugin responsabilmente.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Sono le 20 e 28 minuti. Giornale radio.
7: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, sempre regime alto pressorio con bel tempo su tutti i settori. Nella mattinata di domani proseguiranno condizioni decisamente anticicloniche sull'Italia, sole dominante, clima estivo la faranno da padrone su tutti i settori. In giornata da segnalare solamente qualche disturbo temporalesco sui confini alpini, specie orientali. Per il resto tanto sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
8: Giornale radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale radio. La radio libera di informare.
9: Soul Kitchen. Il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
0: E allora, seconda parte di Soul Kitchen dedicato a 007, a Bond. Per poter parlare però di questo argomento, che è un argomento perché è pienissimo di particolari, di dettagli e di situazioni che vanno raccontate, non basta raccontare qualche trama e qualche curiosità, naturalmente abbiamo bisogno di specialisti, e questi specialisti rispondono a nome di Andrea Carlo Cappi ed Edward Coffrini dall'Orto. Andrea Carlo Cappi è romanziere, traduce anche le avventure, ha tradotto le avventure originali di Ian Fleming, ha curato una collana segreta Mondadori, massimo esperto italiano di James Bond, ha scritto numerosi saggi tra cui Mito Bond con Edward Coffrini dall'Orto, traduce anche diversi romanzi, tra questi quelli di Fleming, Chandler, Hammett, mentre Edward è il massimo esperto italiano di memorabilia Bond, possiamo dire. Ha trasformato l'Hotel Admiral di Milano in un museo con 6.000 oggetti, 20 camere a tema, ha scritto 7 libri su 007, è comparso come comparsa, scusate il gioco di parole, in Casino Royale, e la sua famiglia ha prodotto i carburatori per la Lotus subacquea di La spia che mi amava. Più di così, signori, ben trovati Andrea e Edward, ben trovati qui a Giornale Radio.
10: Salve, ciao a tutti quanti. A ciao tutti Cappi. Quanti.
0: Eccoci. Allora, ciao Cappi, ovviamente ed Edward. Non so da che partire esatto. Dai due, non so se partire prima dall'uno o poi dall'altro, ma insomma.
10: Però io faccio una premessa, Cappi è un'enciclopedia ambulante, perché non è solo Bond, che lui c'è, è tutto, io quando ero in difficoltà chiamavo Cappi e lui rispondeva, cioè all'epoca quando ci siamo conosciuti internet non era così diffuso, i social non erano così,
0: certo.
10: Per cui io chiamavo Cappi e Cappi aveva la risposta senza neanche consultare, raramente è andato nella sua biblioteca che è grande, cioè molto più grande di quella di purtroppo di Gianni Mura dove ci siamo visti l'ultima volta, la biblioteca dello sport qui di Milano, lui ha un praticamente una roba infinita e lui consulta, tira fuori, quindi Cappi non è

0: solo quello che hai detto, ma Capri è veramente un'enciclopedia vivente, quindi consultano lui le enciclopedie.
1: Lo sappiamo, poi... conosco bene Andrea, anzi ho anche citato la nostra trasmissione che abbiamo fatto penso quasi 30 anni fa,
0: e quindi che sono in linea che ci ascoltano,
1: certo,
0: quindi...
1: certo. No, dicevo che citavo la trasmissione che abbiamo fatto io e Andrea, che era la boutique del mistero, e quindi è stata ecco, quindi dalla racconti di Buzzati. Allora partirei allora, Andrea, da questo: l'origine della specie. Bond nasce dai romanzi di Ian Fleming. La prima cosa che ti chiedo è se Ian Fleming, secondo te, aveva capito già che tipo di eroe serviva la gente, e se si aspettava che il cinema potesse mettere in scena un personaggio del genere in questo modo, oppure lui lo avrebbe immaginato diversamente.
2: Beh, Fleming lo aveva immaginato un po' diverso da alcune delle versioni di James Bond che abbiamo visto nel tempo. Quando lo creò, forse scherzando, diceva che avrebbe scritto il romanzo di spionaggio che avrebbe posto fine ai romanzi di spionaggio. In realtà lui contribuì a creare il moderno romanzo di spionaggio, perché prima di lui la maggior parte delle storie, delle spy story, erano basate su dilettanti allo sbaraglio o persone del tutto innocenti che venivano coinvolte in intrighi internazionali, che è poi il tema che sarebbe divenuto caro a Hitchcock, che lo avrebbe ripreso in molti suoi film. James Bond non è il primo, ma è uno dei primi agenti segreti di professione, e Fleming in realtà lo aveva basato molto su se stesso, perché Fleming era stato un operativo dei servizi segreti della Royal Navy, la Marina Britannica, durante la Seconda Guerra Mondiale, e aveva una frustrazione, cioè lui era uno stratega, conosceva tutti i segreti, quindi non poteva mai andare in missione di persona, perché se fosse stato catturato e torturato avrebbe finito per rivelare tutte le strategie del servizio segreto britannico. Quindi lui mandava in missione altre persone e restava negli uffici. Il massimo delle sue avventure fu durante la guerra andare in Portogallo, noto nido di spie perché era un paese neutrale, e incontrare altri agenti segreti al casinò dell'Estoril. Tra questi un celebre jugoslavo di nome Duško Popov, che lavorava, fingeva di lavorare per il servizio segreto tedesco, ma in realtà lavorava per il servizio segreto britannico, e fu probabilmente una delle ispirazioni per il personaggio di James Bond.
0: E tu pensa che Tricycle,
2: un vero agente segreto playboy che viaggiava per il mondo facendo apparentemente la bella vita, in realtà rischiando la pelle ogni giorno.
1: Ecco, no, però aspetta Andrea, perché stava dicendo aggiungendo una cosa, Edward. Cos'è che stavi dicendo, Edward?
0: Sì, che allora Tricycle, che era il nome in codice di Duško Popov, ovviamente Tricycle, cioè, sono venuti qui da me in albergo all'Albina perché volevano girare un film su Tricycle, quindi venne una produttrice per fare, per capire, cioè, non so se è venuto qui perché Tricycle tre ruote dell'orto carburatori mio nonno e miei cugini oppure perché sapevano, no, sicuramente perché sapevano di Bond, e quindi sono venuti qui, hanno dormito qui da noi, abbiamo fatto diverse discussioni, mandato il copione del film da leggere, l'avevo dato anche a Cappi, e quindi da lì era nato. Diciamo che l'Admiral, a parte essere stata la sede segreta di M, nel quale Cappi scriveva per la nostra rivista Quarterdeck quando il club esisteva, ma diciamo che è sempre stato un centro nevralgico milanese, sia degli scrittori che degli attori, e adesso anche del mondo dello sport e dell'arte. Mi preme dire una cosa su Fleming. Fleming aveva capito prima di tutti, se vogliamo, perché aveva un nonno banchiere e membro del Parlamento britannico, che non era una questione di buoni e cattivi, come dice Vasco, giusto o sbagliato, cioè intesi come nazioni, cioè est, ovest, liberty o comunismo o quant'altro, era proprio una questione di dei cattivi sovranazionali. Lui li chiamava spectre, oggigiorno si chiama in un'altra maniera. Guardiamo cosa hanno fatto, che non c'è un responsabile dell'ultima guerra mondiale che c'è stata, cioè quella del Covid. Lì è stata una roba studiata a tavolino e Fleming era stato avanti anni luce. Addirittura l'ultimo film di Bond uscito, uscito un anno e mezzo di ritardo per via del Covid, parlava di un virus letale. Quindi Bond è sempre stato avanti o a spasso coi tempi, ma sicuramente non dopo. Bond preveniva le cose, quindi Fleming, con tutti i suoi contatti, cioè il mondo, cioè, viene governato da chi ha il potere economico e mediatico, quindi questo è un dato di fatto e l'abbiamo visto poi sotto varie forme, appunto. Sì. Lui li chiamava spectre, oggi hanno altri nomi che mi rifiuto di dire.
1: Andrea, tra l'altro noi conosciamo Bond attraverso Sean Connery, però prima di Sean Connery ci furono degli esperimenti, cioè venne fatta una specie di...
0: Lapo, come sei preparato?
1: Beh, so tutto io. Ragazzi, vi conosco da 30 Lapo. Anni e so tutto. Ecco. C'era questa serie che era Climax, che era con questo personaggio incredibile, Barry Nelson, che francamente è molto improbabile come 007, rivederlo.
0: Era anche americano.
2: Quella fu una serie televisiva gloriosa, perché adattarono molti romanzi dell'epoca. Ci fu, credo, un paio di settimane prima un adattamento di un romanzo di Chandler. Erano realizzati nell'arco di 60 minuti interamente dal vivo, recitati dal vivo, filmati dal vivo con gli attori che dovevano passare da un set all'altro in corso di trasmissione. Quindi un modo di fare televisione molto avventuroso e molto teatrale, però gli adattamenti dovevano essere fatti da un romanzo intero a 60 minuti, inclusi gli intervalli pubblicitari. Quindi a volte venivano cambiati degli elementi. In quel caso James Bond divenne un agente americano, mentre il personaggio di Felix Leiter, che del romanzo, diventava un agente segreto britannico di nome Clarence Leiter, perché Clarence evidentemente faceva più British, e quindi si invertirono le nazionalità dei due buoni, mentre restava nel mistero la nazionalità del sedicente Le Chiffre, il cattivo, che era tra l'altro interpretato dal grandissimo attore ungherese Peter Lorre, che da anni aveva trovato rifugio in America sfuggendo al nazismo. Quindi un curioso cocktail che...
0: Ma diciamo che i primi due Casino Royale sono stati due film inguardabili, il primo per questioni di budget, il secondo, pur avendo un budget infinito e un cast stellare, non è mai decollato. Cast, musica, c'era tutto. Rente, il secondo Casino Royale, quello del 67, era veramente una cosa pazzesca, ma inguardabile. Io mi sono sempre addormentato per vederlo, cioè ho dovuto vederla a puntate, e finalmente nel 2006 c'è stato il vero Casino Royale, dove c'è il dottore, che è il numero uno, sono io, e quindi io recentemente sono stato a una cena con Barbara Boucher e le ho detto: tu hai recitato nel 67, io nel 2006, ma il film era lo stesso. Questa mi guarda un'amica, fa: ma questo è matto. e poi le ho spiegato come è andata le cose. Certo, io ho fatto un secondo e mezzo di comparsa fuori fuoco, perché il regista per errore ha messo a fuoco Daniel Craig e Eva Green anziché me e l'altro dottore.
1: Certo. Però intanto quindi, ci sei, intanto hai potuto vedere e assaggiare. Lo sappiamo. Senti, una cosa allora, Edoardo.
0: Mia madre, quando l'ha visto, mi ha detto in un perfetto inglese: te senti che è lì. Che prodotto.
1: Allora, lì. Facciamo una cosa, intanto andiamo a ascoltare proprio una delle canzoni di Bond. Questa volta, prima abbiamo ascoltato un pezzo dei Duran Duran, che quindi fa parte del dell'85. Adesso invece andiamo a un altro, per me la più bella di tutte in assoluto, ma perché io ho un debole per Paul McCartney, e quindi Paul McCartney e i Wings. Questa è Live and Let Die, dalla colonna sonora di Vivi e Lascia Morire.

0: Di nuovo insieme e allora con me e Elisa Cabrini, con l'apotecario Elisa Cabrini, ci sono Andrea Carlo Cappi ed Edo Alcofrini dall'Orto. Con loro stiamo ripercorrendo tutte le tappe e le curiosità di Bond, e tra l'altro Edo ci stava raccontando anche della sua partecipazione, anche se per pochissimi istanti, all'interno di uno dei Bond, però con molto gusto. E per questo motivo mi pare di poter dire che per fare un Bond, te lo chiedo subito a te Edward, perché tu hai potuto stare anche all'interno, ci sono delle modalità che bisogna rispettare, cioè non è che uno dice giro Bond, lo vorrei fare così o cosa, no, bisogna aderire a determinate, anche la canzone, no? Dalla musica al modo in cui viene girato c'è un protocollo.
1: Allora, sul girato intanto bisogna fare una distinzione tra i tempi moderni e i tempi che furono. Un tempo era tutta un'altra roba, era molto più easy, rilassato e quant'altro. Addirittura Terence Young nei primi film, ho intervistato Ursula Andres, mi ha detto sui set c'erano fiumi di Don Perignon, e proprio era una vita da Bond vivant, e quindi ma addirittura c'era la gag di Ursula Andres che arriva in Giamaica, lei in Svizzera, bianca di carnagione, inverno, e per doveva sembrare una bellezza locale, la spogliano nuda e la truccano a pennello, e la gente, vista questa bellezza, voleva entrare a fare il guardone in camerino e doveva trovare la scusa, non poteva entrare, scusa, voglio vedere questa nuda, e quindi entrava con la scusa del vassoio della colazione. A fine trucco hanno contato una ventina di vassoi della colazione, e quindi tutti che volevano entrare a vedere questa. Invece nei tempi moderni c'è una tensione sul set devastante, il perfezionismo è uno stato puro. Tu pensa che la scena, quella del bacio tra Daniel Craig e Eva Green a Villa del Valbianello, di proprietà del FAI sul lago di Como, dove c'ero io, è stata ripetuta 9 volte tutto il giorno solo per quella scena, e l'ultima volta tipo alle 7:30, 8 di sera, un freddo cane, l'hanno ripetuta perché il cormorano stava tornando al nido suo a Villa del Valbianello e, visto il casino, si è messo a gracchiare, adesso non so che verso faccia il cormorano, non so il nome del verso, so che aveva fatto rumore, e quindi il regista l'ha fatto ripetere per l'ennesima volta, cioè non se ne poteva più, era veramente il perfezionismo stato puro. Hanno preso 50 comparse e ne hanno usate 8, cioè è una roba veramente, produzioni faraoniche. Anche io ero in cima alle 3 liste di comparse perché avevo usato una tecnica sopraffina, avevo rotto i bip a tutti.
0: Certamente.
1: Abbiamo messo il bip, così siamo, e quindi ero in cima alla lista del line producer italiano Guido Ceraduolo, ero in cima alla lista delle comparse dello studio Dandola di Como, ed ero in cima alla lista della provincia di Como, perché ero andato, essendo io albergatore, mi avevano invitato a un evento chiedendomi anche qualche consiglio sul turismo lacustre all'epoca, perché Cluny non aveva ancora dato il botto, adesso il lago di Como è una delle prime destinazioni al mondo, e quindi diciamo che ero stato inserito nel top delle 3. È stata veramente una produzione faraonica. Avevo parlato poi con questo studio, mi ha detto che era una roba incredibile, nemmeno Guerre Stellari, che avevano girato qualche anno prima nella scena del matrimonio, sempre lì a Villa del Barbianello, era nulla di paragonabile, e loro facevano tante produzioni italiane, internazionali, quella dice Bond è veramente una roba che supera tutti e tutto, quindi
0: ecco,
1: è incredibile.
0: Torno alla storia Bond e vado da Andrea di nuovo. Andrea, come si è arrivati a scegliere Sean Connery, che tra l'altro abbiamo detto è stato anche un culturista, un camionista, non aveva più tanti capelli, a 30 anni stava già perdendoli, gli aveva messo un parrucchino, e però si è scelto lui perché aveva qualcosa, un magnetismo che nessun altro aveva.
2: John McCluskey, il disegnatore dell'adattamento a fumetti di James Bond per i giornali britannici, aveva...
0: Stiamo perdendo Andrea un po' di volte. Allora, vediamo se riusciamo a recuperare.
1: Della Spectre.
0: Stavi dicendolo tu.
1: Era John McCluskey, che era il fumettista delle strisce del Daily Express, sulla quale erano apparsi i romanzi di Fleming a forma di fumetto, ed era incredibilmente uguale a Sean Connery. Quindi, questo. Il bello di lavorare con Cappi e con te, che abbiamo un grado di preparazione che può soddisfare e a sopperire anche alla Spectre, che ha messo in crisi da,
0: esatto.
1: Il microfono di Capito,
0: ma è così, lo spettro tanto viene usata spesso. Comincio a pensare veramente, dopo tanti anni che vedo Bond, ma non solo lì, ho visto, penso che la Spectre esista davvero, perché l'ho vista, è stata utilizzata anche per altre serie, e quindi
1: te l'ho detto prima, ma esiste anche nella realtà, ha un altro nome, ma esiste,
0: sì, è vero, infatti questa piovra, che poi tra l'altro è un po' il simbolo anche della Spectre.
1: Esatto, adesso per il politically correct non si può neanche più pronunciare il nome del film del 1983, Octopussy, famoso anno del derby, mai dire mai Octopussy, che poi vinse ovviamente Octopussy, perché c'era tutta la produzione di Broccoli, e quindi aveva un altro cosa. Però nell'83 c'è il ritorno di Sean Connery, mai dire mai, che è il remake di Thunderbolt, perché lì per una questione legale è durata un'eternità. Addirittura alla fine è entrata in gioco anche la Sony, che poi ha fatto, cioè, non riuscendo a impossessarsi di Bond, l'ha comprato direttamente, per cui Bond è stato di proprietà della Sony, adesso è passato a un noto produttore, venditore Amazon, che
0: ecco,
1: vedremo.
0: Diciamo che la domanda che mi sono sempre fatto è: all'interno dei film, e quindi anche dei racconti, c'erano dei doppi sensi clamorosi. Il fatto che in un 007 Missione Goldfinger ci sia un personaggio importante come Pussy Galore, la cui tra l'altro traduzione è fondamentalmente, esatto, lo dico così almeno lo capiscono, gnocca in abbondanza. Ecco,
1: esatto.
0: È incredibile. Hanno cercato di censurare e non ci sono riusciti. Andrea, visto che sei tornato.
2: Sì, sono qui. Fleming si divertiva a giocare con nomi e cognomi, basti pensare a Goldfinger in una storia basata sul possesso dell'oro. Si divertiva a giocare con i nomi, ma anche con le allusioni sessuali.
0: Sì,
2: una notevole libertà, per cui si parlava senza troppi sottintesi di omosessualità, di dominazione sessuale. Molto spesso le protagoniste femminili erano soggiogate dal cattivo, e quindi il loro incontro con Bond coincideva con la loro liberazione da una sorta di schiavitù peggio che patriarcale. Quindi c'erano dei riferimenti che per l'epoca erano estremamente audaci, erano molto simbolici della liberazione della donna, che era ancora di là da venire, ma erano anche molto ambigui. Oggi appunto sarebbero decisamente scorretti sul piano così, per così dire, del politicamente corretto. Ma è la letteratura di quel periodo, quindi metterci sopra le mani per cercare di censurarla sarebbe decisamente assurdo. E anche un altro romanzo, Vivi e lascia morire, in cui si parlava di Harlem, della cultura dei neri d'America, che all'epoca sul piano culturale avevano scelto di chiamarsi Negroes, quindi negri, adesso è un termine in disuso, perché si preferisce black o afroamerican, il che vale però solo per gli afroamericani, perché se uno è nero ma da un'altra parte non è più afroamericano. Quindi ci sono dei termini che a volte, anche per errori di traduzione, sono considerati non accettabili, quando in realtà significano esattamente l'opposto di quello che si ritiene.
0: Certo.
2: E io scrivo storie di un personaggio nero che ama dichiararsi negro, perché lui si rifà a quel tipo di cultura che è durata fino agli anni 70, e che invece usava quel termine per nobilitare le persone, non per degradarle. Poi c'è un altro termine che non ripeto in inglese, sì, che invece è assolutamente offensivo, ma in italiano si traduce allo stesso modo, il che crea paurosi
0: dei grossi problemi. D'altro canto le traduzioni hanno sempre portato dei problemi, io penso anche a un film come Guerre Stellari, se pensate che in Italia un personaggio è come Darth Vader, Darth Vader, ma scritto Darth Vader, gli hanno cambiato in Darth Fener, siamo l'unico paese del mondo che Darth Vader lo chiama Darth Fener, per farti capire,
1: ma
0: un po'
1: l'hanno chiamato Ciuno Piotto, cioè,
0: sì, bravissimo,
1: sì, la prima volta
2: la principessa Leila Jan Solo.
0: Sì. Vabbè, comunque adesso poi andremo anche a fare un po' di equivoci che poi ci divertiremo anche un po' a sbrogliare, ma siccome manca pochissimo,
1: ma comunque quando non hanno tradotto My name is Pussy Galore, sì, cioè, in italiano hanno detto mio nome è Pussy Galore, Fleming ha detto sì, Fleming, scusami, perché sì, sì, sì. Connery ha detto sto sognando, cioè,
0: sì,
1: qui
0: è lunare la cosa,
1: una
0: lunare
1: bellezza meravigliosa che gli punta la pistola in faccia e dice il mio nome è Gnocchi in Abbondanza e lui che si è appena si sta svegliando, forse fa sto sognando, sicuramente I must be dreaming, per cui era,
0: diciamo che qualche problema, ma eravamo anche in un'epoca diversa, non che adesso le cose siano molto cambiate, però insomma, intanto allora facciamo così, ci separiamo da voi, con voi per pochi istanti, poi torniamo con la terza parte di Soul Kitchen speciale 007, ci stiamo divertendo con Andrea Carlo Cappi e con Edoardo Fini dall'Orto a raccontare un po' aneddoti, curiosità, divertimento, soprattutto anche alcune storie e magari degli aspetti che non conoscevate. Allora rimanete con noi tra poco con Soul Kitchen speciale 007.
3: Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: La partita in vasca. Gli occhi che bruciano. Il fiato corto, il fischio finale. Poi doccia, prendi il borsone, ti prendi bene. Dopo il quarto tempo da noi inizia il quinto. La direzione non ce l'ha data nessuno. Ce la siamo presa controcorrente. Poche scelte, fatte bene. E quando è ora di fare aperitivo si va dritti al sodo. Camu Gin, il gin salpato da Camogli. Bevi Camu Gin responsabilmente.
1: Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia? Estero? Mare? Montagna? Il dubbio è grande. Ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 21 e 4 minuti.
3: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
2: Di nuovo insieme, allora terza parte di Soul Kitchen speciale 007, ma in ottima compagnia con me ed Elisa Cabrini. Infatti ci sono Andrea Carlo Capi ed Edward Coffrini dall'Orto, i due massimi esperti di 007, posso dirlo senza timore di smentita, in Italia, e quindi mi sto divertendo tantissimo. Con Andrea e con Edward abbiamo un po' raccontato l'inizio della specie, ovviamente partendo dai racconti che hanno dato un po' il via al mito di Bond, ai primi tentativi anche fatti tra il 1954 e il 1961. Abbiamo iniziato con Sean Connery. Tra l'altro voglio subito chiedere ad Andrea Carlo Cappi dei tanti film con Sean Connery fatti, in particolare quelli tra il 62 e il 67, quale ha amato di più, quello che ha amato di meno. Mi pare di aver capito entrambi quale avete detto, ma quello che avete amato di più, Andrea e poi Edward?
3: Secondo me il migliore è Dalla Russia con amore, sia perché è molto vicino al romanzo, pur avendo cambiato dei dettagli importanti, ed è una di quelle volte in cui il film viene realizzato in un'epoca molto vicina a quella in cui è stato pubblicato il romanzo e viene portato sullo schermo da Terence Young come regista, però con un gusto che ha qualcosa di hitchcockiano. Quindi è, secondo me, il più sofisticato dei film di James Bond, il più spionistico di quell'epoca e tutto sommato il più fedele. Per arrivare a un pari grado di fedeltà bisognerà aspettare il 1969 con Al servizio segreto di Sua Maestà, che però è la prima sostituzione di Sean Connery quando interviene per un solo film George Lazenby al suo posto.
2: Ma come gli è venuto in mente di prendere George Lazenby? Scusatemi, poi torno anche da te a Edward perché voglio chiedere anche a te il migliore, ma come gli è venuto in mente? Cioè, come si fa a passare da uno a così a uno come George, con tutto il rispetto a George Lazenby?
3: Varie circostanze, il fatto che Sean Connery non volesse più interpretare James Bond, poi si è fatto convincere a suon di milioni per una cascata di diamanti e poi quasi per rivalsa per il Bond alternativo Mai Dire Mai, ma in quel momento dopo il 67 non voleva più interpretare la parte, non voleva essere più ingabbiato in quel ruolo, e quindi la produzione decise di fare, o sperare di fare, lo stesso lavoro, cioè prendere un attore precedentemente ignoto e lanciarlo. George Lazenby invece aveva il difetto di essere ancora giovane e immaturo sarebbe stato un ottimo Bond un decennio dopo, quando però è finito a girare film a Hong Kong.
2: Ma poi ha fatto anche un cameo. Lui ha fatto un cameo in The Nude Bomb nel 1980 e poi ha fatto un sacco di film erotici. Cioè, George Lazenby ha fatto i film di Emmanuel, ha fatto genere, l'ultimo harem.
3: Ma perché tra l'altro ha fatto un bellissimo film di Aldo Lado, Chi l'ha vista morire, quindi sarebbe stato un buon attore, ma aveva ancora bisogno di un po' di rodaggio, certo. E quindi in realtà ha fatto una carriera di serie B tutto sommato, mentre ha avuto la grande occasione della sua vita, ma non era ancora pronto a diventare James Bond.
2: No, infatti, Edward, ti chiedo anche a te il tuo migliore, il tuo peggiore l'hai detto prima, no? Dei Sean Connery, Bond Sean Connery, ma il migliore invece per te?
4: Allora, per me è Thunderball, ma per una serie di situazioni, c'è cioè l'Aston Martin, ma soprattutto ci sono il Sassaroli, cioè alias Adolfo Celi, che per me era un genio assoluto, e Fiona Volpe, Luciana Paluzzi, cliente dell'albergo. Adolfo Celi abbiamo avuto qui da noi il figlio, e devo dire che Adolfo Celi è stato uno dei migliori attori italiani di sempre, veramente fantastico, per cui la combinata di tutto questo, cioè mare, Bahamas, barca eccezionale, tutto quanto, per me hanno decretato questo successo. Il mio preferito è quello. Poi stiamo parlando di sfumature, perché in realtà i primi tre sono meravigliosi di Sean Connery. quindi completo, cioè, i primi quattro per me sono i fantastici quattro.
2: Senti Edward, peraltro domanda, perché molta gente immagino che sia curiosa. Tu hai adattato le stanze del tuo albergo a 007?
4: No, non più.
2: No, all'epoca.
4: All'epoca sì, abbiamo avuto una controversia, le abbiamo tolte tutte, abbiamo messo tutta la collezione sparsa in luoghi dell'albergo dove si può accedere gratuitamente e visitarla, quindi si chiama collezione privata Coffrini dell'Orto, che è un mix tra oltre 6.500 oggetti legati a James Bond. Poi ho nel mio ufficio privato una collezione di oltre 1.000 testi che ho prestato, anzi no, ho permesso di consultare, ma di qua non escono, per fare 5 tesi di laurea, e oltre agli oggetti di James Bond ci sono anche svariati oggetti legati al mondo dello sport, lo qui ho Cimegli, dalla tuta di Alberto Tomba che ho visto recentemente con Federica Brignone, ho preso in mano anche le medaglie della Brignone, la tuta di Arboreto, le biciclette di Cassani, la maglia di Platini, Eddie Merckx, cioè tutti i clienti che frequentano l'Hotel Abila da una vita. E quindi
2: no, era solo per capire come avevi adattato la stanza al, cioè uno entrava e cosa trovava?
4: Era un'ispirazione che c'era, so, Goldfinger c'era il divano d'oro, tanto per capirvi. Poi c'era una cascata di diamanti, avevo fatto io una lampada con una vera cascata di diamanti, anche se il titolo originale è Diamonds Are Forever, ma il discorso della cascata di diamanti secondo me era un po' più scenografico, quindi era stata una mia, pur non essendo architetto, era stata una mia ispirazione. Certo. E basta, adesso tutto ciò è
2: vero. No, era divertente, perché poi ci piaceva cambiare.
3: Se posso intervenire con i miei ricordi personali, sì, visto che io ho fatto anche il fotografo,
2: sì,
3: in svariate occasioni ho approfittato delle scenografie delle stanze bondiane dell'Admiral per dei servizi fotografici a modelle che poi apparivano nei book trailer dei miei romanzi. Quindi ho dei cari ricordi, sì, esteticamente molto significativi delle stanze, in particolare della stanza con i diamanti, con una parete tutta diamantata, era tutto molto suggestivo e ci si può immaginare la resa fotografica.
4: Adesso quella camera è diventata i paletti di Alberto e un'altra molto simile, il Monte Cervino, quindi abbiamo fatto oppure che abbiamo tutti i diamanti trasformati in ghiaccio, c'è anche la valanga azzurra, è venuto Paolo di
2: mi
4: Chiesa,
2: sembra giusto,
4: una persona squisita, faceva i filmati, li mandava a Pierino, altro cliente grosso, altro cliente qui.
2: Senti, voglio partire adesso, voglio tornare anche al discorso di Bond, perché abbiamo detto Sean Connery fino al 67, poi abbiamo detto George Lazenby, quel drammatico 69, tra l'altro sempre doppiato da Pino Locchi, quindi era divertente, perché Pino Locchi per fortuna restituiva un po' di personalità al personaggio, e poi c'è stato anche il ritorno temporaneo di Sean Connery, e mi chiedo, gli hanno fatto fare nel 71 una cascata di diamanti, poi si è separato e poi lui ha fatto mai dire mai, cioè non ho capito bene la logica, tutte e due le volte per soldi per te, Andrea?
3: Come dicevo, per soldi ma anche un po' per rivalsa, perché quando ha girato Mai dire mai, oramai Sean Connery aveva recitato in moltissimi film distaccandosi completamente dall'identità e dall'associazione all'identità di James Bond, quindi ormai era in un certo senso più libero, la gente non lo fermava più per strada dicendo lei è James Bond, ma dicendo lei è Sean Connery. Quindi poteva permettersi di tornare a un personaggio che aveva amato e odiato,
2: certo,
3: perché a quel personaggio doveva il successo. Ovviamente sì, le proposte economiche erano molto stimolanti e un po' c'era la sfida a fare un James Bond diverso, riportandolo sotto certi aspetti agli anni 60, pur con un'estetica anni 80, utilizzando la proprietà di quella unica sceneggiatura che non era sotto il controllo diretto dei produttori ufficiali, cioè della famiglia Broccoli. Quindi era un po' una sfida, posso fare James Bond diverso da come lo fate voi. In realtà a me non dispiace affatto come come resa complessiva. Poi c'è Barbara Carrera, che è un'attrice magnifica di quegli anni.
2: E Kim Basinger, esatto.
3: Cioè Kim, sì, io preferisco Barbara Carrera. Il caraguense, amo il Centro America da quel punto di vista. Brandauer come cattiva.
2: Avete un minuto, perché poi mando la canzone. Stavi dicendo Edoardo.
4: Due aneddoti pazzeschi. Uno, quando è tornato in una cascata dei diamanti, pur essendo veramente fuori forma, ha detto "My name is Bond, James Bond", perché lui era scozzese. È stato un boato al cinema come gol dell'Inghilterra a Wembley. E invece lui in Mai dire mai era una rivalsa contro Broccoli, perché poi Roger Moore cercò di fare da pacere, perché una volta disse Broccoli, fa, ma in caso di se mi bruciasse il cervello non so se Sean Connery verrebbe a orinarmi in orecchio per spegnere il cervello. E a una festa dove ci sono Broccoli, organizzata da Roger Moore, dove ci invita sia Connery che Broccoli, Broccoli chiede: veramente non mi orineresti in testa in caso di incendio? E Connery dice: sì, ti piscerei in testa tutte le volte che vuoi. Per cui questa è stata una scena volgarissima, ma così è avvenuta. Poi in inglese era un po' più edulcorato, però questo era il motivo uno dei motivi per cui è tornato.
2: Allora fatemi ascoltare, però
4: l'ho intervistato a Roma.
2: Ah no, scusa, detto, prima racconta questa.
4: Ok, a Roma in un'intervista ha detto di scrivermi Broccoli con una parola. Lui ci ha pensato un attimo e poi ha detto "è vegetable", quindi ha giocato anche sul letto.
2: C'è un cognome, giustamente.
4: Vai con lo stacco. Esatto.
2: Insomma, non andavano molto d'accordo. Allora adesso andiamo ad ascoltare una canzone bellissima tratta dal film del 95, GoldenEye. La canzone fu scritta da Bono e di Edge degli U2 per Tina Turner. E i produttori avevano contattato prima i Depeche Mode, però il gruppo era alla fine del loro tour e quindi non poteva partecipare. Allora il brano, che tra l'altro raggiunse il numero 10 in Inghilterra e il numero 1 in Ungheria, non mi capisco in Ungheria, comunque fu il primo tema Bond dell'era di Pierce Brosnan e segnò il ritorno di un sound un po' simile, perché avevamo fatto un po' di sperimentazioni con Roger Moore negli anni 80, e questo pezzo è meraviglioso, GoldenEye, Tina Turner.

0: Nuovo insieme, sempre con Andrea Carlo Capi, Edoardo Coffrini dall'Orto, i nostri due espertissimi di Bond, i massimi assoluti in Italia, quindi ce li godiamo. E allora, visto che stavamo raccontando un po' di cose, la domanda è: come si è arrivati a Roger Moore? Che ho trovato, io quando sono nato e cresciuto con Roger Moore che faceva Bond, perché all'epoca, quando avevo insomma 12-14 anni, ecco, anche tu, per me era lui. Io devo dire, l'ho amato molto, ma non so se tutti lo hanno amato allo stesso modo. Edward, parto da te.
1: Ah, per me Bond è lui, cioè il primo amore non si

0: tanto quando mi portano per la prima volta mia mamma e mio papà a vedere il film La spia che mi amava, cioè vedo questo Brad Sinclair che esce dall'acqua con la Lotus che non sapevo allora fosse equipaggiata con i carburatori dell'orto, sono impazzito, cioè veramente per me Bond era... E poi oltretutto lo rivedo l'estate al mare, perché sua moglie Luisa Mazzoli aveva la casa vicino a Puntala, dove la mia famiglia va da sempre, lo vedo fuori dalla edicola, vestito in sariana, pantalone lungo, scarpa inglese allacciata, ho detto, ma chi è questo? Alzo la testa, era lui, faccio... No! E l'ho chiamato Brad Sinclair, perché per me era ancora Brad Sinclair, poi dopo è diventato Bond, però io vestito con costumino, zoccoli, zoccolettini di legno, mio papà vestito da mare, cioè, tutti vestiti, questo arriva e si vedeva che era James Bond, quindi per me lui è stato il top, e poi molto intelligente, quindi molto autoironico, non poteva competere con un Sean Connery che aveva inventato il personaggio. Avere un umorismo differente, più spiritoso, più anni 70, più Costa Azzurra, come era del resto amica, attenzione a quei due, quindi certo, questo era certo. Per me lui è
1: Andrea,
0: lui.
1: Roger Moore è un personaggio completamente, totalmente diverso da Sean Connery, non so se neanche fosse vicino anche a George Lazenby, e volevo un tuo commento su questo, perché è stata una scelta che immagino anche abbastanza complessa.
2: Sì, certamente c'erano state parecchie audizioni, era difficile trovare un sostituto di Sean Connery che fosse definitivo. La carta di proviamo con il fotomodello sconosciuto si era rivelata un disastro, quindi l'alternativa era proviamo su un attore che Edward Coffrini dell'Orto e altri milioni di persone già amavano per tutti i suoi ruoli precedenti, quindi un attore che sapesse reggere un ruolo seriale, che non si stufasse solo dopo qualche film, quindi un attore che potesse garantire una lunga durata, il che è stato, perché poi Roger Moore ha mantenuto il ruolo dal 1973 al 1985, sempre con una notevole classe e appunto, come si diceva, una notevole autoironia. Viene associato Roger Moore molto spesso a un passaggio all'umorismo forse eccessivo, sì. Il che è solo parzialmente vero, perché in realtà la componente umoristica era già partita con Sean Connery nel 1967 con Si vive solo due volte, che era un film, oserei dire camp, come si diceva, dei fumetti dell'epoca o dei telefilm di Batman degli anni 60. Quindi Roger Moore ha un po' ereditato questo scivolamento verso lo humor e anche verso l'ipertecnologia. Però è anche quello che ha cominciato, o quantomeno con cui gli sceneggiatori hanno cominciato a riportare Bond verso la spy story, con per esempio Solo per i tuoi occhi e con parte del film già citato Octopus, in cui si riprendeva in considerazione la situazione politica internazionale dell'epoca, cosa che poi è stato fatto anche con il primo dei due film di Timothy Dalton e che poi è ritornato soprattutto in Casino Royale nell'era di Daniel Craig, con qualche allusione nel periodo intermedio, quello di Pierce Brosnan, dove...
1: Ma ci arriviamo, non mi anticipare, ci arriviamo.
2: Va bene, allora ve lo dico dopo.
1: Dai. Tanto va detto anche che in quel periodo storico c'era un personaggio che è stato praticamente parte integrante dei Bond, che era Richard Kiel, che è questo personaggio enorme, gigantesco, con i denti d'oro, il Moonraker, oppure altri film, ed era una specie di buono cattivo. La spia che mi amava. Era un buono cattivo, perché un cattivo buono, perché il fatto ti spaventava, ma insieme ti inteneriva, era veramente incredibile. E tra l'altro c'era anche, invece in Moonraker, c'era Corinne Clery, che invece mio padre, con il quale mio padre ha girato anche uno spot pubblicitario, e quindi questo è un raccordo di famiglia. Infatti, proprio l'altro giorno ho visto le foto di papà con Corinne Clery, e quindi era molto divertente. Detto questo, invece, da Roger Moore, che noi almeno non ho capito se tu l'hai amato tanto, Andrea, però scusami, al volo.
2: Sì, direi di sì. Non è stato forse mio Bond preferito, perché sì, io ho fatto in tempo ad avere l'imprinting di Connery, certo, però l'ho apprezzato moltissimo.

0: cioè un attore diverso da Bond che interpreta benissimo Bond.
1: Ecco, la domanda è, Edward, siamo arrivati a Timothy Dalton e qui ancora, ogni tanto sembra che dobbiamo pagare dazio, però devo dire che i film con Timothy Dalton però erano fatti molto bene, cioè onestamente erano proprio girati bene. Lui era un po' più un po' bolso, ma la serie era fatta bene, mi sembra.
2: Ma chi è questo qui? Non lo conosco, no? Allora, lui è un attore della Madonna, cioè, a proposito di Madonna, Madonna è stata l'insegnante di scherma di Bond, quindi chiuso sì, la parentesi della Madonna di Pozzetto e quant'altro, però non c'entra nulla. No, lui è stato un attore teatrale eccezionale, io l'ho visto a Londra a teatro, veramente bravo, ha fatto due film in cui veramente era molto, era un Bond sanguinante prima di, dell'ultimo, quindi non spoiler perché andiamo avanti per step, quindi lui era veramente un Bond perfetto, ha avuto la sfortuna di coincidere col periodo di malattia che poi portata alla morte di Albert Broccoli, quindi non ha avuto il supporto che avrebbe meritato per diventare un vero Bond, ma questo ha dato anche l'addio alle armi, è andato a casa di Hemingway negli Stati Uniti, a Key West, visto a questo, cioè veramente ci sono delle storie dietro pazzesche. A me è piaciuto moltissimo lui e sono andato anche in molte delle location dove ha girato lui e veramente sì, era un ottimo attore, quindi secondo me
1: sì, dopo bisogna capire se piaceva a tutti o meno, adesso poi ne riparliamo, anche perché tra poco andiamo verso gli ultimi due, quindi diciamo che diventa, cioè Pierce Brosnan per l'appunto Daniel Craig, però adesso ci separiamo da voi per pochi istanti e torniamo con l'ultima parte di Soul Kitchen speciale Bond, James Bond.
3: Giornale radio.
4: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sono le 21 e 35 minuti. Giornale radio.
1: Meteo. Nelle prossime ore non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, sempre regime alto pressorio con bel tempo su tutti i settori. Nella mattinata di domani proseguiranno condizioni decisamente anticicloniche sull'Italia. Sole dominante e clima estivo la faranno da padrone su tutti i settori. Nel pomeriggio, eccezion fatta per qualche disturbo temporalesco sui confini alpini, specie quelli orientali, non sono attesi fenomeni degni di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Giornale radio. La radio libera di informare. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
3: Siamo alla quarta e ultima parte di James Bond, o meglio, potremmo Soul Kitchen speciale James Bond, ma siamo talmente tanto che stiamo parlando di questo argomento che stavo dicendo di James Bond speciale Soul Kitchen, tu pensa. Ad ogni modo, con me, con Elisa Gabrini, ci sono Edoardo Cofrini dell'Orto e Andrea Carlo Cappi, con i quali stiamo parlando di quelli che sono gli aneddoti, le curiosità, le vicende che sono capitate nella storia con tutti i vari personaggi che hanno interpretato Bond. E Andrea, intanto partiamo da te con la scelta di Pierce Brosnan, che come avvenne innanzitutto? Perché anche qui si tratta di una scelta piuttosto importante che cambia in qualche modo i precedenti.
4: Pierce Brosnan è stata una scelta naturale, ovvero sia quella di un attore che già soprattutto nella serie di telefilm Remington Steele, che in italiano qualcuno aveva intuito avesse qualcosa a che fare con 007, per cui era stata intitolata Mai dire sì. Ecco, Pierce Brosnan in quella serie si immetteva come recitazione in una tradizione che chiaramente si ricollegava a quella di Roger Moore con Simon Templar, con Lord Brett Sinclair e poi con James Bond. Un misto di thriller e glamour che faceva di Brosnan una scelta perfetta. Oltretutto, la moglie di Brosnan, poi prematuramente scomparsa, era stata una Bond girl nel film Solo per i tuoi occhi insieme a Roger Moore. Quindi Brosnan, diciamo che io mi aspettavo di vederlo come James Bond e sono stato molto soddisfatto della sua resa del personaggio, perché riusciva a restituire a Bond, mantenendo un po' di humor ma non troppo, un po' di glamour come oramai era rigoroso per il personaggio, ma anche una dimensione un po' più noir, un po' più sofferta, che si ricollegava al personaggio così come lo aveva raccontato Ian Fleming.
3: Certo.
4: Quindi il suo Bond, anche se le sceneggiature erano un po' altalenanti, era un ottimo Bond che ci ha traghettati verso il recupero della dimensione del personaggio così come era stato concepito da Ian Fleming.
3: Devo dire, io ho amato moltissimo la scelta di Pierce Brosnan, la conoscevo molto prima che diventasse Bond, e quando io tifavo perché lui diventasse Bond, quando è stato eletto lui Bond ero proprio felice, cioè come uno scudetto, possiamo dire. E allora non so, anche tu mi pare, Edward, che avevi anche tu Pierce Brosnan.
5: Sì, moltissimo, perché era la perfetta connotazione mix tra i primi due, comunque tra Sean Connery e Roger Moore,
3: sì.
5: Il mio amato Roger Moore e il più bravo di tutti, che era comunque Sean Connery, quindi questo è il mio due. E lui era perfetto, elegantissimo, veramente adatto ai tempi, poi era anche c'era anche un fan club in Francia, ero in contatto con i due presidenti francesi, c'era un fan club loro, quindi veramente è stato perfetto. Poi in quell'epoca ci fu una mossa incredibile sui veicoli di James Bond qui alla Ternana di Milano, organizzata anche da Gianmario Longoni, quindi che è un mio amico, sì. Un compagno di vela, quindi veramente un personaggio incredibile, e hanno fatto tutto ciò. Poi era vestito da Brioni, quindi anche lì ci fu un cambio, quindi un avvicinamento all'Italia pazzesco, e come dicevo prima fuori onda, è la prima volta che Bond finalmente fa sesso, sia pur virtuale, con Money Penny. E quindi diciamo che quando è venuto per la negoziazione a Boutique Omega a Milano, abbiamo un po' giocato io e lui durante la conferenza stampa, poi siamo andati anche a cena insieme e devo dire che è stata un'esperienza.
3: È simpatico, tra l'altro, mi sembra un bel personaggio molto, anche fuori.
5: Molto simpatico, brillante, sempre battuta pronta, quindi veramente una grandissima persona e un grandissimo attore. Quindi io l'ho accolto veramente alla grande e mi è piaciuto molto che sia stato mandato via, tra l'altro non in maniera elegantissima dalla famiglia, sostituito pur avendo un contratto già firmato, l'hanno sostituito poi chiaramente con Daniel Craig, che è stato un Bond totalmente diverso.
3: Sì, intanto non ho capito bene, anche perché tra l'altro Il mondo non basta del 99, La morte può attendere del 2002, tanto diventati anche un videogame, non so se lo sapevate, avevano ottenuto un successo che era totalmente in linea, cioè non è che aveva avuto un fallimento, al contrario, andati molto bene. Quindi mi spiego poco questa scelta di esonerare poi dopo Pierce Brosnan, chiamando un personaggio totalmente diverso.
5: E quindi tra l'altro era il socio del fidanzato della Broccoli.
3: Tanto.
5: E quindi forse anche questo ha inciso. Quando arrivò il primo film l'hanno girato in Italia, a Villa d'Este, cioè lui soggiornava a Villa d'Este e c'era veramente un alone di mistero intorno al personaggio, tant'è che durante le riprese bloccarono la navigazione sul lago, divieto di sorvolo, e addirittura ci fu il divieto di transito anche sulla regina, quindi il lago, sì, come paralizzato, ovviamente per creare questa suspense intorno al personaggio. Io la sera dopo aver fatto la comparsa torno verso Villa d'Este, mi fermo a bere un martini, ovviamente da Elio Chiocci, e lui mi dice: guarda che lui è in fondo, è in là, non lo puoi raggiungere perché sono le guardie, ed eravamo nel giardino di Villa d'Este, quindi veramente una cosa pazzesca e notevolissima.
3: Allora, dal periodo di Brosnan poi sono venuti fuori dei film interessanti. Mi chiedo quale che avete amato di più. Io ho detto, ne ho citati alcuni. Vabbè, GoldenEye l'abbiamo appena detto, Il domani non muore mai, Il mondo non basta, La morte può attendere. Andrea, quello che hai apprezzato di più e di meno, e vale
4: quello
3: anche per te.
4: Quello che ho apprezzato di più del periodo Brosnan è sicuramente Il mondo non basta, anche perché forse è il film che ho vissuto di più in quel periodo. Raymond Benson, scrittore americano, era stato nominato narratore ufficiale dei romanzi di James Bond e, oltre alle sue storie originali, ha scritto anche tre romanzi basati sulle sceneggiature dei film di Brosnan, e il suo Il mondo non basta mi ha permesso di scoprire retroscena del film ancora prima che il film uscisse al cinema, e tra l'altro esaltava gli aspetti noir del personaggio così come lo interpretava Brosnan. Quindi in un certo senso ho visto già dei bagliori dell'era Craig anche nell'era di Pierce Brosnan, una sorta di preparazione sotto traccia. Il passaggio brusco Brosnan-Craig si deve non solo al lungo intervallo fra l'ultimo film di Brosnan e il primo di Craig, ma anche al passaggio di proprietà dei diritti cinematografici di Casino Royale, che era il primo romanzo di James Bond pubblicato da Fleming, diritti che Fleming aveva venduto addirittura negli anni 50 e che avevano sempre impedito alla famiglia Broccoli di accedere alla proprietà. Finalmente si riescono a mettere le mani sui diritti di questo romanzo e qui si pone il problema: è il primo romanzo, forse dovremmo fare un nuovo Bond, un reboot come si dice di solito, partendo da zero. Daniel Craig era chiaramente più giovane all'epoca di Pierce Brosnan, era adatto a fare un nuovo Bond per nuovi tempi,
3: sì,
4: e questo ha costretto Brosnan a a tornare a lasciare il personaggio.
3: Allora,
4: sicuramente è stata una scelta interessante.
3: Decisamente sì, anche perché Il mondo non basta, di cui tu hai parlato, girato poi da Michael Apted. Pensate che il film doveva essere girato da Peter Jackson, di cui Barbara Broccoli era invaghita dal punto di vista cinematografico, poi invece ha visto un film che era Sospesi nel tempo, ha detto no, non va bene, non capendo che il film Sospesi nel tempo era un film totalmente diverso, con un registro cinematografico totalmente differente, e doveva capirlo. Comunque è andato poi da Michael Apted, totalmente diverso anche dal punto di vista fisico rispetto a Peter Jackson, che se vogliamo più in 16 noni, Michael Apted sembra uno di quegli specchi allungati. Quindi allora veniamo al periodo Daniel Craig. Allora, siccome abbiamo ancora 2 minuti prima della canzone, però parto da questo, intanto lo chiedo a te Edward, l'arrivo di Daniel Craig segna, ho detto prima che voi arrivaste, un Bond il più crepuscolare, il più malinconico e silenzioso, introverso in assoluto di tutti i Bond. Non so se condividi, però i film sono stati eccellenti, e anche lui.
5: Allora, film eccellenti, Casino Royale, il più bel film della storia del cinema, visto il cast.
3: Bellissimo, sai che lo penso anche comparse. Bellissimo, bellissimo, veramente.
5: Però al di là delle battute e tutto il resto, direi che è un film pazzesco. Lui a me non piace personalmente come viso, lo trovo più, cioè, sembrava Putin più che Bond, e quindi
3: c'ha un po' questo,
5: c'ha il viso di Putin, poi troppo muscoloso e troppo, è anche una camminata troppo esagerata, troppo teatrale a mio avviso, cioè, a me non lo annovero tra i miei preferiti, film pazzeschi sicuramente, ma lui non mi hanno esaltato parte delle Bond Girl utilizzate. L'ultimo film, cioè, hanno esagerato con lo studio dei romanzi, cioè, la figlia di Bond, cioè, a parte che è un figlio, James Suzuki, non una figlia, che è stato ucciso da Blofeld, però vabbè, questa è un'altra storia. E quindi poi molta Italia, quindi per carità, ben venga il film di Daniel Craig, però ecco, a me personalmente lui come attore non mi ha convinto, come ruolo, come viso, come tutto, per cui niente. Poi ecco, abbiamo scherzato con Giannini, ho scherzato anche con lui, perché ho detto guarda che nessun italiano ti perdonerà mai, perché tu hai mollato Caterina Morino per andare a uccidere il marito, hai ucciso Claudio Santamaria, hai buttato Giannini e Cecilia dei Rifiuti, lui scoppia a ridere e dice no, ma io amo il cinema italiano, io ho studiato, no, ma a me non me ne frega niente, io volevo sapere, ma il portafoglio di Giannini ce l'hai ancora tu che ne ha fatto un martini e paghi tu? E quindi
3: ma tanto devo dire, Edward, non ho mai capito la scena onestamente dove c'è appunto Daniel Craig che deposita il corpo di Giancarlo Giannini, che tra l'altro sì,
5: per depistare le indagini, quindi vengono uccisi per un paio di scarpe gli esseri umani, allora dice per una rapina uccidono e poi li portano via portafogli, e quindi gli ho chiesto se aveva ancora lui, perché così andava a farsi un martini. D'altra parte gli attori, cioè io sono stato diverse volte alle conferenze stampa con tutti i giornalisti, cioè il 90% dei giornalisti italiani, ahimè, non distingue Alvaro Vitali da James Bond, e quindi gli fanno sempre le stesse domande. Una volta, quando a un lancio di tutta la nuova collana di DVD c'era Brit Ekland, nessuno sapeva chi fosse, un giornalista di una nota testata, non di Zidane, ma testata giornalistica italiana, ha chiesto a me ma chi è questa qua, e facevo guarda, tra le altre cose è stata la moglie di Peter Seller, perché ho detto magari lo googlano e viene fuori, ma non chiesi nulla di Peter Seller, perché Peter Seller letteralmente voleva lanciarla dalla finestra, anche detto, mi raccomando non chiedi nulla, sennò questo si incazza. Prima domanda di questo idiota fa, ma lei che è stata moglie di Peter Seller, lei si è alzata e se n'è andata, io sono corso dietro lei per fermarla, quindi dice no, è un cretino, lasci stare, non è... per cui era stata veramente una roba così, quindi diciamo che è stato un
3: allora facciamo un una cosa allora
5: di questo tipo.
3: Edward, andiamo a ascoltare prima una canzone che è l'ultima della tua tornata, che fa parte chiaramente delle canzoni di Bond, questa volta è una delle ultime, una delle più belle, No Time to Die, la canzone di Billie Eilish, che all'epoca aveva 18 anni, divenne l'artista più giovane a scrivere e interpretare un tema di Bond, canzone tanto scritta con il fratello Finn O'Connell, che si impose con una regola, che cioè il titolo della canzone canzone doveva essere uguale al titolo del film, doveva essere cantato esplicitamente, e Finneas cantò questa canzone, ma commentando: non giudico Jack White e Alicia Keys per non aver scritto una canzone intitolata Quantum of Solace, insomma, ovviamente in modo ironico. Il brano vinse tra l'altro l'Oscar come migliore canzone nel 2022, e per questo motivo andiamo ad ascoltarla qui a Giornale Radio.

0: insieme dopo la canzone, l'ultima della tornata, dicevo, dei Bond, dopo No Time to Die di Billie Eilish. Veniamo adesso con Andrea Carlo Cappi ed Edward Cofrini dell'Orto, con il quale stiamo parlando dei Bond. Siamo arrivati a Daniel Craig. Andrea, la scelta di Craig, totale discontinuità con i precedenti, come l'hai trovata?
1: Ma io l'ho trovata ottima per gli stessi motivi per cui Daniel Craig non piace tanto a Edward. Perché io sono nasco come lettore dei romanzi di James Bond. Nei romanzi James Bond non è bellissimo, è elegante ma non è iper glamorous, è un duro, è un personaggio noir che deriva in un certo senso dall'era del poliziesco americano, di Dashiell Hammett, di Raymond Chandler. Quindi ha una componente non così raffinata come spesso l'abbiamo visto sullo schermo. Non è neanche un bellissimo uomo, è un uomo interessante, ma in fondo Fleming pensava a se stesso. E Fleming non era proprio un uomo bellissimo, però aveva un'espressione da duro molto convincente e stava benissimo in smoking. Quindi Daniel Craig riprende un po' tutti questi aspetti e si associa perfettamente alla scelta che è stata fatta per i suoi film e per le sceneggiature, con una dimensione più nera, più sofferta, sanguina, quasi più di Bruce Willis nei film di Die Hard. Prende un sacco di botte e ne dà, tra l'altro con tecniche di combattimento molto realistiche per uno che fa il suo mestiere. Quindi c'è una lettura del personaggio molto vicina alla realtà, anche se poi le trame dei film diventano estremamente romanzesche, proprio nel senso che richiamano a volte il grande feuilleton dell'Ottocento, del primo Novecento, con ritrovamento del fratello e così via. Ma come diceva prima Edward, c'è anche un ritorno ai romanzi, perché nei film di Craig vengono recuperati frammenti sia di Fleming sia di alcuni dei suoi successori ufficiali, al punto che il finale di No Time to Die è stato interpretato da tutti in un certo modo. Chi non l'avesse visto, non gli rivelo come finisce, ma in realtà ci riporta al finale del romanzo Si vive solo due volte, romanzo che era stato portato sullo schermo in modo assai infedele, aprendo quindi la strada a un nuovo Bond dopo Daniel Craig. Un Bond che se il film fosse stato girato a breve termine sarebbe cominciato come cominciava il romanzo L'uomo dalla pistola d'oro, e quindi avrebbe anche aperto la possibilità di rendere credibile un nuovo interprete per il personaggio, continuando la trama, cioè mantenendo la continuity, come dicono gli sceneggiatori americani. Con tanto tempo che è passato da allora, è difficile dire oggi se verrà rispettato quel suggerimento o se invece ci sarà un nuovo reboot con un nuovo giovane Bond, come sembra suggerire il videogioco First Light che sta uscendo accompagnato da una canzone di Lana Del Rey, insomma, in sostanza, quale sarà il destino di un nuovo Bond, forse con un interprete più giovane e forse con un target più giovanile.
0: Allora, qui adesso apposta, qui è una finezza di Elisa Cabrini, è una finezza. Allora, stiamo per cambiare, perché abbiamo ancora 5 minuti scarsi, per cui solo risposte brevi ma efficaci come sapete fare. Entriamo in un'era che adesso è cambiata, perché improvvisamente nel 2022 c'è stato l'acquisto di Metro-Goldwyn-Mayer da parte di Amazon, e quindi anche la Ion Peak Production, tra le varie proprietà, nel pacchetto, e quindi di fatto ha acquistato il controllo creativo Amazon di 007. La domanda quindi è se avete la sensazione che questo possa cambiare. Tra l'altro io devo dire sono felicissimo se venisse davvero, come pare, affidato a Denis Villeneuve, al regista che io amo la follia, un regista straordinario, su tutti Arrival. Ma vi chiedo se pensate che possa esserci, dicevo, un cambiamento anche di paradigma, e qual è l'attore che vedete meglio, perché gli attori sono al momento Colum Turner, Jacob Elordi, Tom Holland, sono molto diversi anche. Io ne avevo uno in mente che però pare che sia un po' troppo vecchio secondo l'idea. Parto da Edward e poi vado da Andrea.
2: Allora, parto io o parto Andrea?
0: Te Edward.
2: Ok, scusate. Allora, il prossimo Bond deve essere sicuramente di lingua inglese, perché non possiamo avere infatti manca essere farla messo facendo ricorsi di edizione. Il prossimo Bond sarò certo, io, quindi certo. È fuori dubbio. Allora, sui nomi sono da sempre maestri di depistaggio per far parlare di Bond, quindi finché non ci sarà l'ufficializzazione in qualche maniera a Londra, come sempre, non in maniera più spettacolare di tutto e di più, io non mi pronuncio, non mi sono mai pronunciato sul prossimo Bond, e quindi ho parlato però con il presidente del club francese, che è l'unico che la famiglia Broccoli chiama per organizzare le prime mondiali, e quindi gli fa fare a lui la conduzione, è un grande esperto come noi di Bond, e quindi addirittura Barbara Broccoli parla con lui, perché Barbara Broccoli non è vero che ha venduto tutto, è ancora dentro Amazon ha la maggioranza, ma lei si è riservata una parte di capitale e alcuni diritti di veto, quindi comunque lei è sempre dentro, anche perché comunque non aveva certo bisogno di denari freschi, ma si è liberata da una serie di seccature pur mantenendo un certo controllo sul personaggio. Quindi questo, quello che è certo secondo Barbara Broccoli è che il prossimo Bond uscirà nel 2028 e faranno 4 film a cadenza biennale, quindi questo è quello che abbiamo come fonte quasi certa. Il personaggio ancora non è stato scelto e non si sa ancora nulla, hanno detto appunto che sarà il regista Gilles Villeneuve, nato a Saint-Jean-sur-Richelieu il 18 gennaio del 50, pilota della Ferrari, ha vinto 6 gare in Formula 1, ahimè è scomparso, è reincarnato in un regista, quindi tra l'altro, per cui a parte il discorso, a parte la battuta, a parte Villeneuve, sul resto rimane tutto una
0: tutto ancora un mistero. Tra l'altro Andrea, abbiamo veramente un minuto e 50. Io avrei tanto amato vedere Henry Cavill come protagonista, però è mano mio. Anche tu la pensi
1: sarebbe stato, sì, sarebbe stato un ottimo interprete. L'abbiamo visto tra l'altro fare un personaggio fleminghiano, Napoleon, solo in un film L'uomo dell'Ancol, sì. Che si rifaceva anche quello alle spie anni 60. E un'altra faccia che avrei visto bene è quella di Aaron Taylor Johnson, sì. Non perché somigli tanto a Bond, ma perché è un ottimo attore, specie se è capitato di vederlo in sì. Bullet Train, dove fa un personaggio britannico un po' rozzo, ma si intuisce che
0: sì, ha fatto anche gli Avengers lui, tra l'altro,
1: sì, nel ruolo di Quicksilver, sì. Ma direi che dimostri di essere un attore capace, sarebbe un ottimo Bond, però mi sembra che l'orientamento, almeno dalle voci che corrono, sia per un attore decisamente più giovane.
0: Sì, peccato, perché ripeto, hanno preso Daniel Craig che aveva intorno ai 40 anni e Harry Cavill ha 42, cioè non è che stiamo parlando di uno così anziano.
2: No,
0: quindi
2: ma è cambiato tutto a livello di proprietà, quindi nel senso che sia pure col diritto di veto della Broccoli c'è comunque un problema di, cioè è stato dato in mano ad Amazon, quindi Amazon, come io temo che faccia la roba più da videogioco,
0: sì,
2: ecco.
0: Penso anch'io.
2: E quindi che sia una roba molto più diciamo legata ai giovani che non ai vecchi, però speriamo che l'influsso della Barbara Broccoli dia i suoi.
1: E poi sappiamo anche che c'è uno sceneggiatore, Steven Knight, che è piuttosto sofisticato e potrebbe insieme al regista spostare un po' la bilancia su un Bond con qualche suggestione letteraria, perché in fondo Bond è nato da quello.
0: E allora lo racconteremo presto, perché purtroppo la trasmissione è terminata, però noi dobbiamo rifarne un'altra molto presto, perché quando uscirà mi sa che la rifacciamo non X Novo, tanto di cose nuove da dire ce ne sono ancora tante. Quindi ringrazio Andrea Carlo Cappi e Edoardo Cofrini dell'Orto, grazie a tutti e due, grazie di essere stati con noi.
2: A presto. Grazie a voi di averci ascoltato.
0: E ai nostri ascoltatori l'appuntamento è per la prossima settimana sempre qui su Giornale Radio con Soul Kitchen. Lapo De Carlo, Elisa Cabrini, un saluto e a prestissimo, ciao a tutti.
3: Giornale Radio.
4: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 22 e 2 minuti. Giornale Radio.
6: Meteo. Nelle prossime ore non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, sempre a regime altopressorio con bel tempo su tutti i settori. Nella mattinata di domani proseguiranno condizioni decisamente anticicloniche sull'Italia. Sole dominante e clima estivo la faranno da padrone su tutti i settori. Nel pomeriggio, eccezion fatta per qualche disturbo temporalesco sui confini alpini, specie quelli orientali, non sono attesi fenomeni degni di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sono le 22 e 37 minuti. Giornale Radio.
1: Meteo. Nelle prossime ore non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, sempre regime alto pressorio con bel tempo su tutti i settori. Nella mattinata di domani proseguiranno condizioni decisamente anticicloniche sull'Italia. Sole dominante e clima estivo la faranno da padrone su tutti i settori. Nel pomeriggio, eccezion fatta per qualche disturbo temporalesco sui confini alpini, specie quelli orientali, non sono attesi fenomeni degni di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Come?
1: Giornale Radio. La radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 23 e 2 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. Nelle prossime ore non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, sempre regime alto pressorio con bel tempo su tutti i settori. Nella mattinata di domani proseguiranno condizioni decisamente anticicloniche sull'Italia. Sole dominante, clima estivo la faranno da padrone su tutti i settori. Nel pomeriggio, eccezion fatta per qualche disturbo temporalesco sui confini alpini, specie orientali, non sono attesi fenomeni degni di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Bresce, prossimo appuntamento a domani mattina.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informazioni.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sono le 23 e 33 minuti. Giornale Radio.
1: Meteo. Nelle prossime ore non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, sempre regime alto pressorio con bel tempo su tutti i settori. Nella mattinata di domani proseguiranno condizioni decisamente anticicloniche sull'Italia. Sole dominante, clima estivo la faranno da padrone su tutti i settori. Nel pomeriggio, eccezion fatta per qualche disturbo temporalesco sui confini alpini, specie orientali, non sono attesi fenomeni degni di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Bresce, prossimo appuntamento a domani mattina.
2: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: mezzanotte ed un minuto. Giornale Radio.
1: Meteo.
2: L'alta pressione continua a dominare sull'Italia anche in questa ultima domenica di agosto, garantendo condizioni di tempo stabile pienamente estivo. In mattinata il cielo si presenterà pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative. Il bel tempo continuerà a prevalere ovunque, con ampio soleggiamento e temperature ancora tipicamente estive. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
3: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: È mezzanotte e 34 minuti. Giornale Radio.
1: Meteo. Inizio di settimana caratterizzato da un dominio dell'anticiclone che favorisce condizioni generali di bel tempo. In mattinata cielo sereno, al massimo poco nuvoloso su tutto il nostro paese, senza alcun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, eccezion fatta per isolati rovesci che potrebbero verificarsi sull'arco alpino di confine, specie quello orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: plane. Giornale radio. La radio libera di informare.
1: È mezzanotte e 59 minuti. Giornale radio.
2: Meteo.
3: L'inizio della settimana sarà caratterizzato dal dominio dell'anticiclone, che garantirà condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutto il paese, senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane la situazione resterà sostanzialmente invariata, fatta eccezione per la possibilità di isolati rovesci sull'arco alpino di confine, soprattutto sui settori orientali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: È 1:31. Giornale radio.
1: Meteo.
2: Inizio di settimana caratterizzato da un dominio dell'anticiclone che favorisce condizioni generali di bel tempo. In mattinata cielo sereno, al massimo poco nuvoloso su tutto il nostro paese, senza alcun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, eccezion fatta per isolati rovesci che potrebbero verificarsi sull'arco alpino di confine, specie quello orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Giornale radio. La radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 2:01. Giornale Radio.
1: Meteo.
2: L'inizio della settimana sarà caratterizzato dal dominio dell'anticiclone, che garantirà condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutto il paese, senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane la situazione resterà sostanzialmente invariata, fatta eccezione per la possibilità di isolati rovesci sull'arco alpino di confine, soprattutto sui settori orientali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Giornale Radio, la radio libera di informare.